sdraiarci noi, certo. Ma no, per dire, perché è bello questo interscambio, ecco, diciamo, con i radioascoltatori, e quindi mi piacerebbe anche sentire voi che siete a Reggio Calabria, voi che siete a Varese, voi che siete a Trento, voi che siete a Scurcola Marconi.

0: tagliate fine fine, e ce l'abbiamo qui. Per esempio, cari amici in ascolto, lo so che voi state uscendo di casa, vi state preparando, il calzino è bucato, ha cambiato, il bambino deve andare in bagno subito prima di uscire, lo so, si chiama vita, grosso modo, però dobbiamo dirvi che, ragazzi,
1: è successo e vi riguarda,
0: se ne è accorta tutti. Se ne è accorta
1: chi?
0: Come chi?
1: Chi?
0: La Meloni?
1: Si è accorta?
0: Se ne è accorta.
1: E di che si è accorta?
0: Di che si è accorta? Allora, era arrivata ieri in maggioranza una mozione. Dice, dove stavano? Al Senato. È arrivata questa mozione che chiedeva una revisione dell'obiettivo di spesa militare.
1: Ah.
0: Sì, sotto la soglia del 5% di PIL. Sotto questa soglia del 5%. Allora, questa spesa militare al 5% noi l'abbiamo promessa agli americani,
1: è vero,
0: agli Stati Uniti. Insieme a noi tutti gli altri paesi della NATO si sono impegnati a spendere il 5% del PIL
1: in armamenti, forse da comprare agli americani.
0: I popoli si impegnano a spendere una cospicua parte di PIL per ammazzare la gente e per farsi ammazzare. Questa proprio denota quanto la specie umana sia meritevole di dominare il pianeta, diciamolo. Ecco.
1: Quindi in questa mozione della maggioranza. Senato, che chiedevano uno sconticino? Fa un po' di meno?
0: Come una manina che si è introdotta in questa mozione dicendo, ma perché? Ma si potrebbe spendere meno del 5% promesso alla NATO?
1: Non si sa chi ha messo sto paragrafo.
0: Mamma mia! Allora Meloni e Crosetto, il ministro della difesa, hanno subito chiesto il ritiro immediato di quel paragrafo per evitare altri casini, altri attriti con gli Stati Uniti.
1: E lo posso capire, perché Trump sta guardando male.
0: Trump imbruttisce, già la natura lo aiuta a imbruttire.
1: Scusa, ma il 5% del PIL è tanto.
0: Sì, è tanto.
1: Cioè, questa spesa militare a noi italiani ci pesa, ci pesa,
0: ma non si può fare, Allora si è arrivati a un compromesso. Dice, guardi, ridurre la spesa militare non è possibile. Al massimo si può cambiare nome ad Arma di Taggia? Ridente Borgo Ligure. Cambiamo nome, ecco, al massimo, proprio come diminuzione dell'armamento, cambiamo nome ad Arma di Taggia. Allora la chiamiamo, che ne so, Calma di Taggia. Pace di Taggia. Volemo se bene di Taggia. Ma purtroppo la riduzione degli armamenti non si può fa, anche se una domanda sorge spontanea. Ma noi italiani con queste armi, ma che ci dobbiamo fare? Vabbè, scusate.
1: Però dobbiamo anche segnalare un'altra problematica molto seria. Questo momento c'è un uomo che soffre.
0: No.
1: E non possiamo rimanere indifferenti. Vladimir Putin.
0: No.
1: Vladimir
0: soffre.
1: Putin. Perché è stato un po' messo da parte.
0: È vero.
1: E tutti quanto parlano della guerra in Iran, di Trump, di Netanyahu.
0: È vero.
1: E Putin si sente un po' trascurato.
0: Non se lo fila più nessuno.
1: Arriva la rassegna stampa, non c'è niente.
0: Non c'è niente.
1: Lui.
0: È vero.
1: Un po' come il protagonista del film Incompreso, avete presente?
0: Bravo, hai creato un bel parallelo.
1: E allora sapete che ha fatto ieri? Ha annunciato che da ieri fino a domani ci saranno 3 giorni di esercitazioni nucleari. Lui fa così, lo fa per attirare l'attenzione.
0: Perché ha bisogno d'affetto, è evidente.
1: Io devo dire che la depressione dei dittatori purtroppo è un grosso problema delle società contemporanee.
0: È vero.
1: Tutti quanti richiedono attenzione, in fondo richiedono affetto.
0: Vogliono solo amore.
1: Sì, perché a volte anche mandargli un albano a fare un concerto
0: non basta.
1: A questo punto è indispensabile un sacrificio da parte nostra.
0: Antonè, se è indispensabile facciamolo sto sacrificio.
1: Allora, mandiamogli Sal Da Vinci.
0: Addirittura?
1: Sal Da Vinci.
0: Ma non sarà troppo?
1: Scusa, è arrivato quinto all'Eurovision?
0: Sì.
1: È la cessione del quinto.
0: È vero.
1: In questo momento la Russia ha bisogno di soldi.
0: La cessione del quinto.
1: Mandiamo Sal Da Vinci, lui tanto attacca sta canzone.
0: A quello? Quello non ha pietà, devo dire.
1: Sì, per sempre sì. Sempre io e te così.
0: E io penso che Putin si rigenera.
1: Magari funziona.
0: Magari sì. Proviamoci. Tanto è andato dappertutto Sal Da Vinci. Dove giri c'è Sal Da Vinci.
1: Come no?
0: Pure al Cremlino e ciccia.
1: Tanto, ma cosa ne accorge lui? Ormai lo sposti.
0: Esattamente. Cari amici, quanto vi si vuole bene nella penombra del mattino. Ti piace questa immagine?
1: Penombra del mattino?
0: Che è mattino, sai,
1: alba,
0: quando la tapparella non è alzata del tutto, c'è la penombra. Però vi devo dire, in questa penombra, Vi ricordate quella chiesa di

0: Roma, sì, se ne è parlato di recente, chiesa San Lorenzo in Lucina.
1: In Lucina.
0: C'era il dipinto, l'angelo, vi ricordate l'angelo con la faccia della Meloni?
1: Sì.
0: E se ne è parlato tanto.
1: E come? È intervenuto addirittura il Vaticano, ha chiesto cancellate.
0: Ha detto cancellate, ma che è sta roba?
1: Sì.
0: L'hanno cancellata, la faccia della Meloni, l'hanno ridipinto st'angelo.
1: Ah, bene.
0: Solo che adesso dicono che somiglia a Marina Berlusconi.
1: No!
0: È la verità, andate a vedere sui giornali.
1: Ma dai.
0: Allora, io dico una cosa, dobbiamo interrompere questa catena di angeli di centrodestra. Va, non è possibile.
1: Pericoloso.
0: Non è possibile, non è possibile. Voglio dire, gli angeli sono senza sesso, come? Che siano pure senza partito.
1: Ecco.
0: No, così si arriva all'angelo con la faccia della Gelmini.
1: Sì.
0: L'angelo con la faccia della Meloni.
1: Cambia governo, l'angelo con la faccia di Ellis Line.
0: Della Bernini. La Santanchè no, perché si è dimessa. Allora, per favore, basta. Allora, dovete fare un angelo donna? Cioè, ecco, ispiratevi ad Angela dei ricchi e poveri.
1: Angela.
0: Quella è Angela.
1: Come no? È Angela.
0: È super parte.
1: Non gli può dire niente nessuno.
0: È certo, la brunetta dei ricchi e poveri nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, e chiudiamola là. E ciccia. E ciccia.
1: Però c'è una notizia che ancora ci coinvolge tutti quanti, come esseri umani, come genere umano.
0: Esseri umani, non tutti, comunque. Vabbè.
1: È trapelata la notizia che la NASA, l'Agenzia Aerospaziale Americana, sta studiando le strategie per comunicare un eventuale arrivo degli alieni sulla Terra.
0: A cavolo!
1: E pensano di coinvolgere le Nazioni Unite
0: giusto.
1: E diversi scienziati.
0: Vabbè,
1: allora,
0: vabbè.
1: Come annunciare questa cosa al genere umano?
0: No, perché è una cosa delicata, ragazzi.
1: Sì, è chiaro, ci potrebbero essere scene di panico. Per fortuna la NASA può contare sulla collaborazione di fior di esperti.
0: Tu dici che...
1: Si stanno mettendo appunto una strategia di comunicazione ad hoc.
0: Bene.
1: Il protocollo dice così.
0: Sì.
1: Dovrebbe andare in questo modo. Un alto dirigente della NASA...
0: Cioè una persona... un alto dirigente della NASA, cioè un signor autorevole.
1: No? Ecco. Dovrebbe apparire in televisione e dire buonasera.
0: Buonasera.
1: Come va?
0: Benissimo.
1: Inizia così.
0: È bellissimo.
1: Che state a fa'?
0: Questo per far vedere che uno si interessa, capisci? Sì.
1: Ma lo sapete che state per ricevere una visita?
0: Ecco.
1: E tutti...
0: No,
1: tranquilli, non è vostra suocera. State allegri, sono gli extraterrestri.
0: E lì tutti si tranquillizzano.
1: Così dovrebbe funzionare.
0: Cioè, il parallelo extraterrestre suocera, per dire, può tranquillizzare.
1: Ti sciocchi e poi alleggerisci.
0: E cioè, bravo. Tu prima sciocchi e poi alleggerisci.
1: Tanto,
0: questa
1: voglio dire,
0: è la tecnica.
1: Anche in televisione, normalmente, voglio dire, sono tutti canali così fa.
0: In televisione sciocchi solo e non alleggerisci poi, comunque vabbè.
1: A proposito di cose sciocche, c'è questa lite, questo continuo contratto fra Meghan e Kate Windsor, mannaggia, le due cognate. Sapete, no, che Kate è venuta in Italia, a Reggio Emilia, a visitare una scuola, che Meghan, la cognata, ha voluto fare lo stesso. È andata in Svizzera una campagna a difesa dei bambini e la casa reale non l'ha preso bene. Cioè, che fai, mi copi?
0: Che fai, sta a copiare Kate? Ma non si fa.
1: Però questi conflitti possono succedere anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie.
0: Certamente sì.
1: E allora vi chiediamo, con garbo, usate nomi finti, fate come volete, ma raccontateci oggi cosa fate meglio di vostra cognata. Cosa fate meglio di vostro cognato?
0: Ditelo voi. Guarda, non voglio suggerire niente, perché voi nel vostro cuore madido già lo sapete. Cosa fate meglio di vostra cognata, di vostro cognato? Ditelo, ditelo.
1: Non è dilazione, è autodifesa. 800-800-002
0: 800-800-002 oppure pagina Facebook Tema Strano, che Dio ci aiuti.

0: Tutti e possiamo dire con orgoglio, amici in ascolto, che il tema che abbiamo lanciato vi fa schifo. Cioè, proprio c'è gente chiama dicendo vergognatevi, è vero, ci vergogniamo.
1: Perché si possono creare dei conflitti, ma noi si scherza. Non si scherza, moralmente,
0: è una, comunque è stato un tema scelto da Dose
1: unicamente. Ma non è vero.
0: Io ieri mi sono battuto contro, come una furia.
1: Sono battuto per farlo, il primo che hai voluto fare. Questo.
0: Comunque sia, in cosa, diciamo, siete migliori di vostro cognato, di vostra cognata, in cosa primeggiate rispetto a queste figure familiari, diciamo la verità, acquisite.
1: Però comunque che devi frequentare.
0: Lo so, il numero è 800 800 002, parliamo di cognati, quindi di rapporti problematici con i cognati. C'è Rita che ci chiama da Lecce per fare un esempio.
1: Rita,
0: buongiorno. Rita,
2: buongiorno. Veramente io sono di Bari, però adesso tu a Lecce.
0: Ma io lo sapevo, però non l'ho voluto dire perché pensavo che tu per la privacy avessi detto Lecce invece che Bari, ma comunque Rita è di Bari. In realtà che succede, Rita?
2: Allora, quando siamo in famiglia, che siamo tante persone a festeggiare Natale, quello che è, allora mia cognata che si affida completamente a me per fare le porzioni, perché lei non ci riesce e io faccio una divisione quasi matematica, no?
0: Sì.
2: E mi trovo sempre bene e quindi sono tutti contenti. Ognuno ha la sua parte.
0: Rita, questo è molto bello. Allora, è una grande dimostrazione di fiducia da parte di tua cognata e anche una grande dimostrazione del fatto che ne avete fa una mazza. Comunque, diciamo la verità. Però questo ti dà un vantaggio, Rita. Al momento della spartizione dell'eredità, sarai tu a dire ci penso io. Affidatevi.
1: Farò le porzioni giuste.
0: Rita, grazie, stai bene.
1: Arrivano le prime confessioni scritte. Ecco. Allora Stefania dice: lei è bravissima nel cucinare, lei è elegante, lei è sempre inghirlandata, bel termine, ma io sono una sportiva incallita e irriducibile, quindi sicuramente la schiaccio nella corsa, nel nuoto, nella bici, nel sollevamento pesetti, attenzione
0: pesetti. Quindi diciamo che tu diciamo, pur essendo dominata in gran parte da tua cognata, ti riscatti con la chiappa soda. Ecco, con la chiappa soda.
1: Ancora,
0: questo è importante.
1: Marina: io riesco per fortuna a esercitare la sottile arte della diplomazia.
0: Brava.
1: Meglio di lei. E certe volte serve, serve in famiglia.
0: Specie in famiglia. Sentiamo Claudio a Napoli. Buongiorno Claudio.
1: Claudio.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Claudio.
1: Ciao.
3: Ho una vostra maglietta che non indosso mai per paura di rovinarla.
0: Grazie, quello è un cimelio, quello c'ha un valore. Di tu che valore c'ha, Antonè? Oggi come oggi.
1: Incalcolabile.
3: Ha un valore
0: inqualificabile proprio. Senti,
3: perché io vi amo.
0: Grazie, Claudio. Grazie, Claudio. Sei gentile. Senti, ma come va con tuo cognato?
3: Mio cognato, che poi è il fratello di mia moglie, stamattina io stavo sotto la doccia, chiama sopra, che abita sotto di me purtroppo, chiama sopra e dice: guarda, è scoppiato un tubo in giardino, un disastro, si sta allagando il giardino.
1: Dai.
3: Mi metto al scappatoio addosso come stavo bagnato, vado lì ed era semplicemente un tubo si era scostato dal rubinetto, mi è bastato chiudere la chiave principale. Ma lui nel frattempo si era messo in macchina tranquillo come una Pasqua e se n'era andato.
0: Ecco, quindi lui è un allarmista debosciato che non fa niente e anche di fronte a un piccolo problema chiama te.
1: Comunque.
0: Abita piano di sotto, quindi manco dire che
1: se ti rendi disponibile.
0: Non toglierti le scarpe quando torni a casa, almeno la soddisfazione di fargli rumore.
1: Certo.
0: Voglio dire. Claudio, grazie.
1: Beh, Antonietta non è che se la tira, però scrive: io ho la cura delle piante, sono migliori, c'ho ancora le stelle di Natale.
0: Pensa te. Cioè c'ha il pollice verde, pollice verde. Sentiamo Maria Teresa a Roma.
1: Maria Teresa.
0: Buongiorno Maria Teresa.
4: Eccomi, buongiorno.
0: Maria Teresa, allora.
4: Mi dicono che mia cognata, una delle mie cognate soprattutto, che sono molto brava a fare le pizzarelle, è un dolce ebraico che si fa per la Pasqua ebraica. E io non sono neanche, diciamo, di religione ebraica, però comunque da mia suocera ho imparato
0: queste pizzarelle
4: fatte con il pane azimo, le uova, i noli, l'uvetta, poi il fritto, meravigliose. Però loro, che dovrebbero essere un pochino più brave di me, mi dicono che io sono la più brava.
0: Ma non è che te lo dicono per farle fare a te, no? Adesso non voglio insinuare un dubbio, però
4: No, non credo, perché lo sanno che poi non sono così ogni anno a fare le pizzarelle. Sì, sì. Ecco,
0: però ecco, Maria,
4: poco su di me.
0: Maria Teresa ci dice una cosa importante, cioè che la cognata può riconoscere la superiorità dell'altra cognata.
1: Certo.
0: Questo è bello.
1: Grazie,
0: Maria. Grazie, ma ci dai una speranza, Maria
1: anche
0: Teresa.
1: È una questione di scambio, perché magari tu sai, lei fare qualcosa meglio di te, scrive Maria Teresa. Lei fa per me i lavori elettrici e quelli idraulici, io per lei cucino. Quindi è uno scambio,
0: è
1: siamo diverse, ma
0: bello. C'è una collaborazione, ognuno fa qualcosa. Allora, in cosa siete migliori di vostro, cioè cosa sapete fare meglio, ecco, non diciamo migliori, cosa sapete fare meglio di vostro cognato o di vostra cognata, continuate a raccontarcelo.
1: Telefonate all'800 800 002.
0: Oppure scrivetelo sulla pagina Facebook e comunque sia, ragazzi, attenzione, attenzione. Non vi fate distrarre, perché se dovete uscire di casa...
1: Ai blocchi di partenza siamo in questo momento.
0: Bisogna mettere le scarpe.
1: Sì.
0: Le scarpe non vanno sbagliate.
1: No, devono essere comode.
0: Fanno male, attenzione.

0: Eh beh, è normale preoccuparsi della propria salute, è anche giusto.
1: Eh sì.
0: Dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Proprio per questo motivo noi abbiamo voluto creare questa rubrica dal titolo C'è da preoccuparsi e affidarla ad una dottoressa di grande esperienza che è con noi anche oggi in studio, la dottoressa Gasparotti.
2: Sì.
1: Bentornata, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, io invito tutti a vivere.
0: Non ho capito.
2: Invito tutti.
0: Invita tutti.
2: Serenamente.
0: Serenamente.
2: Senza fobie.
0: Brava.
2: Senza ipocondrie.
0: Giusto.
2: Perché noi siamo tutti stressati, purtroppo,
0: sì,
2: ogni piccolo banale sintomo sembra qualcosa di grave.
0: Hai ragione.
2: Cioè proprio una tragedia.
0: Una tragedia da una piccolezza.
2: Allora, ecco, io vorrei invitare tutti a ridimensionare, a sdrammatizzare. Per esempio, può darsi che con le prime luci del mattino si blocchi, che so, l'attività respiratoria,
1: cioè, non si respira più,
2: però, con fenomeni di tachicardia, nebbia mentale e un'inspiegabile improvvisa variazione di peso di circa 35 kg.
1: 35 kg?
0: È una tragedia.
2: 35 kg in più.
1: In più.
0: In più.
2: In più. Allora, io voglio dire subito che non c'è da preoccuparsi.
0: Ma come?
2: Si tratta di una sciocchezza.
0: Ma come una sciocchezza? Scusi.
2: Beh,
0: ma...
2: Allora, spesso fenomeni del genere sono dovuti a una lieve carenza di magnesio.
0: Ma mi sembra proprio magnesio,
2: se poi se poi alzandosi dal letto preda un improvviso formicolio su tutto il corpo,
1: pure
2: il formicolo, si dovesse manifestare anche, che so, un aumento del volume dei padiglioni auricolari del 250%.
0: Ma è una cosa enorme però.
2: E contemporaneamente un disseccamento degli organi sessuali esterni.
0: Ma come di seccare? Ma è una cosa terribile.
2: Evitiamo di drammatizzare.
0: Ma si sono seccati
2: di andare a disturbare il medico di base che magari sta ascoltando un vecchio LP in vinile degli Alunni del Sole.
0: Ma lo capisco, però
2: disturbarlo.
0: Perché disturbarlo?
2: Ecco, in quel momento invece recatevi in cucina, aprite la finestra, prendete una boccata d'aria fresca del mattino
0: e
2: lasciate che quest'aria riporti in voi la calma e la serenità. Fate un bel respirone, fate scorrere l'acqua fresca, bevete un bel bicchiere d'acqua
0: fresca.
2: Se poi le articolazioni di braccia e gambe dovessero irrigidirsi.
0: Ma come irrigidirsi?
2: Sì, come quelle di Barbie. Ebbene, non preoccupatevi.
0: Ma come non preoccupatevi?
2: Un altro bel bicchiere d'acqua e una bella camminata anche a gambe rigide
0: perché
2: per il soggiorno insieme a un qualsiasi prodotto da banco che avete in casa.
0: Qualunque prodotto.
2: Sì, una aspirina.
0: Una
2: caramella anche alla banana.
0: Una zigulia anche.
2: Poi dovrebbe risolvere la situazione. Ecco, solo a questo punto chiedetevi. Cioè, da preoccuparsi?
0: Direi di sì.
1: No.
2: Cioè, da preoccupare.
0: Non c'è da.
2: Pur piuttosto scrivetemi qui a Rai Radio 2.
0: Dottoressa Gasparotti, grazie.
2: Non c'è da preoccupare.
0: Non c'è da preoccupare.
1: Quindi se lei,
0: se vi si essiccano i genitali e si irrigidiscono gli arti, non c'è da preoccupare. Non, giusto,
1: non c'è
0: dottoressa? Non c'è. Non fate sempre i soliti ipocondriaci. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
1: Fra poco vi si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
1: Alle 7.45. Sempre qui.
0: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
1: Vabbè, mi stendo un attimo.
0: Se
1: però,
0: si stende, il povero Dose si stende. Che dire,
1: fra poco.
0: Ci risentiamo fra poco.

0: ciao dal vostro Alessandro Borghese.
1: Ciao Ale. Ciao.
0: L'unico chef ad aver vinto la stella di maggio.
1: Sarebbe la stella di maggio, scusaci.
0: La stella che premia a chi tra gli chef se veste peggio.
1: Ma questa hai ragione.
0: Per me l'armocromia non esiste.
1: Vediamo.
0: Un po' come i sapori in cucina.
1: Cioè?
0: Ma dire ha detto che un bel piatto di pasta alla matriciana non si può accompagnare con un bel calice di succo di frutta alla pesca.
1: Va bene.
2: Che orrore!
0: Chi ne ha detto? Che un bel riccio de mare non si possa mangiare anche la corteccia esterna.
1: Sono le spine.
2: Mamma mia.
0: O come questo programma.
1: Cioè?
0: Ma ti l'ha detto che Matti dalle gare qui su Radio 2 non si possa ascoltare senza audio. Infatti, oltre a togliere l'audio, io ve seguo anche sul canale 202.
2: Ma non siamo in visual.
1: No.
0: Infatti,
1: ecco.
0: Questa sì che è una bella ricetta.
1: Grazie.
0: E visto che mancano solo 219 giorni a Natale, cominciate, tanto il panettone, non ve lo bagnate.
1: Ancora, grazie.

0: acqua, gym oppure gioco aperitivo, quindi
1: mette
0: allegria.
1: Lo chiama proprio.
0: Lo chiama proprio. Radio 2 Mattia Legare, ben ritrovati in questo martedì 19 di maggio, 18.04. Barti Colucci, alla mia destra, lei che è Chiara Becchimanzi.
1: Io che sono, buonasera.
0: Alla mia sinistra, lui che è l'altissimo, la nota culturale di questa trasmissione, Mario Benedetto.
2: Altissimo, medio alto.
0: Vabbè, però rispetto a noi, molto più alto.
2: Basta, se adesso termini i paragoni. Adesso salvando un po' la Becchimanzi.
1: Grazie per il salvataggio.
2: Lo consenti per...
0: Assolutamente.
1: Mi dispiace che non c'eri l'altra volta in presenza perché ho citato il tuo libro, no?
2: Ah sì?
1: Sì.
0: Quale?
2: Ovvero?
1: La mia vita sotto copertura di Mario Benedetto.
2: Ho sentito però. ho anche scritto al 348-7300-200.
0: Non ti abbiamo messo in onda.
1: No,
2: perché forse avete letto quello che ho scritto.
0: Esattamente. Per salvaguardarla, prof. Ma parliamo di che cosa quest'oggi, in questo pomeriggio? Tante notizie, ma questa ci ha particolarmente colpito perché parliamo di truffe.
1: Ah beh.
0: Beh, in particolare truffa.
2: Chi meglio di te?
0: Esattamente. La storia di Steve Commissar, la conosce, prof?
2: No.
0: Un truffatore americano attivo soprattutto negli anni 80 e 90, ma è rimbalzata questa storia anche su un documentario che potete vedere su una di queste piattaforme famosissime. Ce l'ho fatto un
1: documentario. Che non nominiamo perché tanto sono famosissime.
0: Sono famosissime, ce ne sono tre solo, quindi una di quelle, andatela a cercare.
1: Ecco.
0: Perché è diventato famoso e per il motivo per cui poi è stata fatta una docuserie, perché lui tra gli anni 80 e 90 ha pubblicato degli annunci sul giornale, secondo cui lui poteva vendere, cioè ti inviava a casa al costo di $49 circa una sorta di asciugatrice a energia solare, quindi parliamo degli anni 80-90, definendola come una tecnologia spaziale che solo lui aveva.
1: Voi
0: direte, vabbè, le persone ci hanno creduto. Sì, ha venduto milioni di queste asciugatrici a energia solare, che in realtà poi erano altro, cioè lui consegnava dei fili per stendere i panni. È geniale.
2: Tecnicamente, vabbè, nel racconto.
1: Ma c'è anche della satira in questa truffa.
0: Anche della satira, sì. Un po' come quella in cui siamo incappati, credo io e il professor Benedetto, quando da piccoli abbiamo ordinato gli occhiali RGX.
2: Io non l'ho mai ordinato.
0: Beh, dai, prof, ce l'ha.
1: Solo tu hai ordinato gli occhiali a raggi.
0: Io e Peppe Verdel.
2: No, ma la domanda è, ma tu li hai ordinati davvero?
0: Io li ho ordinati davvero, perché
2: ma poi lei ci hai provato proprio.
0: Sì, ma non funziona.
1: Poi
0: potevi attraverso i vestiti.
1: Gli hanno mandato gli occhiali, quelli che si illuminavano, quelli delle fiere, per esempio.
0: No. Erano occhiali neri che ovviamente non funzionavano come occhiali.
2: Ah, perché ancora non demordi, li sta ancora provando.
1: Memento truffa.
0: Sono rimasto male. Non mi hanno risarcito, mentre appunto tutte le vittime di questo, del signor Steve Commissar, sono state risarcite. Perché parliamo di truffe? Perché oggigiorno spesso le truffe si fanno anche via telefono, no?
2: Purtroppo sì, bravo, secondo me facciamo bene anche a mandare un'allerta a tutti. Occhio, perché arrivano dei messaggi e sono fatti benissimo. E giocano sulla velocità anche, no? Che può capitare anche a noi.
0: E su una domanda in particolare, Mario, cioè quando ti chiamano, lei professor Mario Benedetto? E tu rispondi sì. Spesso, non sempre, devo dire, usano quelle registrazioni vocali sì, per poi montarlo un assenso di un contratto, sì, magari di energia.
2: Bisogna stare molto attenti.
0: Esatto.
2: Quindi occhio ai messaggi.
0: Occhio ai messaggi. Ma saranno gli italiani attenti?
1: Secondo me sì, ormai hanno imparato.
2: C'è area di sondaggio.
0: Senti qua, io proprio li ho testati, sentite qui. Volevo sapere se lei è stata mai vittima di una truffa, signora.
3: Allora, ho fatto un abbonamento su un sito che sembrava un noto sito di profumi. Mi hanno detto che mi avrebbero spedito un set di profumi, invece mi hanno rubato €60 dalla carta.
0: Ronald?
4: Sì.
0: È Ronald? È Ronald, sì o no?
4: Sono io.
0: Sì?
4: Sono io, perché ti serve che dico quella parola lì? Non so chi è.
1: Bellissimo.
0: Vuole solo sapere se lei sì o no.
4: Sono io.
0: Mi sente?
4: Io ti sento, ma se non mi dice chi sei e che vuoi, non saremo niente da dire.
0: No, vabbè, perché mi sta trattando così, scusi, Bravo, ha chiuso. Saremo io e te a così. Sarà per sempre?
3: Sì.
0: La ringrazio perché con il suo sì, signora, ha sottoscritto il nuovo contratto nella nostra nuova rivista Bikini d'estate 2026.
3: Non c'è la polizza cancellazione in 14 giorni, no,
0: La vorrebbe?
3: No, va bene, me lo temo, mi fido.
5: Buonasera.
0: Sì, pronto? Mi sente?
5: Sì,
0: La ringrazio per aver detto sì e conferma quindi l'abbonamento per un mese.
5: Non confermo niente di niente, che sta a dire?
0: Ma ha detto di sì, scusi.
5: Io non ho detto di sì a niente.
0: No, ha detto di sì anche, ha detto di sì prima, ha detto di sì.
5: Va ma falla finita. Vieni qua, così te lo dico in faccia, vieni qua.
0: Ma perché mi stai prendendo?
2: Presta male.
5: Vieni qua che te lo dico in faccia, no?
0: Mi sente? Mi sente?
6: Di chi è?
0: Grazie signora per aver detto sì e le spediamo il primo numero del nostro abbonamento alla rivista d'estate, va bene?
6: Signora, non è abbonamento nessuno, mai, ma hai detto chi è? Non sono la titolare, è inutile che mi dici ha detto di sì.
0: Solo il primo mese, il secondo poi se vuole pagare.
6: Ma non ha capito, no, non, il negozio non è niente, è il mio titolare, non mi incassare con le telefonate.
0: 34,90 euro, signora, sono.
6: Non hai capito che se arriva qualcosa io ti denuncio.
0: Addirittura.
6: Non ti azzardare a mandare nulla perché se arriva qualcosa arriva qui tu e ti ringrazio. Cerca
2: pecca
6: per il mondo, eh!
0: Sì, io la sento. Lei mi sente?
7: Sì.
0: Benissimo, ha detto sì. Le mando la fornitura della nostra rivista per un mese, va bene?
7: No, che cosa?
0: Hai detto sì, la rivista. Ora ti mando l'abbonamento, 36 euro al mese, va bene?
7: Non serve niente. Che ti ho detto io?
0: Hai detto sì.
7: Non le voglio niente.
0: Mi senti?
7: Sì, ti sento, mi dica.
0: Hai detto sì? Perfetto, allora ti mando.
7: No, non ho detto niente.
0: Non vuoi la rivista?
7: No.
0: Butto il contratto?
7: Sì.
0: Hai detto sì però, se mi dici sì.
7: No, buttalo contratto, non mi serve niente.
0: Non lo vuoi?
7: No.
0: Sei sicuro?
7: No.
0: Sì o no?
7: No.
0: Ma tu sei una frutteria?
7: No.
2: Come no? Sì.
0: Vabbè, te lo mando lo stesso, dai.
7: No.
0: Siamo sicuri?
7: No.

0: trovati Marti Colucci, Chiara Becchimanzi, Mario Benedetto. Mario, sei tu? Stai cantando tu, Chiara?
1: No, assolutamente.
2: Una colica in atto.
1: Sì, io ho le coliche così.
0: Esatto. Tra l'altro canterebbe anche bene la nostra Becca, in teoria, però nella pratica non so, qui in radio non so perché.
1: Vabbè, ma lo faccio apposta per adeguarmi al vostro livello.
0: Sono Corcanoro soprattutto, hai ragione.
1: Certo, Corcanoro.
0: In questa area familiare di benevolenza vi lasciamo un attimo, torniamo fra poco, state qui.

0: Drop Dead 18-19 Radio 2, Mattia Legare, tanti messaggi a 348-7300-200, grazie per aver capito insomma il sondaggio, che è una sorta di monito nello stare attenti, insomma, a non rispondere sì quando ricevete chiamate sospette.
1: Ecco, diciamo che grazie a questo sondaggio ve l'abbiamo spiegato proprio bene, mai grazie. Dire sì al telefono.
0: Mai, mi raccomando, quando avete chiamate sospette, cioè se vi chiama vostra madre, dice amore stai bene? No!
2: Certo. Ma anche se vi dovesse chiamare Barticolucci, insomma state attenti.
0: State attenti.
1: Tanto ormai la sua voce la conoscete. Esatto. Voglio dire, ma siccome parliamo di truffe e so che questa
0: vuoi parlare di te? No,
1: vabbè, io anch'io sono una grande truffa, proprio una truffa vivente, però no, io vi ho preparato una classifica perché so che l'aspettate. Sigla.
3: La super classifica

0: C'era tanto materiale stavolta, Barty e Mario, sì, perché io vi ho preparato la classifica delle truffe più iconiche della storia.
1: Solo tre posti però.
0: Solo tre posti, secondo me, diciamo che ho isolato un po' le cose, perché c'è chi è tutto fumo e niente arrosto e chi il fumo lo vende senza l'arrosto.
1: Ovvero?
0: Noi.
1: Sì, questo è vero.
0: Però esempio,
1: lo dichiariamo,
0: Lo
1: alla
0: dichiariamo,
1: fine.
0: Quindi siamo trasparenti. Allora, al terzo posto c'è Victor Lustig, anni 20. Si finge funzionario del governo francese e convince alcuni imprenditori che la Torre Eiffel stia per essere smantellata. Quindi la vende come, udite, udite, rottame metallico. Cioè, un genio. La cosa incredibile è che qualcuno ci casca davvero e paga. Ragazzi, Totò avrebbe adorato.
1: Eh beh sì, dalla Fontana di Trevi.
0: Alla Torre Eiffel un attimo. Al secondo posto ci ho messo una cosa famosa, lo schema Ponzi. Voi sapete sicuramente cos'è.
1: Maledetto schema.
0: Per chi non lo sapesse, Charles Ponzi, anni 20, promette guadagni enormi e rapidissimi. I primi investitori vengono pagati con i soldi dei nuovi investitori e via, finché il castello crolla. Talmente iconico che ancora oggi le truffe finanziarie così si chiamano, schema Ponzi. È probabilmente l'unico caso nella storia in cui una truffa è diventata un modello di business. Perché c'è qualcuno che è la versione financial di pacco contro pacco e contro pacotto.
1: Pacotto, sì, vero.
0: Al primo posto io ci ho messo la falsa miliardaria che truffò New York.
1: Cioè?
0: È una storia bellissima. Allora, Anna Sorokin o Sorokin, negli anni 2010.
2: C'è la serie su una piattaforma.
0: Una piattaforma famosa.
1: Una delle tre, sono tre.
0: Allora, lei si presenta come ereditiera tedesca milionaria. Hotel di lusso, jet privati, cene esclusive, banche, investitori. Il problema è che i soldi non esistono. E quindi per anni riesce a vivere da ricchissima, convincendo tutti che il denaro sarebbe arrivato a breve. Arriva, no, ma la pago. Spoiler, mai. È probabilmente l'unica miliardaria il cui capitale era interamente emotivo.
1: Emotivo,
0: tutto il suo cuore.
1: È comunque un capitale.
0: È comunque un capitale, il capitale umano. Cioè, anche un bel libro e un bel film. Morale, le grandi truffe funzionano sempre così. Qualcuno inventa una realtà parallela e gli altri ci investono sopra.

0: Gli 883 Nord Sud Ovest Est, il grandissimo Max Pezzali che saluto e abbraccio fortemente, fra poco partirà con i suoi concerti, ti verremo a vedere caro Max.
1: Adoro.
0: Anche il professor Benedetto lo stava cantando a squarciagola, eh?
2: Beh, sì, interiormente, ma sì, diciamo, una grande. Gli 883 hanno.
0: Ci hanno cresciuto.
2: Hanno segnato una generazione.
1: Sì, e tra l'altro ci ha fatto volare a Sanremo perché era chiaro, insomma, ostaggio della nave per 700.000 serate. Ha fatto 16 concerti di seguito. Sei un mito, Max.
0: Numero uno, sì, Max.
2: Veramente una bellissima storia. Anche qui raccontata su una serie, da su una delle famose piattaforme.
0: Sono Petre, le ricordiamo?
2: Bellissima,
1: sì. No, questa mi sa che è la quarta piattaforma.
0: Quale? No, sempre tre sono sempre tre.
1: No, ce n'è una quarta. Non facciamo,
0: vabbè, quelle sono, insomma, datela a vedere. Tra l'altro Max ci ha cresciuto bene, no? Diciamo sempre, noi siamo più o meno coetanei, ci ha cresciuto bene, ci ha sbloccato tanti disagi, tranne una persona qui dentro, al nostro Francesco Rienzo, che disagi ne ha sempre di più.
1: Ma nessuno può sbloccare i disagi di Francesco Rienzo.
0: Sentiamo questo disagio, il nuovo disagio, quei matti dalle gare, vai.
3: Quante volte è capitato che Barti Colucci arriva in radio, non trova posto per la macchina e la parcheggia direttamente nello studio o è regia da Peppe Verdel? Il disagio del giorno riguarda proprio il parcheggio, che soprattutto nelle grandi città, quando trovi un posto libero per la tua auto, che poi quando lo trovi il posto libero per la tua auto, che fai? Lo vedi, senti un brivido e pensi, è mio, è tutto mio. Metti le quattro frecce con l'entusiasmo di uno che ce l'ha fatta nella vita e puntualmente dietro arriva sempre lui, quello che ti si incolla al paraurti. Tu metti la retromarcia per fargli capire che devi parcheggiare, ma niente. Lo guardi dallo specchietto retrovisore, lui ti vede, ma niente. Suoni il clacson e lui ti suona il suo. Vorresti scendere dall'auto per dirgli guarda che devo fare manovra, però ci rinunci, perché poi dovresti spiegarlo anche a quello che è arrivato dietro di lui. Tempo 30 secondi e hai già la fila dietro, tre macchine, poi quattro e continuano ad aumentare. Cominciano a sbraitare, a suonare i clacson. Dal fondo senti, uè, ci vogliamo sbrigare o no? A quel punto capisci che il sogno è infranto. Non puoi più parcheggiare. Ti viene da piangere, metti la prima e te ne vai. Fai il giro dell'isolato e anche se impossibile, un po' ci speri che nel frattempo nessuno occupi quel posto. E invece quando torni è ancora libero. Stavolta non c'è nessuno che ti si appiccica dietro. Fai la manovra in scioltezza, scendi dall'auto, la chiudi e ti accorgi che hai fatto proprio un bel parcheggio. Ma peccato che è in divieto di sosta.
0: Classico, è un classico.
1: Soprattutto, sì.

0: car still spins around and it goes.
1: Nugia Nea featuring Tom Misch, One and On, oppure On and On, oppure Non and On, non si sa come si pronuncia,
2: oppure
1: questo
2: on
1: titolo.
2: On and On,
1: On and On, così, On and On. Buonasera, qui siamo i matti dalle gare, come si può intuire dalle nostre così interlocuzioni senza senso. Sono le 18.35 e staremo insieme fino alle 19.30. Io che sono Chiara Becchimanzi, Barti Colucci e Mario Benedetto.
2: Siamo in vostra compagnia. È ora per ricambiare il contatto affetto che ci state dimostrando, sia seguendoci che anche scrivendoci al 348-7300-200. Andiamo a giocare alla turista smemorata, o il turista smemorato, insomma, uguale.
1: Vediamo chi è.

0: come funziona questo gioco? Prof, lo vuoi spiegare lei?
1: Assolutamente sì.
0: Prego.
1: Facilissimo.
2: E buon appetito anche, prof.
1: Questo turista che è stato in una località nella quale ricorda dei dettagli, ma non ricorda il nome.
0: Oh, prof.
1: Ergo, veniamo noi in soccorso, ovvero noi attraverso il nostro vero potenziale, la nostra ricchezza e i nostri ascoltatori, per far riscoprire, ricordare, rimembrare al turista smemorato la località che ha visitato.
0: Mamma mia, guarda, in sei mesi di trasmissione una spiegazione del genere ci mancava. Grazie,
2: ci mancava, grazie, eccoli che si ringraziano a vicenda. Ma cosa dovete fare? Il più veloce o la più veloce di voi deve mandare un messaggio con la città giusta al 348-7300-200 e riceverà in dono la red bag di Radio 2.
0: Esatto, la mitissima red bag, potete usare in spiaggia, al mare, anche in inverno, perché mentre si scia.
1: Perché no? Quattro stagioni,
0: sì. Come la pizza. Abbiamo il primo indizio, sentiamo, vai.
3: Tra palme e onde lei sa brillare, sì. Con luce e musica fa sempre ballare.
0: Tra palme e onde, le palme, è una località che c'ha le palme.
2: Scusate, ma è chiaramente Ostia.
0: Potrebbe essere Ostia. Esatto. Potrebbe essere Ostia.
2: Le palme e le onde ti fa ballare, certo.
0: Beh, è un indizio, sentiamo il secondo allora, vai.
3: Di notte si accende tra yacht e calore. Beh, sì. Chi cerca l'estate la sogna con ardore.
0: Beh, potrebbe essere Ostia, ragazzi.
1: Siamo sempre su.
2: Yacht a Ostia non siamo tanto provvisti e provviste, direi.
0: Dici che non è?
2: Più verso il porto, sì, al porto un po' ce ne sono attraccati, ma io non li bazzico.
0: Chiara non li bazzica, non li bazzica, che in romanesco significa non li frequenta. Ecco, sì. Terzo indizio, vai.
3: In Florida vive vicino al mare blu. Tra spiagge famose non ce n'è una di più.
0: Beh, siamo in Florida, qui non siamo neanche in Italia.
1: Florida è un grande indizio.
2: Le onde.
0: Le palme, Florida ce ne sono tante.
1: Credo di aver capito. Ci sono anche stato, devo dire.
0: Sì?
2: Sì.
0: Me lo dica senza usare la voce.
1: Sì.
2: Ma siamo in radio?
0: Dica, con la bocca,
2: Che fa? Sì, con la bocca. Con la bocca che si potrebbe anche usare. Vabbè, ma lasciamo perdere.
0: Allora, intanto, voi avete capito di quale città si tratta? Siamo in Florida, quindi in America, città sul mare, palme, forza, siete più veloci, 348-7-300-200.

0: Pugliese, Lonely Boy, 18:40, Radio 2, Mattia Legare. Siamo state per giocare insieme a noi in diretta al turista smemorato, che in questo caso è la nostra zia Mara, turista smemorata. Qual è la soluzione? Ce lo dirà direttamente da Livorno la nostra Gioia. Ciao Gioia!
1: Ciao, buonasera a tutti ragazzi.
0: Ma buonasera,
1: buonasera
0: a te.
1: Un saluto. Buonasera a tutti, a voi che mi tenete compagnia dalla mattina alla sera.
0: Grazie,
2: ma grazie
0: Gioia.
2: A te.
1: La vostra radio.
0: Grazie.
2: Grazie a te, grazie. Gioia.
1: Tutti siete matti dalle gare veramente, però
0: grazie Gioia, grazie per l'affetto, certo. E anche la passione con cui ascolti Radio 2 durante tutto il corso della tua giornata. Cosa fai, sì, di bello nella vita?
1: Io sono artigiana da 44 anni quasi, mi manca poco alla pensione, ma sempre 5 anni, ma non ci si pensa.
0: Non
1: dai,
0: ci pensare. Non si pensa.
2: E che cosa crei? Che cosa crei di bello?
1: Dunque, senti, io creo pelle e pellicce. Sono della pelliceria di Anora, da una vita storica. Ho lavorato anche con tanti VIP del mondo dello spettacolo, ho fatto delle...
0: Tipo Mario Benedetto.
3: No, io no.
0: Hai fatto mai una pelliccia a Mario?
3: No, pelliccia io
1: no. No, però ho fatto qualcosa al Malgioglio, a Carlo Conti.
0: Beh, immagino, Malgioglio con le piume, certo.
2: Wow. Tra l'altro, secondo me, io e te, Gioia, condividiamo una condanna da quando siamo piccole, cioè che quando diciamo il nostro nome alle persone ci dicono Gioia di nome di fatto, oppure Chiara di nome di fatto, a te lo dicono, l'hanno detto.
1: Dicono, fra l'altro io sono la terza, siamo tre sorelle, io quindi ero la noia, perché la prima va bene, la seconda così e così, la terza è la noia, mia madre disse no, noia non si può, quindi lì si mette nome Gioia.
0: Che, che è un nome bellissimo comunque, è un nome bellissimo,
1: sì,
0: complimenti.
1: Sì. Poi io ho 62 anni, magari ecco, 62 anni fa questo nome non si sentiva, diciamo, ecco.
3: Beh,
1: ora
3: è
1: un po' più inflazionato.
0: Esatto. Senti Gioia, allora complimenti per il tuo lavoro e per la gioia che ci stai dedicando.
3: Carina
0: e
3: questa,
0: trasmettendo.
3: Dire,
2: ma non lo incoraggiare, non lo incoraggiare.
0: Gioia di nome di fatto, ecco, vabbè, giusto.
2: Carina, l'abbiamo detta, l'abbiamo detta.
1: Sono anche più matta di voi, devo dire, ecco. Anche più matta di voi.
0: Beh, diversamente non ci ascolteresti.
2: Esatto, esatto.
0: Vuoi darci la soluzione del turista smemorato? Qual è la città che ha visitato ma di cui non ricorda il nome?
1: La bellissima Miami,
0: ma
1: dove
0: sì,
1: non sono stata ma un giorno te l'hai detto.
0: Beh, ora che vai in pensione ti puoi trasferire lì, perché no? Sai che lì fanno
1: no,
0: poi...
1: non mi piace, preferisco il continente di qua.
0: Preferisci, che no, lo so, la zona costiera.
2: Il vecchio
0: toscana.
2: Continente.
0: Il Livorno, vabbè, Livorno è sul mare. Ci sono le palme a Livorno?
1: Sì, c'è un bellissimo lungomare e a Livorno, ragazzi, si sta da Dio.
0: E allora, a Livorno, che ce ne facciamo?
2: Confermo.
1: Senti, c'è il festival, ora ce n'è uno favoloso, Borgo Festival, tutti spettacoli gratuiti, bellissimo, poi c'è Effetto Venezia d'agosto, tutti spettacoli gratuiti ma con ospiti importanti.
0: Se sono gratis la Becky Manzi è già lì, te lo dico.
2: Ma guarda,
0: dove è gratis la Becky Manzi si fionda.
2: Ma io veramente, ma io ti querelo.
1: E poi
2: ma
1: si mangia tanto e bene alle volte.
0: Lo sappiamo, sì. Il casciucco è giusto per citare una delle tante prelibatezze.
2: Quella più famosa.
0: Gioia, noi ti salutiamo, abbracciamo te, tutta Livorno e tutte le persone che lavorano con Gioia come te. Che
1: grazie
0: ce l'hai
1: a voi.
3: Anche questa chiusura.
2: Per
1: a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie okay? Gioia,
0: ciao,
2: grazie
0: Gioia.
2: Mille, ciao. Ciao. La smettete ragazzi. Di ringraziarvi a vicenda.
4: Matti Calegare, il nuovo programma di Radio 2.

0: delle canzoni, ho manco capito. Fosse al karaoke. Ma è vero che questa è The Backstreet Boys, merita.
1: Ma se Verdel mi mette i Backstreet Boys, che sono la mia passione adolescenziale, non
0: tu
1: posso...
0: che sei Chiara Becchimazzi,
1: io che sono Chiara Becchimazzi e tu che sei Barti Colucci.
0: Mario Benedetto, Radio 2, Mattia Legare, ovviamente 18:50, martedì 19 di maggio. È arrivato un momento che a me piace molto, perché sì, è il momento del messaggio sociale.
1: Sì.
0: Redatto dalla nostra Chiara Becchimazzi, ovviamente.
1: Sempre con calma, sempre senza rosicare, perché io non sono una persona che rosica, non sono una persona che si incattivisce contro le persone che non rispettano le regole, no.
0: Delicatissima.
1: E quindi sono delicatissima, come sempre, e per cui io oggi avrei pensato un po' al rispetto dell'ambiente, se me lo consentite.
0: Sentiamo, sono curiosissimo, ecco. Sentiamo l'appello di Chiara.
2: Oggi sono qui per fare un appello urgente. Perché c'è una categoria di persone che lascia il motore acceso sotto casa per ore. Come se stesse scaldando un Boeing 747. Ma che cosa devi fare? Sei ferma da 20 minuti con lo sguardo perso nel vuoto come la protagonista di un film indipendente. Te ci sei trasferita dentro quella macchina? Con 30 euro di carburante bruciati solo per alimentare la tua indecisione e perché hai troppo caldo per rinunciare all'aria condizionata, con questo sottofondo costante un rumore talmente continuo che ormai il quartiere lo usa come rumore bianco per dormire. Ci sono persone che tengono acceso il diesel sotto la finestra così tanto tempo che la macchina acquisisce la residenza e tu sei lì dentro, ferma, forse a ripensare alle tue scelte di vita, come se spegnere la macchina richiedesse una procedura a NASA. Il concetto invece è semplice, se non ti stai muovendo, spegni, perché la tua vita può aspettare, ma il pianeta no. E prima o poi qualcuna potrebbe scendere in pigiama a spegnere sia la macchina che te.

0: Occhio giovane giovane, siamo sul Tagada. Ci stava, ci stava. Sta canzone mi ricorda molto le giostre. Bausa Magnetic, 18:57, Rai 2, Mattia alle gare. Mario Benedetto, sì, la mia sinistra, la mia destra, Chiara Becchimanzi. Io che sono Marti Colucci, voglio presentare una nostra collega, nonché amica, la nostra Camilla Ferranti. Ciao Camilla!
1: Ciao Camilla, benvenuta!
0: Qual buon vento, anzi, qual malvento ti ha portato in
2: bella
0: questa trasmissione?
2: Posso sgrammiarlo?
1: Ma la smettete di ringraziarvi a vicenda?
2: Molto bella questa,
1: scusami, Camilla, scusami.
0: Camilla è basita,
1: si,
0: ma dove
1: si autocompiacciono come solo certi uomini sanno fare, Camilla.
3: Ma io sono venuta nella versione sociale, sono venuta a vedere quello che succede per dare un supporto, un aiuto.
2: È evidentemente una mia, è un mio supporto, evidente. Come si è presentata? È una nuova cultrice.
0: Una cultrice, io credo sia venuto il supporto di Chiara, insomma, per equiparare le quote, vero?
1: Ecco, così facciamo un po' di bilancia giusta.
0: Senti Camilla, allora sei una nostra collega nonché inviata di Radio 2, ma sei venuta qui per presentare che cosa? Un progetto molto molto interessante.
3: È un progetto molto bello, il mio primo docufilm, la mia prima regia, e l'ho fatto su una ballerina di danza classica che si chiama Liliana Cosi, competitor per me di Carla Fracci. Io ho seguito un percorso professionale con lei e diciamo sono quei personaggi di punta che però magari sai i media, i giornali si fissano, cioè più che fissare magari hanno un'attenzione per determinati personaggi, ma accanto a quelli ce ne sono tanti altri bravi,
2: bello,
3: tanti talenti.
2: Bello, devo dire molto bello, perché ci sono, mi viene in mente per esempio c'è un libro che racconta storie come questa, cioè si chiama Di Profilo, ci sono tante storie che rimangono di profilo quando in realtà in primo piano ci sono le famose, appunto in questo caso Carla Fracci.
3: Esatto.
2: Ma evidentemente è una storia tutta da conoscere, che io non l'avevo conosciuto, sentito come nome, ma lo andrò a vedere subito per dire.
1: A proposito di andare a
3: che
1: vedere,
3: non vederlo.
2: Poi a me la danza, devo dire,
1: a proposito
2: è
1: di andare, a parte inviarlo subito a Mario Benedetto via computer, via mail, dove possiamo, dove verrà presentato? Hai degli appuntamenti tra poco?
3: Allora, guarda, intanto l'ho iscritto al Festival di Locarno, il Festival di Venezia,
1: wow,
3: che credo che sia molto molto valido da un certo punto di vista, anche musicalmente, quindi è stato trattato veramente con i guanti, ci sono dei ladri qua dentro, non so.
0: Tu non ti distrarre,
1: sono,
0: vai, continua.
1: Sono gli spiriti,
0: Camilla, questo è un pressure test,
3: no,
0: vai,
3: va bene.
1: Sono gli spiriti di Radio 2, devi sopportare.
3: Vedendo, sono brava. Aiuto.
0: Parlavamo di danza.
3: E dopodiché ci saranno i 50 minuti invece che potrete vedere amabilmente sulle reti Rai.
0: Oh, che meraviglia! La tua prima regia, la tua prima regia.
3: È la mia prima regia, sì.
1: Ma, senti, no, ma cosa? Ma io so un'altra domanda. Tu parla con me, guarda me, non badare a loro. Questa passione per la danza ti è venuta dallo studio, dalla passione, dall'interesse, oppure tu hai anche praticato?
3: No, io sono una ballerina.
1: Oh,
3: ballerina,
1: ah,
3: prima di tutto.
1: Ecco.
0: Attenzione,
3: allora,
0: io sono una ballerina.
3: Senti come lo dico poi.
2: Però
3: marcandolo.
2: Sì. Come mai proprio la scelta di questo profilo, di questa ballerina, di questa storia di vita?
3: Allora adesso divento seria un secondo, perché
0: se ci riesci sì,
3: no,
0: con
3: perché,
0: noi intorno
3: perché.
1: Magari se non la interrompete, scusate.
3: Perché quando sono nata, no, perché io ho seguito la sua accademia, quindi sono una sua allieva. E dopodiché sono stata nel suo corpo di ballo. Lei è una persona che mi ha cambiato profondamente interiormente, è una di quelle persone, sai, quei maestri che tu incontri e ti lasciano realmente
0: maestri
3: qualcosa
0: di vita, oltre che di danza.
3: Quando io sono uscita dall'aspetto professionale, così, è una persona che mi è rimasta dentro, ha in qualche modo arrivata in un momento di parallelismo con la mia vita, di vicissitudini varie che mi sono accadute, e ho voluto ricominciare, perché sono dovuta ripartire da zero e sono ripartita da una passione, da una persona che non ha mai mollato. Quindi è sì la storia di una danzatrice, la storia di un'étoile straordinaria che è diventata prima étoile al Bolshoi di Mosca e poi è stata richiamata alla Scala di Milano, ma è anche la storia di una donna, soprattutto una donna intesa, la posso intendere come femminista, ma femminista nel senso che è proprio l'essenza pura di una donna che combatte sempre e non ha mai mollato e si è sempre reinventata.
0: Beh, bellissimo.
1: Non vediamo l'ora di vederlo.
0: Mi ha messo molta curiosità.
2: Bel messaggio, finalmente un po' di
1: un contenuto in questo programma.
2: Non puoi tornare,
1: grazie,
2: perché io qua come devo fare?
0: Cioè, se vuoi rimanere con noi anche il prossimo blocco, noi siamo
2: sì, se no no, per
3: grazie.
2: No, come io sono di che parliamo?
1: No, qui c'è la polizia di Radio 2 che dice che non può rimanere, quindi
0: allora,
1: non può
0: Camilla,
1: rimanere.
0: Rimani con noi intanto,
2: sì,
0: fra Quintale con Aranciata, state qui Radio 2, Mattina alle gare.

0: lanciata qui Matti dalle gare su Radio 2. Siamo sempre noi, ma con un ospite graditissima.
1: Che si chiama?
0: Camilla Ferrante.
2: Che cosa ha fatto? Cosa ha presentato?
0: Ha appena raccontato, ci ha raccontato che ha presentato un docufilm
2: su, chi?
0: Su una danzatrice
2: che
0: Liliana
2: si
0: Cosi.
1: Che si chiama?
0: Liliana Cosi.
1: Ma vabbè, guardi, la memoria della Becky Manzo.
2: Quali aspetta? Dove va in onda?
0: Va in onda sulle reti Rai, 50 minuti, Festival di Locarno e Venezia.
1: Brava la Chiara!
2: Signore, a voi Chiara Pecchimanzi.
0: Ma guardate che è facile, basta ascoltare quando una parla, eh? Poi le cose
2: è facile.
1: Come
2: l'ascolto.
1: A dire che noi non ascoltiamo, dai.
2: No, allora. Devo dire però l'ascolto è una delle arti più nobili, poco esercitate, perché qual è la partenza della cultura? Da dove nasce il racconto, la comunicazione, la cultura nasce?
1: Dall'ascolto.
0: Dall'ascolto.
2: Quindi grazie per averci dato la possibilità.
3: Tutto molto bello. Comunque siete anche ballerini, ho scoperto che questa cosa va bene.
1: Ho fatto una quarta, come
3: poi
1: si chiamava?
3: Fatto una prima perfetta.
1: Una prima perfetta.
3: E di qua un rondejam che era un calcio danza, però va bene.
1: Scusa, guarda,
3: chiaro. No, cioè siete molto preparati.
1: Scusami Camilla, immagino me in calzamaglia, come vedi?
2: Carino.
0: Beh. Mamma mia, io ho avuto un momento che vengo meno.
1: Voglio sentire le parole di Camilla che poi salutiamo. Vai Camilla.
2: Un'eleganza.
3: Ma era perfetto, guarda, hai proprio la plomb del ballerino.
1: Grazie, grazie per aver mentito così bene. Camilla, noi ti salutiamo, ti auguriamo in bocca al lupo, vedete il suo documentario, appunto. E niente, siccome sei una collega, io vorrei avanzare da te, se possibile, un bel disannuncio a tempo,
3: perché di danza noi parliamo. E allora è stato peraltro premiato al Festival del Cinema di Cannes, adesso con la palma alla carriera, protagonista di un film assoluto che ci ricordiamo in tutte le salse, questo è Grease.

0: Signori, occhio al Tagadà. Ultimo, ci stava su questa pure, no? Forse meno.
1: No, su questa no.
0: Scusate, la mia passione per le giostre la rimarco in ogni puntata di Mattia Legare qui su Radio 2.
1: Ma ne hai parlato con la psicoterapeuta di questa
0: giostre?
1: Perché secondo me deve essere successo qualcosa.
0: No, ma ha detto comprati una giostra.
1: Ah, okay.
0: Io sto raccogliendo i soldi per comprarmi un Tagadà.
1: E allora facciamo un fundraising. Se volete versare a Barti Colucci 10 centesimi per comprarsi il suo Tagadà, il conto è barticolucci millantatore@gmail.com.
0: Bravissima, perfetto, hai dato tutte le coordinate. E l'altra coordinata, che fra poco torniamo con i Mazzi da Legare.
2: Noi siamo Mati da Legare, Radio 2.

0: Madanco Marrakesh, volevo capire, 19:14, Radio 2, Mattia Legare, noi vogliamo capire di più.
1: Vogliamo capire, fidanzatissimo Marrakesh, salutiamo. Sì,
0: ah sì, ciao Marra, ciao.
2: Ma cos'è questo approfondimento gossip, questo lato di Mario Bergamo? Ma vedi che c'è una doppia vita.
0: Il prof, no, la mattina alle 6, dopo tutti i quotidiani nazionali e internazionali, legge anche un po' di gossip.
2: Ma io rimango basita.
1: No, no, no, ma è cronaca e tutti i colori della cronaca compongono la cultura dell'informazione.
2: La razza.
0: Molto bene, molto bene, molto bene. A proposito,
2: si applaudono da soli.
0: Ma sì, ma ci vogliamo bene, ma cosa vuoi? A proposito di informazione, ora torniamo un attimo seri perché abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico con noi la nostra collega Alessandra Zavoli. Ciao Ale.
3: Ciao a tutti.
1: Buonasera,
3: buonasera,
1: benvenuta.
3: A voi, buonasera agli ascoltatori di Marchi delle Gare, buonasera.
0: Grazie. Allora, ricordiamo che il 20 maggio alle 18:30 al Circolo Agnelli di Roma si terrà la prima edizione del premio Storie Animali. Ce lo vuoi, insomma, esporre?
3: Esattamente. Siamo...
1: Sì, di cui certo, Radio 2 è partner, quindi motivo certo, per cui siamo qui a parlarne con piacere.
3: Bravo, il premio Storie Animali appunto è media partner Rai Radio 2 e nasce da una delle anime della fondazione Sergio Zavoli di mio marito, quella dedicata in particolare agli animali, una passione che per la verità ci ha sempre legato perché eravamo convinti che soltanto attraverso una corretta informazione, un dialogo, anche un confronto costruttivo si può creare e diffondere una giusta cultura ed empatia verso le creature che non hanno voce, che invece troppo spesso sono maltrattate, insomma, passano in secondo piano, per cui è una bella occasione, sì, nella quale premieremo attori, cantanti, protagonisti del mondo della cultura ma anche del welfare, sono tutti protagonisti che hanno in un certo senso dedicato le proprie opere e qualcuno anche la propria vita addirittura proprio in quello che dicevo prima, cioè nella diffusione della sensibilità e del rispetto per gli animali.
1: Giusto, che secondo me è un messaggio che non va mai sospeso anche,
3: esatto.
1: E questo premio diciamo incarna bene questo spirito perché sono 5 sezioni da un lato e dall'altro sì, diverse personalità, come dicevi, di diversi mondi, quindi se vuoi sappiamo anche di qualche nome, ecco, da Virginia Raffaele a Dario Ballantini, certo, da Ciamaraini, Sara Maestri, insomma rappresentanti certo, di tanti mondi.
3: Certamente, da Ciamaraini, il suo ultimo libro Anche i cani a volte volano, che è un bellissimo libro scritto appunto, le dice storie di animali per tornare umani, assolutamente così, ma poi anche sai delle cose molto particolari come quella che ci ha offerto di Gile Raffaele e il suo colpo di fulmine con Pinto, il cagnolino che lei, non so se hai visto il film La vita va così, lei alla fine si è talmente innamorata di questo cane che se l'è portato via, l'ha adottato, quindi un messaggio molto forte di adozione, insomma molto bella come cosa. E poi tante altre cose, tante altre storie di welfare. Davide Acito, che è un giovane coraggiosissimo attivista, pensa che da 10 anni lui va avanti e indietro su da Yulin in Cina, dove praticamente salva
1: i cani dal mercato. Dal mercato della carne.
3: Bravissimo, il mercato della carne, come sai è una roba legale purtroppo in Cina, continua ad esserlo in alcune contrade, e lui ha fatto adottare più di 1000 cani, pensa, e 600 gatti in Italia, che li porta via, insomma li pensa, veramente è una cosa straordinaria quella che fa Davide.
0: Alessandra, guarda, il tuo messaggio è veramente un messaggio, come diceva appunto Mario, che va rinforzato ogni giorno, e questa iniziativa sicuramente è un passo importante nel ricordarci anche non solo di avere cura degli animali, ma soprattutto, visto che sta per arrivare l'estate, di sensibilizzare tutte le persone al non abbandono, vero?
3: Esatto, con la nostra campagna che tra poco partirà, hashtag portami a casa, la campagna di Rai Radio 2 che noi ormai abbiamo in piedi da 3 anni col colpo di coda, ed è una campagna appunto per sensibilizzare tutti a non abbandonarli, ma soprattutto chi può con responsabilità, basta andare in un primo canile, uno dei primi canili della città, tutti hanno ormai canili,
2: certo,
3: tanti, ce ne sono tanti che aspettano soltanto di essere accolti
2: e di essere portati a casa. Allora noi ricordiamo l'appuntamento con il premio Storie Animali, che è per il 20 maggio alle 18:30 al Circolo Aniene di Roma, giusto?
3: Esatto, accanto a me ci sarà un team quasi tutto targato Radio 2, Savino Zabba la conduzione, Giodia Livernini, Cristiana Merli e il medico veterinario Federico Coccia e io Alessandra Zavoli. Cercheremo di passare una serata, diciamo, piacevole, ma soprattutto con dei messaggi molto importanti.
1: Assolutamente, che non dimenticheremo di divulgare, anche qui è in missione per conto del sapere, come abbiamo a dire in alcuni blocchi di questo programma, e il sapere appunto è che ci sono degli amici animali a fianco a noi, è fondamentale per vivere bene, quindi
0: grazie Alessandra.
2: Grazie Alessandra,
3: grazie
1: di cuore,
0: grazie per quello che fai.
4: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: E la notte arriva. Siete pronti a volare? Sulle mani Italia.
1: Ho fatto il giostrai, ho fatto un po' il vocalist anni 80 e 90 che mi piace.
2: No,
1: tanto.
2: Certo, mi è piaciuto però il verso finale, me lo rifai?
1: Radio 2 Mattia Legare, 19:21, ancora buon pomeriggio, grazie a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, in particolare anche di Radio 2 per i tanti messaggi di affetto al 3487 300 200, e noi ricambiamo questo affetto sempre in quest'ora del pomeriggio con le buone notizie del professor Mario Benedetti.
3: Siamo qui, le abbiamo cercate e trovate anche questa volta e promettiamo di continuare a farlo. Bene, partiamo da questa notizia. Io volo con voi e con gli ascoltatori in Sud America perché esiste un grande progetto per proteggere gli habitat del giaguaro. La Jaguar River Initiative è esattamente questo il fine che ha: vuole rigenerare, ripopolare e proteggere gli ecosistemi di tutto il bacino del fiume Paraná, che attraversa buona parte del Sud America e ospita moltissime specie, in uno sforzo di conservazione che va ben oltre i confini nazionali.
2: Oh, siamo amici del giaguaro!
1: Belle, degli animali per ricollegare.
3: Da quando hai sentito il titolo?
2: Ho sentito giaguaro, la mia mente è andata lì.
1: Hai qualche amico che si chiama il giaguaro di soprannome?
2: No,
1: vabbè, no, dicevo qualche
2: altro. Però mi ricordo che una volta Piero Pelù disse non so più il giaguaro di una volta in un video.
1: Ciao Piero, scusa.
3: Per questo
2: io lo amo, Piero.
3: Ad arricchire le buone notizie, che ve lo apprezzo molto da parte vostra. Dicevo, molto bella per gli amici animali, ma anche perché è un progetto che vede più stati lavorare insieme, dovremmo vederlo sempre di più, questo è molto positivo. Bene, torniamo in Europa per un'ode al calcio e allo sport femminile, perché il Brighton sarà la prima società calcistica a avere uno stadio per la squadra femminile. Potrà accogliere fino a 10.000 persone e portare dunque un'attenzione degna di nota allo sport femminile.
2: Che bella questa notizia, l'hai fatta per me, mi piace molto.
3: Tutte per te, anche questa. Guarda, le aree archeologiche sono anche santuari di biodiversità. C'è questa ricerca che racconta come nel mondo i siti archeologici contribuiscono alla conservazione non solo appunto del bene culturale, ma anche diventano micro habitat di diverse specie, da piante rare, uccelli, rettili. Ma la notizia bella è che questa ricerca è una ricerca tutta italiana, quindi una buona.
1: Grazie Mario,
2: evviva
1: le buone notizie
2: ed evviva la biodiversità, di cui noi siamo un ottimo esempio.
1: Assolutamente sì. Per quanto riguarda la fauna non siamo un bel esempio nel mondo animale, però insomma siamo
2: diversi.
1: Siamo diversi.

0: sono Piero Peluro, sono più il giaguaro di una volta.
1: Ma non so neanche se l'ha detta lui davvero. Avevo un ricordo così.
2: Però
1: non
2: a me
1: so.
2: È piaciuta anche.
0: Grazie, grazie. Sì. Beh. E sul ricordo di Piero Peluro che salutiamo, del giaguaro di Chiara Becchi Manzi, sì, noi vi auguriamo una buona serata. Vi ricordiamo che torniamo domani in diretta puntualmente qui a Radio 2 con i Matti alle gare. Grazie a Mario Benedetto.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Chiara Becchi Manzi.
1: Grazie a voi e grazie a Barti Colucci.
0: Papa Verdelli in regia, tutta la squadra la chiude Mattia alle gare. Vi ricordo, se mai voleste riascoltare questa, dico se mai RaiPlay Sound, potete farlo, come vale per tutte, insomma, le puntate, le trasmissioni di Radio 2. E noi vi auguriamo di nuovo una buona serata. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
3: Cosa con l'insegna lì?
4: Te la del nocchio, è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show da

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

One does the shock you see? He left us.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: 2-2.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

Sono le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Il 21 maggio del 1971 Marvin Gaye pubblica il suo 11° album in studio, What's Going On, uno Fantastico. Dei dischi più importanti del 20° secolo.
1: Ragazzi, quando si parla di bella musica si può parlare anche di lui,
2: Marvin Gaye.
1: Sì.
0: Bello e bravo.

0: 21 maggio 1980 viene trasmesso l'unico episodio di Willy Coyote dove il coyote riesce ad acchiappare il Roadrunner.
1: Ma non ci credo.
0: Ma la meraviglia. Eccolo lì. Ragazzi,
1: ma non ci posso credere.
0: In studio però, che
1: ma lo prende.
0: Lo prende.
1: Se lo mangia.
2: Diventa un pollo, cioè lo cucina, ma non si vede che lo mangia.
0: Sì, poi chiudono la puntata.
2: Me ne do io. Una notizia importante, anzi una data di quelle storiche. Il 21 maggio del 1992 sulla TV americana ABC va in onda l'episodio finale di MacGyver.
0: Wow, ragazzi, MacGyver.
2: Siamo riusciti a resistere a vivere senza MacGyver.
0: Ragazzi, MacGyver, per chi non lo conoscesse, era quello che quando aveva un problema riusciva con un asciugamano e un dado star a farsi una bomba atomica.
1: Quindi era Mr. Wolf del 90, degli anni 90.
0: Sì, non so chi sia Mr. Wolf.
1: Pulp Fiction.
0: Ah, scusami, sì.
1: Mr. Wolf.
2: Sì. Erano gli anni del aggiusto io, ci penso io, basta darmi un fil di ferro, no?
0: Ma
1: risolveva problemi.
2: Tu comunque.
0: Io tuttora lo faccio,
2: Ma se non riesci neanche a parcheggiare la macchina.
1: Ma neanche a cambiare una lampadina.
2: Ma l'avete visto parcheggiare stamattina? C'erano i vigili del fuoco qui sotto. Dai campione, che ce la fai?
0: Allora, questo mi sembra mancanza di rispetto nei confronti di chi ha dei problemi con le macchine così. Allora, lasciatemi stare.
2: Com'è l'umore delle notizie, nonno?
3: Ah, l'umore delle notizie, spero che non sia come il mio, insomma, che in autostrada ho trovato ancora traffico e coda.
2: E
3: in ogni caso migliora. Vabbè. Abbiamo scavallato metà settimana, quindi.
1: È vero.
2: Diciamo che prima delle 6, no, l'ANSA fa i lavori, no?
1: Ah, pensavo l'ANSA. Chiude.
2: No, le autostrade sono
1: chiuse?
2: No, ci sono proprio i lavori, chiudono un'uscita, certo. E chiudono sempre quella del nonno.
1: Intorno a Castellanza, giusto?
3: Sempre.
1: Dove è nato tra l'altro mio marito, così.
0: Ma dai, ma parliamo di Marco.
2: Va bene, buongiorno a tutti, good morning Radio 2. Partiamo con la playlist, la bella musica di Radio 2.
0: Il giovedisco questo.

0: Vabbè, Disguido, il nostro regista, mi ha detto: vai pure, entra pure. Sweet Dreamers degli Eurythmics, pensate che è frutto di un errore, il giro di basso,
1: sì,
0: cioè un errore di programmazione della drum machine, e anche il look di Annie Lennox, ve la ricordate nel video con i capelli rosso fuoco?
1: Certo, assolutamente.

0: Una versione straordinaria, a me piaceva molto, e l'ha rifatto anche Annalisa, pensa.
1: Annalisa.
0: Annalisa è la
1: Brenda Lodigiani.
2: No, va bene.
1: Però secondo me questa è la versione migliore,
0: sì,
1: imbattibile.
0: Sì, sì, sì.
2: L'originale.
1: Sì.
2: Diamo la linea alle good news, le belle notizie. Good morning, good news. Good morning Radio 2, good news. Da Spalma Burri Studio finalmente, lasciatemelo dire da solo, senza alcuna presenza che ingombri il mio prezioso lavoro.
0: Io?
2: E poi quello di servire l'informazione. Ma cosa sento?
0: Allora,
2: ma chi c'è?
0: Mi scusi,
2: chi interviene?
0: Spalma Burro, così è, veramente, ci saremo anche noi tre, saremo quelli che magari...
2: Oh, insomma, precisino, io parlavo di presenza culturale,
0: certo.
2: Di livello intellettuale,
0: okay, certo.
2: Di accademia.
1: Ah, beh.
2: In questo sono totalmente isolato nella mia torre d'avorio.
3: Senta, ma Spalma Burro, ma se dalla torre d'avorio la buttassimo giù qualche volta.
2: Che c'è? L'ignoranza al potere, brutalone. Oh, Spalmaburro. Allora, che cosa deve fare quest'oggi? Io ho solo l'imbarazzo della scelta. Sono collegato col mondo 24 ore su 24, grazie al mio nuovo fax.
3: Ma come fax, scusi?
0: Come fax? Ma come siamo...
2: Cioè, il fax è il futuro, Voi state ancora al telex.
0: Ma no.
2: C'è un fax, io ho un fax da un paese asiatico, tre minuti fa. Che comincia per Giappa e finisce per Pone, ecco qua. Dove breaking news riscuotono sempre più successo i cosiddetti ristoranti del silenzio. Sono locali nei quali i clienti mangiano completamente isolati, senza parlare, senza contatti umani. I clienti hanno cabine separate da pannelli, vietate le conversazioni, le telefonate, persino scambiare sguardi tra avventori. Ma accidenti! Ma arrivate in ritardo!
1: Tutta gioia,
0: Ma di che cosa sta parlando? Ma mi faccio
2: capire. Sto pensando che lei ha fatto gli anni due giorni fa e diceva: troviamo un posto dove stare bene tra di noi. E quello è un posto dove dovevamo andare.
1: Ecco,
0: sono quasi d'accordo.
1: Sempre gioviale, di compagnia, lei.
2: E come
1: tutta
2: no,
1: vita.
2: Dipende dalla compagnia, ma lasciatemi chiudere con un sondaggio decisamente falso.
1: Va bene.
2: Perché qui si parla di educazione emotiva, ovvero la capacità di comprendere, di gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. E fin qui. Si parla di gestione delle relazioni difficili, si dice che più uomini che donne si sentano aiutati dal nucleo familiare. Ok. Ma poi sono pochi quelli che per migliorare si affiderebbero a un professionista. Qui scatta l'inganno, è questo l'inganno, non è vero.
1: È vero invece.
2: Ma che c'è?
1: Voi uomini, per mettervi in mano a un professionista, ci mettete una vita.
2: Ma no,
1: una
2: invece,
1: vita.
2: No, sì. Io ho il cellulare di diverse professioniste, che anche con
1: sì,
2: le mani.
1: Aiuto!
2: Ma che c'è? Ma che c'è? Allora
1: buono.
2: Questa è censura, lo è!
1: Buono, buono!
2: No, mi resta una parola da dire?
4: Linea alla regia!
3: Attenzione,
0: Sì. Io sono rimasto un po' sconvolto da Spalma Burro, ormai sta prendendo piede.
1: Un'energia?
0: Sì, un po' meno, ragazzi. Il mattino, ragazzi, mi
3: è il direttore delle good news di Good Morning Radio 2.
0: No,
3: solo belle notizie.
0: Allora, mi sembra che sia in lizza per essere il direttore delle notizie del mondo.
3: Certo,
0: mi sembra,
3: sì, certo. Good Morning Radio 2 con Sara Jane, Max Zoara, Luca del Milanese imbruttito, Temi Impala con Jenny Dracula.

0: passato non ci sono più.
1: No, ma non so
0: MacGyver se... non va più in onda.
1: Io non so se dice, io non so se dice Dracula o cioccolato.
2: Dice scappo dal sole come Dracula. L'ho sentito proprio sul finale.
1: Beh, sei madrelingua, vuoi che non lo senti? Caspita, tu lo sai tradurre.
2: Perché non mi concentro molto quando le canzoni sono in inglese.
0: Ragazzi, allora, gli eroi del passato in ordine.
1: Sì.
0: MacGyver,
1: sì,
0: abbiamo
1: certo
0: detto, ultima puntata.
2: Ragazzi, io
0: Supercar,
2: no.
0: A-Team, io Baywatch, no. Walker Texas Ranger.
2: Io Happy Days, genitori in blue jeans, tre quali in affitto.
0: Però quelli non sono, cioè non risolvevano
2: non
0: i problemi.
2: Non erano aggiusta tutto.
1: Io le ore, Caballero.
0: Vabbè, dai. No, la domanda è questa: funzionerebbero nel 2026? Cioè MacGyver funziona, cioè con i problemi con lo speed, ad esempio, perché una volta c'erano un certo tipo di problemi, ma adesso.
1: Allora, con lo speed neanche MacGyver,
0: cioè imposta,
1: dai, neanche imposta,
2: no, ce lo vedi
0: col QR code
1: forse
0: chiama
1: sì,
0: MacGyver
1: forse sì, però hanno provato a rifare una nuova edizione di MacGyver che se non sbaglio non so dove vada in onda, in qualche canale, però non è quella cosa che tu lo guardi dici,
2: che scricchiola come una porta,
1: sì, quella cosa che dice però potevi fare di meglio, potevi lasciarmi quello vecchio che stava meglio.
0: Potevi lasciarmi così.
1: Potevi lasciarmi in pace.

0: adesso buonanotte. Buonanotte.
1: Le cattive abitudini di Mace, il produttore Mace, insieme alle barre di Salmo e Colapesce. Tra l'altro un ascoltatore, Pasquale di Napoli, ci segnala che la terra ha ballato un attimino, una scossa di terremoto.
2: 5.51
0: a Napoli.
2: Un abbraccio,
0: sì, siamo
2: ragazzi.
0: Informati.
3: Sì,
0: certo.
3: Sì, è successo, nonno. Anche l'ANSA ne sta prendendo atto da pochi minuti. Per il momento ovviamente si parla di nessun danno.
2: Meno male.
3: Nessuna registrazione di questo tipo può essere fatta a pochi istanti da un sisma, però... Bocca al lupo Napoli!
2: Vai!
1: Sì, dai, non succede niente.
0: E invece allora, da Napoli?
1: Puglia.
0: Puglia.
1: Signora Mandrake.
4: Adesso c'è Casa Mandrake, adesso c'è Casa Mandrake. Risponde a te.
0: Buongiorno signora Maria.
5: Good morning a tutti amici di Radio 2, good morning a tutti, ben svegliati. Lo so che mi odiate quando dico la parola ben svegliati, perché siete già svegli dalle 4:15, ma non è colpa mia se vivete a Milano, io vivo qua e me la godo. Ci sono domande?
0: No, se, allora, questa volta non sono arrivate agli ascoltatori, è una domanda che ci tengo io a fare a lei, signora Maria. Cioè, lei, che è del 1958,
1: occhio,
0: quindi si può dire che ha vissuto tre generazioni? Secondo lei qual è la migliore? Cioè quella di oggi o quella di ieri?
5: Allora, innanzitutto lei ha appena sputtanato la mia età, non si deve permettere.
0: Ma no, ma la fuori di Milano,
5: che
0: con rispetto.
5: Non è che lei quasi che dimostra 4-6 anni e può dire l'età delle signore. Ma l'educato è cafone, vero signor Max? Glielo dica anche lei,
1: vero,
5: glielo dica
1: vero,
5: anche
1: no, vero.
5: Non esiste proprio questo modo. Poi, quali tre generazioni? Che cazzo sono? Un Tyrannosaurus Rex? Tre generazioni?
0: No, non ho detto questo.
5: Ma guardate, questo è cafone. Signora Sara, ma lei da donna non dice niente.
2: Io sono d'accordo con la signora Maria.
0: Ma allora, ma tutti contro di me siete?
5: Io preferisco assolutamente gli anni che sono stati, gli anni meravigliosi, gli anni 70 quando avevo 20 anni, meravigliosi, meravigliosi, quindi tutta la vita quegli anni lì. Adesso che ho risposto questa cosa, ritorno in punizione, non si permetta mai più a darmi delle anni 58.
0: Allora chiedo scusa, sono d'accordo.
2: Senta invece signora Maria, ma lei ogni tanto non avrebbe voglia di fare un altro figlio?
5: Allora, innanzitutto che sto in menopausa dal 1984. Quando è nato mio figlio si è chiuso tutto. Tutto si è chiuso. Non so
2: sapevo.
5: Come si spiega, neanche gli scienziati ancora oggi mi studiano. Però ancora oggi è così. Primo. Secondo, lei forse non si rende conto, ma mio figlio è nato di 14 kg. Quindi lei può immaginare il dolore che io ho subito quel giorno.
2: Ma
5: non esiste proprio più al mondo che io riproponga quella sensazione, quell'esperienza. Quindi assolutamente no, va bene così. Quando ho voglia di maternità vado allo zoo e accarezzo i cuccioli di anatra, va bene così? Benissimo, ecco, quindi zero, non ne voglio più, va bene così, stiamo a posto così. Detto questo, signori, io vi auguro una splendida giornata e ci sentiamo domani. Good morning amici di Radio 2.
1: Buona giornata. Ma tu cosa chiedi l'età a una signora e tu invece addirittura un figlio dopo che sai che è nata nel 1958?

0: Academy, la trasmissione.
1: Sì, modello Italia's Got Talent. Quella roba lì dove vai lì, ci sono delle persone che ti giudicano e figurati come mi girano le scatole a farmi giudicare da qualcuno se vado a farmi giudicare davanti a tutti in Italia.
2: Ti ci vedrei bene.
0: Dai, giudichiamolo adesso.
1: No, allora, giudichiamo il
2: è brutto e cattivo.
1: No, giudichiamo il nome di questo gruppo. Cazzai, bello. Cazzai, bello.
0: Va bene, con la notizia di MacGyver, ultimo episodio, sì. No? Il 21 maggio. Ne approfitto per parlare di abilità che non si usano più, che non sappiamo più fare, per certo. Esempio, cioè cambiare la gomma di un'automobile. Io quando avevo 20 anni l'ho cambiata, il crick lo sapevo usare, adesso no.
2: Infatti mio figlio l'altra volta ha detto: ma cos'è il crick? E ho detto lo utilizzavamo per cambiare le ruote, gli pneumatici, è vero.
0: Non sappiamo neanche usare o arrivare a destinazione senza il navigatore, ce la facciamo ancora?
2: La vecchia cartina, la mappa.
1: Scusate, ma il crick non si usa soltanto per litigare?
2: Ma smetti. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Grace Kelly, mica su Radio 2. Una canzone che ha anche un ritornello un po' lirico, no? La struttura di base è copiata un po' dal Largo Factotum del Barbiere di Siviglia.
1: Sì, tanto arriva a delle tonalità che sentono soltanto i cani e i delfini.
0: Sì. Ci fermiamo per un attimo. Good Morning torna tra poco, ma prima GR e meteo.
1: Intanto c'è il sole.

0: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Meteoradio.
2: Per oggi, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Infatti, la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
4: Una buona giornata da Enrica Belli. Sono in viaggio verso l'Italia, dovrebbero arrivare tra circa 2 ore a Fiumicino il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che avevano preso parte alla missione della Global Sumud Flottiglia, attesi in giornata anche gli altri 27 connazionali. E intanto monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir nel porto di Ashdod.
5: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud Flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu si dissocia dal suo ministro, la sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR2.
4: Un trattamento incivile che tocca un livello infimo e la netta condanna del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la diffusione del video di Ben Gvir. Immagini inaccettabili, commenta anche Giorgia Meloni, che annuncia di aver compiuto tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. Le opposizioni chiedono al governo sanzioni contro Israele e lo stop a qualsiasi scambio commerciale. La cronaca con un'ultima ora che arriva da Milano: un 39enne ha investito 2 anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo era ubriaco e non si è fermato a prestare soccorso. È stata confermata la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro.
6: Non se l'aspettava la difesa di Del Delmastro una condanna in appello dopo la richiesta d'assoluzione della Procura Generale perché il fatto non costituisce reato. Invece, per l'ex sottosegretario alla giustizia, oltre agli 8 mesi di reclusione, arriva anche la conferma dell'interdizione per 1 anno dai pubblici uffici. L'accusa è quella di aver diffuso notizie coperte da segreto in relazione alla visita nel carcere di Sassari nel gennaio 2023 di 4 parlamentari del Partito Democratico per valutare le condizioni di salute di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, che all'epoca stava facendo lo sciopero della fame proprio per contestare il regime di carcere duro. Conversazioni tra lo stesso Cospito e altri detenuti al 41 bis che sono state poi riportate in Parlamento da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
7: Faceva altri incontri Cospito mentre si spostava per andare a parlare.
6: L'avvocato di Delmastro, Andrea Milani.
8: Non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati vista la richiesta della Procura Generale più ampia di quella del pubblico ministero di primo grado.
6: Claudio Vigolo, GR2.
4: Appena battuta dalle agenzie la notizia che c'è stata una scossa di magnitudo 4.4 nella zona di Napoli ai Campi Flegrei. La magnitudo appunto 4.4 è tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa è stata registrata e avvertita distintamente nell'area di Napoli, nel capoluogo campano, alle 5.51. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 km, vi aggiorneremo ovviamente nelle prossime edizioni. E ora la condanna a 20 anni di carcere per il 19enne che a Milano insieme ad altri 4 ragazzi ha ferito gravemente lo studente Davide Cavallo.
9: L'abbraccio con gli imputati prima della sentenza. Davide Cavallo insieme ai suoi genitori è la prima volta che li vede in faccia dalla sera dell'aggressione. Esemplare il pronunciamento nei confronti di Alessandro Chiani, 20 anni per tentato omicidio. 8 in più rispetto a quelli chiesti dalla procura. Lieve per Hamed Atia, 10 mesi per omissione di soccorso. I due, poco più che maggiorenni, erano parte del branco che lo scorso ottobre a Milano ha derubato, picchiato, accoltellato lo studente 22enne. Gli altri 3, tutti minorenni, verranno giudicati a parte. Il pendente ha provocato una lesione midollare permanente a Davide, che ha rischiato di perdere l'uso delle gambe. Il processo di guarigione è andato di pari passo alla presa di coscienza che poteva perdonare chi lo ha quasi ucciso, come ci ha raccontato in esclusiva la settimana scorsa.
10: Mi rifiuto di darla vinta a quello che loro hanno deciso di essere quella sera.
9: Davide, raccontano i suoi avvocati, è rimasto colpito, quasi amareggiato dalla durezza del pronunciamento nei confronti di Chiani. Da Milano, Lorenzo Galeazzi, GR2.
4: E prima di salutarci lo sport, il calcio, la finale di Europa League a Istanbul, il trionfo dell'Aston Villa 3-0 al Friburgo per i playoff di Serie B, semifinale di ritorno, il Palermo batte 2-0 il Catanzaro, ma in finale contro in Monza ci vanno i calabresi in virtù del 3-0 dell'andata. La linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio 7:30, buon ascolto.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: 2-2.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Last Kiss dei Pearl Jam su Radio 2. A proposito di invenzioni, questa è una cover, non hanno inventato niente.
1: Davvero?
0: Seconda parte di Good Morning Radio 2, stiamo facendo il funerale a MacGyver.
2: Allegria,
0: e a,
2: ragazzi,
0: oggi
1: è un attimo che mi scaramento giù dal secondo piano.
0: Vabbè, nel senso che ultima puntata di MacGyver, Beep Beep nel 20 maggio di che anno?
1: 21 del l'80.
0: Dell'80, anche lui finalmente mangiato,
2: no,
0: da Billy il Coyote.
2: Io non ci credo, ragazzi.
1: Beep
2: Beep è sempre con noi.
1: Che è Beep Beep, giusto?
0: Non è Beep Beep, ragazzi, è Mimip.
1: No,
0: è con la M.
1: Ma no, è Beep Beep.
2: Mi sento male, ragazzi.
1: Ma cosa parliamo con te? Che cosa? Che lascia stare.
2: Comunque, ragazzi, io lo dico, lo ammetto, MacGyver non mi è mai piaciuto.
1: Esci dallo studio, esatto, per piacere.
0: Uno che con una cicca da masticare riusciva a aggiustare qualsiasi cosa.
2: Ma non era credibile.
1: Ma come non,
2: era credibile?
1: Ma perché Superman vola?
2: Voi siete uomini.
0: Guarda che lui ha costruito.
2: Infatti a me non piacciono neanche i supereroi.
1: Che dolore! Che dolore al cuore!
0: MacGyver ha costruito una bomba con una penna Bic, te lo ricordi?
1: Assolutamente.
2: Chi non? Guarda, proprio tutti i giorni.
1: Ma perché tu non hai la praticità delle mani, tu non. Tu sei...
2: Sunday, Monday, Happy Days! Era proprio un'altra roba.
1: Cioè, quello lì arrivava lì, dava un pugno sul jukebox, partiva la musica.
2: Guarda che succede anche col mio,
1: Senza mettere
2: anche
1: le 200
2: lire. Anche col mio jukebox io faccio così e parte.
0: Vi chiedo un parere, ma secondo voi chi vincerebbe contro la burocrazia italiana? Ad esempio, MacGyver contro l'Inps.
1: L'Inps, subito.
0: Hulk contro le poste italiane.
1: Assolutamente le poste. Escono tutti gli anziani, li menano.
0: Batman che prova a prenotare una visita all'ASL.
2: Ma dai,
1: se
2: ma
1: è proctologo ci sta.
2: Ma non sono possibili questi paragoni, perché? Complicatissimo.
0: È cambiato
2: la
0: tutto.
2: La burocrazia vince su tutto, ragazzi.
1: È cambiato tutto. Un tempo c'era Batman, e invece adesso non c'è più niente.
0: E poi MacGyver, senza il wifi, ce la farebbe?
1: Che tristezza questa cosa che hai detto.

0: 6.45, Good Morning Radio 2.
1: Sempre un bellissimo pezzo.
0: Sarah Jane, Max Azzuara, Luca Neil, milanese imbruttito. Tra l'altro, ad esempio, noi ce l'abbiamo il nostro supereroe, no?
2: Certo.
0: Moderno.
1: Chi è?
0: Imbruttito.
1: Ma stai scherzando?
2: Ma certo, metto sul mantello.
0: Vediamo un po' cosa inventa il milanese imbruttito.
2: Vai, vai, vai, che ti faccio vedere a Milano cosa fa.

0: Titi a Milano, visto che noi siamo il top delle invenzioni, volevo raccontarvi un po' quello che noi milanesi abbiamo inventato.
1: Vai.
0: Perché noi, altro che Leonardo da Vinci, sì, ragazzi, vabbè, noi abbiamo inventato i tornelli della metropolitana.
2: Ma
0: noi,
2: quelli ci sono in tutto il mondo, eh.
0: Sì, è vero, però noi li abbiamo inventati, quelli scavalcabili. Noi diamo l'opportunità a tutti di usufruire dei mezzi pubblici, cioè ci sono i Maranza, gli scansafatichi, i tirchi, i disonesti, tutti possono usare la metropolitana senza problemi, perché si chiama inclusione. Max, Sara, si chiama inclusione.
1: Io, certo. Sai che a volte pago, no?
0: Sì.
1: E faccio entrare due persone.
0: Ma non sono bastardo. Signori ATM, sentite cosa fa Max.
3: Ci devono pagare tutti.
1: Capitato.
3: È un attimo, tra l'altro, strisci la carta e vai.
0: Esatto. Allora, poi abbiamo inventato gli sport.
3: Sì, no, voi, i milanesi che inventano gli sport, ma non diciamo cavolate. Dai.
0: Ragazzi, noi abbiamo inventato il lancio del monopattino nel Naviglio. Ormai ci sono associazioni sportive che insegnano la tecnica giusta per arrivare più lontano con il lancio del monopattino. Ad agosto,
1: sì,
0: alcuni oratori organizzano per fare questa attività i ragazzini. Il figlio del mio vicino, Riccardo, campione regionale.
1: Certo.
0: Abbiamo inventato
1: cosa?
0: I carrelli della spesa.
3: Sì, vabbè.
1: Certo, li avete inventati voi, milanesi.
0: Noi abbiamo inventato il modello che fa crescere la voglia di invocare i santi con tre ruote funzionanti e una rotta, perché altrimenti non si spiegherebbe. Perché il 90% dei carrelli hanno questo cacchio di problema. Ed è un'invenzione, e l'abbiamo fatto per te, per poter fare esercitare il tuo corpo, ma soprattutto per avvicinare i milanesi alla chiesa. C'è proprio un'azienda,
1: sì,
0: che vende queste ruote, si chiama la ruota della fortuna. Cioè, se hai fortuna vai, se no ciccio, stai a casa. E poi noi, ragazzi, abbiamo inventato una cosa fondamentale: i parchi recintati. È vero che in Italia molti parchi sono recintati,
1: certo,
0: ma lì servono, che ne so, per non far dormire i senza tetto, per non far entrare i cani dopo le ore diurne, per non far entrare le coppiette per accoppiarsi. No, ragazzi, noi li recintiamo per non fare scappare gli alberi, perché abbiamo trovato un sacco di alberi milanesi nelle Marche, in Abruzzo, addirittura in Svizzera.

0: stavo facendo una riflessione su MacGyver, no? Sì. Sulle capacità manuali di quell'uomo. Cioè, è vero, mi hanno segnalato, non è che ha costruito solo bombe.
1: No, no, assolutamente. Esatto. Cioè, addirittura l'invenzione più strana in assoluto è un aereo di bambù costruito con tronchi, una tenda e un motore un tosa e del nastro adesivo.
0: Cioè, ha fatto un aereo.
1: Ha fatto un aereo, cioè, un ultra leggero.
0: Poi l'hanno tirato giù con una bomba.
1: No, queste bombe. Ma chi cacchio sei, il figlio di Trump?
0: Vabbè, se non avete capacità, noi di Good Morning Radio 2 vi segnaliamo un'app sì, che potrebbe necessaria. Darvi dei consigli.
1: Sì, addirittura dopo varie vicissitudini siamo riusciti, RaiPlay Sound, per fare questa app è riuscita ad acquisire i diritti del nome MacGyver. Nel mondo

0: mente in un uomo convinto di sapere che cazzo sta facendo. Attiva scanner guasti in 4K. Inquadra qualsiasi problema con la fotocamera. Una perdita d'acqua, una presa bruciata, una tapparella bloccata e l'app restituisce sempre la stessa risposta.
1: Chiama il tecnico, è deficiente!
0: E grazie alla tecnologia DeepFix Learning, l'app individua automaticamente il pezzo inutile da smontare, la vite che perderai e il momento preciso in cui dire
1: chiama uno bravo, deficiente!
0: Attenzione, MacGyver App ha rilevato odore di plastica fusa, scintille, uomo immobile davanti a un mobile da montare. In quel caso l'app invia automaticamente posizione GPS

0: WhatsApp suggerisce frasi da professionista tipo passami il cacciavite buono, questo può sempre servire e chi ha toccato le mie fascette. Cosa aspetti? Scarica MacGyver App. Perché chiamare un professionista quando puoi creare un problema molto più grande?
1: Io sono esattamente io. Se volete potete scaricarla, è gratuita ovviamente, sulla nostra piattaforma RaiPlay Sound.
2: Mi viene in mente il mio papà quando penso ai lavoretti di casa.
1: Io sono così. Io sono esattamente così. Io sì. Guarda, ragazzi, ci penso io. E poi lo guardo per 20 minuti così dice: sa che cacchio devo fare adesso?
3: Ormai... Io chiamo mia cognata. È l'unica che risolve i problemi.
1: Hai visto se si è fermato il gelo?
3: Sì, lo so, Silvia. Perché è l'unica di una famiglia di 4 fratelli che riesce a dare una mano in casa nei lavori.
1: Che bello, però, dai.
2: Problema risolto, insomma.
1: Il problema, ovviamente, adesso c'è di togliere Fiorello.
3: Sì, sì. Accudiamo la linea. Ciao.
2: Ciao, ci sentiamo domani.
4: Ciao.
5: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
6: Alla ricerca della qualità.
7: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
6: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
7: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: 2-2.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: 2-2.
10: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: 2-2.
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Eccola qua la canzone di Albano cantata, Felicità cantata solo da Albano.
3: Solo da Albano, sì.
2: Senti, senti, eh. Buongiorno innanzitutto.
3: Buongiorno.
2: Benvenuti alla Sveglianza.
3: Bravo.
4: Ecco.
3: Qui partiva Romina.
2: Sì.
3: Invece
2: la canta solo.
3: Vabbè.
2: Sì, ogni tanto loro litigano tra di loro e quando litigano sa cantare da solo.
3: Io me la canto da solo.
2: Vabbè, c'è anche una versione cantata solo da Romina.
3: Ah, capito? Sì.
2: Allora, tutto questo perché ieri è stato l'Albano Day, era il suo compleanno, abbiamo messo le canzoni sue, abbiamo raccontato anche nel suo compleanno di quando aveva 7-8 anni e tutto qua.
3: Sì.
2: Sentiamo tutta la puntata perché è da. Che è?
3: No, ecco, contento di sentire tutta la puntata.
2: Ecco la puntata.

0: un programma storico che esiste, pensate, da quando io facevo Stasera Pago Io, c'era la prima edizione.
1: Sì, sì,
0: io andavo contro il Grande Fratello, vi rendete conto? Ha vinto chi pensavamo che vincesse.
1: Esatto, la vedetta, avevamo anticipato.
0: Era dal 1922 che un Mussolini non vinceva, ragazzi. Incredibile, ha vinto, ha vinto!
1: Ha perso invece la sua acerrima nemica,
0: chi è?
1: Antonella Elia.
0: Antonella Elia, a proposito della Mussolini, ha dichiarato: ha fatto anche cose buone nella casa.
1: Nella casa.
0: Allora, vogliamo cominciare così perché tutti ne stanno parlando. Il Grande Fratello, qualcuno dice ha avuto ascolti bassi. Non è vero, ormai guarda, mia madre lo segue.
1: Sì,
0: tanto mia mamma non solo segue su Canale 5, ma anche sull'altro canale, quello che fanno 24 su 24.
1: Sì, quello sempre.
0: Sentiamo come i telegiornali, tutti i giri, hanno parlato della vittoria di Alessandro Mussolini.
1: Sentiamo.
0: Eccolo.
2: Annunciamo con somma gioia, al motto di molti amici, molto onore, una marmorea. Alessandra Mussolini è salita fiera e compatta sul tetto del mondo televisivo. Le radici profonde non gelano mai e marciando dritta verso la strada dell'inconfutabile successo ha decretato un nuovo inizio di abbagliante, italico splendore mediatico. Il suo grido prima di entrare nella casa fu: vincere e vinceremo, e così è stato. Appena varcato l'uscio della porta dall'infausto colore rosso ha dichiarato: ed ora fieri marciamo sulla Rai!
0: Allora, di che cosa vogliamo parlare?
1: Questa è Radio Verità, è come?
0: Certo,
1: è
0: Radio Verità.
1: Sì, certo. Allora, io comincerei parlando ovviamente di
0: Io ho una cosa qui.
1: Che è?
0: C'ho una cosa qui.
1: Sì, che non è il fatto che non si capiva niente.
0: Perché tu sai com'è il mondo discografico, no?
1: Certo.
0: Cioè, ci sono i brani che li mandano alle radio, mandano i brani e non devono essere mandati in onda.
1: Sì, esatto. Prima di una certa data. Fuori il. E prima di quella data c'è l'embargo.
0: Non lo puoi mettere, perché sennò rompi.
1: Eh sì, perché c'è una strategia di marketing.
0: Bravo, la famosa strategia di marketing.
1: Esatto, ora, che è sacra. È sacra.
0: Ora a me mi è arrivato.
1: No, Rosario, cosa ti è arrivato? Un brano che non deve uscire oggi?
0: No. Esce il 22. E io ce l'ho qui.
1: Lo sai che tu hai un problema, no?
0: Sì.
1: Hai chiamato quel numero che ti ho dato?
0: Della dottoressa?
1: Sì.
0: Sì.
1: Cosa ti ha detto di fare quando ti arrivano i brani?
0: Ma detto che quando arrivano qualcosa, qualche segreto che io devo tenere, la dottoressa mi ha detto: si concentri, chiude i pugni. Mi ha detto: chiude i pugni e conti fino a 10.
1: Oh, bravo, la conta fino a 10.
0: Fino a 10 lei se lo tiene.
1: Bravo.
0: Se lo tiene. È come un po' la puzzetta, no? Lei se la deve tenere, che non si può fare la puzzetta davanti alla gente. Se la tiene, quando è da solo la fa. Capito?
1: Bravo, la falla quando sei da solo.
0: Dice, non faccio, perché io solitamente anche quello le faccio in ascensore, perché mi piace lo scherzetto.
1: È fortunato quello che entra dopo di te.
0: Ma io per quello la faccio, perché io penso sempre chissà chi arriverà dopo.
1: Vabbè.
0: Io comunque c'ho Chanel, per cui non...
1: certo, però.
0: Vabbè, quindi mi è arrivato questo pezzo di...
1: E non lo mandi nulla.
0: Tra l'altro di un artista amico.
1: Pure.
0: Giovanotti. Una canzone con Giovanotti. Scusa Lorenzo. Mi sto sentendo male, perché io sento del dolore fisico.
1: Sì.
0: Quando ho una cosa, voglio fare.
1: Conta fino a 10.
0: Tra l'altro non è solo Giovanotti.
1: E chi è? È in coppia?
0: Sì.
1: Con chi?
0: Alfa.
1: Alfa e Giovanotti? No,
0: cioè,
1: ragazzi.
0: Capisci? Ma chi? Esce il 20. Lolli, quando è prevista l'uscita? Dalla regia mi dicono embargo fino
1: a venerdì.
0: Fino a venerdì c'è l'embargo, quindi nessuna radio in Italia può mandare questo
1: pezzo. Neanche noi.
0: Ma io non la mando in radio, io ce l'ho sul cellulare.
1: Capito,
0: io la faccio sentire adesso.
1: No, Rosario.
0: Dai, ti prego.
1: È un amico.
0: Lo so, ma
1: c'è una strategia di marketing studiata da persone.
0: Ma io la faccio sentire dal cellulare.
1: E cosa cambia?
0: Che non è mandata in radio, cioè si sente dal cellulare attraverso il microfono, quindi sente malino.
1: Sono cose che tu ti dici perché non resisti.
0: Chissà se Lorenzo sta ascoltando la radio. Se Lorenzo sta ascoltando e mi chiama in questo momento, mi blocca il cellulare, io non la posso mandare.
1: Ah, certo. Quanto gli dai di tempo per chiamarti?
0: 10 secondi.
1: 10 secondi.
0: Contate:
1: 1,
3: 2, 3, 4, 5, 6.
1: Piano, piano.
3: 7, 8, 9.
0: Mi spiace,
1: è andata.
0: È un po'.

0: versione telefonica.
1: Tutta dai me.

0: bello, bello.
1: Basta così, fai sentire un pezzettino, l'altro me l'ha detto da solo.
0: Un minuto.
1: Allora, un minuto di buon vento, ragazzi. La dedichiamo all'Umbria. Dedichiamo all'Umbria, perché ieri, come sapete, abbiamo parlato di queste paleoliche da 200 metri.
0: Un macello,
1: metri.
0: Ovunque un macello,
1: tutta
0: parlato.
1: La stampa fortunatamente se n'è occupata. Io sì. Invito i giornalisti, invito l'annuncio di Report. Potremmo andare a visitare, a vedere, perché stanno montando le paleoliche da 200 metri.
0: Certo.
1: Chissà perché, ma noi di Report siamo sul pezzo.
0: Come sempre.
1: Quindi occhio, perché già tutti i giornali si sono occupati di questa vicenda. E fatelo ancora, mi raccomando, non bisogna spegnere.
0: No,
1: bisogna
0: i
1: spegnere
0: riflettori.
1: Il riflettore, tra l'altro, la canzone di Jovanotti e Alfa, Buon Vento, l'hanno scritta apposta per le paleoliche.
0: Ah!
1: Che non si devono fare.
0: Vedi?
1: Cioè, nel centro, nel senso, trovatevi un altro posto dove ci sia buon vento, capito?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: lì
0: non
1: in
0: quello.
1: Umbria c'è buon vento e cattivo gioco, quindi non vi conviene
0: sì, tutto
1: farlo
0: cattivo.
1: Allora ci siamo,
0: sì.
1: È il momento di fare gli auguri al grandissimo Albano.
0: Sì!
1: Abbiamo deciso di mettere delle canzoni non proprio popolari di Albano, magari un po' più vecchie, più datate, però particolari. Ce n'è uno che si intitola La Zappa e io non posso non mettere La Zappa.
0: Dobbiamo.
1: Di Alba. Come non è vero?
2: Esiste veramente.
1: Sentite il testo, perché a un certo punto dice su una bicicletta senza freni. Ma dove vai? A bicicletta senza freni.
0: È una metafora, chi lo sa?
1: È una metafora. Sentiamo, signori, Albano, tanti auguri, buon compleanno. La Zappa.

0: che si sintonizza adesso su Radio 2.
1: Dice, ma in che anno siamo?
0: Quando lui incise sta canzone non c'era neanche Radio 2.
1: Può essere, no. Anni 60.
0: E comincia a zappare, eccola.
2: E zappa, zappa.
0: C'era già WhatsApp a quei tempi.

0: La zappa, ragazzi, la zappa. Ragazzi. Oggi un brano così, com'è l'industria discografica adesso, un popolare con l'accento, il dialetto del tuo paese, non la puoi più fare.
1: Erano altri tempi.
0: Piaceva. Anche Modugno cantava un po' in siciliano, in pugliese, in napoletano.
1: Napoletano adesso si
0: Modugno
1: canta
0: faceva
1: tanto.
0: Modugno faceva tutto. Beh, ma è neomelodico. A noi ci piace.
1: Chissà come ha festeggiato Albano oggi.
0: Chissà come festeggiava quando era piccolo i compleanni.

0: Albano, auguri.
1: Auguri a te. Mi ricordo quando ero bambino, potevo avere 7-8 anni.
0: Ah, certo.
1: E festeggiavo i compleanni.
0: Come lo festeggiavo?
1: Allora, intanto mio padre mi temprava. Anche il giorno del mio compleanno mi temprava.
0: Sempre, sempre.
1: A quei tempi non esisteva la

0: faceva prestare un candelotto di dinamite.
1: Da chi?
0: Da un suo amico che aveva una cava.
1: Vabbè.
0: E usava la dinamite per spaccare le pietre. E allora me la mettevo lì davanti e mi diceva: Albano, vieni qua, adesso ti accendo il candelotto.
1: Sì.
0: Se non lo spegni entro il tempo, saltiamo tutti in aria.
1: E come lo spento?
0: Che bella, è bella responsabilità che dava un bambino di 7 anni.
2: Aiuto!
1: Come è andato a finire? L'ho spenta, ce l'ha fatta a spegnerla poi.
0: Allora a un certo punto mio padre accese il candelo, sai quando accende?
1: Sì.
0: Tutti intorno al caciocavallo.
1: Ma che compleanno bizzarro, perlomeno bizzarro direi.
0: E tutti dicevano: vai Albano. Nessuno cantava tanti auguri, non sapeva.
2: Certo.
0: La canzone me la cantavo da solo.
1: Ah, certo.
0: Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Alla fine mi avvicinavo al candelotto, facevo tanti auguri e l'ho spento con gli acuti della canzone, l'ho spento.
1: Senta Albano, bello. Ma il regalo, gli ha fatto qualche regalo? Qual è il regalo che le ricorda?
0: Mi ricordo, avevo 8 anni.
1: Sì,
0: mio padre mi regalò un trattore a pedali.
1: Che carino. Vabbè, carino. Un
0: piccolo trattorino.
1: Bellissimo.
0: Fui talmente felice che me ne andai a pedalare con questo trattorino. A Rai 450 ettari di terreno.
1: Grande Albano.
0: Cosa è successo col Papa? Leggi la notizia.
1: Beh, no, ma la so, non ho neanche bisogno di leggerla.
0: La leggo, subito.
1: Castel Gandolfo con Leone, il museo torna a palazzo, perché San Francesco aveva fatto diventare Castel Gandolfo un museo, invece pare che Papa Leone lo voglia far tornare a palazzo per andarci, non si sa quando, penso per, dice, le vacanze estive, credo, una roba del genere. Chissà se riusciamo a parlare col Carmen Le...
0: Eccolo.
1: Sì, ci riusciamo. Mi confermano che siamo collegati col Vaticano. Salve, Camerlengo. Quindi corrisponde al vero quello che abbiamo letto oggi, che Castel Gandolfo non dismette.
3: Riesce a dire due parole di fila una all'altro, se riesce. Se lei riesce di dire due parole di fila una all'altro, io magari capisco cosa vuole chiedere. Lei è impossessato di demonio, il demonio della grammatica italiana da dentro di lei.
1: Ha ragione, perché cerco parole belle. Vuole ristrutturare Castel Gandolfo il Papa.
3: Che vuole fare?
1: Vuole ristrutturare Castel Gandolfo, no? Giusto?
3: Ma basta, scusa un attimo, basta turisti, c'è gente che viene a Roma e viene a visitare, ho detto Santo Padre, basta turisti, prendiamocela noi, Castel Gandolfo, ci facciamo le vacanze d'estate.
1: Quindi è vero che la volete ristrutturare?
3: Ma ci facciamo la nostra casetta estiva.
1: Vabbè, ci sta, d'altro si fanno quello che vogliono, è loro.
3: E il Papa, quando guarda la televisione, a lui gli piace molto quel programma, come si chiama? Case a prima vista.
1: Vabbè, certo. È bello, è un programma divertente.
3: La casa a prima vista, gli piace quando quella dice questo corridoio, poi c'è disimpegno. Noi ti facciamo un corridoio centrale, poi facciamo disimpegno, che quando passiamo da disimpegno non facciamo nulla.
1: Disimpegniamo. È un disimpegno, chiaro.
3: Esattamente, ci facciamo idromassaggio.
1: Ah, beh, un idromassaggio ci sta, perché no?
3: Con acqua benedetta.
1: certo, bello, una bella idea. Poi
3: facciamo un campo di padel.
1: Sì, campo di padel.
3: Tanto padel gli piace, tra l'altro abbiamo già chiamato
1: chi?
3: Francesco Totta.
1: Sì, è una passione.
3: Francesco Totta gli piace tanto.
1: Sì, quindi bella questa immagine, il Papa che gioca con Totti in coppia, immagino.
3: E
1: sì.
3: Poi abbiamo fatto una cosa bella, abbiamo messo sul tetto di Castel Gandolfo, abbiamo messo trampolino, così il Papa ogni tanto va sopra e fa bel tuffo carpiato per arrivare dentro l'ago.
1: È pericoloso.
3: Però lo facciamo alle 5 di mattina, quando non ci può vedere, poi magari il paparazzo fa foto.
1: Papa
3: volo d'angelo.
1: scusi una cosa, però in tutto questo va bene tutta la ristrutturazione di campo da padel, ma i cimeli, le opere d'arte che sono contenute.
3: Ma qua la cimelia!
1: Cimelia,
3: sai cosa ho detto io?
1: No.
3: I cimeli, tutti quei cosi, ho detto butta via tutto, butta via.
1: Ma
3: tutto.
1: Come butta via tutto?
3: Noi diciamo butta via tutto, come quando arriva la polizia.
1: Ma lei che ne sa?
3: Butta via tutto.
1: Ma lei che ne sa di cosa si dice quando arriva la polizia?
3: Prima di andare in seminario,
1: sorella Daniela, le chiedo scusa.
3: Sono stato un peccatore prima, però.
1: Vabbè, l'importante
3: è. Butta via tutto!

0: Allora, questo era l'ultimo di Gaia, sì, mi pare. Vi faccio sentire un'altra canzone, sempre per festeggiare Albano.
1: Albano.
0: Sempre di quelli, ce n'è una, Io di notte.
2: Ah,
0: questa è bellissima.
3: Io di notte sono qui.
0: Senti, è proprio blues questa.
2: Sì.
0: Senti che bella.

0: mia, ragazzi, quando canta Albano,
1: che estensione.
0: A proposito, lì sulle pale eoliche dell'Umbria si sta smuovendo il mondo.
2: Bene, bene.
0: Ma io aspetto un qualcosa che non ho ancora visto,
2: cioè?
0: Una risposta almeno dal presidente della regione Umbria, la giunta tra virgolette regionale centrosinistra.
2: Centrosinistra.
0: Quindi amici sinistri, mi raccomando, dateci dentro, la Schlein si occupi della sua giunta
2: Umbra. Noi siamo con voi.
0: Contate
2: su di noi,
0: qualsiasi cosa. Di noi, non date, mi raccomando, il silenzio a senso.
2: Basta silenzio a senso.
0: È pericolosa quella roba là. Poi vi trovate il pallone.
2: Dove?
0: I paloni, i paloni 200
2: 60
0: metri.
2: Ne mettono 60. 60.
0: No, quelle dopo verrebbero messe. Prima ne mettono 7 gigantesche.
2: Ai primi 7 e poi arrivano a 60.
0: Aprono la strada e poi piano, vedi là. Ecco, guardate, leggete. Fiorello contro, io già sono contro l'impianto eolico. Phobos, un impatto devastante dal conduttore. Appello alla regione. Rifaccio ancora l'appello alla regione. No, solo per dire sì, abbiamo recepito, adesso faremo questo. Oppure abbiamo recepito, non faremo nulla. Oppure noi siamo d'accordo alle palle eoliche. Queste sono le tre.
2: Ho detto
0: palle?
2: Sì, hai detto palle. Hai detto palle eoliche.
0: Va bene.
2: Capisci,
0: vuole un po' di pubblicità.
2: Noi però abbiamo la pubblicità nostra, col nostro testimonial d'eccezione, che non poteva essere che il numero uno in assoluto.
0: Signore,
2: sia del tennis.
0: Yannick Sinner. Chissà cosa pubblicizzerà oggi, prego.
3: Tutti i miei sponsor hanno comprato pagine di giornali per ringraziarmi. Tutti tranne uno. Ma io sono buono e faccio lo stesso la pubblicità. Prosekin, per brindare alle vittorie, ai compleanni e persino ai capodanni. Il Prosekin è fatto con le uve del Trentino e fermentato con lo sterco delle nostre vacche. Prosekin, tu stappa e un ruttino ti scappa.
0: Ma è incredibile. Però posso dirvi che è convincente.
2: Sì. È convincente perché lui comunque è una delle sue qualità più migliori, più grandi.
0: Cosa ha detto?
2: Una delle sue migliori qualità.
0: Aspetta. Frena, hai detto una delle qualità
2: migliori.
0: No, hai detto più migliori.
2: Più migliori non si dice, ragazzi, non si dice.
0: Quella è penna blu,
2: questa è penna blu, sì.
0: È penna blu.
2: Ricordatevi, a casa non si dice più migliori, ragazzi, io faccio apposta per
0: dire che sei un cane, fai un'offesa ai cani, perché i cani forse secondo me i congiuntivi li azzeccano.
2: Questo
0: più migliore
2: non si, ma questo l'ho fatto proprio apposta.
0: Al limite migliorissimo.
2: Migliorissimo si può dire, neanche migliorissimo.
0: Perché avevi dei dubbi?
2: Sì, avevo dei dubbi.
0: Ma roba.
2: Vabbè, scusate, io voglio fare un corso
4: di il presidente della regione Campania, Roberto Figo.
0: Cioè lui è al telefono?
4: Sì, dove.
0: Ma chi è che parla adesso?
4: La regia audio.
0: Ma nella persona di?
4: Marco.
0: Marco. Senta Marco, ma a che ora è arrivata questa telefonata?
4: 14:22.
0: E quindi lei ce l'ha in canna lì?
4: Sì, sono 2 minuti che sta lì.
0: Sì, da qua lei è avvezzo a parlare al microfono?
4: Sempre, sì, sono il numero uno.
0: Diciamo un applauso a Marco.
2: Marco,
0: ce lo passi, sentiamo.
5: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Figo. Vi posso leggere una cosa?
0: Legga pure.
5: Allora leggo da te. Auguri, buon lavoro al consigliere Gennaro San Giuliano, designato come capo dell'opposizione in consiglio regionale. Nel rispetto dei diversi ruoli e delle differenti visioni, sono certo che continueremo a lavorare con senso di responsabilità, rafforzando un confronto leale e proficuo nell'interesse dei cittadini campani.
2: Ma che bel
0: messaggio! Complimenti, bravo!
5: Ma che significa che San Giuliano è diventato capo dell'opposizione?
0: Sì. Quello significa.
5: San Giuliano dice che sei capo dell'opposizione.
0: Esatto, avvicino.
5: Scusate, ma se lui è il capo dell'opposizione, significa che ogni cosa che faccio questo mi si oppone.
0: Può essere.
2: Sì, ma non è obbligatorio che si opponga.
5: San Giuliano dice che non è obbligatorio che tu ti opponga, capito? Anche perché se tapponi da boffi mazzati, capito? Ma che siamo pazienti. Allora guarda che fa, va da scatucchi, prendi sfogliatelle e questo già va. Vi saluto.
0: Arrivederci.
5: Chi se si oppone? Ma che ti oppone? San Giuliano.
2: San Giuliano l'ha chiamata.
0: Non ho mai sentito Fico così.
2: Sta prendendo un piglio un po'.
0: L'ha chiamato San Gennaro. Nel frattempo, guardate, ecco, c'è anche la foto dell'evento.
2: Con l'opposizione.
0: Perché, San Gennaro, scusate.
2: San Giuliano.
0: San Giuliano è stato designato capo dell'opposizione proprio oggi. Come vedete, siamo sempre
2: sul pezzo
0: e sulla notizia.
2: Sì.
0: Allora, abbiamo Bruno Vespa? Chissà chi intervista Bruno Vespa. Io sono curioso di sapere proprio chi, perché solo lui c'ha dei personaggi. Vai Bruno, sentiamo.
6: 5 secondi per noi.
7: Buonasera, benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo con noi Mosè. Allora, signor Mosè, lei è quello dei comandamenti. Il primo è: non avrai altro Dio al di fuori di me. Mi rifiuta agli altri. Non sa? Domani venga accompagnato dallo Spirito Santo.
2: Ma non si rivolge così a Mosè.
0: Di quello del che si è ubriacato.
2: Scava quella parte, trovi.
0: C'è un attore che io non sapevo manco che. Ora, con tutto il rispetto, voi conoscete l'attore Montingelli?
2: Montingelli, no. Montingelli. Ho detto così, non mi dice niente.
0: Mi potete vedere che film ha fatto? Se ha fatto? Cercate tutti Montingelli. L'attore Montingelli in fuga, ubriaco e poi fermato. Non sapete chi sono io, ha detto alla polizia. Voi non sapete chi sono io. Io voglio sapere. Dice: io sono il nipote di Salvini.
2: Ma
0: cioè,
2: come?
0: Io non ho capito, uno ubriaco ti ferma i carabinieri, dici sono il nipote di Salvini, significa peggiorare la situazione.
8: Assolutamente.
2: Sì, non è stato furbo.
0: Allora, c'è scritto il 35enne celebre le sue partecipazioni al film di Pupi Avati, tra cui recentissimo Nel tepore del ballo. Ecco perché non fa, tra l'altro è un attore pure di nicchia.
2: Sì,
0: a noi ci piace la nicchia, per cui
2: è
0: stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni pure
2: vabbè,
0: e poi gli ha detto che è il nipote di Salvini, ma dico io devo dire che noi attori e noi del personaggio dello spettacolo siamo un po' così,
2: un po' come?
0: Beh, quando ci fermo diciamo, io ad esempio quando mi fermavo un ubriaco pure io dicevo
2: perché ti fermavo l'ubriaco?
0: Negli anni 80 si capitava,
2: è capitato
0: 85, 90 nel 85 sì, 85 mi fermarono
2: e tu dicevi non sa chi sono io.
0: Lei non sa chi sono, dicevo così, non sa chi sono io. Dice chi è? E io dicevo ma vero, mi mettevo le mani così, dicevo io sono il nipote di Andreotti. La gobba ce l'avevo già, dicevo già io sono un po' gobbo,
2: ma che gobba,
0: mettevo la gobba e capito, ovviamente
2: vabbè.
0: Ma funziona così, ma dico io Montingelli, ma pure te,
2: ma come,
0: ma è già uscito? Sì,
2: non ti sa, siamo in attesa di sviluppi.
0: Beh, la parola brutta è lesioni.
2: Vuol dire che lesioni. Però se era molto ubriaco magari sì, ha fatto anche qualche gesto
0: in consulto.
2: Sì, quando uno beve
0: non devi guidare.
2: No, ma
0: no, adesso non facciamo i moralisti, poi noi.
2: No,
0: cioè,
2: sì.
0: Poi io voglio dire, non posso fare il moralista.
2: Sì.
0: Nel frattempo, ragazzi, facciamo i complimenti a Ganna, perché addirittura Ganna è
2: ciclista
0: è andata a 70 km all'ora con la bicicletta, ragazzi. Una meraviglia della fisiologia, la crono vincente dell'azzurro.
2: Incredibile.
0: Neppure Vingegaard resiste. Questo deve essere una delle paleoliche, secondo me. Vingegaard resiste alla potenza espressa da Filippo Jonas. Mi ha confidato di aver fatto una fatica terribile, ci credo. Credo che abbia battuto Moser con questa cosa qua.
2: 70 km all'ora, ma è un'automobile.
0: La Merckx ha battuto Eddie Merckx. Mamma mia, ragazzi! Però adesso hanno, diciamo che adesso hanno dei materiali tecnici che aiutano. Guardate, già solo il casco.
2: Sì.
0: Però,
2: vabbè, te c'hai una bicicletta elettrica, quindi che cacchio, tu vai anche alla 60, 70, 80. C'hai la bicicletta elettrica, t'ho visto.
0: Guarda, la bicicletta elettrica puoi andare a una certa velocità perché sono bloccate.
2: Ah, c'è il blocco.
0: Diventano fuori legge.
2: Ah, quindi a quanto vai? 40, 50?
0: La cosa. Allora diciamo, ti racconto una piccola cosa?
2: Sì, certo.
0: Questo 70 con la bicicletta muscolare. Io ho la bicicletta elettrica,
2: esatto,
0: sono anziano.
2: Lo so.
0: Mi sono gasato.
2: Sì.
0: Io parto, manco 2 ore con la bicicletta elettrica, pensavo di pedalare.
2: Sì.
0: Di pedalare.
2: Sì.
0: Mia moglie, Susanna, ciao Susi.
2: Sì.
0: Per il compleanno ha pensato bene di regalarmi una bellissima, devo dire, bicicletta muscolare.
2: Aia!
0: Non elettrica.
2: Non elettrica! E ti tocco usarla perché sennò è un regalo.
0: Allora, prendo sta bicicletta elettrica.
2: Sì.
0: Da casa mia, per uscire dal condominio, c'è una rampa così. E dico, vabbè, la faccio a mano.
2: Certo, la prima rampa a mano.
0: La prima rampa, troppo così, perché devo provare su.
2: Sì.
0: Arrivo in Guardiola. In Guardiola c'è il mio amico Deo. che lavora come portiere, è filippino.
2: È filippino, sì.
0: Grandissimo ciclista.
2: Ah, gli piace andare in bicicletta.
0: Grandissimo ciclista. Tra l'altro, sì. Susanna è andata a comprare la bicicletta consigliata da...
2: Ah, da lui?
0: Ha detto, tu stava a comprare là. Quindi adesso voglio fare del filippismo.
2: No, però l'accento
0: lui,
2: è quello.
0: Lui parla così, gli parla un po' strano. Sì, così sì. Tu compra bicicletta là.
2: Sì.
0: Lui mi vede sempre andare in giro con la bicicletta elettrica.
2: Sì.
0: Arrivo e vedo lui e lui mi guarda, bella bicicletta. Lui, fate conto che è un giovanotti filippino. Cioè lui parte, si fa 300 chilometri.
2: Ah,
0: è una
2: miseria.
0: Roba assurda, assurda. Lui solo bicicletta. Cioè vedete giovanotti, immaginate, giovanotti filippino.
2: Quindi lui ti schifava perché tu avevi quella elettrica.
0: Certo, certo. Lui quando mi ha visto andare con la bicicletta muscolare, come dire, sono fiero di te.
2: Certo.
0: E sono partito.
2: Sì.
0: Quando sono partito?
2: Sì.
0: Poi sono tornato, io abito una strada molto in salita.
2: Sì.
0: Lì mi sono reso conto che è un altro sport.
2: Ho capito, ma c'ho le marce.
0: Quale marce?
2: C'è la diciottesima.
0: Ma quale diciottesima?
2: Perché qua diciottesima?
0: Cioè io ero morto. Sì. Ciao Fiore, è stato abituato con l'elettrica, ma ho fatto una fatica.
2: Però mi hai fatto una metafora divertente sul fatto quando salivi in diciottesima.
0: Sì, sembrava un criceto nella ruota. Perché quando metti il rapporto quello lì leggerissimo, i pedali vanno velocissimi, ma sei fermo. Sei fermo.
2: L'immagine mi ha fatto ridere.
0: Quando sono arrivato, il portiere era lì, sono arrivato, mi ha visto stravolto, mi ha guardato sorridente e mi fa: c'è tanta differenza con quella lì. È vero?
2: Tutto contento, vabbè.
0: Io gli ho detto no.
2: No.
0: Non c'è nessuna differenza.
2: Hai fatto finta di.
0: Sai che già l'ho messa in garage? E ferma là. Finiamo con Vamos a la Playa, mixato con l'estate sta finendo.

0: Ma sai che bella?
1: Molto.
0: Bravo Danti!
2: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. 2-2.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
5: 2-2.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sono le 7:30.
10: Rai GR2.
11: Tornano a tremare i campi Flegrei all'alba, scossa di magnitudo 4.4, paura a Napoli, scuole chiuse, controlli in corso. A Milano due sorelle investite da un'auto, una è morta, l'altra in gravi condizioni, ubriaco, l'uomo alla guida. Attesi fra un'ora a Fiumicino due dei 29 attivisti italiani della flottiglia, l'umiliazione da parte del ministro Ben-Gvir scatena le polemiche, sdegno di Mattarella, condanna del governo e delle opposizioni, Netanyahu prende le distanze dal leader oltranzista. A Cannes omaggio al cinema italiano degli anni 70 e 80 e oggi arriva Penelope Cruz. Fine il calcio, la marcia trionfale dell'Aston Villa di Emery domina il Friburgo e si prende l'Europa League. Buongiorno da Simona Giacinti, subito gli aggiornamenti dalla zona di Napoli che questa mattina si è svegliata con una forte scossa di terremoto sul posto, Francesca Coppola.
12: Terremoto avvertito alle 5:50 in tutti i comuni della caldera dei Campi Flegrei di magnitudo 4.4 con ipocentro localizzato a 3 km di profondità e nel mare, nel golfo tra Pozzuoli e Bacoli, molto avvertito sulla costa, in particolare a Bacoli, una scossa prolungata che ha svegliato anche Napoli fino ai quartieri collinari. Al momento intonaci caduti in edifici del centro storico e tanta paura, le persone si sono riversate in strada, le scuole oggi resteranno chiuse. Esattamente un anno fa, lo ricordiamo, il 20 maggio a Pozzuoli si è verificato uno dei terremoti più acuti di questa fase bradisismica, anche allora la magnitudo è stata di 4.4, 1500 gli sfollati due anni fa. Da Napoli, Francesca Coppola, GR2.
11: A Milano due donne sono state investite sulle strisce pedonali da un pirata della strada, una è morta, l'altra è grave in ospedale, l'uomo alla guida prima è fuggito, poi si è costituito.
0: L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 in zona Piazzale Udine a Milano. Secondo quanto ricostruito, due sorelle di 75 e 70 anni attraversavano le strisce pedonali quando all'improvviso un'auto è piombata su di loro. Una city car che viaggiava a grande velocità le ha travolte e poi si è allontanata senza prestare soccorso. Una delle due è morta sul colpo, l'altra in gravissime condizioni è ricoverata all'ospedale San Raffaele della città. La polizia locale si è messa subito alla ricerca del pirata della strada, ma poche ore dopo un uomo di 39 anni si è costituito. Era alla guida ubriaco, dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito, dovrà rispondere di omicidio stradale. Eleonora Fioretti, GR2.
11: Sono attesi tra circa un'ora a Fiumicino il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che avevano preso parte alla missione della Global Sumud Flottiglia. In giornata il rientro anche degli altri 27 connazionali. Intanto monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir nel porto di Ashdod. Da Gerusalemme la corrispondente.
1: L'indignazione scatenata dalle immagini pubblicate sui suoi profili social dal ministro di estrema destra Ben Gvir è stata mondiale. Gli attivisti costretti in ginocchio, faccia a terra, spesso bendati, le mani legate dietro la schiena, con laccetti di plastica, maltrattati dalla polizia di frontiera. Ben Gvir si è fatto riprendere mentre li deride e li umilia. Benvenuti in Israele, ha gridato loro, sventolando un'enorme bandiera israeliana. Qui siamo noi i padroni. Immagini che però hanno provocato durissime reazioni, anche qui in Israele. Il primo ad attaccare Ben Gvir è stato il suo collega degli esteri Gideon Sar. Con questo show non hai fatto altro che danneggiare lo Stato di Israele e non è la prima volta, ha scritto Sar su X. Tu non rappresenti il volto del nostro paese. È arrivata la reazione del premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, quanto ha fatto non rappresenta i valori di Israele, ma noi abbiamo il diritto di respingere provocatori che sostengono i terroristi di Hamas e di espellerli dal nostro paese. I legali dell'associazione Adalla, che assiste gli attivisti, hanno raccolto i racconti di molti di loro che hanno raccontato di abusi, di violenze fisiche subite durante le ore di sequestro da parte delle forze israeliane. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
11: Ma sentiamo la voce del parlamentare 5 Stelle Dario Carotenuto, registrata poco fa da Atene, il suo racconto su quanto avvenuto. Sentiamo.
5: Siamo molto provati, sono molto provato. Abbiamo subito delle torture vere e proprie. Abbiamo subito veramente angherie di ogni tipo. La mia speranza è che gli italiani, ma anche tutti gli altri attivisti della flottiglia, vengano liberati quanto prima.
11: Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, netta condanna al video di Ben Gvir, un trattamento incivile che tocca un livello infimo, ha scritto il Capo dello Stato in una nota. Condanna anche dalla Premier Giorgia Meloni.
10: Giorgia Meloni decide di intervenire mentre è ancora in corso il bilaterale a Villa Panfili con Narendra Modi, che affronta anche quella che la Premier definisce la precaria situazione in Medio Oriente. Le immagini di Ben Gvir sono inaccettabili per la Presidente del Consiglio, che assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e aggiunge in una nota per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. Intanto, accanto a Modi, Meloni rilancia così la visione comune per la stabilità della regione.
13: L'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
10: Con l'India firmati memorandum di intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale. Federica Ionta, GR2.
11: Ma torniamo al caso Flottiglia, al centro del dibattito politico.
14: Superata la linea rossa, Antonio Tajani lo dice di fronte al video con Ben Gvir, lo ripete dopo che l'ambasciatore israeliano è stato convocato alla Farnesina. Il governo, che non esclude ulteriori provvedimenti, chiede l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Il ministro della difesa Guido Crosetto.
15: Inaccettabile questo atteggiamento nei confronti di cittadini prelevati in acque internazionali.
14: Giudizio sottoscritto da tutto il centrodestra, che pure ricorda di non condividere nel merito l'azione della flottiglia. Solo la Lega non si esprime e a far rumore un'altra dichiarazione di Matteo Salvini, che paventa un possibile voto anticipato. Poi il suo partito corregge il tiro, gli alleati minimizzano, ma le opposizioni parlano di governo nel caos. Non finiscono la legislatura, prevede Giuseppe Conte, che poi ricorda il collega fermato con la flottiglia.
16: Dovevamo aspettare il Carotenuto perché il nostro governo prendesse in modo chiaro distanze da un governo israeliano criminale.
14: L'esecutivo faccia un passo in più, chiede la segretaria PD Elie Schlein, sanzioni contro Israele, stop a qualsiasi accordo commerciale. Lucio Bondi, GR2.
11: Tra Stati Uniti e Iran proseguono le trattative mediate dal Pakistan, si lavora ad una lettera di intenti, intanto nuovo avvertimento dal presidente americano Trump: dobbiamo ottenere la risposta giusta dall'Iran, in mancanza riprenderemo l'offensiva molto rapidamente, così il leader della Casa Bianca. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, sanzioni che erano scattate per le dure critiche contro Israele e sospese da un provvedimento giudiziario di un tribunale americano. Ora non è più nella lista nera che non le permetteva l'utilizzo delle principali carte di credito o effettuare transazioni bancarie. Alle Maldive sono stati recuperati i corpi dei 5 italiani annegati durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e a Malé il compito di ricostruire le cause della tragedia.
17: I dati registrati nei computer da immersione e le immagini filmate dalle GoPro che le vittime avevano con loro. È da questi oggetti che gli inquirenti italiani e maldiviani sperano di avere risposte sulle cause della tragedia. L'attrezzatura recuperata insieme ai 5 corpi sarà sequestrata e analizzata. Altri elementi arriveranno dalle autopsie che saranno svolte in Italia. La Procura di Roma ha già ordinato quella sul cadavere di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Le altre 4 salme, fa sapere la Farnesina, torneranno entro il fine settimana. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, afferma l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio, che continua a prendere le distanze da una tragedia in cui ha perso la vita anche il capobarca. L'inchiesta per omicidio colposo al momento non ha indagati. Nella grotta, hanno raccontato i 3 sub finlandesi che hanno recuperato le vittime, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che siano stati risucchiati dentro. Per questo prende corpo l'ipotesi che i 5 abbiano perso la strada per uscire, forse a causa della sabbia sollevata dal loro passaggio. Simone Zazzera, GR2.
11: Condannato a 20 anni di carcere, il 19enne che a Milano insieme ad altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo.
18: Quando il giudice ha pronunciato la sentenza, ha pianto, non lacrime liberatorie. Davide Cavallo, 22 anni, ha provato empatia per il 19enne Alessandro Chiani e Ahmed Atia, 18 anni, 2 di 5 componenti del branco, che il 12 ottobre dello scorso anno lo aggredirono e pugnalarono per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano, provocandogli danni permanenti. Chiani, che quella sera sferrò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio, Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale in stampelle in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato Giovanni Azzena:
19: credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i 2 imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
18: Davide, insomma, ha perdonato. I suoi genitori però non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani:
20: il figlio ha perdonato, il padre e la madre non riescono.
18: Stupito invece della condanna esemplare il legale di Chiani, Guglielmo Gulotta:
21: non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua.
18: Giuseppe Lisi, GR2.
11: A Cannes, omaggio al cinema italiano degli anni 70 e 80 con Roma Elastica. E stasera vedremo Penelope Cruz nell'ultimo dei 3 film spagnoli del concorso. L'inviata.
22: Questo è Rami Malek che, dopo aver vinto un Oscar come Freddie Mercury, canta dal vivo in The Man I Love, nel quale è un carismatico artista gay colpito dall'AIDS nella New York degli anni 80. Un film, quello di Ira Sachs, con una ricca colonna sonora che include la bambola di Patti Pravo e Rita Pavone. A mezzanotte poi è arrivata Roma Elastica, Marion Cotillard e intorno a lei Ornella Muti, Thea Falco, Isabella Ferrari.
23: Credo che il mio ruolo è stata una bella sorpresa anche per me, un omaggio proprio al cinema italiano, e mi chiede di essere una diva del cinema italiano. È stato stupendo.
22: E in un film sul cinema degli anni 70-80 poteva mancare Franco Nero?
24: Faccio una specie di Fellini al tramonto.
22: E oggi in concorso arriva La Bola Negra con Penelope Cruz e Glenn Close e Coward di Lucas Dont. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
11: Siamo allo sport. Emilio Mancuso, buongiorno.
25: Buongiorno a voi tutti.
11: Apriamo col calcio. In attesa dell'ultima di Serie A c'è l'ultimo atto di Europa League, rush finale in Serie B.
25: Proprio così, cominciamo dalla finale di Europa League a Istanbul, il trionfo dell'Aston Villa 3-0 al Friburgo. Per i Villans, con un grande tifoso al seguito, il principe William, è il primo trionfo del terzo millennio e per il suo allenatore Unai Emery è la 5ª Europa League. C'è tanta Italia dietro la scrivania perché, ad esempio, Andrea Andrea Berta, preparatissimo di DS Bresciano, sta facendo la fortuna dell'Arsenal, che è tornato a vincere la Premier League dopo 22 anni ed è in finale in Champions League. Nell'Aston Villa invece c'è Francesco Calvo, ex Juventus. Per quanto riguarda invece la Serie B, semifinale di ritorno, il Palermo ha battuto 2-0 il Catanzaro, ma in finale contro il Monza ci vanno i calabresi in virtù del 3-0 dell'andata. Grande festa a Catanzaro e caccia al biglietto per la finale d'andata del 24 maggio, così il tecnico giallorosso Alberto Aquilani.
2: Noi cerchiamo di competere con squadre così forti mettendo in campo la nostra arma, che è quella del talento, della qualità tecnica abbinata poi all'incisività. Noi siamo arrivati qui facendo questo e non ci snatureremo, perché poi per noi, se fai braccio di ferro come abbiamo fatto stasera, a un certo punto diventa più difficile.
11: Ma passiamo al Giro d'Italia, com'è andata la tappa di ieri?
25: Guarda, Chiavari, il tris dell'ecuadoregno Jonathan Narvaez, oggi arrivo a Novi Ligure in maglia rosa il portoghese Eulalio, Giulio Pellizzari che sta tornando in condizione dopo essere stato poco bene domenica scorsa, così il corridore della Red Bull al microfono di Codignoni.
3: Abbiamo lavorato tanto per questo giro, quindi cerchiamo di tenere duro finché si riesce.
4: Sempre questo virus, questo che ti dà fastidio, c'è qualcos'altro anche?
3: No, beh, per fortuna è solo quello. Però quando si corre è difficile recuperare. Speriamo in due giorni tranquilli di poter recuperare.
11: E per l'atletica il ritorno di Jacobs.
25: Proprio così, Marcel Jacobs in gara dopo 8 mesi, era fuori dai mondiali di Tokyo per la prima volta da quando è tornato ad allenarsi con Paolo Camossi. Il primo crono a Savona, nel meeting di Savona, il primo crono dell'anno è 10.01 Ventoso, terzo posto. Sentiamo proprio Camossi, l'allenatore dell'oro di Tokyo.
6: Da allenatore sono molto soddisfatto di come è andata la gara. La batteria è stata un rompreghiaccio, come si suol dire. Della finale sono molto soddisfatto perché ho visto correre Marcel come tendenzialmente come correva prima, con una scorrevolezza buona. L'importante era la corsa, il risultato poi viene di conseguenza.
11: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Enrica Belli, regia Max Savino, Alessandro Andreani. La linea ora va a Ruggito del Coniglio. Ci risentiamo nel giornale radio delle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti, amici.
1: Buongiorno.
0: Questa è Rai Radio Televisione Italiana.
1: Bravo.
0: È un programma fatto di con la voce,
1: sì,
0: in quanto radiofonico.
1: Sì. Si intitola Il ruggito del coniglio.
0: Esatto. Mm. Ed è qui per fornirvi tutte le informazioni assolutamente precise, sì, che è nostro dovere in quanto Rai Radio Televisione Italiana. Ad esempio, oggi è giovedì.
1: Vedi? Vabbè, cosa siamo?
0: La precisione?
2: Sì, sì.
0: Oggi,
2: sì,
0: è il 21 maggio. Mm. Dimmi l'ora.
1: Oggi è 7.45 in questo momento.
0: Questa è grande professionalità, amici, fatemelo dire. Ma c'è una notizia però delicata. Sì. Allora, io vorrei che questa notizia fosse farcita come un tacchino il giorno di Natale, povera bestia, dagli artisti Paiella e Di Giovanni, oggi presenti in studio anche Ilaria della Bibbia.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Buongiorno.
4: Allora, buongiorno, buongiorno.
0: Vorrei subito un clima horror, un clima de paura, de grossa paura.
5: Marco,
0: diciamo.
5: Ecco. Vieni a stare con me.
0: Stai esagerando.
5: Per
1: no, è troppo, così è troppo.
0: C'ho il dentista nel pomeriggio.
5: Antonello, vieni a stare.
0: No, lui sì.
1: Ho un impegno. No, io.
0: Purtroppo. Perché questo clima?
1: State facendo la vostra battaglia sulla bilancia per il peso, per avvicinarvi all'estate,
0: sì,
1: no? Tutti lo stiamo facendo.
0: Beh,
1: io per esempio faccio diete e non
0: serve a niente,
1: non calo,
0: diciamo,
1: neanche di un grammo.
0: Perché sei un uomo coerente, tu hai preso quel peso e vai avanti così.
1: Allora, perché faccio questi sacrifici?
0: Perché?
1: Vabbè. No, c'è un interessante studio condotto dai ricercatori dell'Università di Westminster.
0: Allora, attenzione, non è l'Università di Frattocchie.
1: No,
0: tutto il rispetto per Frattocchie, che io
1: certo,
0: che è nel mio cuore, ma
1: un'università che ha certo prestigio, e hanno studiato, hanno capito che guardare un film horror. Di 90 minuti può aiutare a bruciare fino a 113 calorie,
0: certo,
1: che corrisponde a una camminata di un'ora alla fine. Cioè,
0: perché tu sei in tensione sul tuo divano e quindi quando vedi il lupo panato che esce dal cespuglio,
1: il vampiro ti esce dall'angolo,
0: la mummia allora lì tu sei in tensione e bruci quanto?
1: Calorie, poi dipende dai film, hanno fatto pure la classifica.
0: Ah, bene, allora benissimo, vai.
1: Vedere Shining so 184 calorie.
0: E per di più vedi un capolavoro.
5: Di Wendy.
1: Lo squalo.
0: Oh, mamma
1: mia, 161.
0: Buttale via.
1: L'esorcista, 158 calorie.
0: Ma lo vedi? Allora si potrà dire... Vabbè, ma non a tutti piace il genere horror.
1: Infatti, come
0: faccio?
1: Fai?
0: Mi annoio se mi metto a guardare. C'è un'alternativa, amici.
1: Per fortuna.
0: Vi guardate il telegiornale. siamo lì, È sempre horror.
1: 200-300 calorie.
0: Ti vedi un paio di telegiornali al giorno e vedi che le calorie le bruci lo stesso.
1: Orrore!
0: Come se le bruci.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2 alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: 2-2. Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Benvenuti, salve a tutti, forza e coraggio, ce la facciamo. Vinceremo, pareggeremo questa giornata, amici in ascolto. Un saluto da Marco Presta.
1: Antonello Dose.
0: Allora, è un breve riassunto, diciamo, della giornata di ieri. Ci sono state delle dure parole del Presidente della Repubblica Mattarella sulle immagini che sono state diffuse dai telegiornali, immagini di attivisti della flottiglia, tra cui molti italiani, che sono stati sequestrati da Israele illegalmente in acque internazionali, bendati, umiliati, derisi. Dice da chi? Dalla sbirraglia, no, proprio dal ministro israeliano Ben Gvir. Un uomo che, come definirlo?
1: È una personcina.
0: Un gran cornuto, diciamo così, ma in senso buono.
1: Perfetto, in senso complimento, buono. Certo.
0: Oddio, certo, immagini forti, poca roba rispetto al genocidio dei palestinesi, per carità, no? Ecco, questo va detto a onor del vero, però stavolta ci hanno fatto arrabbiare. Dure parole del presidente Mattarella, che ha definito, peraltro, ha detto trattamento incivile, questa è l'espressione che ha usato il presidente, e ha detto livello infimo per un ministro.
1: Capito.
0: Parole che noi sposiamo nella
1: cioè,
0: maniera.
1: Poi lui è abituato ai nostri, voglio dire. No?
0: Quindi può... per dire no, nel senso che i nostri. Ecco. Allora, attenzione, ci hanno fatto arrabbiare e anche il governo ha preso posizione. Il ministro Tajani ha dichiarato che Israele questa volta ha superato la linea rossa.
1: Questa volta.
0: Bravo Tajani. Che verranno fatti tutti i passi necessari.
1: Quali passi?
0: Lambada, cia cia cia e forse anche Macarena. No, perché adesso dobbiamo chiedere alla Spagna, possiamo usare la Macarena, sai com'è? Ci sono. C'è il copyright.
1: Accordi internazionali.
0: Ma addirittura Netanyahu, voi ci avete presente, l'uomo che ha due cotolette al posto delle orecchie, Netanyahu ha detto che il ministro Ben Gvir ha sbagliato.
1: Ma dai!
0: Che è come se il torturatore libico al-Masri criticasse, che ne so, l'egiziano al-Sisi per la violazione dei diritti umani.
1: Capito,
0: per lo suo modo. Siamo là,
1: vabbè. Questo è il periodo. Guardiamo agli Stati Uniti.
0: Guardiamo.
1: No, perché ieri è successa una cosa molto strana. C'è stato questo clamoroso accordo tra i legali della famiglia Trump al Dipartimento della Giustizia con l'Agenzia delle Entrate americane. Stop a ogni verifica fiscale sul presidente, sui suoi familiari.
0: Ma come?
1: Leggo il virgolettato, precludendo permanentemente qualsiasi pretesa o richiesta futura.
0: Cioè,
1: capito?
0: Scudo fiscale adesso e per sempre.
1: Sì, per qualsiasi marachella, diciamo, hanno fatto.
0: Ma allora che si può dire?
1: Però è la legge, dura lex sed ex.
0: Ma scusa, dura lex sed lex.
1: Lex.
0: Ecco, e io però questa cosa non la capisco, abbi pazienza, cioè come dura l'ex? Cioè che l'ex è mai questa, scusa?
1: Beh, vista com'è la cosa, direi l'ex Luthor.
0: Ecco, perché, forse no. Sì, l'ex Luthor. Abbiamo bisogno di un Obiaba però, direi a questo punto, abbiamo bisogno di un Obiaba e per fortuna oggi questo Obiaba è impreziosito dalla voce di Ilaria. Allora rilassatevi un attimo e lasciatevi andare alle note dell'Obiaba.

0: Adesso va abbastanza meglio. Come state? Lo so. Coraggio. Avete per esempio il problema forse degli acquisti compulsivi? Quello è un problema grosso, perché diventa quasi una malattia, cioè una cosa che uno non riesce a controllare. Allora, non stiamo qui a pettinare le bambole, cari amici in ascolto. Una certa Crystal, che sembra, diciamola, sembra una marca dei champagne, invece no, è un'esperta di marketing online, propone un sistema, un sistema da lei sperimentato che aiuterebbe a risparmiare.
1: Ma dai, questo è interessante.
0: A tenere sotto controllo questo problema vero, reale, concreto dell'acquisto compulsivo. Allora, come si fa?
1: Come si fa?
0: Quando ti viene voglia di comprare qualcosa, che ne so, una borsa, delle scarpe, una cosa qualunque, ecco. Ebbene, attenzione, bisogna entrare in modalità slow buy.
1: Slow buy.
0: Cioè compra lento sarebbe. Non ti devi affrettare subito a uscire a fare gli acquisti. Dai. No! Prendi il tuo tempo, c'hai questo istinto, sì, lo accetti, però ti prendi il tuo tempo, rifletti, ragioni, aspetti.
1: Aspetti. Aspetti fino a quando?
0: Fino alla chiusura dei negozi. Lì, guarda, è incredibile, ma se tu fai questa cosa qui, se tu tieni questa strategia, che ti controlli fino alla chiusura dei negozi, risparmi un sacco di soldi. Ma guarda che a volte... vedi come la ricerca dà dei risultati straordinari.
1: La soluzione può essere a portata di mano.
0: Bellissimo. Ecco.
1: Ah, parliamo di moda, parliamo di eleganza. Sì. L'ultimo numero della rivista Elle, ma anche grazie a diverse riviste di moda, fanno notare che in tutte le ultime sfilate internazionali si sta imponendo una nuova tendenza sulle passerelle di tutto il mondo.
0: Bene.
1: Cioè basta con la perfezione, con l'ordine, la ricercatezza nell'outfit.
0: Basta.
1: Questo è il momento in cui va espresso il caos.
0: Ecco.
1: Il caos, confusione.
0: Esatto. Bene.
1: Il caos è di moda, ragazzi. Se questa è la nuova tendenza, noi abbiamo la pubblica amministrazione più elegante del mondo.
0: Però
1: siamo furbi. Il made in Italy non lo freghi mica.
0: Siamo trendy, siamo disorganizzati, siamo trendy, ma questo non tutti lo capiscono, purtroppo.
1: Ma restiamo nel settore della moda con un'altra notizia che ci arriva dal l'Australia. Allora, c'è stata la settimana della moda australiana.
0: Oddio, allora adesso il concetto di moda e il concetto di Australia, no, cioè non so, non è che viene proprio da accostarli immediatamente. Famosa moda australiana, comunque, per carità.
1: C'è stato un marchio che ha tenuto una sfilata a Tamarama Beach, che è un sobborgo in periferia di Sydney.
0: Chi non è stato almeno una volta a Tamarama Beach, dai.
1: È quindi una spiaggia,
0: una spiaggia
1: e hanno messo questa passerella, le modelle le mostravano i loro abiti in riva al mare e si scendevano da sopra dalla strada. Era bella questa cosa, questa discesa molto scenografica.
0: Sei affascinante,
1: è vero.
0: Racconti, sei veramente,
1: a un certo
0: ti
1: punto,
0: starei a sentire per ore.
1: Un signore, a un certo punto si vede un signore che scende con la borsa termica, l'asciugamano buttato sulle spalle.
0: Ti sto seguendo.
1: E non si accorge che sta sfilando su una passerella di moda. Tranquillamente arriva sulla riva, si toglie la canottiera e si butta in acqua.
0: Ma questo lo fa pure mio zio, però, cioè non è che deve
1: poi
0: essere
1: esce,
0: un modello.
1: E il problema che l'ha fatto è
0: esce,
1: che
0: esce,
1: la...
0: perché lì c'hanno un problemino di squali in Australia.
1: Durante la sfilata di moda, lui, tutti che lo guardavano, lui pensava, ma staranno facendo le prove, non si è fatto il problema. Capirai, sto video è diventato virale in tutto il mondo adesso.
0: Dove vuoi arrivare con questa confusa notizia
1: che
0: hai dato adesso?
1: A chiedere questa cosa che abbiamo deciso insieme ieri. Quando avete camminato dove non si poteva?
0: Ecco.
1: Magari senza
0: tutta
1: accorgere.
0: Sta fatica hai fatto. Sì, cioè avete camminato sul cemento appena colato. Certo, siete rimasti lì poi per alcuni giorni perché uno se...
1: Beh, sul cemento...
0: In carta pecorisce lì, si incastra, ecco.
1: Beh, anche il parquet appena gli hanno dato il coppale.
0: Certo.
1: Lucido, cioè...
0: Sul prato appena seminato.
1: Nella zona militare.
0: Lì la zona militare è pericolosa.
1: Dov'è che avete camminato dove non si poteva?
0: Diteci tutto chiamando l'apposito numero,
1: che è sempre 800 800 002,
0: 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
5: La spesa intelligente!
6: 2-2. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: 2-2.
9: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
10: Ci siamo. Torna a Play Memories.
11: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
12: Vogliamo la commedia!
11: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: Non dovevate camminare lì, è molto semplice, non magari, è cattiveria.
1: Però magari non era segnalato, uno dice mica, vabbè, è colpa mia.
0: Allora, sentiamo cosa è accaduto nelle vostre vite, il numero è 800-800-002, partiamo da Paola a Roma. Buongiorno Paola.
1: Ciao Paola.
2: Buongiorno, sono Paola. una fedelissima.
0: Cara Paola, senti tu, nella tua ingenuità, diciamo di fanciulla, eri lì che procedevi, no?
2: Sì. Allora, tanto fanciulla no, perché insomma...
0: Ma la donna italiana è sempre fanciulla, fammelo... Grazie. Fanciulla nell'animo, su, andiamo. E allora tu camminavi.
2: Veramente salivo le scale della metro Repubblica, sì, in uscita.
0: Che è nei nostri cuori, sia la Repubblica e sia la metro, diciamo la verità.
2: Assolutamente.
0: E salivi qui perché non funzionava la scala mobile.
2: C'era stato purtroppo un incidente per cui sono dovuta scendere a Repubblica.
0: Sì.
2: E quindi salgo queste scale, squilla il telefono e comincia la conversazione. Esco dalla metro, esco su Piazza Esedra, camminando distrattamente mi sono ritrovata nel set di una fiction.
1: No!
0: Ah, che bello!
2: Senti, fortunatamente erano in pausa. Però...
0: male. No, perché sennò irrompevi in una scena.
1: Bellissimo!
2: Ma però la cosa simpatica ho visto, salutato Flavio Insinna, che era uno dei protagonisti della fiction, quindi è stato sì un rimprovero, però ripeto erano in pausa. Ho invaso fino a un certo punto, ma non me ne sono proprio accorta.
0: Beh, c'è da dire, guardando le fiction, però, che si ha l'impressione che ci siano degli attoni che se son filati in mezzo,
1: non fare nomi. Va bene.
0: Salutiamo il nostro amico Flavio Insinna, che invece è un attore bravo. Paola, grazie, ciao. Stai bene.
1: Ci scrive Stefania sulla pagina Facebook: mia mamma ha camminato sul telone blu della vasca didattica, perché lavoro in piscina, era coperta durante le gare di nuoto della nipotina. Lei pensava fosse il pavimento adiacente al piano vasca,
0: mamma mia.
1: Quindi è finita in acqua.
0: Cioè, perché quello è molle, il pavimento è molle.
1: È tornata a casa completamente zuppa, povera donna.
0: Ma tu pensa alla sensazione di mettere il piede convinto che sia pavimento e andare giù. Cosa terribile. Vabbè, sentiamo Marina, buongiorno.
1: Marina?
3: Buongiorno. Allora, buongiorno ragazzi.
0: Che succede, Marina?
3: È successo nel 2012, ero con mio marito in un trekking in Norvegia, eravamo soli io e lui, per non rientrare da una strada un po' scoscesa, mio marito mi propone di attraversare una galleria. Era segnalato di non passare coi pedoni, ma noi da buoni italiani lui ha detto no, ma che cosa
0: ma
3: vuoi?
0: Figurati, ma questi sono norvegesi, ma che ne sanno della vita?
3: Esattamente, quindi ci siamo incamminati in questa galleria di circa 2 metri di larghezza, quindi poteva passare una macchina ogni mezz'ora. Era scavata a mano, quindi gocciolava.
0: Galleria scavata col cucchiaino, però
3: ci siamo avventurati in questo buio pesto e praticamente non finiva mai questa galleria, un momento terrificante, fino a quando dopo circa 20 minuti di terrore passa la postina norvegese. Io mi sono messa in questo buio totale, mi sono messa al centro della galleria a braccia aperte, proprio a croce, e ho detto o si ferma oppure moriremo, ma comunque saremmo morti comunque in quella galleria. E quindi si ferma la postina, ci guarda con un'aria che potete immaginare, ci raccatta perché io... è disperata e in mezzo ai pacchi della posta, perché ovviamente era un furgoncino piccolissimo, abbiamo scoperto, ci porta fuori, abbiamo scoperto che erano 2 chilometri
0: di galleria buia.
3: Grazie a mio marito.

0: Che ti è capitato?
1: Allora, avevo ben 4 anni, quindi si parla del millennio scorso. Ero con la mia famiglia, quindi mio padre, e con una famiglia di amici a Monte Bondone nel periodo natalizio. Andammo alla messa di Natale. A un certo punto, siccome sono sempre stato un po' d'appetito, vidi che la gente si incolonnava e che il prete dava qualcosa da mangiare. E per cui mi vidi anch'io in coda. Se non che quando arrivai davanti al prete, siccome era anche un po' più alto rispetto alla media, mi stava per darmi l'ostia consacrata all'amico di mio padre. No, per dire, a 4 anni.
0: A 4 anni è un po' presto, diciamo così. Ci sarebbe un catechismo prima, diciamo.
1: Poi ecco, alla fine della messa mi detto un'ostia non consacrata. Così è la fine. Posso farvi salutare la mia figlia che ha 6 anni, stava per arrivare a scuola?
0: Sì, come no. Come ti chiami, giovane ascoltatrice?
2: Ciao,
3: come ti chiami?
2: Anna Giulia.
0: Anna Giulia, stai andando a scuola?
2: Sì.
0: Ma ti va di andarci? Di sì, ti prego. Ti va di andarci? Sì, ha detto sì. Allora, prendiamo esempio tutti da Anna Giulia. Stamattina dobbiamo andare al lavoro, a scuola, fare l'analisi del sangue, qualunque cosa ti va, sì.
3: Andiamoci volentieri.
0: È la risposta. Ciao Anna Giulia, ciao. Stai bene? E noi vogliamo salutare tutti gli amici di Napoli e zone limitrofe che stanotte hanno avuto una bottarella di terremoto.
3: Stamattina alle 5.30 giù di lì, e beh, sono piuttosto forte.
0: Coraggio, forza, dai. Passerà. E comunque possiamo sempre contare su un aiuto molto importante, un aiuto molto prestigioso, l'aiuto di Staminga.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
4: 2-2.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal

0: 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
4: Che notizie.
5: Succedono cose strane. Allora, la prima a Pistoia c'è stata questa segnalazione di diversi cittadini di un coccodrillo a Pistoia. Quindi vigili del fuoco, carabinieri forestali stanno indagando, stanno cercando in questo lago di Case Nuove di Masiano, perché qualcuno l'ha visto e anche fotografato. Quindi forse c'è.
4: Non è proprio il lago di Garda, cioè dovrebbero, però, se c'è dovrebbero trovarlo, perché però certo un coccodrillo a Pistoia è curioso.
5: Se c'è per davvero, quello hanno dovuto transennare la zona. E poi l'altra notizia ci arriva dal Giappone. A Ishikawa l'aeroporto è stato dedicato a un Pokémon, a Pikachu in particolare.
4: Non voglio dire nulla, mi voglio chiudere in me stesso.
5: Ma sai, lì sai, roba loro, è molto popolare, i bambini sono contenti.
4: Pikachu.
5: Aeroporto Pikachu.
4: Noi siamo in grado di fare di peggio? Non lo so, comunque sia, io affiderei queste due notizie, per non saper né leggere e né scrivere, al menestrello di Radio 2, Messer Cialdone.
6: Menestrello, son da te, hai fortuna, credi a me.
4: Ma che splendida rima, veramente.
6: Sì, ma io che sono menestrello, canto il mondo quanto è bello.
4: Senti, è bello,
6: C'è sul mondo una frattaglia, proprio splendida è l'Italia. Con il sole oppur che piova, ogni dì ce n'è una nuova. Dai, rimani qui connesso e ti dirò ciò che è successo.
4: Ma che cosa è successo?
6: E crediti al menestrillo,

0: gorilla.
1: Certo, due gorilla Francavilla a mare.
2: Sarebbe strano, sì.
0: Sì, sì, ma in aggiunta trovatore. Tenete conto che il suo italiano a tutte l'ore.
1: A tutte l'ore, sì.
0: Con mandola e calzamaglia rappresento.
1: Basta!
0: Ost'Italia! Un paese pien d'ardori, dove di tutti i colori puoi vederne a destra e manca, poi alzerai bandiera bianca. E credete al trovatore?

0: Giappone, dimmi tu, l'hanno dedicato a Pikachu. Celebrano i cartoni.
1: Eh sì.
0: Da noi siamo più burloni.
1: Perché?

0: Menestrello, me ne vo, ma non so se tornerò.
1: Guardi, se hai...
0: forse sì, ma forse no.
1: Se ha impegni non si preoccupi, ecco. Grazie al menestrello, messer Cialdone.
2: E torniamo a parlare di quando avete camminato dove però non si poteva.
1: Abbiamo la testimonianza di Irene in provincia di Bologna.
2: Irene?
3: Eccomi.
2: Ciao.
3: Allora, buongiorno Irene. A tutti. Ciao, siete grandissimi.
1: Sì, non dire cose di cui potresti pentirti. Irene?
3: No, assolutamente no.
1: Senti, che ti è capitato?
3: Mi è capitato che diversi anni fa facemmo una gita a Mosca e San Pietroburgo, crociera, diciamo.
1: Bello.
3: E sì, però a Mosca poi, quando abbiamo visitato la città, io è successo che mi sono avventurata fuori dal marciapiede e subito eravamo al Cremlino e io sono uscita dal marciapiede, sono uscita dal marciapiede per vedere dettagliatamente un po' più da vicino e sono stata subito ripresa dall'ufficiale che mi ha fischiato e mi ha detto di rimettermi in riga.
1: Irene, che anni erano?
3: Erano probabilmente verso il 2016.
1: Fosse capitato negli anni 70, diciamo, in questo momento tu eri in Siberia, diciamo la verità, insomma. Ma lì ci tengono, sai, e ti tengono d'occhio, credo tuttora.
2: È stato così.
1: Sì. Irene, grazie.
2: Allora, ci scrive la Buglioni, dice: l'operaio stava ristrutturando il nostro casale, che era ancora a rudere, e ha camminato sul pavimento, che però ha ceduto.
1: Ecco.
2: Quindi è rimasto con le gambe penzoloni nel vuoto e i colleghi l'hanno deriso dicendo: meno male che sei ciccio, se no ti ritrovavamo dentro il vecchio abbeveratoio delle vacche.
1: Ma quello sprofonda e lo deridono.
2: Non si è fatto male.
1: Ma dove siamo?
2: Mentre Giuseppina e il marito, neofiti della montagna, per fare prima hanno tentato una scorciatoia, sono usciti dal sentiero, si sono trovati nel fango fino ai polpacci.
1: Ecco.
2: Ce la siamo vista veramente nera. Lasciate il sentiero.
1: Se sei Rambo pure, ma se no non azzardare. C'è Loredana che ci chiama da Follonica.
2: Loredana?
4: Allora.
1: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Loredana.
4: Sì, a me è successa una cosa tipo 30 anni fa, perché faccio la postina, ora a Follonica, ma prima ero a Porto Ercole, e c'era del cemento fresco. Io praticamente sono andata a finire col motorino, che poi non ricordo se era il mio motorino o quello dell'azienda, perché all'epoca ci voleva il mezzo proprio.
1: Sì.
4: E quindi io sono andata a finire in questo cemento, piano piano ho visto scomparire la ruota anteriore e quasi i miei piedi.
1: Ecco.
4: E poi vabbè, per fortuna qualcuno mi ha visto e è venuto a salvarmi.
1: Ma allora
4: avevo il sole in faccia, quindi non
1: capisco. Ma l'hai recuperato il motorino o no?
4: Sì, me l'hanno recuperato. Io sono scesa con i piedi nel cemento, sono andata via e poi mi hanno recuperato il motorino con la posta sopra.
1: Mamma mia, è una sensazione orribile, come le sabbie mobili praticamente.
4: No,
1: una cosa...
4: pensavo che era una mia sensazione, dico: Dio, che mi succede?
1: Io come molle l'asfalto.
4: Era tutto reale.
1: Grazie Loredana.
2: Ecco, qui c'è la Silvia che ci racconta un caso limite. Estremo su cui dovremmo riflettere.
1: Riflettiamo.
2: Secondo me, anni 80, ero poco più che una bambina, forse preadolescente, e ho voluto imitare Giucas Casella.
1: Mamma mia.
2: Quindi ho camminato sui carboni ardenti di un falò che non era ancora spento.
1: E con che risultati?
2: Un dolore
1: terribile.
2: Non lo fate. Uno la fa facile, magari uno pensa
1: non imitate Giucas Casella e neanche il Mago Telma, se volete un consiglio.
5: No, mi sono ricordato che devo preparare i documenti per la dichiarazione dei redditi. Tu, Neri, hai già tutto pronto?
6: Io affido tutto al mio commercialista. C'è solo una cosa che gli ricordo ogni anno. Destinare il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Non costa nulla, semplice e gratuito, e aiuta chi ha davvero bisogno. Le persone sordo-cieche e pluriminorate psicosensoriali.
5: Che bella iniziativa! Come si può fare?
6: Semplice. Sul sito 5per1000.legadelfilodoro.it trovi tutte le informazioni.

0: drop dead.
1: Ehi.
2: Eppure questa finisce così. Noi stiamo portando avanti una crociata per una fine chiara delle canzoni. Cioè la canzone quando finisce, finisce.
1: Possibilmente.
2: Non è possibile andare avanti così, ragazzi. Dice allora è finita.
1: È lo strascico.
2: Non si fa, non si fa, ragazzi. Comunque sia, al di là di questa nostra inutile crociata, noi siamo certi che vi hanno regalato in passato magari, vi hanno regalato una vera ciofeca.
1: Sì. Ecco. Partecipate all'iniziativa Caval Donato, telefonate all'800 800 002 e denunciate chi vi ha regalato, chi vi ha fatto un regalo inspiegabile, brutto.
2: Un regalo, quel regalo che uno rimane attonito.
1: Sì,
2: attonito. Diamo un senso a questa parola, attonito, di fronte a quel regalo che ti hanno fatto per un compleanno, per il matrimonio, per un anniversario. Ecco.
1: Che non vada sprecata questa sofferenza, perché fa male anche a chi te lo fa questo regalo.
2: Esatto, oppure il regalo lo avete fatto voi magari, un regalo orrendo, un ciofecone.
1: E allora telefonate subito all'800 800 002.
2: Questa è la prima opzione, la seconda è scrivere sulla nostra pagina Facebook. Ebbene, noi ci fermiamo, linea al giornale radio.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2.
2: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
3: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
4: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
5: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
9: La spesa intelligente!
10: No, sì!
11: Brava!
10: Sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sono le 8:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: RAI GR2.
16: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. In questi minuti l'arrivo a Fiumicino del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che avevano preso parte alla missione della Global Sumud Flottiglia. In diretta Simone Zazzer.
17: Sì, qui al Terminal 1 di Fiumicino l'aereo è in atteso proprio alle 8:35. Da Israele i due erano arrivati nella notte in Grecia, da dove sono ripartiti questa mattina, da Atene. Siamo molto provati, ha raccontato Carotenuto in un video, parlando di torture e angherie di ogni tipo subite da quando sono stati fermati dai militari israeliani in acque internazionali mentre erano a bordo della flottiglia. Ci hanno ammanettato, incatenato alle caviglie, ci hanno picchiato, ha aggiunto Mantovani, spiegando che ad altri è andata peggio di loro, con fratture alle braccia e costole rotte durante i pestaggi. Sentivamo le loro grida, ha aggiunto, ma è nulla rispetto a quello che fa Israele ai prigionieri palestinesi. Tra poco i due hanno promesso che ci daranno altri dettagli, mentre gli altri italiani, una trentina, dovrebbero rientrare nel nostro paese già nella giornata di oggi. Per ora da Fiumicino è tutto, linea allo studio.
16: Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 all'alba nella zona di Napoli e dei Campi Flegrei. La profondità estremamente superficiale, stimata intorno ai 3 km, ha amplificato la percezione. A Bacoli crollato un arco del Belvedere. Verifiche strutturali sono in corso. Molta paura tra gli abitanti. Sentiamo.
18: È stato proprio impressionante. Ce la siamo visti neri, però questa volta è stata spaventosa.
19: Ah, non siamo protetti nemmeno sul lungomare.
18: Sul lungomare, se per
19: non
18: questo
19: ci sta
18: poi.
19: Sicurezza.
18: Perché non abbiamo niente, abbiamo comunque bambini, se piove, che facciamo?
16: A Milano due anziane sorelle sono state investite sulle strisce pedonali, una muore, l'altra è in fin di vita. Il conducente, un 39enne che aveva un tasso alcolico 4 volte oltre il consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo l'omicidio agli agenti della polizia locale. Via libera definitivo del Parlamento al decreto fiscale. Si allungano i tempi per pagare le rate del concordato.
20: Rottamazione anche per le multe. Saranno gli enti territoriali a decidere se dare il via libera alla possibilità di sanare senza sanzioni, interessi e d'agio le cartelle relativamente al periodo 2000-2023, comunicandolo all'agente della riscossione entro il 15 giugno. Per le sanzioni stradali lo sconto si limiterà solo a interessi e agio. Lo prevede il decreto fiscale, che diventa legge e allunga i tempi per aderire al concordato preventivo biennale. La scadenza passa dal 30 settembre al 31 ottobre. Nel provvedimento anche l'allargamento allargamento per la rottamazione quinquies che viene estesa alle cartelle per multe stradali, IMU, TARI e rette scolastiche. Infine, ai lavoratori coinvolti nell'America's Cup di Napoli del prossimo anno saranno riservate consistenti agevolazioni fiscali. Amalia Carosi, GR2.
16: A Trento, al Festival dell'Economia, si ragiona sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, intervento del vicepresidente della Commissione Europea Fitto e allarme da Confindustria, l'inviato.
5: Lo scenario si deteriora, a preoccupare soprattutto la fiducia che condiziona investimenti e consumi. È l'allarme sulle conseguenze della guerra che arriva dal Festival dell'Economia di Trento da Confindustria. I dati sono tutti in negativo, se il conflitto si prolunga si rischia la stagnazione o peggio. Necessari dunque interventi di sostegno a famiglie e imprese per l'impennata dei costi dell'energia. Oltre alla nuova proroga in vista sulle accise, servono più risorse per misure più strutturali. La richiesta del governo di deroga al patto di stabilità è all'esame di Bruxelles, ha confermato il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, ma esistono anche altre strade su cui si sta lavorando.
21: Ci sono due strumenti importanti sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale, i piani nazionali di ripresa e resilienza.
5: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR2.
16: E siamo allo sport, ciclismo, Giro d'Italia, oggi 12ª tappa da Imperia Novi Ligure, 175 chilometri nella generale maglia rosa, sempre al portoghese Eulaio. Il migliore degli azzurri è Giulio Pellizzari, nono a 3 minuti e 36 secondi di ritardo dalla vetta. Calcio, il trionfo dell'Aston Villa in Europa League, il Catanzaro nella finale dei playoff di Serie B contro il Monza. Il prossimo giornale radio è alle 10:30, la linea torna al Ruggito del Coniglio. Buon ascolto.

Torniamo in diretta alle 8:35 minuti 40 secondi. Oggi avrete sicuramente un miliardo di cose da fare. Il lavoro, la famiglia. Ma non dimenticate, amici, un elemento fondamentale, come fosse, diciamo, grosso modo, l'amore. Dai, su, su.

0: everybody. Ilaria della Bidia.
1: Che meraviglia.
0: Accompagnata da chi?
1: Dal maestro.
0: Di Giovanni e anche da Max Paiella, che diciamo la verità
1: non ha disturbato.
0: Non ha disturbato troppo.
2: Allora, ha suonato una chitarra in quattro.
0: Ha suonato una chitarrina.
3: Molto bella, una chitarrina.
1: Allora, avete notato che gli asfalti delle nostre città si sfaldano, si crepano un po' troppo facilmente.
0: Ma tu dici?
1: Sì.
0: Ma anche a Roma?
1: Sì, specie a Roma. Io non lo so, trovo sempre queste buche curiose. No, perché c'è uno studio, una ricerca dell'Università Brasiliana Statale di Maringà che è riuscita a creare un asfalto più resistente del 73% rispetto al solito di bitume.
0: Avranno messo più bitume probabilmente.
1: No. Peraltro aumenta anche la stabilità dei veicoli, più presa anche quando piove.
0: Ma come hanno fatto?
1: Ci mettono dentro della cenere di bagassa di canna da zucchero.
0: Adesso bagassa mi meraviglio.
1: No, è un termine tecnico. Cenere ricca di silice, gli scarti della canna da zucchero. Quindi di buttarli via, di bruciarli.
0: C'è un asfalto dolce. È un asfalto dolce, scusami.
1: In effetti,
0: canna
1: sì,
0: da zucchero.
1: Tanto zucchero.
0: L'università di Meringa, hai detto.
1: Di Maringà.
0: Quasi Meringa, diciamo. certo, però, che idea.
1: E invece di buttarla via, capito?
0: C'è un rischio. C'è un rischio con l'asfalto dolce.
1: Cioè?
0: Che ne so, vai a fare il cammino di Santiago, 800 km.
1: Come no?
0: Con l'asfalto dolce. Quando arrivi a glicemia è a 5.000. Perché anche il piede assorbe.
1: Certo,
0: il piede assorbe. Vabbè, attenzione. Oggetti raccapriccianti che vi sono stati donati o che voi, mascalzoni, avete donato. Il numero da chiamare per svelare tutto ciò è 800-800-002 e abbiamo Monica in provincia di Padova.
1: Ciao Monica, vai con la prima dell'azione.
0: Buongiorno Monica. Allora,
4: ciao ragazzi, buona giornata.
0: Di che si tratta,
4: allora,
0: Monica?
4: Si tratta di una cosa orrenda che mi è stata regalata 15-16 anni fa.
0: Sì.
4: Allora, praticamente mi è stato regalato un cofanetto di audiocassette.
0: Sì.
4: Ecco. Allora, l'involucro esterno era l'ercio. Però.
1: Cioè no, si è sporco.
0: Però, aspetta, ha detto però.
4: Apro. E dentro c'erano un sacco di peli.
0: Di peli. Ecco.
4: Cioè, potete immaginare il mio ribrezzo, il mio schifo.
0: No, sai, voglio dire,
4: atroce.
0: Di chi erano queste però musicassette? Che roba c'era dentro?
4: Allora, erano audiocassette, musica classica.
0: Musica classica.
4: Che a me piace, sì, a me piace la musica classica.
0: Sì. Però con i peli.
4: È stata così, no?
0: La versione invernale. Quella diciamo con la pelliccia pelosa, e tu ti sei chiesta di chi fossero quei peli?
4: Non lo so.
0: Non l'hai mai
4: ancora
0: saputo.
4: Adesso no, l'ho rinfacciato, però
0: ecco, mamma mia.
4: L'ho rinfacciato,
1: ho detto
4: sì.
0: Allora,
4: non si sanno, però,
0: per fortuna le audiocassette non ci sono più. Però certo, tu apri questo cofanetto di audiocassette, dentro c'è questa muta, diciamo, di una scimmia, una cosa orribile. Monica, che dire, sono misteri che ti accompagnano poi per tutta la vita, perché non hai mai capito perché, chissà che cavolo di storia c'era dietro.
1: Meglio non chiedertelo.
0: Non chiedere, sì. Forse sì. Grazie Monica, grazie.
1: Ci scrive l'amico Ireneo, dice: per 40 anni io ogni domenica mattina sono andato a giocare a calcio, la mia passione.
0: Sì.
1: Una volta è successo, mia moglie, per farmi una sorpresa, mi ha regalato un completo da portiere, cappellino compreso.
0: Che bello.
1: Bellissimo. Pure di marca.
0: Bene.
1: Peccato che ho sempre giocato da terzino.
0: Ma che cioè la moglie non sapeva neanche
1: Ma magari
0: questo.
1: Si è fatta consigliare nel negozio. Sì.
0: Cioè l'unico ruolo che è, diciamo, è isolato rispetto agli altri calciatori, quello gli ha regalato. Sentiamo Lucia a Latina. Buongiorno Lucia.
1: Lucy.
5: Buongiorno a voi.
1: Ciao.
5: Allora, questo episodio risale a qualche anno fa. Mio figlio era in affitto, con la compagna nasce mio nipote, la padrona di casa si presenta per dovere a fare gli auguri con un cartoccio di carta di pane, dentro il quale c'era un cuore stilizzato di fil di ferro tutto aggrovigliato, chiuso con un filo di di non so bene che cosa. Dato che questa signora aveva la nomea del braccino corto, mi permetto di dire che probabilmente manco il braccino teneva.
0: Ecco, ma un cuore di fil di ferro?
5: Un cuore di fil di ferro, sì,
0: allora, se tu sei un serial killer e lo regali può avere un significato, ma altrimenti... Sì, che ci avete fatto col cuore di fil di ferro?
5: Non lo so, probabilmente sarà stato accantonato da qualche parte quando sono andati via da quella casa. Permettetemi di dire una cosa.
0: Dilla.
5: Io vorrei che la risata di dose fosse registrata e mandata ogni tanto, perché quando una persona ha le orecchie a terra con la sua risata diventa alto di 10 metri.
0: Come no?
5: Bellissima risata.
0: Noi...
5: E i complimenti a chi organizza la scaletta musicale. Tutto qua.
0: Hai detto due cose agghiaccianti, ma no Lucia, vabbè, grazie Lucia.
1: Abbiamo Daniela che ha pubblicato addirittura una fotografia. Eccolo, guardatelo tutti, il toro blu
0: che
1: dovrebbe essere un bue regalato dalla collega cinese a mio marito in Cina. È un centro tavola enorme e per portarlo a casa ha dovuto pure pagare il sovrapprezzo del bagaglio.
0: Il toro blu, però capisci che un toro blu al centro del tavolo da pranzo, fai la tua figura. Se
1: beh, è strano.
0: Orrendo, diciamo. Sentiamo Rosanna Palermo. Buongiorno, Rosanna.
1: Rosanna.
3: Ciao, Conigli.
0: Benvenuta. Rosanna, che è successo?
3: Allora, io festeggiavo il mio diploma. È una vicina di casa, tanto caruccia, per festeggiare sto diploma. C'avevo 18 anni, una ragazzina. Che mi regala una penna? No, mi regala una cosa da diploma. Mi regala un enorme rapace in vetro, una specie di aquila con le ali spiegate, ma di un brutto, è tutta di vetro, pesantissima, con le ali spiegate che aggrediva una sorta di preda. Era un blocco di vetro, una roba grande, ma di una bruttezza imbarazzante.
0: Ma tu dici vetro, cioè neanche cristallo?
1: Vetro?
0: Proprio fatto col vetro, con le bottiglie.
3: Era di una bruttezza che nemmeno mia mamma, cioè proprio non l'abbiamo potuto, l'abbiamo messo in garage, dopodiché se ne sono perse le tracce, il rapace è volato via.
0: Allora, stai dicendo una cosa importante, e cioè, amici in ascolto, se avete un garage, un box auto, valorizzatelo con questa categoria di oggetti che vanno a finire in garage. Io credo che in qualunque garage box italiano, se tu entri,
1: c'è uno spazio dedicato ai regali,
0: c'è un'esposizione, ci sono delle installazioni di questo genere. Grazie Rosanna, grazie.
1: Però ci sono anche dei regali che hanno un significato.
0: Sì.
1: Luca dice: anni fa la mia ex moglie mi ha regalato una padella antiaderente per il mio compleanno.
0: Come per dire, cucina tu. Quindi molti regali hanno un significato, l'importante è riuscire ad ignorarlo.

0: Sai di cosa si occupa Greenpeace? È un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro. Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, per avere energia più pulita e anche bollette più leggere. Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace. Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore, anche per te.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: 2-2.
6: Pioggia di fatture da Saturno.
7: Fatture processate.
6: Pratiche nebulose.
7: Già chiuse.
8: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
9: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com. 2-2.
10: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
11: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
10: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
11: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
10: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
11: Terme dell'Emilia Romagna.
10: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
12: 2-2. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Grande musica, grande musica su Radio 2, amici in ascolto. È il momento di ospitare un artista innovativo, un artista che sta cambiando la musica leggera italiana. È di nuovo con noi Xavier, eccolo lì.
1: Buongiorno.
2: Bentornato.
1: Ciao
2: Xavier.
1: Marco, ciao Antonello.
3: Ecco.
1: È bello essere di nuovo qui a presentare il mio repertorio che... tendo a dire che io faccio un repertorio di canzoni con delle tonalità femminili.
0: Ecco, e per fare
1: perché
0: questo...
1: Perché per me è troppo basse.
0: Lo capisco.
1: Capito?
0: Però tu utilizzi molto l'autotune.
1: Sì, autotune, che è come dire, alcuni scrivono libri contro l'autotune, no? Ma in realtà
0: dei mascalzoni.
1: Che altri che li illustrano, una cosa orribile. L'autotune, io voglio... dire che intesaura la musica.
0: Intesaura, pensate.
1: La intesaura.
0: Cioè, l'autotune è un software che serve, diciamo, non a contraffare la voce, perché a contraffarla, ma aiuta leggermente il cantante.
2: Esatto,
0: aiuta
2: però leggermente devi saper cantare, se no inutile.
1: No, se non sai cantare non puoi usare l'autotune.
2: Senti, ma vuoi dell'acqua? Perché c'è un po' di raucedine.
1: No.
2: Ah.
0: No.
1: No? Come raucedine?
0: No, scusa, Xavier.
1: Allora, scusatemi,
2: no.
1: Mi invitate ogni volta...
0: No,
1: e c'è sempre quest'ombra.
0: Allora, noi ci scusiamo. Perché
1: fate le battutelle dei comichetti.
2: Xavier, gentile,
0: scusalo, se non sa quello che dice, ma questo in genere. Ecco, noi abbiamo fiducia in te e vorremmo che tu dimostrassi ai radioascoltatori come l'autotune non è una truffa.
1: Non è una truffa.
0: Non serve a far cantare bene chi non sa cantare.
1: Non è una truffa.
0: È un piccolo effetto sonoro.
1: È un piccolissimo effetto sonoro.
0: E allora,
1: è un cadeau.
0: Facciamo un esempio. Che canzone hai scelto?
1: New York, New York.
0: Un grande classico di Frank Sinatra. Che è? No, c'hai la tosse, dico.
1: Io?
0: No, non ce l'ha.
1: Non ce l'ho.
0: Sentiamo New York, New York con autotune. Ecco, prego.
1: Vai.

0: Come avete sentito, l'autotune è solo un piccolissimo aiuto.
1: Ah sì, una cosa in più.
0: Non cambia.
2: Sì, però scusate, io stavo finendo la canzone, ho fatto l'acuto finale.
0: Ma l'abbiamo
2: e
0: sentito.
2: Tutte si è messo a parlare sopra l'acuto finale.
0: No.
2: Questa è maleducazione.
0: No, allora.
2: Non lo so se.
0: Non so se ritorna. Ecco. Grazie, scusaci.
2: E non lo so.
0: Scusaci,
2: prego.
0: Scusaci, però avete sentito, era importante dimostrare ai radioascoltatori come l'autotune sia nulla.
3: Un piccolo strumento.
0: Piccolo effetto. Ecco.
3: Aiutino.
0: Abbiamo però ancora una telefonata. C'è Nanni a Siracusa. Buongiorno, Nanni.
3: Ciao, Nanni.
4: Ciao, meravigliosi conigli.
0: Caro Nanni, benvenuto. Nanni, allora, questo ciofecone che ti hanno regalato, questo regalo inatteso, che cos'era?
4: Allora, in realtà sono coprotagonista di un ciofecone, perché lo regalano a mia madre, regalano questo pendolo, sai, ricordi questi con le porte di vetro che
0: come
4: le guardavi
0: no.
4: dentro, vedevi le cose?
0: Sì, come
4: okay.
0: no.
4: Era orribile, bruttissimo. Però per carineria lei lo piazza a casa, anche perché venivano a trovarci i parenti. Quando è stata sicura di mandarlo via, lo abbiamo mandato via. Però io prima, per renderlo carino, ero piccolo, avevo 10 anni, ci avevo appiccicato un paperino dentro che lo vedevamo dal vetro.
0: Sì.
4: Comunque questo pendolo va via nei mercatini dell'usato, lo diamo. Io faccio l'attrezzista nel cinema, quindi dopo 20 anni faccio una serie TV tedesca, vado a cercare delle cose in un trovarobbe e ho trovato lo stesso identico pendolo col mio paperino ancora attaccato.
0: Ma è una delle cose
3: proprio.
0: È una delle storie più belle che io abbia mai sentito, il ritorno del pendolo.
3: Bisogna scrivere un racconto.
0: Cioè, ma dopo il pozzo e il pendolo di Edgar Allan Poe credo che sia la storia più bella. Oddio, c'è anche il pendolo di Foucault, di Umberto Eco,
3: il pendolo dei Nanni,
0: cioè è un pendolo che torna dall'infinito passato, è una cosa
3: destino,
0: bellissima. Chissà che simbologie ha, non siamo in grado di capirle, ma forse le ha. Grazie Nanni, grazie.
3: Allora,
0: ed emozionati da questa storia, leggiamo un ultimo messaggio.
3: Un ultimo messaggio, quello di Ale, dice: mio fratello ha fatto un tirocinio universitario in Sud America per un'associazione che si occupa di rifugiati politici. Quando è partito all'aeroporto, questi amici, per gratitudine, si sono presentati e gli hanno portato in dono un'enorme riproduzione in gesso della grotta di Lourdes.
0: Ecco.
3: Che poi quella
0: bella,
3: Spagna,
0: per carità.
3: Lourdes, che c'entra con la...
0: Non c'entra niente.
3: E che io avevo già imbarcato i bagagli.
0: Ecco.
3: Me la sono dovuto portare tutto il tempo in braccio. Anche le hostess mi deridevano.
0: No, questa
3: dice: Bazza, molto devoto questo signore.
0: Si porta proprio sempre in giro la grotta di lui. Vabbè, ci fermiamo. Onda verde, poi si riciccia.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadei. Rai Mobilità, partiamo dalla 13 Bologna-Padova, 3 km di code a causa di un incidente. Siamo tra Rovigo Sud e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Ci spostiamo in auto sole, code e traffico intenso nel tratto tra la tangenziale est di Milano e la tangenziale ovest di Milano per chi viaggia verso Bologna. Ancora in auto sole sul tratto Roma-Napoli, 2 km di code per un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale. In A12 Roma Civitavecchia, 1 km di code per un incidente tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione della statale Aurelia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, code e traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. In chiusura andiamo in A14, ancora a Pescara, 1 km di code per lavori in corso. Siamo tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Arieccoci.
1: Bentornati all'ascolto. Tu prima, Marco, hai citato il divino Telma.
2: Io spesso cito il divino Telma perché per me è un punto di riferimento.
1: No, invece c'è il Corriere della Sera, sì, che gli ha concesso una lunga, approfondita intervista, dove lui ha rivelato il divino Telma di fornire consulenze a 100 euro l'una a politici e industriali italiani.
2: Beh, ma molto economiche. Però i risultati anche, devo dire, sono molto economici, cioè sono... abbastanza.
1: A me piacerebbe sapere i nomi, no, o ha inventato, non lo so, può anche questo.
2: Comunque, dopo questa notizia traumatizzante che Dose ha voluto darvi, io direi fermiamoci un attimo, perché volevamo riproporvi una piccola canzone scritta da un immenso personaggio che si chiamava Antonio De Curtis, ed è una canzone che credo non si trovi neanche incisa, non lo so con sicurezza questa, però c'è il sospetto. E adesso Ilaria, insieme agli artisti Paiella e Di Giovanni, vogliono riproporvela. Ve la dedichiamo con tutto il cuore e si chiama Baciami.

0: Adesso ripartiamo con animo più felice, direi.
1: Perché le notizie, insomma, sono curiose, sì, e ci riguardano tutti. Sapete che c'è in corso questo vertice in Cina. Xi Jinping ha ricevuto Putin.
0: Sì.
1: E in faccia Putin ha dichiarato che l'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla.
0: Ecco.
1: A Putin glielo vai a dire?
0: Vabbè. Insomma, che è praticamente Tarzan in questo contesto, se vogliamo.
1: Sempre in quell'occasione Cina e Russia hanno condannato gli attacchi americani all'Iran e il rapimento di Maduro. Questo vertice sancisce la leadership cinese nel mondo. Prima vanno tutti da lui a parlare, ad affrontare il problema. Quindi dicono i commentatori, per quanto riguarda l'energia e la geopolitica, in questo momento vince l'agenda di Pechino.
0: L'agenda mormora, come sapete.
1: Tutti vogliono questa agenda di Pechino.
0: Così come si desiderava una volta l'agenda della banca, delle assicurazioni.
1: È vero.
0: Adesso
1: non le regalano più. Qui da noi, nel nostro piccolo, cerchiamo comunque di tenere buone relazioni. C'è ospite in questi giorni il presidente indiano Narendra Modi.
0: Sì.
1: E c'è stato questo momento molto bello che è diventato virale, specie in India, in cui il premier indiano ha regalato alla nostra Giorgia Meloni un pacchetto di caramelle Melody. E si sono messi a scherzare sul fatto che Melody è la crasi di Modi e di Meloni.
0: Sì.
1: E sono delle caramelle ricoperte di
0: cosa orrenda, diciamo la verità.
1: Con dentro del cioccolato.
0: Invece la Meloni avrebbe dovuto regalare a Modi le caramelle Polo.
1: Le Polo?
0: Te le ricordi le Polo? Ve le ricordate?
1: No. Ma credo che ci siano ancora.
0: Qual era la caratteristica delle caramelle?
1: Il buco.
0: Il buco. Come il bilancio italiano. Vabbè. Cioè, voglio dire, sarebbe stato un gesto carino, molto italiano.
1: Comunque hanno firmato scambi economici per miliardi.
0: Bene.
1: Poi gli indiani sono tanti, sono 1.200.000.000 di persone, sono importanti. E hanno piantato insieme un albero.
0: Che è un gesto
1: a Villa
0: sempre
1: Pamfili.
0: Sempre bello, sì.
1: Salvini invece, a sorpresa,
0: che ha fatto?
1: Ha rotto per la prima volta il tabù del voto anticipato.
0: Ecco, specificalo, perché Salvini ha rotto, può sembrare.
1: No. Perché gli hanno chiesto, ma il governo durerà fino al 2027? Sai che ha detto?
0: No.
1: Ha detto non so, dipende dall'economia.
0: Però devo dire una cosa, se c'è una cosa che non si sa quanto dura, sono i governi italiani.
1: Vabbè, però
0: su quello gli hanno fatto una domanda a cui non nessuno sa rispondere.
1: Però lui è alleato di governo, sembra che rema contro.
0: Ma noi in 80 anni di storia della Repubblica abbiamo avuto 161
1: è vero.
0: Governi, quindi
1: ci piace cambiare.
0: Ci piace cambiare. Così il governo italiano c'ha la stessa longevità di una farfalla cavolaia. Cioè vivono i governi così come le farfalle, non tantissimo.
1: Certo. Ecco. Chi non cambia invece il presidente americano Trump.
0: Purtroppo non
1: dice,
0: cambia.
1: Sì, in questo momento. Oddio, non sta ancora bombardando, però dice vanno prese decisioni importanti, ci sono grandi cambiamenti in Iran.
0: No, è vero, vanno prese decisioni importanti e che non dovrebbe prenderle lui,
1: esatto.
0: È tutto lì.
1: Poi rispetto alla posizione di Israele dice ma non vi preoccupate di Netanyahu è una brava persona, farà quello che gli dico io.
0: Sì.
1: Io
0: lo
1: non
0: credo.
1: So come si mette,
0: nonostante abbia in mano quelle foto che vabbè, ma lasciamo stare adesso.
1: Poi provo, dice io potrei fare anche il premier in Israele.
0: Sarebbe una bellissima idea.
1: Ma in Iran chi ci mettiamo? Si sono andati a Ahmadinejad, ti ricordi? È stato presidente fino al 2013.
0: E lo ripersicano?
1: Perché Reza Pahlavi Junior, non lo vogliono.
0: Ho paura di no.
1: Ma secondo me neanche Ahmadinejad li vogliono.
0: Staremo a vedere.
1: Condanna in appello a 8 mesi per Delmastro, il sottosegretario alla giustizia, 8 mesi per aver rivelato segreti d'ufficio.

0: Novità in economia, arriva il BTP Italia Sì.
1: Ah. Sì. Che si ispira palesemente a Saldavinci. Italia Sì, non si sa ancora che interesse darà, perché
0: sì, che rendimento
1: viene rivelato sempre un 2-3 giorni prima dell'emissione.
0: È un titolo di Stato di 5 anni che dovrebbe proteggere dall'inflazione. Insomma, informatevi. Ma parliamo dei divertimenti adesso. Ecco. Andiamo in Texas, dove stanno per inaugurare delle montagne russe clamorose che frantumeranno 6 record del mondo.
1: Ecco.
0: Il parco divertimenti si chiama Six Flags Over Texas.
1: Sì.
0: E c'è questa giostra che è la Tormenta Ramping Run.
1: Mamma mia.
0: Salite fino a 90 metri di altezza.
1: Sì.
0: Velocità di picchiata 140 chilometri all'ora.
1: È assicurato il divertimento, è assicurato anche il vomito, secondo me, perché...
0: Però c'è gente che paga, ci va per provare queste emozioni forti.
1: Per carità.
0: Allora parliamo di parchi divertimenti.
1: Vabbè.
0: Raccontateci orribili esperienze al parco divertimenti.
1: Non credo sia necessario che noi facciamo degli esempi. Che cosa è successo di strano, di curioso, di divertente, di ridicolo, di orribile nel parco divertimenti?
0: Con la ruota panoramica.
1: Sì.
0: Con il laghetto dei cigni.
1: Con le montagne russe.
0: Raccontateci tutto all'800-800-002.
1: 800-800-002 oppure, come sempre per voi, pagina Facebook. Rai Radio 2.
2: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 2-2.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: 2-2. Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
7: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: 2-2.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Sai di cosa si occupa Greenpeace? È un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro. Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, per avere energia più pulita e anche bollette più leggere. Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace. Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore, anche per te.
1: Ricchete racchederà. Un momento di grande emozione, amici, perché abbiamo la fortuna, il privilegio di ospitare l'unico discendente, forse del più grande genio italiano. Scusatemi se lo dico, sto parlando di Dante Alighieri. È con noi di nuovo in esclusiva Brandon Alighieri. Non faccia così, però. Mi fa impressione.
0: Tanto tempo che non viene, non è cambiato niente.
13: No, invece è cambiato.
1: Sì.
13: Perché come il divino Telma, non

0: sono uno solo.
1: Ah no?
0: Sentite, siamo due almeno.
2: È plurimo, diciamo.
0: Sono
2: così.
0: Sono plurimo, perché sono bifido.
2: Dentro a Brandon si agita, si muove.
0: Ah!
2: L'animo del grande Dante Alighieri.
0: Ah!
2: Vedi?
0: Ecco. Mi sta spedendo in questo momento il download con il nuovo canto della Divina Commedia.
2: Questa è la prerogativa e questa è la condanna di Brandon Alighieri, cioè riceve da Dante, direttamente da Dante Alighieri, dei nuovi canti della Divina Commedia, forse del Paradiso.
0: No!
2: No, Forse del Purgatorio.
0: No! No!
2: E quindi
0: solo inferno!
2: Allora, che canto è questo?
3: 12
2: Allora, ascoltiamo in esclusiva questo nuovo canto dell'inferno dantesco.
0: Veniva tormentata da demoni abissini la povera Alessandra Mussolini. Vederla in TV è un autentico flagello e vinse pure il Grande Fratello.
1: È vero.
0: Le fu protagonista di una TV oscena e un poco faceva pena.
1: È vero.
0: Però a pensarci bene, con il senno di poi, la pena l'ha inflitta a noi. E la punizione sua fu venir tormentata ogni notte nel sonno.
1: Oh, poverina.
0: E dalle sue spalle spuntò un demone che somigliava tutto al nonno.
1: Ecco.
3: Che colpa tua,
2: splendido canto, è bellissimo, devo dire. Che c'è? Questo è Tarzan Boy, però è un'altra cosa. Che è successo?
0: Che dolore!
2: Che è successo?
0: Il download è finito adesso.
1: Cioè, un altro canto.
0: C'è un'altra cantica.
2: Oh, mamma mia.
0: Un'altra cantica.
2: Allora.
1: 5
2: E sentiamo allora questo nuovo canto.
0: La sua punizione lasciate che cominci per il povero Sal da Vinci.
2: No, pure lui.
3: Perché?
0: Che il vecchio Caronte, se lo porti via, ha perso con la Bulgaria.
2: Ha perso l'Eurovisione.
0: Se appare un'altra volta di sotto io mi butto. Ormai in TV sta dappertutto.
2: Beh, questo è vero però.
0: Su tutte le emittenti le sue esibizioni han veramente rotto.
2: Grazie, si è capito.
0: E la punizione sua fu venire colpito con forza sul grugno.
1: Poverino!
0: E dalle sue spalle spuntò un demone che somigliava a Modugno. Scaricate il vate!
2: Grazie, Brandon Alighieri.

0: Orribili esperienze al parco divertimenti. Mamma mia.
1: Beh, stanno arrivando un sacco di messaggi. Ah, potete anche telefonare all'800 800 002. Iniziamo. Giusy dice: a 12 anni sono andata da sola con mia sorella alle giostre della festa patronale.
0: Sì.
1: Al primo giro sul Cobra, la prima giostra della nostra vita da sole, panico generale. Arriva una tromba d'aria. Quindi ho questa immagine, tutti che scappavano e mio padre che correva urlando al vento il mio nome. Giusy, Giusy, Giusy!
0: È uno scenario apocalittico.
1: Beh, diciamo
0: però,
1: che come inizio è stato un po' particolare.
0: La pioggia di fuoco no, solo la tromba d'aria.
1: Certo, che fortuna.
0: Mamma mia, sentiamo Samuele a Verona. Buongiorno Samuele.
1: Samuele?
2: Buongiorno Coligi.
0: Buongiorno Samuele, che ti è capitato?
2: Ma guarda, allora mi avete fatto venire in mente una cosa della mia infanzia. Adesso ho 52 anni.
1: Senti.
2: Ma quando ne avevo 12, credo, ero al Grest. Al Grest, e siamo andati in gita a Verona al Gardaland.
0: No. Già sulla parola Gardaland è caduta la linea. Io adesso non voglio dire niente, però
1: cioè sono luoghi strani sti parchi divertimenti.
0: Cerchiamo di recuperarlo. Intanto c'è Giovanna a Milano. Buongiorno Giovanna.
1: Giovanna.
3: Ciao.
0: Eccola.
3: Ciao.
0: Lì. Buongiorno Giovanna.
3: Allora,
0: che succede?
3: Ragazzi, questo risale al nostro viaggio di notte, secondo giorno di viaggio di notte in Australia.
1: Sì.
3: Cena favolosa a base di frutti di mare, cotti crudi, buonissimo, una scorpacciata. Tornando in albergo, pacco divertimenti. E mio marito vede, non so se è presente, quella cabina dove ti mettono su, ti legano mani e caviglie, croce di Sant'Andrea, poi ti portano su e cominciano testa in giù, evoluzioni, in tutti i modi, sono stato ribaltato in tutti i modi. Dice: dai facciamo. No, io non lo faccio. Io lo faccio. Lui, l'eterno bambinone, sale nella cabina, va su, io già comincio a tremare. Cominciano le evoluzioni, shakerato in tutti i modi, durava 2 minuti, che è un tempo lunghissimo.
0: Sì.
3: Quando è in alto, a testa in giù, stava per finire il giro, via la luce.
1: No!
0: Cioè è rimasto lì, cioè lui è tuttora lì praticamente. Come una lonza pende.
3: Come una lonza pendula. A quel punto, fortunatamente, evidentemente intervengono i motori di emergenza, non so, riparte, ma non è che riparte il giro fino a fine giro riportato giù, no, azzerato, ripartiti 2 minuti.
1: No,
3: quando
1: no.
3: È arrivato giù,
0: no.
3: Quando è arrivato giù, steso sul prato, faccia in giù, abbiamo rivisto la cena
0: tutta, ma non la cena solo di quella sera, la cena delle ultime due settimane.
3: Tutte.
0: E qui però Giovanna scatta, devo dire giustamente, una tipica frase femminile, cioè: te l'avevo detto.
1: Vabbè, adesso.
0: Però se l'è meritato, qua se l'è meritato.
1: Dice: dai, viviamo queste cose insieme.
0: Giovanna, grazie. Allora abbiamo recuperato Samuele a Verona e ci stava raccontando il tragico arrivo a Gardaland. Samuele,
1: viaggio di nozze,
2: eccomi,
1: a Gardaland. Sì.
2: Scusate, era caduta la linea. Allora, praticamente con questo compagno di Marachelle, Amedeo, che non vedo da allora, credo, abbiamo cominciato a sputare giù dalla cabina.
0: Ma come a sputare giù? Samuele, ma come a sputare giù dalla cabina?
1: Ma dove siamo?
0: Vabbè, 12 anni magari. E allora che è successo?
2: Infatti. Insomma, a un certo punto, li mancavamo quasi tutti, vero? Però perché l'altezza era parecchia. A un certo punto una signora si è accorta della nostra malefatta e ha cominciato a gridare come una pazza: vi denuncio. Siamo spaventati, non potevamo andare da nessuna parte perché eravamo bloccati dentro questa cabina. E alla fine, appena siamo arrivati alla stazione della cabinovia, siamo scappati come due conigli proprio.
0: Lo credo. Non ha torto. Però devo dire che nell'infanzia la tentazione di sputare anche dal balcone, siamo sinceri, è sempre molto forte.
1: Ma perché poi?
0: Perché in quell'età quella è la cosiddetta fase cammello, in cui l'essere umano tende a sputazzare. Che dobbiamo fare? Samuele, grazie.
1: Valentina ci scrive: eravamo una comitiva, avevamo 16-17 anni, Varesini a Milano, c'era questo Luna Park che adesso non c'è più. entriamo nel labirinto degli specchi.
0: Benissimo.
1: E niente, ho iniziato a prendere facciate sui vetri, ecco. Però mi è presa a ridere.
0: Meno male.
1: E ridevo, e ridevano tutti gli altri. Alla fine me la sono fatta sotto ridere.
0: No.
1: Mi hanno tirata fuori, ma in condizioni, devo dire, di cui mi ricordo ancora adesso.
0: C'è questo grosso problema del crollo della dignità umana in alcune situazioni, e mi pare di capire che i parchi divertimenti
1: sono a rischio,
0: sono fecondi in tal senso.
1: Grazie.
0: Sentiamo ancora una testimonianza che arriva da Venezia ed è di Francesca.
1: Francesca,
4: buongiorno.
0: Bentornata Francesca, che è successo?
4: Allora, anch'io sono stata a Gardano, perché è abbastanza vicino a Venezia. Andiamo con amici, io faccio la coraggiosa e vado in questa giostra che si chiama Oblivium, dove praticamente c'è una salita infinita e poi ti mettono a testa in giù, ti sparano giù.
0: Cioè questa cosa, scusami Francesca, questa cosa di acchiappare un disgraziato e metterlo a testa in giù, mi sembra
1: che ritorni
0: abbastanza. E allora?
4: Su questo trenino, ecco, poi ti mettono così che guardi a testa in giù, ti fermano quello che sembra un'eternità e ti scattano la foto nel momento in cui ti lasciano andare giù.
0: Mamma mia.
4: Ecco. Dopo, allora non è durato tantissimo, ma sembrava una vita, finalmente ci fermiamo, avevo perso proprio l'uso delle gambe, non so, stanno a fare per uscire tutto quel percorso obbligato per passare attraverso il negozio dei gadget e dove ci sono le fotografie gigantesche sul display. Quando arrivo, passo davanti, il ragazzo che vendeva queste foto mi dice: Eccola,
0: ha proprio additata al pubblico ludibrio,
4: cosa ho fatto? Guarda, se la prendi la foto, no? Gli faccio: guarda, non ho soldi, perché pensavo poi di perderli nei vari giri della morte,
1: certo,
4: no?
1: Sì.
4: E mi fa: posso prenderla io? Perché non ho mai visto un'espressione di terrore come perciò se mi dai il permesso la prendo io. Ok, se vuoi prendi.
0: E quella è ancora lì esposta come esempio di terrore umano.
4: Forse ha fatto una gigantografia e ce l'ha a casa.
0: È probabile. Comunque sia, ragazzi, mi pare di capire che il limite, il confine tra divertimento e tortura
1: è molto labile.
0: Molto labile.
1: Troppo.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
2: 2-2. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Pronto?
8: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
7: Dica.
8: Magari ci ascolta già, ecco.
7: No.
8: Mai ascoltati?
7: No.
8: Una replica?
7: No.
8: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
7: No.
1: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
9: 9:33 minuti 50 secondi. Ebbene, amici, vi vogliamo proporre un altro brano musicale del premiatissimo duo Amurri Canfora. Allora, è una canzone che forse ricorderete. E dato che è giovedì mattina, che è giovedì mattina,
10: come no,
9: è
10: confermo.
9: Abbiamo trovato la canzone adatta, che infatti si intitola Sabato Notte.

0: Dal vivo Ilaria della Bidia, il maestro di Giovanni e Max Paiella, everybody.
1: Meraviglia, grazie. Everybody.
0: Bello, davvero. Bel pezzo. Attenzione, Antonella ci chiama da Vicenza. Buongiorno Antonella.
1: Antonella.
2: Ciao Conigli.
0: Cara Antonella, tu volevi giustamente divertirti in un parco divertimenti serenamente, è vero o no?
1: Sicurezza.
2: Ed ero ancora piccina, infatti ero lì con la mamma. Allora la mamma a un certo punto fa, ma sì dai, prendiamo questa macchinina che entra nella casa, nella casa stregata.
0: Nella casa stregata la macchinina entra, sì.
2: Allora, ero con la mamma, quindi ero serena, saliamo,
1: tunnel degli orrori,
2: entriamo, ci troviamo in una stanza buia, ogni tanto passiamo davanti a, che ne so, uno scheletro, un fantasma, una strega, così, dopodiché la macchinina si ferma, si ferma, non succede niente, non succede niente, e la mamma fa... Ecco perché ci mettevano così tanto a fare giro, no? Perché avevamo osservato prima quanto tempo più o meno fa. Sì. Ecco perché non uscivano più, no?
0: Sì.
2: Poi a un certo punto vediamo una luce accendersi in fondo al tunnel.
0: Sì.
2: Vediamo questo personaggio che viene avanti, che viene avanti.
1: Oh, mamma.
2: La mamma fa, mamma mia, fa, guarda, questo pare proprio vero, no? Io là con gli occhioni sgranati, la bocca spalancata, insomma alla fine era il giostraio con la torcia in mano che veniva a dirci che c'era stato un guatto alla macchinina e c'era
0: allora a volte le giostre si bloccano.
1: Bellissimo.
0: E quindi bisogna rimanere calmi. Grazie Antonella.
1: Ciao Antonella. Ci scrive Marina, fiera di paese col classica giosta e calci in culo. Allora diciamo, vabbè, andiamo insieme in coppia col mio fidanzato che poi è diventato mio marito. Lui dice io mi metto dietro così ti lancio e vedrai che riuscirai a prendere il gagliardetto.
0: Come no?
1: Giro, lui non mi lancia mai. Non mi lancia mai, a un certo punto mi sono voltata e dice, ma amore, e lui, stammi vicino.
0: Ha fatto la sua figura, diciamo. L'uomo esce al naturale in queste circostanze.
1: Però l'ho
0: citato
1: lo stesso.
0: Antonio a Bologna, buongiorno.
1: Antonio!
3: Buongiorno coniglioni!
0: Antonio, ciao. Eccoti, Antonio, che cosa ti è successo?
3: Allora, innanzitutto ci tenevo a dirvi che io sono un possessore del passaporto del coniglio.
0: Che bello, sei un portatore sano, diciamo, ecco. Bene, esatto. Bene.
3: Questo mi dà idea di quanto vi seguo, insomma, dagli anni che vi seguo. Allora, la mia storia incomincia in una famosa località della Romagna, dove c'è un Luna Park piuttosto famoso. Tra le varie attrazioni... questo Luna Park c'è una montagna russa, un ottovolante, chiamiamolo come vogliamo, che è il più veloce d'Europa.
0: Sì.
3: Allora io ero con mio nipote, io sappiate che io le montagne russe le odio, mi sento malissimo.
0: Ma no, ti capisco, condivido, dico. Però ce l'hai portato quella povera creatura sulla montagna russa.
3: Per poter portare mio nipote l'ho convinto e siamo andati insieme.
0: Sì.
3: Quindi ci siamo messi in questa specie di gabbiotto e praticamente quando è partito con una tale violenza, una tale ripresa.
0: Sì.
3: Che io mi sono bloccato con la schiena e sono stato un mese a casa.
1: No, un mese.
0: Vedete quanto è divertente il Luna Park, ma come ci si sta bene, come si gode.
1: Vabbè, ma sono casini.
0: Ma è un gruppo di. Tu ti rendi conto che noi stiamo mandando in onda un gruppo di sopravvissuti praticamente.
1: Sì.
0: Grazie Antonio, concludiamo. E ho paura però di ascoltare il racconto di Tiziana a Roma.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Tiziana.
0: Buongiorno Tiziana.
4: Ciao, buongiorno.
0: Tiziana, figlia mia, che cosa hai vissuto?
4: Allora, nel lontano 92 mia sorella si è laureata e io per regalo gli regalo io e lei un viaggetto a Parigi.
0: Bene.
4: Dopo aver fatto il turista per Parigi, decidemmo di andare al famosissimo
0: Crazy Horse. No.
4: No,
0: perché ci ho provato, ragazzi.
4: No. Al parco giochi tanto famoso.
0: Sì. A quello per della cui... Disney.
4: Bravissimo, sì. Quindi vabbè, abbiamo fatto tutta una bella mattinata, giri di qua, giri di là, file immense per vedere i giochi. Sì. Alla fine ci ritroviamo nel settore del Far West. Mm. E si era fatta l'ora di pranzo e avevamo visto da lontano che c'era il classico saloon del Far West. E vabbè, ci mettiamo in coda per mangiare lì. Abbiamo preso delle cose nel vassoio e siamo uscite io e lei da questo saloon, proprio il classico saloon del Far West, ma era tutto pieno, tutti seduti nei tavoli, ma tutto pieno. A quel punto all'improvviso cominciano a sparare all'impazzata.
0: Come a sparare?
4: E io e mia sorella eravamo rimaste bloccate sul piazzale di questo Far West.
0: Sì.
4: E tutte le persone che erano nei tavoli, chi fuggiva per lo spavento e chi si nascondeva sotto i tavoli, in realtà stavano simulando un duello tra
0: tra pistoleri,
4: bravissimo. Sì. Ma noi ci ha detto bene, perché questa gente spaventata che è scappata ha liberato i tavoli.
0: Certo.
1: Quindi... Vabbè,
0: quanto cinismo nel cuore di una donna italiana.
1: Però avvisate prima.
0: Cioè, tutti scappavano, mettiamo a sedere. Mamma mia, però l'ulteriore conferma che il parco divertimenti.
1: È divertente, ma ha dei rischi.
0: Divertente, ma mandateci qualcun altro.

0: Sempre in diretta sulle frequenze di Radio 2. Allora, pure questa canzone finisce in maniera ambigua. Allora, sì, questa nostra crociata che vogliamo chiamare chiusura certa è proprio perché le canzoni italiane, ma non solo italiane, quando finiscono ce lo facciano capire.
1: Eh sì, l'artista non si preoccupa, capito, no, della trasmissione per radio.
0: No, dice, che gli frega, sì, del conduttore, che gli frega al, certo, cantante? Gli frega niente, dice, si trova in difficoltà, ciccia.
1: Allora, devo dare un avviso alla popolazione.
0: Sì.
1: Sarò esposto domani pomeriggio dalle 17 alle 18, sì, insieme all'autrice Irene Capitelli in una scuola romana,
0: sì,
1: in una scuola secondaria di primo grado.
0: Quale
1: Tonino
0: scuola?
1: Puglisi.
0: Tonino?
1: Pino Puglisi. Via Bravetta, eccetera, eccetera, per parlare con gli studenti e con i genitori di educazione affettiva e relazioni.
0: Bene.
1: Se volete informazioni, guardate sui miei social.
0: Sappiate che domani alle 17, certo, Dose viene esposto. No, è la verità, è la verità. È la verità.
1: Ciò che rimane. Allora, andiamo a Venezia, dove finalmente il comune ha deciso di risolvere sto problema del ponte di Calatrava, questo archistar Santiago Calatrava, che ha fatto questo ponte bello, però con un problema: si scivola appena piove, si scivola,
0: però,
1: e sono centinaia le cause di indennizzo di persone scivolate,
0: non si
1: che
0: può
1: si sono fatte male,
0: neanche avere tutto, cioè,
1: lo so,
0: volete il ponte, abbiamo fatto il ponte, si scivola, è scivolate, ma a certo punto, ma insomma, voglio dire,
1: dal 2008 che se ne parla di questo problema, adesso finalmente stanno mettendo i gradini antiscivolo,
0: meno male,
1: che costano 6.000 euro l'uno, però
0: ragazzi, però voglio dire, tutte quelle cause per fratture di femori,
1: infatti alla fine risparmi,
0: possono costare di più.
1: Non parliamo dell'ovovia, che non ha mai funzionato, c'era pure l'ovovia per passare da un lato all'altro.
0: Ovovia da forza, c'era lo slogan, se ricordate.
1: Sì, è vero.
0: Ovovia da forza.
1: Ecco, però, tu che ti intendi di calcio,
0: dica.
1: Cioè, il CT della Grecia, che sta facendo le bizze, non le pizze,
0: è un bizzettaro.
1: Non vuole più giocare l'amichevole contro l'Italia.
0: Perché?
1: Del 7 giugno. Perché dice che sono troppo schiappe,
0: ma
1: che siamo la nazionale italiana, che ci mettono troppi calciatori dell'under 21, dice, poi dobbiamo andare a giocare a livello internazionale, mandateci, cioè, un'altra squadra.
0: Cioè, tu mi stai dicendo, sì, che il CT della Grecia, dimmi il nome, ci sarà scritto il nome in quel cavolo,
1: adesso te lo trovo,
0: Pragamvopoulos,
1: il serbo Ivan Jovanovic.
0: Dice, guardate, dobbiamo fare un amichevole premondiale, perché loro ci vanno ai mondiali, credo.
1: Sì, ci vanno.
0: Dice, però con l'Italia no, perché so delle come si dice?
1: Diciamo delle schiappette.
0: Ecco.
1: Schiappette, poi ci si vogliono mettere nella formazione tanti giovani dell'avventura,
0: allora,
1: loro debutto in nazionale.
0: Allora, cioè, ma è la nazionale maggiore? Sì, è la nazionale maggiore.
1: Sì.
0: Quindi praticamente siamo arrivati a questo punto, amici, di mortificazione.
1: Sì, è
0: brutto. Non vogliono giocare anche l'amichevole con noi, e non è che è il Brasile che dice no,
1: c'è
0: la Grecia, che non è proprio l'elite del calcio mondiale.
1: Dice, mandateci qualcuno, tipo la Svezia.
0: Va bene. Mandiamo giù pure questa Marocali, cioè, mandiamolo giù.
1: I volontari invece del servizio civile nazionale si rifiutano di marciare alla sfilata del 2 giugno. Dice, noi non siamo militari, perché dovremmo marciare insieme ai corpi militari? Siamo dei volontari, fateci marciare tranquillamente come i sindaci. Mica i sindaci fanno marciano come gruppo di persone.
0: Insomma, mi pare che abbiamo problemi maggiori, però sinceramente.
1: Degradato per uno spinello, un vice brigadiere era stato sorpreso con un paio di grammi di hashish dalla polizia.
0: Vice brigadiere di che cosa? Carabinieri?
1: No, della finanza.
0: La finanza.
1: Finanza.
0: Sì.
1: E il TAR era stato degradato. Il TAR ha deciso che la sanzione era sproporzionata e hanno restituito i galloni al finanziere.
0: Mi sembra giusto.
1: Ho detto galloni, no cannoni.
0: Galloni, non ha detto cannoni. Ecco, allora.
1: Salari. Allora, io non sapevo che esistesse, ma esiste un'entità che si chiama ARAN.
0: Sì.
1: ARAN è l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
0: Sì.
1: E che fa le trattative un po'. E c'è una denuncia, dice, negli ultimi 10 anni sono aumentati i salari quasi del 15%
0: sì,
1: del settore pubblico. Però restano sotto l'inflazione.
0: Ecco.
1: Questa inflazione corre sempre di più.
0: Ma hai rovinato la giornata.
1: Non si può
0: tu
1: fare
0: mi rovini sempre
1: per...
0: la giornata.
1: Vabbè, che vuoi, devo inventare le notizie.
0: Sì,
1: allora.
0: Sì, inventale, inventale. Ecco, dammene una buona, una
1: esperimento
0: buona.
1: Scientifico. Laboratorio americano è riuscito a far nascere dei pulcini vivi dai degusci artificiali.
0: Ma scusa, a che serve?
1: A riportare in vita delle specie estinte, per esempio. Trovi del DNA di dodo, magari, e metti dentro questo uovo di plastica.
0: Ora, io dico una cosa adesso. Se le specie, alcune specie sono estinte, ci sarà un perché nel grande disegno della natura, a meno che non siamo noi uomini ad averle estinte. Ma altrimenti, perché riportare in vita lo pterodattilo? Esso può causare dei danni alla nostra panda parcheggiata in doppia fila, per esempio.
1: Ci hanno fatto tanti film su questo.
0: Ecco, ipotesi. Io direi non andiamo a fare, cioè il pulcino nasce pure da solo se lo lasciate fare. Ecco. Mamma mia.
1: Stupore a Dublino. C'è un famoso gangster già condannato per reati molto gravi, uno dei più famosi criminali irlandesi, che si è presentato alle elezioni.
0: Ma questo sai che questo succede anche da noi, perché, però ce ne accorgiamo dopo che sono gangster.
1: Perché già si era candidato nel 2024 e non c'era riuscito a venire eletto per pochi voti.
0: Peccato.
1: Adesso ci sta riprovando. Si tratta di The Monk, lo chiamano così nel
0: mondo
1: della malattia.
0: Il Monaco.
1: Monaco.
0: Ah, il Monaco, sì.
1: Jerry Hatch.
0: Hatch già dal nome, capisci che insomma.
1: Sì, è stato condannato per reati minori, ma è sempre assolto dalle accuse più gravi.
0: Sì.
1: Perché lui dice: ma scusa, ci stanno riuscendo tutti.
0: Però c'ha ragione.
1: Sì.
0: Cioè, Trump,
1: c'ha ragione.
0: Trump, Netanyahu, Putin. Dice, ma perché io no? E devo dire che il suo ragionamento, e vedrai che verrà eletto, il suo ragionamento non fa una grinza.
1: Che ne sai? Speriamo di no a questo punto.
0: Andiamo a vedere.
1: Criminale in più, scusa. Ah, poi c'è l'altra questione delle tototracce per l'esame di maturità.
0: Basta.
1: Ma non se ne può più.
0: Basta.
1: Allora,
0: basta.
1: Vi leggo i titoli.
0: Sono sempre, guardate che le... Scusami, Antonè, vedrete che le tracce... che non sono quelle vere, ma sono ipotizzate. Ogni anno sono le stesse. Allora, quali
1: però
0: sono?
1: Quest'anno la verità che hanno cambiato ordine. In genere in testa c'è Pirandello.
0: Invece stavolta
1: quest'anno Verga, Pascoli, D'Annunzio, Pirandello.
0: Pirandello purtroppo, però è sempre in zona Champions. Pirandello arriva quarto.
1: Non si può proporre qualcos'altro.
0: Tutti gli anni Pirandello, D'Annunzio, Verga, Pascoli. La variante può essere Carducci, proprio e basta.
1: Ma da quando abbiamo fatto gli esami noi la
0: che poi
1: cosa.
0: Non escono mai. Quindi, ragazzi,
1: Si è fatto tardi
0: e però. Allora è il momento del sondaggio, però attenzione perché Paiella Di Giovanni con il supporto di Ilaria Della Bidia giurano sulla testa di Dose, pensate, giurano di aver realizzato il più bel jingle di tutti i tempi, ma sarà vero? E allora sentiamo.
2: Ciao, sono io.
3: Buonasera, sondaggio.
2: Amore mio.
3: Io stavo cercando le pere, non l'amore.
2: Non resistevo più, pensavo a te.
3: Io invece pensavo che col formaggio non si può fare.
2: Quando verrai?
3: Verrò insieme alle pere.
2: Non parlare se lì c'è lei. Lascia parlare me.
3: Sì.
2: Di sì o no.
3: Dirò pere col sondaggio.
1: Testa salva, direi.
0: Guarda, sono stati bravi. Sono stati bravi, il merito è solo di Ilaria Della Bidia. Gli altri due sono cosa? Due personaggi loschi.
1: Sito Wired, che si occupa sempre di cose curiose, ha voluto fare una lista di tutti i cuscini da viaggio.
0: Sì.
1: Questo gadget che si porta in aereo per contro il mal di collo.
0: Ci ho fatto caso adesso che siamo tornati dal Salone del Libro di Torino. Sì. C'è tanta gente che gira. questa roba legata.
1: Questo collare, sì, addosso. Peraltro io ce l'ho anche avuti, però sono assolutamente inutili. Sì. Non chiudo occhio e mi fa sempre male.
0: Però piacciono, ecco, diciamo.
1: Piacciono. Allora vi chiediamo, in viaggio, secondo voi è peggio il vicino di posto che ti si addormenta sulla spalla?
0: Il cinesone che ti si accascia sulla spalla?
1: O quello che si alzano i 5 minuti per andare al bagno?
0: Scusi, signorina.
1: Ma continuamente.
0: Nella sezione prostate indecenti può succedere tutte e due, che quello ti si abbiocca sulla spalla o che quell'altro si alza continuamente per andare in toilette.
1: Cos'è peggio per voi? Votate, chiamate subito l'800 800 002,
0: oppure potete chiamare in alternativa l'800 800 002. Ma adesso affrontiamo un argomento molto delicato, e cioè la dieta pre-estiva. Una cosa terribile, ci scofoniamo come dei cinghiali, diciamo la verità, nel corso di tutto quanto l'anno, ma alla fine, giunti a maggio, presi da un panico assolutamente insondabile nella sua profondità, ebbene cominciamo a fare delle diete estreme. Ma perché? E soprattutto ce la facciamo? E soprattutto il partner
1: ti sostiene in questa battaglia?
0: Bravo.
1: Forse inutile.
0: Bravo. Il partner ti sostiene? Gli artisti Paiella di Giovanni e Ilaria della Bidia, con squisita sensibilità, come al solito, hanno voluto elaborare una canzone su questo delicato argomento, e adesso ve la propongono.

0: Che buono.
1: Sta mangiando.
2: Sta mangiando, sì, l'ho visto. Tifoso. Sta mangiando.
0: Ma le patate dove stanno?
2: Vergognati.
0: Le patate dove stanno?
2: Vergogli. Le coppie vanno in frantumi prima dell'estate. Ecco la verità.
3: Però insomma in qualche modo bisogna fare. Allora, sondaggio, vi abbiamo chiesto.
2: Sì.
3: In viaggio, in aereo, è peggio il vicino di posto che ti si addormenta sulla spalla
2: col capello unto
3: o quello che si alza ogni 5 minuti per andare al bagno
2: facendo alzare pure voi inevitabilmente.
3: 800 800 002 è il numero da chiamare.

0: Sì, c'è il sondaggio, amici. C'è un sondaggio fondamentale.
1: Gli abbiamo chiesto se il viaggio è peggio il vicino di posto che ti si addormenta sulla spalla o quello che si alza ogni 5 minuti per andare, dice lui, al bagno.
0: Sentiamo, io sono molto curioso di capire cosa temono di più gli italiani. C'è Elena a Venezia.
1: Ciao Elena.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Allora, io su due piedi avrei risposto quello che ti si addormenta addosso, però facciamo un discorso accademico perché sono felicemente sposata, quindi è un discorso puramente accademico.
1: Teorico, sì.
2: Ora, quello, esatto, quello che si alza ogni 5 minuti dà fastidio sicuramente.
0: Sì.
2: Quello che ti si addormenta addosso dipende anche da chi è.
1: Vabbè.
0: Ah, Elena, se la mia... Allora... Certo, se è Ryan Gosling che ti si avvicina.
2: E cosa vuoi fare?
0: Che te sabbiocca. Certo.
1: Allora direi peggio quello che si alza senza andare al bagno.
2: Quindi a questo punto mi viene da svuotare quello che si alza.
1: Va bene.
2: Perché sull'altro una speranza ci potrebbe anche essere.
0: Purtroppo il solito buonsenso delle donne. Vabbè, grazie Elena.
1: Andiamo da Franco in provincia di Lecce.
0: Buongiorno Franco.
3: Oh, buongiorno, che bello sentirvi, buongiorno.
0: Caro Franco, benvenuto, senti, cosa scegli tu?
3: Ah, guarda, io sono d'accordo con la signora di prima, anzi, dall'esperienza personale non tollero benissimo quello che si alza, se ne va, torna, poi mi fa alzare, non mi interessa, ma la cosa più brutta è che quando uno ti si addormenta addosso, magari tutto sudato, perché all'interno dell'aereo non funziona l'aria condizionata per qualche problema ancestrale, chissà come, e te lo ritrovi addosso tutto unto, eccetera, quella è la cosa assolutamente che non si riesce a tollerare.
0: Ma come un'anguilla umana che ti dorme addosso,
1: quindi tu lo svegli,
0: l'anguilla umana è brutta. Allora grazie Franco, siamo 1-1 però.
1: E allora sentiamo Barbara da Roma.
0: Buongiorno Barbara.
4: Ciao.
0: Barbara, dici la tua.
4: Allora, per me il peggiore è quello con i capelli unti, perché chi si alza al limite chiede il cambio del posto. Guarda, mettiti qua al posto mio, non rompi più le scatole, diciamo, con eufemismo. E l'altro, quello che si addormenta, gli do una scrollata e ti tira su, insomma.
0: Gli do una scrollata.
4: Per me il peggiore...
0: quello che si alza è peggio, mi pare di capire.
1: No, quello con i capelli unti.
0: Ah, quello con i capelli unti. Vedi, però.
4: Capelli unti.
0: Vedi come però l'italiano argomenta.
1: Beh, ci ragiona.
0: Ci ragiona.
1: Che tutti ci siamo capitati.
0: Barbara, grazie.
1: Finiamo con il parere di Angelo da Civitavecchia.
0: Buongiorno, Angelo.
1: Angelo?
5: Pronto, sì, buongiorno.
0: Angelo, qual è la tua opinione?
5: La mia opinione è che io, diciamo, preferisco quello che mi si addormenta addosso al posto di quello che mi sveglia che mi va al bagno in 5 minuti. Più che altro perché quello che mi si addormenta addosso, o con colpo di tosse simulato, o ci vado io direttamente al bagno, lo sveglio e quindi
0: certo.
5: Me ne libero, ma quello che ogni 5 minuti mi passa è, diciamo, che
1: è peggio.
0: L'incontinenza aerea è peggio.
1: Però è fastidioso oggettivamente.
0: Angelo, grazie. A questo punto
1: è parità. 50-50, 50%, 50%.
0: Quindi gli italiani sono infastiditi allo stesso modo da chi si alza per andare continuamente in bagno e da chi gli si abbiocca addosso.

0: Sono le ore 17 minuti 45 secondi e volevo chiedere a Ilaria della Bidia. Ilaria!
1: Presente!
0: Che cos'è Lux? Ah. Detta così, no. No, cioè, no, chiedo scusa. Lux in che senso?
1: Che bello. Lux è il mio ultimo album. Di cui stiamo ascoltando una ballata,
0: sì,
1: che si intitola Un'altra parte di me.
0: Sì.
1: È proprio questo desiderio di descrivere un po' la luce di cui c'è bisogno oggi, da la luce che trovi nelle relazioni, ma anche in tante sfaccettature della nostra vita. Questo brano in particolare è molto romantico, mi ha conquistata subito,
0: sì,
1: e vi ringrazio di avermelo chiesto.
0: No,
1: insomma,
0: figurati.
1: Lux è questo disco, appunto, è uscito su tutte le piattaforme digitali, ma nell'ultimo mese anche disponibile nel disco fisico, il Digipack. Noi siamo romantici.
2: Dai,
1: sì,
2: lo voglio, lo voglio.
1: Tra l'altro, nell'edizione fisica abbiamo voluto inserire 3 brani in più che non ci sono in quello digitale, che sono delle cover speciali di 3 brani amatissimi: What a Wonderful World, Unchained Melody e Caruso. Ma wow, tutto il disco è di inediti e io sono innamorata di questa opera. Vi ringrazio di averla
0: grazie a te di avercela regalata. Sentiamo un attimo,
1: sì,
0: un passaggio musicale, come si dice.

0: Oops è il titolo di questo CD, una volta si diceva così, che è disponibile su tutte le piattaforme.
1: Ma grazie davvero, mi hai svoltato la giornata.
2: Grazie a voi.
1: Tu sei un autentico colpo di fortuna. Una botta di
0: fortuna. Dose si sta arrampicando disperatamente sugli specchi per arrivare a lanciare la rubrica La botta di fortuna. Cari amici d'ascolto, se nel corso di questa settimana avete avuto un piccolo colpo di fortuna,
1: ma piccolo,
0: bene, raccontatecelo, perché sarà di incoraggiamento all'intero paese.
1: Telefonate all'800 800 002
0: per la vostra piccola botta di fortuna. 800 800 002, ma torna a trovarci l'animatore musicale più amato in questo momento, Aniello Petrarca.
3: Evviva tutti quanti, su con le mani. Allora, che bellezza, quanto siete fortunati.
0: Siamo tanto
3: questo fortunati. È la vera botta di fortuna.
0: Perché
3: questa è una cerimoglia che io vi canto.
0: Posso tradurre in italiano?
3: No, se vuoi traduci pure, ma tanto la gente col cuore ha già capito le cose.
0: Aniello canta nelle feste, ma ormai le feste non sono più di matrimonio, sì, di battesimo.
1: No. Quelle.
0: Ormai si fa festa per qualunque motivo, no?
3: Ma per tanti motivi, perché è sempre una festa. Scusate questo eccesso di reverbero, ma mi sentivo tanto forte e buono.
0: Allora
3: io canto qualsiasi cosa, perché tutto è cerimoglia.
0: Cerimoglia.
3: Sì, tutto va a pigliare un caffè, io canto il tuo caffè.
0: Ecco. Vedi.
3: Tutto va a pigliare un panino con salame, e io canto un panino con salame.
0: Ecco, l'ultima cerimoglia, che cosa riguardava?
3: Ho riparato il vaso rotto in porcellana.
0: È fatta una festa perché in una famiglia si è riparato il vaso rotto. Allora sentiamo che cosa ha cantato in questa cerimoglia il nostro Aniello Petrarca.
3: Vai con

0: O vaso in e, perché, come, cioè, o crocche, sì. Rompe, vaso vaso,
1: sì, però,
0: come, dopo vaso, chissà, verrà,
1: gancia, basta, Daniel, e che...
0: Tutti su con le mani.
1: Tutti su con le mani.
0: Sì. Ma vi è venuto il brivido, dito la verità.
1: Mi è venuto il brivido. Ecco, so che oggi hai un'altra festa da animare.
0: Allora ce n'è altre due. Però se volete non le... No, io non voglio occupare spazio di altri.
1: Però qual è la prima delle due feste che farai?
0: Allora, oggi festeggio che hanno bruciato la verruca.
2: La verruca?
1: Ma che schifo!
2: Ma di chi?
1: Una festa perché si è bruciata una verruca.
0: Ha bruciata la verruca.
1: Vabbè, ragazzi, si può festeggiare tutto, lo vedete? Allora, sentiamo cosa canterà oggi pomeriggio Aniello Petrarca a questa
0: festa.
1: Anche a casa, e su con le mani.
0: Io oggi certo al dolore ho dato buca, festeggio che m'hanno bruciata una verruca, se n'ha sparuta in un attimo noviente, e su tampone con idrate con l'argento, oh tampone l'ha bruciata, ma che grande emozione, l'ha tirata via con l'elettrico a colazione, va via verruca, a buca. Anuca, fave fugo, duca tuco, sì. Bagna asciuga, che già fa, caburta, te papà, sì,
1: devi chiudere,
0: papà, sì. Casurello, con fratello, camarato,
1: basta, basta.
2: Sai, però è un peccato interrompere un clima sì. Così festoso.
0: Allora, questo era così festoso. Io allora non vorrei fare il terzo.
1: No, non lo fare.
0: Non voglio occupare lo spazio di altri.
1: Purtroppo non c'è.
0: Non voglio fare il terzo.
1: Non lo farà, il terzo non lo farà. Grazie a Aniello Petrarca.

0: Potrete, volendo, riascoltare questa puntata andando su Rai Play Sound.
1: Fatelo, ne avete facoltà, come sì. Si dice alla camera, no? Sì. Parli ne facoltà.
0: Se non vi schifate, fatelo, ecco, diciamo così. Sono le 10, 17 minuti, 32 secondi ed è un momento benaugurante questo.
1: Sì, è il momento di testare la botta di fortuna che avete avuto questa settimana.
0: Che hanno avuto alcuni nostri connazionali. Partiamo da Thomas a Trento.
1: Thomas!
0: Buongiorno!
2: Ciao, buongiorno! Ciao.
0: Che ti è successo,
2: buongiorno,
0: Thomas?
2: Buongiorno a tutti! Allora. Sono Thomas dalla provincia di Trento.
0: Sì, benissimo.
2: E la mia botta di fortuna è successa ieri.
0: A calda calda proprio.
2: Sì. Ieri mio figlio aveva bisogno di un passaggio per andare a fare un colloquio di lavoro in città, a Trento.
0: Sì.
2: E siccome sapevo dell'apertura di un nuovo negozietto di dischi in vinile, ho detto ti accompagno io, ti accompagno volentieri, basta che dopo andiamo un attimo a curiosare nel negozietto.
0: Sì.
2: Nel negozio di dischi ho portato a casa 11 dischi del genere che cerco.
0: Sì.
2: Sono un collezionista di vinile originale degli anni 60 e 70 di musica nera.
0: Sì.
2: Quindi dal jazz al funk al soul al Brasil, afro e Cuba e via dicendo.
0: Mazzola. 11 ne hai trovati 11?
1: Tanta roba.
2: Ho trovato 11 dischi per 50 euro.
0: Beh,
1: un affarone.
0: Questa è una botta, diciamo, di fortuna, ecco. Thomas,
2: sì,
0: sei...
2: Non ristampe, originali.
0: Mamma mia.
2: Sì.
0: Sei felice come una Pasqua, diciamo così.
2: Esatto, adesso infatti andrò ad ascoltarmeli.
0: Ma tuo figlio li ascolta con te?
2: Ma mio figlio è più sull'elettronica.
0: Lo sapevo. Vabbè. Dobbiamo accettarlo.
1: Questi diversi, dai.
0: Thomas, grazie.
1: Complimenti.
0: Buon ascolto, Thomas.
1: Da Trento andiamo all'Aquila, dove c'è Tonino.
0: Buongiorno, Tonino, buongiorno.
1: Tonino.
3: Eccomi, buongiorno a voi. Buongiorno,
0: Tonino.
3: A voi. Vici Cesson.
0: Bentornato. Tonino, che botta di fortuna hai avuto?
3: Dunque, una decina d'anni fa, avevo bisogno di soldi, stavo sistemando casa, io ho ceduto il quinto dello stipendio, ho fatto delle rate, e niente, l'ho terminato appunto l'anno scorso di questo impegno.
0: Sì.
3: E quando, se non che, insomma, un mese fa circa mi arriva una missiva, una lettera dall'istituto di credito, di credito con cui avevo fatto la sessione. Ho pensato subito, ma mo che qua che sta che succede? No? Che cosa ho fatto? Che cosa ho io? No?
0: Sì.
3: E niente, mi informano che avevo dato una rata in più, che avevo.
0: No,
1: ma dai.
3: Avevo dato una rata in più in cui mi si diceva se io ritrasmettevo l'IBAN mi avrebbero rimborsato. Ma io non.
0: Ma questo è un miracolo! È un miracolo d'amore, come dice la canzone.
3: Sì, ma io fino a un mese fa, io poi ho risposto, ho detto, ma ho pensato, ma figurati se, ma dai, ma figurati se non mi rimborsano. E due giorni fa
0: t'hanno rimborsato.
1: No!
0: Sì. Incredibile. Oddio, sì. Tu potevi fare una bella figura, dicevi, no, ma li lascio come mancia.
1: Vabbè, ma scusa.
0: No, no, certo. Tonino, beh, questa è una notizia che sta dando felicità, credo, a tanti italiani in ascolto, perché sono quelle cose che pensi non possano mai accadere, invece
1: succedono, accadono. Anche rimborsi.
0: Mamma mia, Tonino, grazie, ci hai fatto sognare.
1: Ma quanto un rimborso fiscale, mi è capitato una volta di ricevere
0: anche
1: quello.
0: Dà tanta felicità.
1: O un rimborso condominiale.
0: Al limite. Sentiamo Antonio a San Severo. Buongiorno Antonio.
4: Sì, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Grazie.
1: Benvenuto.
4: Per la vostra compagnia.
0: Grazie a te della pazienza. Antonio, che è successo?
4: Niente, l'altro giorno, in occasione della festa patronale, un mio amico di scuola di Torino è tornato qui a San Severo per la festa del soccorso, la Madonna del soccorso, e ci siamo incontrati. Così d'amblè mi ha detto, senti, che fai, vuoi venire con me a Reggio Calabria? Devo andarci per lavoro, e lui è un ingegnere. Prima ho detto di no, poi mia moglie, che voleva liberarsi di me, ha detto, beh, sai che fai? Accetta, caro. Sì, accetta, dai, perché? Ogni lasciata è persa, dai, vai. Dopo questa pillola di saggezza non ho potuto dire di no e sono andato. Veramente sono stati due giorni fantastici.
1: Va bene.
4: La strada non tanto, però...
0: nella
4: siamo
0: bella Reggio Calabria.
4: Nel tempo, abbiamo contattato altri amici, è una cosa fantastica.
0: Vedi?
1: E tu non ci volevi andare?
0: Perché la fortuna
4: no,
0: è così.
4: Sono impegnato nei vigneti e quindi ho preso dalle cose. Quindi
0: la fortuna va presa al volo. Questa è la lezione di Antonio. Grazie.
1: Complimenti, ciao.

0: Ed ora un esperimento mai tentato nella storia della radiofonia mondiale, amici. Si tratta di un duetto per voce umana e fischio. Ilaria della Bidia ci mette la voce e io naturalmente il fischio, più di quello. Un attimo però che, perché è veramente un pezzo difficile da realizzare.
1: Bevi.
0: Bevo?
1: Bevi.
0: Sto per bere.
1: Sì.
0: Tu copri la bevuta dicendo cose a casaccio.
1: Marco sta bevendo dalla sua borraccia blu, è un momento molto intenso.
0: Sono pronto.
2: Bene,
0: sono
2: allora
0: pronto.
2: Andiamo.
0: Vai.

0: Bravo! Bellissimo.
1: Grazie, ho dato tutto.
2: Oddio, facciamo un po'.
1: È venuto una cosa sfiatata.
2: Sì, un po' sfiatata, un po' catcalling. Io secondo me adesso non si potrebbero più fare questa cosa che fischia.
1: Come un cetaceo afono, diciamo, mi è uscita una sfiatata.
3: Adoro, adoro.
1: Vabbè, comunque sia. Amici,
4: c'era sentimento. Cioè.
1: C'era tutto il sentimento indispensabile.
3: Sono Max è venuta la pelle d'oca.
1: Sì, l'ho visto che si è commosso anche. È vero o no?
0: No, no, che è successo?
1: No, lasciamo stare.
2: Niente, niente.
1: Anche perché è il momento dello shabadabadabada.
4: Ah, sì. Ah, sì,
1: shabadabadabada.
4: Ah, già arrivato.
1: È arrivato.

0: che scorrano gli appositi titoli di coda.
1: Ringraziamo tutti gli artisti che hanno partecipato a questa puntata: Max Paiella, Attilio Di Giovanni e la grandissima Ilaria Della Vidia. Grazie.
0: Potete riascoltare questa puntata, amici? Ma come?
1: Ma grazie ai potenti mezzi di Rai Play Sound. Potete farlo quando volete, dove volete.
0: E potrete riascoltare e far riascoltare ai vostri affetti più cari il fischio sfiatato che ho eseguito.
1: No, quello lo facciamo tagliare.
0: Va bene.
1: Allora, stanotte dalle 2 alle 2.30 ci sarà una piccola replica.
0: Sì.
1: Questa puntata, e domattina dalle 7.45 una puntata nuova nuova.
0: Grazie a voi tutti per la vostra attenzione. Grazie di cuore. Passate una bella giornata. Linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: 2-2.
5: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
6: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'sei?
7: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Enrica Belli in studio, una buona giornata. Sono atterrati a Fiumicino due degli attivisti italiani della flottiglia. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. All'arrivo il loro racconto di quanto accaduto.
3: Io volevo cercare anche di proteggere loro. Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua.
4: Dario Carotenuto si commuove quando pensa ai compagni della flottiglia ancora trattenuti in Israele. Il deputato 5 Stelle mostra il bracciale rosso che i militari israeliani gli hanno messo al polso con il numero identificativo
3: 147.
4: Macabra similitudine con i numeri tatuati sulla pelle nei campi di sterminio.
3: Ci hanno chiamato quando erano con i mitra spianati, poi ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Dopodiché ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso.
4: La separazione dal gruppo non gli ha evitato il pestaggio.
3: Una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci.
4: Lo stesso trattamento subito dal giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
5: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio. Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel, per sottolineare che stavamo a casa loro.
4: Dall'aeroporto di Fiumicino, Simone Zazzera, GR2.
2: Ora il punto sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Continuano le trattative mediate dal Pakistan. Il regime valuta la lista di osservazioni americane, ma il presidente Trump avverte ancora l'Iran. Da New York la corrispondente.
6: Con l'Iran la situazione è in bilico. Ci aspettiamo una risposta giusta che ci soddisfi al 100%, altrimenti agiremo molto rapidamente. Lo dice Donald Trump rientrando dal Connecticut, dove ha tenuto un discorso alla cerimonia di laurea dei cadetti dell'Accademia della Guardia Costiera. L'unica domanda sull'Iran è: finiamo il lavoro o firmano un accordo? Precedentemente il presidente ha detto di non avere fretta e ha assicurato che il premier israeliano Netanyahu farà tutto quello che lui gli dirà. Secondo il sito Axios, nella telefonata carica di tensione con Netanyahu, Trump gli avrebbe riferito che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che Washington e Teheran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e dare il via a un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da New York, Laura Pepe, GR2.
2: È ancora in corso lo sciame sismico ai campi Flegrei, cominciato stamane alle 5:50. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.4. In corso le verifiche sulla staticità di alcuni edifici di Pozzuoli e Bacoli. Per queste operazioni è stata attivata l'area di attesa nell'ex base NATO di Bagnoli. Sentiamo il sindaco di Bacoli, Iosi Gerardo, della Ragione.
7: Almeno 20 segnalazioni già giunte al nostro centro operativo comunale. È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti dai costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione. Bisogna capire bene quello che è successo. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo, due anni fa, era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni. Neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece c'è da fare poi l'intera costa. Quindi l'appello che lanciamo, e noi affrontiamo l'emergenza, sappiamo benissimo che viviamo nei campi Flegrei, che dobbiamo convivere con il bradisismo, però ci diano gli strumenti per affrontare questa criticità.
2: Settore auto, oggi la presentazione del piano strategico di Stellantis per i prossimi anni, rese note le partnership del gruppo guidato da Antonio Filosa, un accordo con Dongfeng in Europa e una collaborazione con Jaguar Land Rover negli Stati Uniti. A Roma una mostra per fa incontrare per la prima volta due famosi personaggi del fumetto, Mafalda e la Pimpa, fino all'11 luglio all'Istituto Cervantes. La cumbia dell'eroe.
8: Ribelle, sarcastica, sempre in polemica col mondo e con gli adulti. Mafalda, capello corvino e sguardo disincantato, è il personaggio nato dalla matita di Chino nelle strip satiriche a partire dagli anni 60. La Pimpa di Altan è disegnata su tavola a fumetti ed è la cagnolina a pallini rossi che si muove e parla come una bimba e vive in un mondo di fantasia e leggerezza.
9: Ciao, io sono la Pimpa.
8: Incanto e disincanto, cosa hanno in comune Mafalda e la Pimpa per far parte di una stessa mostra? Stefano Piccoli è uno dei curatori.
10: Fondamentalmente fondamentalmente, pur essendo due personaggi molto diversi tra di loro, perché la Pimpa è un personaggio creato appositamente per l'infanzia, mentre Mafalda ha anche una matrice politica all'interno della propria satira, del proprio umorismo, il minimo comune denominatore tra i due personaggi, che poi è un po' il claim che abbiamo dato alla mostra, è parlare alle bambine e ai bambini per parlare agli adulti.
11: Sorride a tutti quelli che hai intorno.
8: Aurelia Carafa, GR2.
2: Le 10:35, ora c'è Radio 2 Social Club, prossimo giornale radio alle 12:30. Buon ascolto.

questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

0: buongiorno a tutti. Io, senti, io non ce la faccio più.
1: Che matto con le mani, eh?
0: Non ce la faccio più.
1: A fare?
0: Cioè, gli strumenti, adesso i musicisti prendono tutto lo spazio, non riesco
1: ma
0: a passare.
1: Ma sì, perché oggi c'è una doppia struttura, perché viene a trovarci Max Gazzè con il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, un album doppio bellissimo, pieno di musica suonata, di musica progressive, di veramente un album pieno di testi poetici condivisi con il fratello Francesco, ed è un album che abbiamo presentato proprio insieme qui in una libreria di Roma, e devo dire l'ho ascoltato più volte. Complimenti a Max ancora una volta.
0: Ci piace sempre.
1: Colpisce nel segno con un album, secondo me anche, non voglio tirargliela, ma anche un album anticommerciale, cioè che ci porta da un'altra parte rispetto al suono, diciamo, un po' più omologato.
0: Cioè, non c'è la hit dell'estate, mi puoi dire?
1: La hit dell'estate non c'è, ma c'è la hit di tutte le stagioni.
0: Esatto, comunque non è una scusa per occupare tutto lo spazio del palco di Radio 2 Social Club, perché io devo camminare. Oggi con noi anche Massimo Amaniti per il saggio Il coraggio di essere timidi.
1: Tu sei timida.
0: Io sono un sacco timida.
1: Si vede,
0: sì,
1: lo sai.
0: Lui lo capirà, perché
1: no,
0: io nascondo la mia
1: timidezza.
0: Ma lui
1: l'ha già capito, secondo me, pensa.
0: Secondo te perché mi sono tatuata tutta?
1: Perché sei timida.
0: Perché sono timida, certo.
1: Certo. E poi Emanuela Cappello, attrice, content creator, comica, divertente, che ci farà sorridere qui a Radio 2 Social Club. Ma prima di tutto...
0: Ci farà sorridere anche Saverio?
1: No, vabbè, come
0: non
1: fa?
0: Non è detto.
1: Non è il suo mestiere, dai, diciamo la verità. Ognuno
0: detto...
1: facesse il mestiere suo, dai.
0: Sai che mi hanno detto?
1: Che t'hanno detto?
0: Ma poi ti dico.
1: Che Saverio...
0: Poi ti dico. Prima di tutto c'è Francis.
1: Ma sai, me l'hanno detto pure a me.
2: Good morning!
0: Che l'hanno detto?

0: Francis e la Social Band iniziano questa puntata di Radio 2 Social Club, che subirà una battuta d'arresto con Saverio Raimondo.
1: Eccomi qua.
0: Buongiorno.
1: Pronto per arrestarvi.
2: Allora, quante volgarità dobbiamo dire oggi, perché so che ci ascoltano dei bambini.
1: Allora, ai bambini possono solo che insegnarci delle ulteriori volgarità. Di solito sono molto più aggiornati di noi in fatto di parolacce, volgarità varie. No, io vi porto una moda che si sta diffondendo sul web, una notizia diffondendo sul web, cioè che dormire con un cerotto sulla bocca farebbe bene alla salute. Ora,
3: scusa,
1: sì, conferma Francis. Francis ha detto sì, t'ho sentita. Però gira la notizia.
3: Non si potrebbe fare anche durante il giorno?
1: No, dormire, Luca.
2: Luca, stai pensando a me,
1: non
2: vero?
1: Cominciare. Dormire con un cerotto sulla bocca farebbe bene alla salute, perché secondo degli, non so se chiamarli esperti, comunque dice che se ti metti il cerotto sulla bocca e dormi con, dormiresti meglio, il cerotto sulla bocca aiuterebbe a smettere di russare e poi anche a migliorare l'alito, ma nel senso che muori tu con i tuoi scarichi, cioè nel senso, ma vabbè, comunque, visto questo trend
3: io proverei, però
2: ma scusa,
3: vogliamo provare?
2: Sì. ma mica dormiamo insieme, comunque inutile che mi guardi.
1: Ciao Ingrid,
2: se dormi con la bocca chiusa non rischi comunque,
1: perché durante il sonno magari ti si apre la bocca, non te ne accorgi, e invece il cerotto te la tiene chiusa. Ho cercato online, a quanto pare ci sono anche altri trend su cui dormire, altri consigli. Per esempio, dormire con mani e piedi legati, tipo incaprettati, sì, pare faccia bene alla spina dorsale e alla cervicale.
3: Sì.
1: Ti svegli più dritto.
3: In Israele lo fanno con quelli della flottiglia.
1: Ma non con chi dorme.
3: Sì, però vabbè, non dormivano.
1: No, infatti, dobbiamo restare tutti più svegli, probabilmente. Oppure un altro modo,
2: questa l'ho sentita, mi ha fatto male.
1: Sì, esatto. Un altro consiglio è dormire alla marinara, cioè dormire con olio, aglio e origano. Non si sa se faccia dormire meglio, se ti svegli più riposato, ma sicuramente ti svegli più marinato. E se poi durante il giorno incontri un cannibale, lui è contento, perché comunque
3: sei
1: insaporito, hai marinato tutta la notte.
3: È chiaro.
2: Niente, i bambini che ci ascoltano non dormiranno mai più adesso. Scusa,
1: non
2: Lavinia,
1: con un cerotto
2: mi
1: sulla bocca.
3: Facciamo un appello ai cannibali: non mangiate gli esseri umani così come vengono, perché sono stoppacciosi.
1: Esatto, bravissimo.
3: Fateli marinare.
1: Marinare prima, almeno marinare prima. Poi, altro consiglio, dormire con la finestra aperta a gennaio, perché è tipo criogenesi, cioè ti svegli anni dopo scongelato, quando ormai l'umanità si è estinta, compresa l'Agenzia delle Entrate, quindi conviene, cioè capito, ti fai ibernare e ti scongeli.
3: Molti consigli per il sonno,
1: molti consigli per il sonno. Altro consiglio, come dormire all'egiziana, cioè dormire avvolti nella carta igienica, ti svegli millenni dopo con Alberto Angela ai piedi del letto che racconta la tua vita. Cioè, comunque è un'altra tecnica. Altrimenti dormire come una scimmietta, cioè con cerotto non solo sulla bocca ma anche sugli occhi e sulle orecchie, così non solo non russi ma non vedi nemmeno il sole quando sorge, ma soprattutto non senti la sveglia quando suona.
3: Fantastico.
1: Puoi continuare a dormire. Aggiungo io, se vi avvolgete durante la notte col nastro da pacchi, poi arriva un corriere alle 8, vi prende, vi spedisce per posta priorità.

0: torno al mio paese, Luca?
1: Oh, sì, molti ci mando io al tuo paese, guarda. Se non ci andavi da solo,
0: ci mandavi.
1: Ci mandavo io, perché adesso arriva un ospite importante. A 30 anni dal suo esordio discografico con Contro un'onda del mare, ha sentito l'esigenza di andare anche a vedere quanto materiale in quell'esplosione creativa di quegli anni, giovane insieme anche a suo fratello che è un grande poeta, avevano quante cose anche erano rimaste in sospeso, lavori da finire, canzoni ancora non sviluppate, insomma una rielaborazione, tanto che l'album si chiama L'ornamento delle cose secondarie, cioè di quelle lasciate un po', no?
0: E come in disparte.
1: In disparte, invece c'era tanto, tanto materiale rielaborato, risuonato benissimo, e a 30 anni appunto di distanza dal suo esordio viene a presentarcelo qui questo nuovo album, Max Gazzè.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno dottor Gazzè.
0: Maestro. Possiamo dire un disco barricato.
1: È barricato.
2: Sì. No, nel senso che sta dietro le sbarre.
0: No, nel quello. Senso che ha riposato nella botte.
2: No, ha riposato, nel senso che giustamente Luca ha già anticipato tutto quello che avrei raccontato di questo disco, però.
1: Vuoi andare via?
2: Basta, me ne vado, ciao.
0: Fatto.
2: No, è stato esattamente così, quindi la volontà di ritrovare quei brani che però non solo sono stati abbandonati, perché per quale motivo non so, non sono stati appunto elaborati fino alla fine a quei tempi, ma quindi non sono brani antichi, sono brani che hanno quella scintilla creativa di quegli anni, quindi parliamo di scintilla, quella cosa della creatività tra i 20 e i 30 anni, 35, ma anche 40, dai.
1: Che faccio? Lascio
2: duetti di creatività. Per cui ritrovando quelle cose è stato molto emozionante ritrovare anche la percezione di quella scintilla che c'era in queste composizioni, sia negli accenni musicali, sia negli accenni di testi che spesso erano appunto degli scritti, alcuni di mio fratello, altri degli scritti miei, ma magari erano solamente due versi, no? Però quei due versi belli, ho detto aspetta, adesso nella stessa modalità, con le stesse assonanze, rime, sonorità di quel testo lì, vado a completare aggiungendo un altro verso, così ci posso fare una canzone, che poi ecco, sono un disco di 20 canzoni, ma non seguono quella che è la forma, la struttura della forma canzone, quindi non c'è il minutaggio, strofa, ritornello, preinciso, preritornello, è un svolgimento del testo.
1: Svolgimento libero,
2: è un come il musicista di musica classica che deve musicare il libretto. Io ho musicato questi micro libretti che erano i testi, i racconti, narrazioni lasciati nei cassetti di questi, insomma.
1: Altissima poesia, perché Francesco, tuo fratello, è uno dei poeti contemporanei più interessanti, più profondi, più,
2: grazie,
1: più veramente
2: detto
1: più,
2: da te,
1: più talentuosi.
2: È veramente una grande cosa.
1: Avete fatto un grande lavoro che fa respirare questo album doppio di 20 tracce, lo fa respirare musicalmente con una sonorità molto calda, molto accogliente, che io vi invito ad ascoltare. Noi adesso ve ne diamo un assaggio con L'Eremita, parte
2: che è quello più acido del disco, in pratica.
1: Che è quello, no,
2: stiamo parlando di morbidezza.
1: È il meno caldo, però dopo lui ci farà ascoltare dal vivo per la prima volta.
2: In esclusiva. Con errori compresi.
1: Mondiale.
2: Errori compresi.
1: Con gli errori, senza errori.
0: Fanno parte dell'autenticità del prodotto.
2: Ma perché mi hanno detto, io ci siamo incontrati con Luca, dico brevemente la presentazione, quindi ho fatto da mediatore o mediano, è stato da intercettatore, vabbè, è fatto da amico, esatto, che è venuto come amicizia appunto a presentare il disco con me a...
3: Cioè in amicizia non ti ha chiesto i soldi?
2: No, ma che non che io sappia, ma che sotto il banco
1: so, mica sono Emma Stoccolma.
2: E quindi perché ho detto questo? Sto distratto, Luca.
3: Hai ragione, colpa mia.
0: Brano
3: scusami.
0: Acido, brano caldo, errori compresi.
1: Errori compresi.
2: No, abbiamo deciso appunto. Volevo, sai, suonare un brano dal vivo senza averlo mai provato è sempre un po' un fare il giocoliere senza rete, no? Però mi andava di accettare questa
1: sfida.
2: Con piacere, dare questa esclusiva. Il primo brano suonato dal vivo di questo disco senza aver mai neanche
1: sarà qui
2: provato sarà. Neanche ieri sera, perché sono tornato ieri sera, quindi sicuramente confonderò qualche sì con il
1: qualche con qualche no.
2: Sì, perché è qualche sì con qualche no, perché comunque
1: ma non ti preoccupare, basso, tanto questo
2: noi
1: è il
2: ci
1: disco.
2: Divertiremo anche a sentire gli sbagli,
1: tanto questa è l'Eremita usare... parte seconda senza errori,
3: ci devi usare come se fossi in studio, a noi ci piace questo, quindi anche se
1: non... fai conto di essere in studio,
3: esatto,
1: di registrare,
3: capito,
2: ma in studio si corregge, qua no,
1: no. Ci correggeremo anche qua, intanto ascoltiamo l'Eremita parte seconda.

0: Tra poco Max Gazzè dal vivo sul palco di Radio 2 Social Club, per la prima volta ci farà ascoltare un assaggio del suo nuovo album.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: Max Gazzè con noi a Radio 2 Social Club per presentare il suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie. Ti hanno raggiunto anche i tuoi musicisti, che ti pregherei.
1: I miei, sono i tuoi musicisti, sono la social band.
0: No, c'è la social band, ma c'è, non so.
2: Sono due intrusi.
0: Tu vedi a distanza, cioè vedi da qua al
1: bar. Sempre di meno. Sempre.
0: No, perché si sono aggiunti i tuoi musicisti. Li vuoi presentare tu?
1: Li presento io, sì. Presento. E allora abbiamo il mio amico coproduttore anche di questo disco, Max Dedo.
0: Applausi.
1: Che suona il trombone. Però stranamente suona anche la chitarra.
0: Un trombone con le corde.
1: È un trombone con le corde. Sì.
2: La chitarra detto,
1: ma hai messo bene a capotasso?
0: Suona tutte e due, suona tutte e due.
1: È un trombone di legno col capotasso storto, giusto col capotasso?
0: Sì, sì, sì, è tutto giusto. Così. Non ti preoccupare.
1: Però abbiamo un ospite di eccezione.
0: Sì.
1: L'ospite di eccezione è una concertista, pianista, tra le migliori pianiste del mondo. Lei viene da Seoul. E si chiama Sunny Yu.
0: Sunny Yu.
3: Buongiorno.
0: Benvenuta a Radio 2 Social Club. Benvenuta.
1: Ora volevo solo spendere. Sunny in pratica suona un pianoforte vero. Adesso abbiamo un pianoforte che è un finto pianoforte.
0: Beh, elettronico.
3: Questo ci abbiamo
1: elettronico.
3: Noi in Rai.
1: Non penso che è un pianoforte, però non è.
0: Non insultiamo i nostri strumenti.
1: No, li insultiamo un pochettino rispetto a un pianoforte vero. Sunny è abituata con gli Steinway.
3: Sorry.
1: Di 2,40 m.
3: Sorry, Sunny.
1: Però detto ciò, aspetta, no, non volevo denigrare.
3: Ho chiesto scuse perché non è. Lei
1: volevo ringraziare Sunny per aver accettato di venire qui e suonare uno strumento posticcio rispetto a un pianoforte vero.
0: Grazie.
1: Per cui non è solamente.
0: Sunny, grazie. Troverai 50 euro sotto il pianoforte comunque per
3: ci sono
0: per
3: anche
0: scusarci.
3: Conduttori posticci, cioè diglielo a Sunny che
0: qui è tutto posticcio.
3: Sì, esatto.
1: No, tu, ormai sei
0: qui è tutto posticcio, è tutto posticcio.
3: Max si è messo
0: tranne
3: le cuffie
0: Max
3: per non sentirci.
1: No, io ci sento, sono
0: tu come Franco Battiato, grande ispiratore anche tuo, no? Tu sei molto legato alla tutta l'opera di Battiato. Come Franco Battiato tu ti esibisci non con questi fastidiosi apparecchi acustici che tutti noi portiamo, gli in-ear monitor, ma con la cuffia, come in studio.
1: La cuffiona, sì.
0: La cuffiona.
1: Guarda, ho provato, inizialmente mi hanno detto, guarda Max, devi abituare, no, quindi monitor come abbiamo fatto noi per decenni.
0: Sì, i monitor fisici, le spie, le famose spie.
1: Esatto. E quindi a un certo punto, no, guarda che c'è questa cosa degli in-ear, mettiamo, io cominciavo. Allora, il problema è che suonando il basso e cantando, quando mi rimetto qua,
0: sì,
1: quando apri la bocca e canti, l'ossicino,
0: sì,
1: che fa, quindi mi perdo le basso, tu immagina suonare dove senti un sol che suoni tu, e questo sol a un certo punto fa
0: brutto.
1: È drammatico, per cui alla fine non c'è stato modo, nonostante i tuoi gommini, quelle cose lì. E ho deciso di usare delle cuffie che sono cuffie, non sono chiuse, sono aperte.
0: Sono aperte, così senti un pochino anche l'ambiente. Ti posso accompagnare sul
2: poi
0: palco?
2: Poi con le cuffie non ti bagni i capelli, sì, quindi comunque.
0: Oh, io ti accompagno sul palco perché
3: lui
0: volevo dire che hai costretto tutta la social band e i tuoi musicisti ad accordare a 4:32. Ce lo puoi dire brevemente perché?
1: Ma se io brevemente non sono capace, sei capace di dirlo brevemente? Perché?
0: Sì.
2: È un prefisso, cos'è 4:32?
0: È una convenzione internazionale dal 1939. Accordare gli strumenti con il La a 4:40 è una frequenza,
2: okay,
0: certo, è un riferimento, no? È come quando si sincronizzano gli orologi.
2: Certo,
0: però pitch. Anticamente nella musica invece si accordava a 4:32
3: come Pink Floyd.
0: Con un suono.
1: Ecco, anche lì c'è un dibattito perché ecco. Guarda, adesso sta cosa di
0: non è provata questa cosa di Pink Floyd.
3: Ecco, io una cosa ho detto oggi di
1: ma no, ma perché
0: mi chiami Pink Floyd per favore?
1: Aspetta.
2: Sì, subito. Grazie. Vado.
1: Vi spiego brevemente questa storia dei Pink Floyd perché è frutto insomma di grandi discussioni.
0: Brevemente
1: che è successo? Che i Pink Floyd hanno registrato questo disco e pare che qualcuno dice che è stato registrato a 432 Hz come frequenza della centrale di riferimento. Altri dicono no, non è vero, è stato fatto a 4:40 e poi portato a 4:32 e poi altri dicono invece no, al contrario, l'hanno registrato a 4:32 e poi dopo rimasterizzato a 4:40. Per cui non lo sappiamo.
2: Comunque
1: non
2: sappiamo. Sempre così
1: mai,
2: rispetto al preventivo
1: e non me ne importa
2: c'è
1: niente.
2: Sempre poi un 10%, 20%.
0: Possiamo fare solo per alzata di mano. chi è che non ci ha capito niente?
3: Io!
0: Ok, perfetto, grazie. Siamo
3: ma la
0: tanti.
3: Prossima volta che parlerò con Gino Castaldo gli dirò però i Pink Floyd non è vero che...
2: Non è detto.
0: Ma in esclusiva mondiale, dal vivo, per la prima volta, Max Gazzè.
2: A 4.32
0: con Intermezzo Bianco.
1: Grazie anche alla social band, scusate, perfetto. Io ho costretto poveretti a intonare tutti gli strumenti a 4.32, a mettere insomma, quindi grazie, perché con Claudio insomma ci conosciamo, Maggie insomma ci conosciamo da anni, grazie anche Emanuele per questo bellissimo
0: ti amano tutti, ti amiamo tutti. Vai. Max, ci puoi chiedere qualsiasi accordatura
1: davvero? Anche a 4.35?
3: Sì,
1: come in Francia?
3: Sì.
1: In Francia era 435 anni fa, lo sai?
0: Basta.

0: Aspetta, c'è un problema, non c'è il basso? No, aspetta, noi siamo in l'albero della diretta.
1: C'era un motivo se faccio.
0: L'unico strumento che
2: cosa è successo?
0: Ok, a posto,
2: a posto.

0: Impressioni a caldo, era la prima volta.
1: È quello che ho detto prima, che ho sbagliato un sacco d'accordi, ma è uguale.
0: Ah, vabbè, ma chi se ne è accorto? Sono i tuoi gli accordi.
1: Ecco, questo, quando sentono le persone a radio sentono.
2: Io me ne sono accorto.
0: Tu?
3: Lei e i Pink Floyd se ne sono accorti.
1: Allora, aspetta, finché si tratta di una notina così, ma il basso, quando sei in un ambiente, tipo sei in macchina, ascolti la radio,
0: sì,
1: e sbagli, anziché fare un sì, fai un sol diesis. È un bel casino.
0: Ho capito, ma comunque era a 4.32.
1: Ti ho sempre sbagliato.
0: Ah, vabbè, sempre sbagliato.
1: Ma non fa niente, è uguale.
0: Comunque, grazie.
2: Bellissimo.
0: Grazie a Max Gazzè, perché
2: bellissimo,
0: comunque l'effetto era bellissimo.
2: Sì, veramente.
0: Grazie, grazie maestri.
1: Rimango qua, Luca.
0: No, torna da noi. Adesso c'è un altro arrivo qui a Radio 2 Social Club.
2: Sì, lei, come abbiamo detto all'inizio della puntata, è un'attrice teatrale, poi è diventata anche famosa in rete per le sue pillole, insomma, sui social fa molto ridere, fa un po' il ruolo
0: molto,
2: della sottona, un po' la
0: brava,
2: stalker.
0: Quanto è brava, quanto
2: ma che
0: mi
2: vuoi
0: piace
2: da me? Ma
0: mi
2: che
0: piace,
2: è
0: mi
2: da
0: piace
2: prima che lanci bacini, che...
0: mi piace.
2: E lei
0: mi
2: cambia pure, capito, davanti a me, vabbè, comunque, accogliamola allora, Emanuela Cappello, così parliamo.
4: Buongiorno.
0: Ciao Emanuela.
4: Baci a tutti,
2: baci a tutti,
4: a te, ma anche a te.
0: Vai accanto a Salerno, vieni Emanuela, vieni da me, vieni.
4: Vai con te?
2: No, faccio la gelosa.
4: No, poi si facciamo ingelosire a Emma. Non voglio.
0: Sei spostata?
2: Io faccio un po' la sottona.
0: Sei proprio spostata.
2: Faccio un po' la sottona anch'io, capito? Sono un po' la tua stalker.

0: le cuffie, ah, vedi, le leggere e non le sento proprio, ma tanto qua.
1: Sono belle, infatti.
0: Sì, sono molto leggere.
2: Com'è suonare per la prima volta una canzone del nuovo album? Come te la sei sentita? Lascia perdere gli errori.
0: No, è bello. È chiaro che poi, sai, veramente anche il fatto di gettarsi, di fare un brano, non è che l'abbiamo provato stamattina. Per cui è così, va bene, è rock and roll.
2: Prima o poi dovrà succedere, andrà in tournée, quindi prima o poi dovrà succedere.
0: Secondo me è una bellissima, come dire, capacità anche di chi sa far musica come noi, meno male, quello di trovare subito l'equilibrio nel far sentire,
2: assolutamente,
0: suonare una cosa in maniera,
2: l'importante è il feeling. Esatto. Emanuela,
3: sì, assolutamente.
2: Insomma, tu mi sei diventata famosissima sui social, io ti seguo.
3: Ah sì, mi segui?
2: Sì,
3: veramente
2: sì.
3: Non lo sapevo.
2: Ti seguo,
3: dai.
2: Come no?
3: Sono contenta.
2: Sei bravissima, veramente bravissima. Grazie.
4: Vorrei poter raccontare a chi ci ascolti in radio gli sguardi di Emma Stoccolma.
3: Esatto,
4: in questo momento.
3: Emma veramente è molto gelosa.
1: Perché sta di poi, non è vero mai che la segui sui social.
2: È brava.
3: Vabbè, detto che mi segue.
1: Certo che è brava, bravissima. Però
2: non fa
1: tu
2: come te,
1: fai un po' la parte.
2: Fai solo le foto da Biaciona, lei fa dei contenuti.
1: Veramente io posto dei quadri perché sono una pittrice come Max.
2: Fare pittrice,
1: noi dipingiamo, siamo artisti, a differenza tua e Emanuela.
2: Cioè, il valore dei tuoi quadri non supera quello della cornice.
1: Ragazzi,
2: allora,
1: io vorrei dire
0: pungenti, proprio siete pungenti,
1: sì,
0: li stuzzicate così sempre.
1: Sì, perché siamo
4: il segreto del loro rapporto
1: dopo tanti anni insieme.
2: Sì, ma quali tanti? È un anno e mezzo, ma malapena.
1: No, senti, dai, parliamo con Emanuela che è appena arrivata. Penserà che siamo pazzi in realtà.
3: No, ma figurati, tanto io sono normale, figurati.
1: Avevamo mezzo capito,
3: avevate intuito qualcosa. Sì.
2: No, dicevamo, com'è nata questa cosa di produrre contenuti sui social?
3: È nata perché un mio amico mi ha detto: ma perché non fai dei video? Dai, fai dei video. E ho iniziato a fare questi video. Poi a un certo punto la persona che era dietro il telefono ha iniziato a correre. E questa cosa l'abbiamo...
4: E tu dietro a lui?
3: Io dietro a lui.
2: Lei sì, insegue sempre dei maschi.
3: Sì. E quindi c'è questa cosa in cui io ribalto un po' le situazioni sentimentali e quindi interpreto le varie paranoie, le varie complessità, le cose che non si dicono io le dico, ecco.
1: Ma sei così anche nella vita o è proprio una cosa che esasperi per i social?
3: Non sono per niente così, sono timida, sono cupa.
2: Ah, sei timida?
3: Sì, sono anche cupa.
2: Ah, ma guarda, cupa. Oggi sì, è la puntata tua. Lui ha scritto il timido ubriaco, quindi voglio dire, meglio di Max per questa puntata. Tu sei timida?
3: Io sono timidissima, Luca, sono veramente timida. Infatti,
2: ma sono già due timidi al tavolo.
1: Agitata.
3: Sì, sono timida, ma guarda come sto.
0: Però non è ubriaca.
3: Sto benissimo. Vabbè,
0: non è ubriaca.
2: Non è ubriaca, no, ancora no. Però,
1: ma prima sì.
3: Però,
2: diamogli tempo, non è una questione pure di orario. No, perché tra poco sarà con noi Massimo Ammaniti, uno dei maggiori psicoanalisti che ci sono in Italia, che si occupa di adolescenza, di infanzia, e che ha scritto questo saggio, Il coraggio di essere timidi, dove c'è anche, se vogliamo, una rivalutazione in senso positivo della timidezza in un'epoca di grandi arroganze, di grandi sbruffoni. La timidezza è diventato un valore da proteggere, o comunque insomma da analizzare con attenzione, come fa questo grande scienziato. Allora
1: ne parliamo tra poco, perché adesso c'è la pubblicità.
2: Davvero? Subito dopo Massimo Ammaniti.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
5: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di

0: extra sconto.
1: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: 2-2. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: L'hai detto prima Luca, lui è uno dei più importanti psicoanalisti italiani e nel suo nuovo saggio ci spiega perché la timidezza può essere anche una forza. Con il coraggio di essere timidi, Massimo Amaniti.
1: Buongiorno.
2: Professor Amaniti, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, benvenuto a Radio 2 Social Club, ci fa molto piacere.
1: Vedevo che
2: stava lì che se la rideva.
3: Vi devo dire, io questa
2: vicini il microfono.
3: Questa mattina stavo a studio sentendo i dolori e le sofferenze delle persone. Sono stato catapultato qui e mi sono divertito.
2: E questo ci fa piacere.
1: Ma soprattutto si è reso conto.
3: Se
1: vedendoci...
3: mi invitate un'altra volta, vengo volentieri.
1: Ma poi vedendoci si è reso conto che i suoi pazienti stanno meglio in realtà di noi, per esempio. Senz'altro.
2: Ci fa molto piacere. Se vuole le abbiamo preparato anche uno sgobello, anche se
1: Luca, sdraiati.
2: È stato in piedi fino adesso,
3: certo.
2: Quindi in perfetta forma fisica. Oh, qui c'ha un campionario umano straordinario, professore. Per quanto riguarda la timidezza, prima sottolineavo il fatto che Max sì. Gazzè ha scritto una canzone, tutti ricordiamo che è Il timido ubriaco, e appunto anche la nostra ospite Emanuela Cappello ha appena ammesso di essere una timida.
1: Io sono talmente timido che non ho avuto il coraggio prima di dirlo, però, per esempio.
2: Pensa. Ecco.
4: È un carosello di antropologie diverse qui.
3: Beh, poi si scopre che anche lo psicoanalista è un timido.
1: E lo vedi?
2: Ah sì, anche lei è stato
3: certo
2: timido.
3: Sono stato.
2: Oh. Beh, le posso chiedere di avvicinare il microfono alla bocca?
1: Non
2: grazie.
1: Sia timido.
3: Un po' come tutti, credo che ognuno di noi durante i primi anni, quando era piccolo, ha avuto dei momenti di timidezza.
2: Certo.
3: Ad esempio, la prima volta che uno è andato a scuola. Ve lo ricordate?
4: Piangeva come un bambino.
2: Come un bambino.
3: Quando sono entrato in classe e tutti i ragazzini ti guardavano, uno arrossiva, si vergognava. E questo credo che è un'esperienza che abbiamo avuto tutti, no?
0: Posso certo. chiedere se la timidezza è diversa oggi, visto come è cambiato il mondo, cioè, o è la stessa sensazione di sempre?
3: No, è diverso. Oggi è il mondo, lo dicevate prima, degli sfacciati, degli arroganti, di quelli che si appropriano della parola e che vivono sempre, diciamo, sul palcoscenico. Non sto parlando di voi.
2: No, noi artisti, lo facciamo per mestiere.
0: Tolti diciamo. Gli artisti, certo.
3: Mentre i timidi vivono nella penombra, però, come io sostengo nel libro, è una penombra ricca, perché si guarda il mondo un po' da lontano. E poi il timido c'ha questa cosa, che ha una sensibilità. Pensate, un grande critico francese aveva scritto che la timidezza è una virtù fragile, molto delicata. E dice anche che il timido non è che rifiuta il mondo, ma non sopporta il rumore del mondo, che è un'altra cosa.
2: Quanto mi riconosco in queste parole.
0: Ma che dici, Luca?
2: Io pure non sopporto il rumore del mondo. Ma non sono timido, non lo sono più, però lo sono stato, come ha detto il professore.
0: Ma cosa, ti sei imborghesito, non sopporti il rumore del mondo, è diverso.
1: E quindi ha fatto i doppi vetri, certo.
4: Molto interessante, questa cosa ha detto il dottore. In realtà è molto interessante questo fatto, perché non è che uno deve stare in disparte, magari non vuole andare a una festa con tante persone, non perché è asociale, ma perché quella cosa implica un certo tipo di atteggiamento che magari in quel momento non si va di sperimentare, per cui uno trova nella confusione, non riesce a esprimere, o non lo so, perché queste cose capitano spesso anche a me, per cui so che quella timidezza lì non è una forma di chiusura, ma è una forma di apertura a tutto il resto. Capito? Quando tu sei dentro un par sei chiuso insieme a tante persone, quando sei da solo sei aperto a tutto il resto. Non so se è un concetto che può reggere.
3: No, è chiaro, ma in ogni caso quello che succede al timido, credo che è successo un po' a tutti noi. Va una sera a cena, tutti parlano, si sovrappongono, tutti cercano di catturare l'attenzione degli altri, il timido sta lì da una parte e a un certo punto decide, beh, anch'io devo intervenire. E allora comincia a pensarci, costruisce le parole.
4: Arriva in ritardo.
3: E nel frattempo...
2: arriva quando, il conto.
3: Arriva nel momento in cui lui sta per parlare, si parla di altro.
2: Questa, questa è una dannazione vera. Emanuela, tu nei contenuti che fai per i social non mi sembri timidissima.
5: No, io non
2: prendi
5: non
2: di petto,
5: timida,
2: spesso...
5: sono molto, ecco, anche troppo, cioè sono proprio esasperata. Ecco, sì, sono un po' mitomane anche lì.
0: Ma però... anche perché hai fatto teatro, quindi il teatro ti porta a toglierti la timidezza un po', no?
5: In realtà ho iniziato teatro proprio perché volevo curare la mia timidezza, perché da bambino poi non puoi essere timido, non è una cosa che va corretta, no? In genere non va bene essere timidi, e quindi ho iniziato a fare teatro e da lì comunque sono rimasta timida, cioè fuori dal teatro sono timida, e nei video, ecco, non c'è per niente questa timidezza.
4: Il teatro aiuta molto anche a sciogliere questa timidezza non sciogliere, annullarla, padroneggiarla, vuol dire magari anche... So, io ho visto dei corsi teatrali dove a un certo punto una persona che parla sempre così, ma riesce a tirare fuori la voce, certo, e comincia con la recitazione shakespeariana e apre completamente tutto un mondo.
2: Anche il canto, sì.
4: E dal tutto siamo tutti
2: anche
4: attori.
2: Studiare canto serve a questo. Esatto. Esplorare la propria vocalità. Sì, con i bambini si fa, dai, bambini che parlano piano, che hanno paura di parlare.
3: Io ho visto molti timidi. Lei ha ragione. Che quando fanno teatro, quando recitano, entrano in un'altra dimensione,
5: sì,
3: per cui si sentono molto
2: come il balbuziente, esatto. Quando recitano.
3: Tra l'altro, un consiglio che io do ai genitori che hanno dei figli timidi: mandateli a fare dei corsi di teatro e entrano. Tra l'altro, è molto interessante,
4: è meraviglioso
3: quando uno fa recita, sta su un palcoscenico, entra in un'altra dimensione, in un altro, certo, personaggio, e poi questa esperienza lo arricchisce, ritorna alla sua condizione di base.
2: Ma arricchito, certo. Adesso scusa Max se ti interrompo, lo faccio pro domo tua, perché adesso noi ascoltiamo una delle canzoni, devo dire, tra le mie preferite di questo bellissimo album, L'ornamento delle cose secondarie, che è Amo.

0: di Max Gazzè. Amo dall'ornamento delle cose secondarie il suo album doppio appena uscito. Tanto Gazzè si è incarellato col professore Ammaniti.
1: Guarda, allora siamo da questo lato del
2: corso, un'altra trasmissione.
0: Sì, lì loro.
3: Scusate, che io non mi piace.
1: No, abbiamo sentito il tuo pezzo ed eravamo incantati.
0: Era molto bello, stavamo su RTL noi.
3: L'ho sentito io, l'ho sentito.
0: L'hai sentito tante volte, bene.
1: No, noi eravamo da questo lato del tavolo invece, perché sto vedendo un po' di. C'è qualcosa tra Emanuele e Saverio, forse, no?
0: Beh, avessimo sistemato Saverio.
2: Sì. Ma anche tu lo senti, io so che c'è un feeling tra noi due, ma mi hai guardato in un certo modo prima, ammettilo.
4: Eri qui accanto, sì.
2: No, mi hai guardato in un modo particolare, insomma, non lo fai con Emma, non lo fai con lei.
1: Non lo fa più.
4: Ti ho guardato, sei qui, okay. Ho visto, sì. Ciao.
2: Ma questo è un primo appuntamento? Ci vediamo la prima volta?
4: Beh, è la prima volta che ci vediamo, sì.
2: E non mi porti neanche i fiori, niente, non ci hai pensato ai fiori?
4: No, era appunto un primo incontro.
2: Senti, io ti faccio qualche domanda per conoscerti meglio, eh. Ah, innanzitutto devo fare una cosa.
4: Che fa? Mi annusa.
2: Ah no, ok. Buono questo profumo. Allora, ti volevo chiedere, che rapporto hai con tua madre?
4: Sono suo figlio e...
2: Ma tua madre è più bella di me o più brutta di me?
4: Mia madre.
2: Sì, è importante per me, scusami.
4: È più vecchia di te, sicuramente.
2: Okay, però è meno bella.
4: No, senz'altro okay, sei okay, più, okay. Sì, più.
2: Meno
4: bella,
2: male,
4: sì.
2: Perché queste cose sì. Per me sono fondamentali. Tuo padre, sì. Invece, è più bello o più brutto di me?
4: È maschio. Quindi, vabbè, sì, certo. però sei più bella tu di mio padre.
2: Ok,
4: sì.
2: Questa cosa, ecco, partiamo perfettamente. Okay. Perché con la cosa con i genitori a me un po' disturba, no? Ogni tanto, perché c'è troppo legame. Invece tu vedo che sei indipendente, sì. Mi piace tantissimo. Senti, un'altra domanda che ti faccio è, ma tu sei kinky o vanilla? Tu sei kinky o vanilla?
4: Kinky o vanilla? Ma sono gusti? Cosa sono?
2: Dai, non lo sai. No. Io ti ho capito a te.
4: Eh?
2: Io ti ho capito a te. Tu sei un
4: porcone.
2: Cosa
4: sono?
2: Un porcone. Sì,
4: volentieri, sì.
2: Vabbè, sì.
0: Come volentieri? Ma che al primo appuntamento dice sei un porcone, tu dici volentieri.
4: Volentieri, sì.
3: No, un porcone, vorrei dire porcone. Porcone nel senso del bifolco, vuole
2: porcone.
3: Porcone,
2: abbiamo detto.
3: Il guardiano di buoi.
2: È andata, ragazzi.
0: È andata?
2: Sì,
4: allora, in tal caso.
0: È nato qualcosa.
2: C'è un'armonia tra di noi, la sento, quindi.
1: No, devo dire che hai fatto le domande giuste.
4: Ha fatto tutto lei, ma insomma,
2: sì, ma infatti io consiglio sempre di chiedere queste cose al primo appuntamento, è importantissimo.
1: Cioè, di solito rimangono, te ne chiedono un altro o tendenzialmente poi...
4: Io avrei adesso la tendenza a scappare, per esempio.
2: Sì. Quella è l'elezione, scappano tutti.
1: Però, vabbè ragazzi, io vi do il tempo di un brano su Radio 2 per magari approfondire.
4: Oppure,
1: se vuoi chiedere della sorella, insomma, sì. Se ci sono altre cose.
2: Delle zie, perché sono...
1: Sì. Santa Maria! Okay.
0: Ma adesso... Oggi la solidarietà diventa protagonista. Ospite d'eccezione Neri Marcore.
5: Buongiorno a tutti, sono qui per parlarvi di un'iniziativa di grande importanza, il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro.
0: Un'organizzazione che da 60 anni si impegna a garantire un futuro migliore per le persone sordocieche e con gravi disabilità.
5: Esatto. E noi, come cittadini, possiamo fare la nostra parte destinando il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Un gesto semplice, gratuito, ma dal valore immenso. Tutte le informazioni su 5per1000.legadelfilodoro.it.

0: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3 euro.

0: Allora, parlavamo qua di timidezza con il professor Massimo Ammaniti. Io le faccio una serie di domande a raffica, perché le curiosità sono tante. Il suo libro esplora la timidezza da tutti i punti di vista, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista sociale, insomma, tante, tante cose. Non voglio fare la domanda più lunga della risposta, ma prima di tutto, ci sono più timidi fra i maschietti o fra le femminucce?
1: Allora, in passato erano i maschi, perché erano quelli che uscivano, andavano al lavoro, avevano una vita sociale. Le donne facevano, purtroppo, una vita protetta casalinga, per cui la timidezza in qualche modo veniva
0: smorzata.
1: Sì, sì. Per cui riusciva a
0: non si manifestava, esatto.
1: Oggi è diverso, nel senso sono più le donne che si lanciano nella vita sociale e a questo punto succede spesso che le donne siano più timide degli uomini, perlomeno inizialmente, poi dopo
0: diventano come Emma Stoccolma. Ma senta, professore, un'altra cosa, lei nel libro parla di timidi che ce l'hanno fatta, timidi famosi, quali sono?
1: Sì. Beh, in primo luogo Darwin. Darwin ha cambiato completamente la nostra storia umana. Come dire, non siamo stati creati fin dall'inizio così, ma siamo diventati partendo da lontano. E è interessante che Darwin aveva fatto le sue ricerche da grande timido, addirittura in campagna, dove lui aveva raccolto tutti i reperti che gli consentivano di dimostrare la sua teoria, però lui aveva paura di parlarne in pubblico e aveva paura che gli altri, i colleghi, l'avrebbero criticato.
2: Beh, però per fortuna, c'è da dire che all'epoca...
1: un momento, per fortuna la moglie l'ha spinto e gli ha detto: tu devi pubblicare, devi far sapere l'importanza delle tue ricerche. Ed è poi la storia del libro L'origine della specie.
0: L'altro... questo gli è costato la metà dei diritti, comunque, ceduti alla moglie. E poi...
1: e poi l'altro personaggio interessante è Gandhi. Tutti ve lo ricorderete. Lui, nella sua autobiografia, scrisse: la timidezza è la mia copertura, è la mia difesa. E vi ricordate, lui girava sempre col suo vestito con dei grandi mutandoni e una maglietta, una camicia di cotone, non vergognandosi di nessuno, e lui riuscì a sconfiggere l'impero britannico. E lui poi fu invitato dal vice re inglese, perché voleva arrivare ad un accordo con questo movimento indiano. Lui si presentò lì vestito sempre allo stesso modo e il vice re gli disse: le posso offrire un tè? Lui disse: no, un bicchiere d'acqua. Poi aggiunse il sale, perché il sale lui l'aveva raccolto direttamente insieme a migliaia di persone nell'oceano per non pagare le tasse inglesi, per cui era un modo di umiliare, e lui ne uscì vincitore.
0: Che bello, che bel racconto. Il coraggio di essere timidi. Adesso questo giovinetto ci riporta al 1999, Max Gazzè. Professore, è un giovinetto, tra parentesi, appassionato di tennis e tennista, e quindi voglio dire, no, si vede, guarda che bel fisico che c'è, guarda che bella figura, si staglia. Perché? Perché è tennista.
1: Devo dire, l'ho tradito.
0: Ha tradito il tennis con?
2: Padel.
3: No, no, il golf.
1: Col golf.
0: Perché tutti i grandi tennisti lo fanno.
1: Sì, anche Sinner.
0: Anche Sinner. Panatta.
1: No, non voglio fare paragoni. però è molto più fluido ed elastico. Beh,
0: professore, lei quanti anni ha? Scusi se glielo chiedo.
1: Tanti.
4: Abbastanza.
0: Quindi voglio
4: dire. Una domanda posso fare?
0: Prego.
4: che si arrabbia più quando si sbaglia a tennis o a golf? Perché ho visto dei golfisti fare delle scene raccapriccianti che lanciano con persone apparentemente composte che sbroccano completamente e fanno delle cose inaudite.
1: Perché mentre il tennis uno più o meno gioca con degli alti e dei bassi, il golf è diverso. Un giorno uno non prende nemmeno la pallina, dà delle mazzate a terra, per cui e uno torna a casa dicendo basta, adesso rinuncio.
4: Possiamo dire che il golf è il gioco più frustrante che c'è attualmente?
1: Sì, però aiuta molto psicologicamente, perché se uno riesce ad andare avanti significa che ha coraggio.
0: Ma sì, poi le mazze possono tornare utili.
4: Viene un'ernia al sistema nervoso, però.
3: Sì, esatto, sta cercando di evitare.
2: Max, vuoi anche, non lo so, vuoi parlare di pittura? Faresti qualsiasi cosa per non salire sul palco?
4: Io sto in radio, ma
0: no, ce l'ha promesso. Una musica può fare.
2: Sì!
0: Una musica può fare. Con Max Dedo al trombone, che è anche coproduttore dell'album, sì, dell'album L'ornamento delle cose secondarie.
4: Insieme al nostro amico mancante, il nostro fonico.
0: È a Sanremo Giovani con questo brano, te lo ricordi? Sì.
4: Insieme a Francesco Felcini, che volevo citare come coproduttore di questo bellissimo lavoro che abbiamo fatto insieme in questo tempo, con grande sintonia e armonia, perché volevo anche ringraziare Francesco Felcini per questa coproduzione. Ha detto, sì,
0: una musica può fare. Max, ma hai bisogno del basso?
4: Abbastanza.
0: Eccone uno.
4: Prendo uno a caso.
2: Quello di Emanuele Ciampichetti.
4: Siamo rimasti accordati a 432 Hz.
2: No.
4: In esclusiva mondiale.
0: Pensa che noi per rispetto abbiamo accordato a 432 anche Saverio Raimondo.
3: Pensa tu.
4: Okay.
3: 432 che è la mia statura, peraltro.
4: 4 metri e 32 centimetri.
3: No, 4 centimetri e 32 millimetri.
4: Ah, d'accordo.
0: Una musica può fare dal vivo a Radio 2 Social Club. Sta accadendo ora.

0: questa non l'ha suonata per la prima volta, e si sentiva che non era la prima volta.
1: Anche per noi.
0: Max Grazè dal vivo, grazie Max per questo regalo che esula ovviamente dal nuovo album L'ornamento delle cose secondarie. C'hai anche un tour che
1: oltre 40 date tra ottobre e dicembre, parti da Spoleto il 10 ottobre, vai veramente dovunque, il 26, 27, 28 sei a Napoli, poi 5, 6, 7 novembre a Bologna.
0: Ogni
1: insomma,
0: città
1: Firenze
0: si ferma 3 giorni, sì, tranne a Roma che si ferma una vita, ma insomma ogni
1: è
0: città
1: è vero, dal 26 al 30 dicembre a Roma,
0: sì, è vero,
1: si festeggia,
0: è vero,
1: insieme praticamente.
2: A Roma sto da quando?
1: Dal 26 al 30 dicembre.
2: 32 dicembre.
1: Tra le due
0: al
1: feste.
0: 32 dicembre.
2: Al 32 dicembre.
0: Grazie Max di
2: grazie
0: questi
2: voi,
0: live che ci hai regalato oggi. Voglio chiedere a Emanuela Cappello, io ti vedo sempre alle prese, sì, con, sai, che cerchi nuove relazioni, nuovi coinvolgimenti sentimentali. Sì. A che punto siamo adesso?
3: Beh, adesso ho un fidanzato.
0: Ah,
3: sì, infatti
0: vedi,
3: lo vado a trovare domani, lui abita a Sora, ha un monolocale vicino alla stazione, perché adesso si è reinventato e si è messo a fare il falegname. Lui, lui fa delle miniaturine dei presepi, tutte miniaturine, insomma, lui è specializzato nelle miniaturine di tutte le ricorrenze, Natale, Pasqua, Ferragosto.
0: Bello!
3: E se volete trovarlo anche sui social, basta scrivere Francesco De Gregori.
0: Come Francesco De Gregori? Come il cantante, diciamo.
3: Vabbè, cioè, che c'entra, perché è vecchio.
1: Vabbè, il
2: è lui, non è, sì, non è una nota.
3: Vabbè, si è reinventato, cioè, non è che...
0: Ma è proprio lui, cioè Francesco De Gregori.
3: Vabbè, adesso fa il falegname, infatti.
0: Ma va bene.
1: Ma pensa che
0: a Sora.
3: Sì, sta a Sora, sì. Mi ha anche scritto una canzone, me l'ha scritta qualche giorno fa, che fa così: buonanotte, buonanotte, fiorellino. Ma buonanotte tra il telefono e il cielo. L'ha scritta per me?
0: Ma no, è una canzone degli anni 70 questa, cioè stava su Rimmel, un album suo famosissimo.
2: Forse non, non l'ho mai sentita.
3: Quindi
2: l'ha
3: preso in giro?
1: No, non stiamo dicendo questo.
0: Adesso non voglio dire questo, però
3: è una bugia.
0: La canzone, magari lui te l'ha...
3: Ma non è vero, quindi l'ha scritta...
1: Anche Luca però ha scritto Portami a ballare per me.
0: No,
4: non credo.
0: Non l'ho scritto.
3: Scusate, allora scusate, cioè lo vado un attimo a chiamare perché questa cosa non mi piace.
2: Ma è il monolocale,
4: adesso non dopo volemo, la puntata.
0: Non vorremmo aver... No, Emanuele.
4: Emanuele.
3: Pronto, Francesco, hai preso in giro. Ma non l'hai scritta per me la canzone, scusa.
1: No, abbiamo fatto un casino, ragazzi. Emanuele Cappello pensava davvero
0: posso
1: che...
0: Posso dire una cosa? De Gregori non è la prima volta che fa queste cose.
4: Ma addirittura spacciarsi per falegname. Tutto bene?
0: Pure a Vannacci gli ha fatto credere che gli ha scritto Generale, ma non era per lui, non era.
4: Beh, Emanuele, tutto bene?
0: Va bene. Ma Max, come ti prepari a questo tour? Ogni città ti fermi 3 giorni.
2: E questa è la formula bellissima, proprio per valorizzare quello che è la condizione morbida, armonica di questo disco. Per cui fare il concerto di questo disco in teatro, dove puoi sfruttare il buio totale, le dinamiche, se lo fai in un grosso spazio non puoi sfruttare tutte queste belle dinamiche che possono essere appunto
0: vivere
2: capitalizzate.
0: Il posto dove stai, no? Bello.
2: Sì, ma a parte vivere è proprio il fatto di quel teatro, per quei giorni in cui sarò lì presente, diventerà la mia casa. Infatti non so, cercherò di creare anche
0: decorazioni. Sono un po' preoccupato per te, perché quando uno va in tournée nelle città attendendo la sera, no? Perché ci stai dalla volta dalla mattina, attendi la sera per fare lo spettacolo, tu per 3 sere di seguito, quindi tutte le mattine ti svegli. Durante il giorno in genere in tournée si fa shopping.
4: Ah, esatto.
0: Quindi io ho paura che tu torni a casa con meno soldi di quando sei
4: più
0: che 3 giorni in ogni città. Lo shopping diventa impegnativo.
2: Io per evitare questo qui mi porto una valigia molto piccola.
0: Così non puoi
2: trasformarti di quello.
0: Prevedo che comprerai delle valigie.
1: Volevo mostrare alle nostre telecamere il libro di Massimo Ammaniti, ma vedo che te lo sei proprio
4: preso. Max Gazzè,
2: questo è mica posto. Questo me lo porto io, vero?
0: Lo sai?
1: Non fa shopping, ruba.
5: Ve lo mando.
2: Va bene, va bene. Questo lo diamo a Luca. Questo, Luca, prendilo tu.
0: Microfono.
2: Sì, aspetta che lo manda.
0: Ce lo manda un'altra. Questo sarebbe mio.
2: Sì, questo è il mio, però te lo presto.
0: Grazie.
5: Se no, quando lui viene a Roma e fa il suo spettacolo,
2: allora la inviterò personalmente.
0: Ci presentiamo tutti con la racchetta da tennis, perché anche Gazzè è un tennista accanito,
2: appassionato.
4: A 4.32 lui gioca, però
2: no, ricordo 24-23.
0: Le corde sono tirate a 4.32.
2: Pensa che botte.
1: Siamo arrivati alla musica dal vivo di nuovo, ma qua non sto capendo perché c'è scritto Francis e Social Band Beach.
0: Come beach? Che vuol dire?
1: Oh, c'è scritto così.
0: Ma è il titolo della canzone.
1: Spiagge. Francis Lee, Social Beach.
6: Quella di Renato Zero.
0: Spiagge.
4: Esatto.

0: Volevo dire per chi ci sta ascoltando in radio che non era Max Gazzè, era Francis, Emanuele Ciampichetti, Mechi Marturano, Alessio Graziani e Claudio Trippa, la social band. Grazie ai nostri ospiti.
1: Massimo Amagniti con il coraggio di essere timidi, Raffaello Cortina editore, Max Gazzè con l'ornamento delle cose secondarie e il suo tour. Poi tornerai, spero che tornerai per parlarci del tour, Emanuela Cappello per il suo spettacolo teatrale, poi seguitela sui social ovviamente. Grazie a Saverio Raimondo.
2: Grazie a Luca Barbarossa e Adema Stoccolma.
1: Radio 2 si Social Club si ascolta dappertutto, in casa, in macchina, anche dallo sgabuzzino.
0: Anche nella risonanza magnetica. Ciao!
1: Ciao!

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
6: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
1: 2-2.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: 2-2.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Cibu, cibu, cibu.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Buongiorno Max Cervelli.
2: Buongiorno.
1: Abbiamo in linea già l'ambasciatore Sequi, direttore dell'Atlante Geopolitico Treccani. Ovviamente apriamo con la notizia di questo vero e proprio sequestro della flottiglia, quindi anche degli italiani. Ricordiamo la Global Sumud Flottiglia è un'operazione umanitaria che tenta, era già capitato mesi fa, di arrivare a Gaza per portare aiuti umanitari, medicinali. È anche, aggiungo io, diciamo, un'azione dimostrativa pacifica, certo, per diciamo, sollevare l'attenzione, certo, sul tema della tragedia di Gaza. C'è stato questo arrembaggio in due tappe alle navi e quindi questo vero e proprio sequestro da parte dell'esercito israeliano, perché navigavano in acque internazionali, quindi non c'è un motivo perché l'esercito salga su una nave battente bandiera anche di altri paesi. E adesso sono stati rilasciati un deputato dei 5 Stelle, Dario Carotenuto, che era su quella nave, che ha detto: a noi è andata bene, altri sono stati torturati, anche donne e persone anziane, qualcuno ha riportato fratture, altri ancora hanno subito violenze sessuali, sono molto provate, è stata un'esperienza terribile. È stato anche liberato il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, sì, e tutto il mondo ha potuto vedere questo video del ministro della sicurezza, leader di un partito di estrema destra, Ben-Gvir, sì, e con tutte queste persone, attivisti, pacifisti, pacifici, messi a terra, ammanettati con le mani dietro la schiena, con la testa che toccava il pavimento, e diciamo così irrisi e insultati. È intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella,
2: inaccettabile,
1: che ha definito un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele, comportamento stigmatizzato soprattutto dal ministro degli esteri israeliano, che ha detto: questa non è Israele. Ed è intervenuta anche ovviamente Tajani e anche la nostra premier Meloni, Giorgia Meloni, e ovviamente per condannare in modo netto, convocazione all'ambasciatore, l'operato di questo ministro. Allora, ambasciatore Sequi, perché il ministro israeliano fa circolare questo video nel quale si vede chiaramente quanto lui stia violando le norme internazionali, le norme anche del rispetto umano?
3: È perché siamo già entrati in una campagna elettorale in Israele, e poi c'è un aggravante. Già questo comunque non scusa questo atto, che ovviamente è assolutamente inaccettabile. Oltretutto associa, diciamo così, il crasso sberleffo a un comportamento che è inaccettabile, diciamo. Ma noi sappiamo che questo ministro, così come un altro ministro del governo, purtroppo sono dei messianici che hanno fatto della erosione progressiva di Cisgiordania, Gaza, una missione, perché loro non vogliono uno Stato palestinese così come Netanyahu, e vogliono anzi recuperare a Israele quei territori che dovrebbero invece essere soggetti a uno Stato palestinese. Quello che va detto è che qui c'è una violazione assoluta del diritto internazionale, ma non tanto e non solo perché questo abbordaggio sia avvenuto in acque internazionali, perché ricordiamo, teoricamente è possibile fare dei controlli in acque internazionali nel momento in cui si sospetta che ci siano delle armi a bordo, e questo blocco è dal 2007 appunto su Gaza, per evitare il traffico d'armi su Hamas. Ma una volta verificato questo, soprattutto se si portano beni umanitari, così come dicono le convenzioni umanitarie, queste navi devono passare, devono consegnare questi beni, e soprattutto non devono fare quella che si chiama punizione collettiva verso la popolazione civile. Ecco, tutto questo ci spiega quanto è inaccettabile il blocco, ma quanto è inaccettabile soprattutto il comportamento di questo ministro.
1: Meloni e Tajani nel comunicato congiunto dicono appunto: in immagini inaccettabili, inammissibile, che vengono sottoposti a trattamento lesivo della dignità della persona, e aggiungono: l'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti. Le otterranno? Le otterremo noi come italiani?
3: Io credo che sia il minimo, però dobbiamo aggiungere brevemente due cose. La prima è che questo è un ministro, quindi in realtà le scuse devono essere fatte dal governo di cui questo ministro è parte, ma la cosa non finisce lì, perché il continuare di tutte queste violazioni ci dice una cosa: che le violazioni non bastano più. Tutto questo è più che sufficiente da parte soprattutto dell'Unione Europea, di cui l'Italia è membro, per delle sanzioni.
1: La Spagna mi sembra che ha chiesto sanzioni, mi sembra.
3: Sì, no? Esattamente. Ma oramai si tratta di prendere atto che queste violazioni continuano e di prenderne atto non solo con le proteste, ma anche con azioni concludenti. L'Unione Europea è un sistema comune di valori condivisi.
1: Certo.
3: Qui c'è un'irrisione di questi valori e credo non lo possiamo far passare.
2: Altra questione è se questo è accaduto con una ripresa di video da parte del ministro appunto della sicurezza nazionale. L'altra questione è il maltrattamento degli ostaggi palestinesi, detenuti palestinesi.
3: Ma infatti, a parte l'aspetto diciamo strettamente umanitario, i beni appunto la popolazione di Gaza, qui c'è un altro problema, che tutte queste violazioni che noi vediamo vengono perpetrate quotidianamente ai danni della popolazione palestinese, che non ha voce in questo, e anche questo è un ulteriore motivo che giustifica più che mai dei comportamenti, delle sanzioni direi a livello internazionale, comunque dell'Unione Europea. Infine c'è una cosa che dobbiamo dire, attenzione, perché non sono ammesse timidezze. Già nel 2010, quindi governo Berlusconi, ministro Frattini, in un consiglio affari esteri l'Italia votò unanimemente con tutti quanti per chiedere la rimozione di questo blocco, per dire che questi sono comportamenti assolutamente contro il diritto internazionale. L'abbiamo fatto 15 anni fa e passa.
1: Certo. Certo, va bene, grazie ambasciatore Segui, non va bene per niente, però no. Insomma vi abbiamo informato, grazie sempre per essere puntuale, vedremo cosa accadrà e noi abbiamo Achille Lauro a riscaldare i nostri cuori.
2: Con Comuni Immortali su Radio 2 alle 12:07.

0: film, tante star su Red Carpet. Vogliamo partire da un tuo idolo Almodovar, che tu hai visto, Pedro, l'ultimo?
1: Ho visto Almodovar perché oggi esce
0: tanto
1: nei
0: buongiorno,
1: cinema italiani, buongiorno a tutti, ciao Serena. Esce oggi nei cinema italiani, quindi l'ho visto l'altra sera in un'anteprima per i giornalisti, e devo confessare che purtroppo per la prima volta mi ha molto deluso.
0: Ah sì?
2: Perché?
1: Perché è molto verbosa. Allora, lui ha fatto il film che voleva fare, lo ha voluto fare assolutamente così.
0: Sì.
1: E così lo ha fatto. Solo che è venuto fuori un film presuntuoso, un po' pirandelliano, di un regista che parla di se stesso, di uno sceneggiatore, anzi, che scrive un film appositamente verboso, appositamente noioso. E quindi
2: diventa noioso al cubo.
1: Il
2: poi
1: cinema ne risente. Sì.
0: Quindi sei arrivato sfinito dal termine?
1: No, perché dura poco.
0: No, meno male.
1: È una durata normale. Ma Almodovar si guarda sempre con interesse, sperando che a un certo punto si svegli qualcosa.
0: Succederà. Niente,
1: questa volta
0: non decolla.
1: Pensa che comincia anche con uno strip maschile.
0: Wow.
1: Anche quello non è filmato adeguatamente.
0: Non aggancia.
1: Non aggancia, secondo me no.
2: E su chi punti invece del film che hai visto, insomma, che cosa ci
1: Guarda,
2: puoi
1: io,
2: disvelare?
1: Ecco, questa è sempre una domanda così, perché il Toto Palma, il Toto Leone,
2: sì,
1: no?
2: Tristezza,
1: No, non è tristezza, è che intanto non sono andato a casa quest'anno, quindi non
2: però
1: non
2: su
1: visto
2: chi punti, come chi ti incuriosisce di più, insomma,
1: ti devo dire chi sono quelli che
2: nel cuore
1: che ho nel cuore. Io ti direi registi che sicuramente non penso che andranno a premio, cioè James Gray, l'americano, oppure Laszlo Nemes, quello che fece il figlio di Saul, ambientato nei campi di concentramento, che a Cannes vinse la Palma.
2: Ci sono tanti asiatici anche, no?
1: Ecco, sì, io forse
2: Amaguchi,
1: che è un beniamino dei festival, pare che abbia fatto un gran bel film. Io non ci credo, perché il cinema di Amaguchi a me personalmente non piace, così come detesto Kore-eda, che anche lui ha vinto a Cannes.
2: Se avete capito,
1: Anton
2: Giulio non è una persona, come dire, moderata.
0: Sì,
2: nelle lui ama
0: fuori
2: la follia o...
1: No, dentro fuori non mi piace questo, perché insomma ho delle sfumature. Ecco, però Kore-eda quest'anno sembra che invece non sia piaciuto neanche ai critici internazionali.
2: E poi c'è Fatherland, tratto da
1: Fatherland, anche
2: su
1: lui,
2: Thomas Mann,
1: Pavel Pavlikovsky, è un regista che non mi dice granché. Anche lui però ha vinto sempre tutto. Cold War vinse la Palma d'Argento, il prima Ida vinse l'Oscar come film straniero, e questo chiude, sembra, una trilogia sulla Seconda Guerra Mondiale in bianco e nero, in 4/3, quindi un cinema
0: old style,
1: fatto old style appositamente.
0: C'è John Travolta che arriva come regista per la prima volta.
1: Sì, non è in concorso,
0: perché
1: gli hanno dato una
0: Palma d'Oro alla carriera.
1: Palma alla
2: Hai visto
1: carriera.
2: Un po' di Red Carpet? Vabbè, abbiamo visto una spettacolare Kate Blanchett.
1: Io quello non lo seguo, devo dire che mi piace il cinema, non è lo spettacolo. A proposito di John Travolta, mi ha molto colpito la cattiveria con cui Paul Schrader ha scritto un post dicendo che trovava imbarazzantissimo
0: il film,
1: la presenza presenza di
2: con la basco in testa
1: di John Travolta, e come premiato con una palma alla carriera.
0: Ma come? Scusami, dalla Febbre del Sabato Sera.
1: Non dà spiegazioni.
0: Perché la Febbre del Sabato Sera è un film che secondo te non merita?
1: Assolutamente. No, per me io sto riferendo.
0: No, io facciamo un commento a caldo.
2: Paul Schrader, raccontiamo bene chi è, i film che ha
1: il
2: fatto,
1: il regista
2: eccetera
1: di American Gigolo e di, insomma, il regista della nuova Hollywood. Un regista molto cinefilo, ecco, per carità di Dio.
0: John Travolta conobbe un periodo di oblio tra Grease
2: e Pulp Fiction.
0: Esatto.
2: Certo.
0: Andò a fare Senti chi parla. Ti ricordi?
1: Ma sai cos'è? Che John Travolta, cioè, il cinema è fatto anche di non solo di registi e di autori, di sceneggiatori, chiaramente, ma è fatto anche di icone. E ci sono persone che amano quell'attore o quell'attrice, poi gli dici: ma che film ha fatto? Boh, non lo so. Perché l'attore o l'attrice sono i volti, il cinema è anche lo schermo riempito. Quindi John Travolta è una personalità così indelebile che insomma.
2: Per questo,
1: io sono rimasto colpito dalla cattiveria di Paul Schrader, l'ho detto apposta, perché invece a me John Travolta è molto simpatico.
0: Ma poi, scusa, citando Mastroianni, che diceva a un giovane attore all'esordio: non ripassare tanto questa parte, perché poi ne farai 100 di film, ma ti ricorderanno per 3-4 al massimo, ed è così. Poi John Travolta però i suoi 4 ce li ha.
2: solo per una clip, solo per una battuta. Grease, francamente me ne infischio. Rhett Butler in Via col vento
1: è un... Ma anche nessuno è perfetto, no?
2: Ah, certo, il come si chiama? George Burns, quello che
1: no,
2: dice.
1: Non è George Burns.
0: Nessuno è perfetto,
2: qualcuno piace caldo, Jack Lemmon.

0: Il nomino che la vuole sposare, no?
1: Lui si chiamava quel nome grandioso. Mamma mia, che vergogna. Vabbè. Adesso nella pausa lo cerchiamo.
0: Ovviamente.
2: Nella regia c'è Demi Moore. Nella regia, scusa, nella la giuria. Regia, giuria, è quasi un anagramma.
1: Ecco, appunto, le giurie, il cui verdetto io rispetto sempre, sono appunto personaggi che il cinema lo fanno da dentro e quindi hanno un altro modo di considerarlo. So che quest'anno c'è addirittura anche lo sceneggiatore di Ken Loach, quindi insomma sarà sicuramente politicamente molto rigoroso, eccetera.
0: Tu non ami Ken Loach?
1: No, zero. Però
0: ha fatto dei film molto
1: però
0: belli.
1: Parliamo di qualcosa, parliamo di qualcosa.
0: Di Bird, piace, dai,
1: perché
0: dai,
1: sennò
0: bello.
1: Sembra che non mi piace niente.
2: Però, chi ti piace? Facciamo.
0: No, Lady Bird non è Ken Loach.
2: Lady Bird,
0: sì, quello dopo americano, ok, perfetto. Il primo con la cui portano la donna, cui portano via figli,
2: tutti
0: certo.
2: I figli ne ha 7-8 nel corso, ma però ce ne sono tanti che lo piovono pietre. Terra e libertà,
1: Terra e libertà proprio, no. Proprio regalo tutto,
2: mettiamo un disco, va.
0: Capito perché io amo Anton Giulio, perché non puoi non sviluppare, capito, quanto è bello qualcuno,
1: ma
0: che la pensa,
1: ma mi piace da morire,
0: capito, perché
2: ti dici un film che ti è piaciuto negli anni, ultimi anni, tanto.
1: Beh, guarda, ti dico l'ultimo che ho visto al cinema, che è Two Prosecutors in italiano, non mi ricordo com'era, di Sergei Loznitsa, il più bello.
2: Fermiamoci qua. Forse

0: Eccoci qui, Serena Bortone, Anton Giulio Nofri. Si continuava a parlare con Max Cervelli delle passioni cinematografiche. Nolan sì, Nolan no, secondo me, anzi potete pure scrivercele se volete, così vi sfogate. Un grande regista, secondo voi, sopravvalutato, che era poi una famosissima scena anche di Manhattan, no? Quando Woody Allen incontra Diane Keaton e Diane Keaton dice Van Gogh è sopravvalutato e Woody Allen sta per avere un infarto, ovviamente. E così, però se volete 3487 300 200, chi sono i registi, gli attori, insomma, mondiali che secondo voi sono sopravvalutati, facciamo questo giochino. Noi l'abbiamo già fatto qui e non ci esponiamo ancora, no, perché se no ci limitiamo troppe, anche perché poi no, peraltro poi diciamo i gusti sono sempre personali, no? Quindi insomma, uno vuole
1: basta motivarli,
0: esatto. Allora
2: John Brown, nessuno è perfetto,
1: è l'attore che dice la battuta finale,
0: esatto, quando ricordiamo la scena è quando Jack Lemmon, vestito da donna, gli spiega che non lo può sposare,
2: non posso avere figli,
0: esatto, non so cucinare. E poi alla fine si toglie la parrucca e dice io sono un uomo, e quello risponde nessuno è perfetto, e quindi lì inno proprio di libertà. Billy Wilder era, chi era che scriveva Brackett, lo sceneggiatore, Brackett e Lehman. Va bene, dai, Lo splendore e la scimmia Redux, edizione 16 giugno, e lo trovate in libreria, lo potete ordinare,
1: edizione Corrimano, 16 giugno è il nome della collana.
0: Ah, perfetto, c'è una tua foto che gli spettatori di Radio 2 potranno vedere, c'è un uomo nudo a una tapparella, foto fatta da Anton Giulio che, come ha fatto Mostri alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, adesso sporrai a Venezia, insomma una foto che si nota.
2: Un American Gigolo visto di spalle prima di vestirsi, per intendersi, come la penombra è quella.
1: Sì, l'atmosfera non è molto lontana da quello che dici, certo, sì. Il libro, io lo scrissi negli anni 90, il libro è già uscito 13 anni fa con una casa editrice che poi ha chiuso i battenti per cui non era più disponibile, e Corrimano ha deciso di ripubblicarmelo e di questo li ringrazio. È un libro che ho scritto negli anni 90 perché secondo me negli anni 90 stava sparendo dalla letteratura e dal cinema una certa figura di omosessuale a cui piacciono i maschi non omosessuali.
0: Infatti il libro c'era anche di mariti, cioè di uomini sposati o in procinto di sposarsi che vivono storie omosessuali.
1: Esatto.
2: Modello Fate Ignoranti, per intenderci.
1: Sì, le Fate Ignoranti però è venuto molto dopo, 2001, quando già il 2001. Movimento gay aveva, ecco, negli anni 90 eravamo ancora molto indietro. Ho un po' di nostalgia.
0: Cosa aveva? Ecco, appunto, cioè, diciamo il movimento omosessuale ha avuto tante vittorie, le unioni civili, tutti i diritti,
1: aveva,
0: insomma,
1: Dio,
0: non ha ancora raggiunto il matrimonio egualitario, però diciamo c'è una accettazione sociale diffusa, anche se non mancano ancora episodi di discriminazione.
1: Beh, guarda, in Iran li impiccano.
0: Ma c'è, no, vabbè, non parlare di Renodico, anche nel nostro paese ci sono discriminazioni,
1: sì, ci
0: aggressioni,
1: sono,
0: poi certo se esci da lì, appunto in Iran li impiccano. E non dobbiamo mai dimenticarlo, perché i diritti devono essere universali. Ecco, cos'è che ti rimpiangi da omosessuale di quel mondo?
1: No, io non rimpiango nulla, rimpiango la giovinezza, perché tutti possiamo rimpiangere la giovinezza. Il dato di fatto è questo, che una volta esisteva il servizio militare, e non si può dire che uno rimpiange il servizio militare perché era un anno considerato perso. Eppure, se bisogna fare di necessità virtù, in quell'anno, io lo feci nel 1985 il militare, scopersi quanta omosessualità circolava in un ambiente popolato solo da maschi, come le caserme, che spesso stavano dislocate in
2: periferie,
1: località proprio, perdute, eccetera, così. E ora non voglio dire che per me si trattava di stare in una pasticceria e bastava toccare la mano, questo assolutamente no, non era un fenomeno così diffuso, però diciamo incontrai vari ragazzi con questa pulsione ormonale, soprattutto del sud. Arbasino ha sempre parlato di sana bisessualità mediterranea, con cui ho combinato qualcosa, diciamo.
0: È come se la fluidità che oggi tanti ragazzi teorizzano e praticano in realtà è sempre esistita, solo che aveva paura di uscire allo scoperto.
1: Certo. Solo che aveva paura, sì, non confonderei l'una cosa con l'altra, però vabbè, sì, può darsi che l'evoluzione oggi sia la fluidità. Non so appunto con quanta consapevolezza questi facessero queste cose, però io puntavo anche molto su altre cose, cioè non
0: la cultura, certo,
1: sessuale in sé, ecco, ma io diventavo amico di queste persone. Io con alcuni di questi personaggi ho ancora un sodalizio.
0: Sei mai stato testimone di no? Sei stato dalle nozze di qualcuno?
1: Sì, sono stato anche testimone, ho battezzato i figli, sono stato anche... io trovo che sia una cosa bellissima, molti si scandalizzeranno sicuramente.
2: Ma no.
1: Ma chi se ne importa, appunto.
2: Dai un vademecum, no? Su come gestire, come leggere gli anni 90, perché tu li hai... noi li abbiamo vissuti, ma chi magari delle nuove
0: generazioni,
2: dal servizio militare a
0: il Dino Portoghese Lancer, i Ray-Ban, i primi computer,
2: i rullini fotografici, il
0: Maradona,
2: il
0: primo couscous, il pendolino Roma-Milano, nostalgia degli anni 90.
1: Cioè, questo un vademecum che l'editore mi ha chiesto di mettere all'inizio in un'introduzione che ho scritto apposta per permettere ai lettori giovani di oggi di capire.
0: Vabbè, allora qua noi dobbiamo andare al GR, ma Max Cervelli mi sta facendo dei cenni.
2: Continui, rimani con noi. 10 minuti di pausa, poi bisogna chiudere gli anni 90 con Lo splendore e la scimmia. Torniamo dopo l'informazione con Anton Giulio.

0: mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: 2-2.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: 2-2.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: 2-2.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: 2-2.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. 430 attivisti della Global Flotilla arrestati illegalmente in acque internazionali e portati in Israele sono stati rilasciati questa mattina. Partiranno in giornata con diversi charter turchi da Eilat per rientrare poi in tarda serata nelle rispettive nazioni. Intanto dalle testimonianze del deputato 5 Stelle Caro Tenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, già tornati in Italia, emergono particolari shock sulla detenzione, botte e torture, ma anche violenze sessuali.
13: È orribile e non posso che pensare a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente.
14: Il primo pensiero commosso di Dario Caro Tenuto è per i compagni della flottiglia ancora in Israele.
13: Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua.
14: Dopo l'abbordaggio in acque internazionali sono stati loro a subire le torture peggiori.
13: C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci. Anziani che sono stati torturati, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale.
14: Il deputato dei 5 Stelle mostra anche il numero che i militari gli hanno assegnato per identificarlo.
13: 147.
14: Un modo per spersonificare i prigionieri tenuti incatenati per ore, racconta l'altro rimpatriato Alessandro Mantomani del Fatto Quotidiano.
15: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. Per sottolineare che stavamo a casa loro.
14: Da Fiumicino, Simone Zazzera, GR2.
12: La strage dei sub alle Maldive, dopo le osservazioni dei sommozzatori finlandesi che hanno riportato in superficie i corpi delle vittime, si precisa un'ipotesi più specifica su ciò che potrebbe essere successo. In attesa di visionare i filmati delle GoPro recuperate, che saranno decisivi, i soccorritori hanno raccontato di aver trovato i corpi in un cunicolo cieco oltre la seconda camera della grotta, facile da scambiare per un'uscita. Per i sub italiani disorientati, a quel punto sarebbe stato impossibile tornare indietro con la poca scorta di aria rimasta. Il terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito all'alba i campi Flegrei ad ovest di Napoli, allarmando nuovamente la popolazione. Si tratta di una delle scosse più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Nessuna notizia di feriti, franato il belvedere di Bacoli, dove le scuole sono state chiuse, così come a Pozzuoli e Quarto. Convocata dal prefetto del capoluogo campano Michele Di Bari, una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. A Milano un'auto travolge due sorelle di 70 e 75 anni sulle strisce pedonali, uccidendo la più anziana. Il pirata della strada prima è fuggito, poi si è costituito.
16: Positivo alla droga e ubriaco, nel sangue aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito, eppure era alla guida. 38 anni di Segrate, l'uomo con la sua auto, una city car, ha travolto due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce in zona Piazza Udine a Milano. Un impatto violentissimo, le due donne sono state sbalzate a oltre 10 metri di distanza, il 38enne è fuggito senza prestare soccorso. La donna di 75 anni è morta all'ospedale Niguarda, dove era stata trasportata in codice rosso. Nella stessa struttura resta ricoverata la sorella, 70enne, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Sono stati i genitori dell'indagato, che avevano saputo del fatto, a chiamare il 112 e a prendere contatto con le forze dell'ordine. Dopo circa un'ora dall'incidente l'uomo si è costituito, ora è nel carcere di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida. L'accusa è omicidio stradale e omissione di soccorso. Eleonora Fioretti, GR2.
12: La procura di Milano indaga insieme con quella antimafia su presunti accessi abusivi ai computer dei magistrati del distretto di Torino, avvenuti tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia. Iscritto nel registro un tecnico ministeriale di Torino in corso perquisizioni domiciliari e informatiche. Infine lo sport con la vela, oggi al via le emozioni della prima regata preliminare dell'America's Cup. Nelle acque di Cagliari fino a domenica, attesa protagonista Luna Rossa. E sarà giornata importante anche per il tennis. A Parigi il sorteggio del Roland Garros, l'unico torneo che manca nella brillante carriera di Jannik Sinner.
17: Nella storia due soli tennisti sono diventati il signor Slam, l'americano Donald Baggio nel 1938 e l'australiano Rod Laver nel 1962 e nel 1969. L'ultimo a sfiorare l'impresa, ovvero vincere nella stessa stagione i 4 tornei dello Slam, fu Novak Djokovic nel 2021 e nel 2024. Jannik Sinner, che oggi sbarcherà a Parigi, si allenerà nel tardo pomeriggio con il monegasco Vacherot a caccia del Roland Garros per vincere almeno una volta tutti i tornei dello Slam. Ma il numero uno del mondo può fare il grande Slam? Alex Correa, uno dei grandi ex tennisti spagnoli su terra battuta, la pensa così.
18: Sì che lo puoi fare. È molto importante quando gioca di avere la sensazione che puoi giocare in tutta la superficie, e per Jannik ha dimostrato che puoi giocare su terra, erba, rapida, non c'è un problema.
17: Emilio Mancuso, GR2.
12: La linea torna a Stai Serena il prossimo GR2 alle 13.30.
19: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
20: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
21: Stop! E un po' meno?
20: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
21: Stop! Un po' meno.
22: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
21: Stop! Buona!
22: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio 2, stai serena.
2: 12.37 dopo il GR tornati, Serena Bortone, Max Cervelli e Anton Giulio Onofri in studio con noi. In libreria tra poco una riedizione di un libro, un romanzo intitolato Lo splendore e la scimmia Redox.
4: Citazione di Arbasino.
2: Dopo
4: lo scoprirete.
2: Con Rimano Edizioni. Lo hai rivisto e corretto per.
23: No, non molto. Molto. No, l'ho lasciato più o meno come era, ho appunto aggiunto questa introduzione.
4: Quella cosa che ti manca di più degli anni 90? Perché le videocassette VHS. Vi ricordate quando noi registravamo i film?
2: Come su VHS?
23: E le avevamo la pubblicità.
2: Sì, sì.
4: È vero.
23: Le avevamo la pubblicità.
4: È vero, in pausa.
2: Oppure SFUD, cioè.
23: Eravamo schiavi dei palinsesti.
2: SFUD, forward. E, tra...
23: Io ci tenevo a dire una cosa.
2: Prego.
23: Su questo libro che appunto io lo scrissi perché nessuno raccontava questa esperienza che avevo avuto con il servizio militare e nessuno raccontava più quel tipo di omosessuale a cui piacevano i maschi non omosessuali,
2: che
23: invece era stato, sì, chiamiamoli etero, no? Che invece era stato sempre il protagonista di Proust, di Arbasino, di Pasolini, di Comisso, eccetera, eccetera. Tant'è vero che uno scrittore italiano che morì nel 91 purtroppo, Pier Vittorio Tondelli, scrisse anche lui un libro sul suo servizio militare che si chiamava Pao Pao, picchietto armato ordinario, lui l'aveva trasformato in Pao Pao, una cosa molto più frufru, che io comperai immediatamente, esatto, comperai subito perché ero speranzoso di trovarci quello che avevo passato io. Ecco. Invece fu una grossa delusione perché mentre dopo il primo mese passato al CAR a Orvieto, dove lui conosce un bellissimo di cui si innamora ma non combinano nulla, poi va a Roma durante gli altri mesi, la destinazione, ed esce dalla caserma e frequenta la Roma Gay, quindi sostanzialmente di militare non
2: c'è niente,
23: nessuno.
2: C'è più l'alibi, la discoteca.
23: Ecco, cioè, era più quello, capito? Io invece volevo che qualcuno mi raccontasse quell'omosessualità che avevo
2: la camerata
23: in caserma, perché il servizio militare, e vorrei forse chiudere se posso con una frase che disse François Truffaut, visto che passo anche per essere critico cinematografico, quindi François Truffaut disse che il suo più grande rimpianto della vita era stato quello, perché era proibito per legge, di non aver filmato il suo servizio militare. Quindi pensate che esperienza per chi aveva le antenne.
4: E perché?
23: Per percepire. Perché io che l'ho fatto al di là della sessualità o
4: no, no, perché Truffaut ricordava
23: che evidentemente
2: era stata un'esperienza
23: infatti, umanamente fortissima.
4: C'è qualcuno che scrive lo rifarei 100 volte se potessi, vabbè, diciamo che
2: ma anche no.
4: Diciamo che no, appunto, ma anche no, perché comunque però no, capisco
2: io
4: che
2: perlomeno.
4: Tu l'hai fatto?
2: Nella vigilanza, lo dico sempre, poi arrivano i messaggi insulti perché 30 anni che dico l'ho fatto nella VAMVA, vigilanza
23: automatica
2: militare, quindi
23: accidenti.
2: Perché un giorno di guardia, un giorno di riposo, un giorno di guardia, alla fine 150 guardie, quindi 150 notti insonne. Nel mio anno ci fu sequestro Achille Lauro,
4: Gesù.
2: E Lampedusa, così giusto per insaporire l'annata.
4: Sequestro Achille Lauro ci ha fatto l'opera, abbiamo visto, no? Abbiamo intervistato Guadagnino, no? Sul John Adams.
23: Secondo me ci sarebbero meno femminicidi se ci fosse ancora il
4: perché
23: servizio.
4: Perché dici questa cosa?
23: Perché
4: tanto Giulio va preso con le pinze, per cui vabbè, è un artista, quindi
23: perché assolutamente
4: gli perdoniamo. Sentiamo, tutto,
23: perché il maschio italiano diciottenne all'epoca, che veniva anche dai quartieri peggiori, dai postacci più
2: trovava un inquadramento,
23: lì veniva imparava a vestirsi, pettinarsi,
2: cioè, pulirsi, è vero,
23: obbedire ad apprendere
2: il mondo,
23: significato anche della rinuncia, dell'obbedienza. Oggi non è più così, per carità, non sto qui a rimpiangere un bel niente, ho voluto buttarla lì come provocazione.
4: Sono elementi di intellettuali, fanno questo spesso, possono provocare.
23: Sono convinto che molti femminicidi avvengono proprio perché molti maschi non sanno più reagire a qualcosa che nessuno gli ha insegnato ad affrontare.
4: Quindi, giusto.
23: E il servizio militare, magari per me e per te no, perché già eravamo edotti, già. Ma quelli che pensa che venivano, che non sapevano né leggere né scrivere, negli 85, io ho incontrato un sacco di anni.
2: Io avevo un ragazzo siciliano che si mise un fazzoletto al polso perché non sapeva a destra e sinistra, perché si sbagliava.
23: Io scrivevo le lettere alle fidanzate, mi chiedevano di scrivere le lettere alle fidanzate.
4: Cioè, Cyrano faceva. sapevi?
23: Sì, poi mi dicevano, ma come posso ringraziare?
4: Il tema vero è che femminicidi...
2: Ma anche Central do Brasil, ecco.
23: Per esempio, esatto.
4: Femminicidi
23: del mondo.
4: Ma fate parlare, questi due maschi si sono coalizzati. Dico che purtroppo i femminicidi comunque ci sono in tutte le classi sociali, quindi non è che se uno è istruito poi non prova violenza contro le donne, purtroppo,
23: anche
4: no?
23: Quei ragazzi lì. Subito.
4: Gli dai delle regole, gli dai una disciplina comunque.
23: Sì. Ora non più.
4: Va bene, dai, vediamo tutti a scrivere. Bravissimo, super d'accordo. Ci sono due sopravvalutati che forse non leggerò perché io sapete che sono tanto buona, mi dispiaccio che ci avete indicato. Li vuoi sapere?
23: Sì.
4: Valeria Golino e Gabriele Muccino. Vabbè, anche se pareri a libertà.
23: No, Valeria Golino perché? Valeria Golino.
4: Ma pure Gabriele Muccino, un regista italiano famoso nel mondo. Grazie, Anton Giulio Onofri. Ci ascoltiamo. Grazie Lady Gaga. Ti piace Lady Gaga?
23: Adoro.
2: No, ma
4: Sanremo lo segui?
23: Beh, lo sai che non mi perdo un'edizione da quando sono piccolo. Anche durante il militare vidi Sanremo.
4: E lui certo, è il più grande esperto di Sanremo, di non so, intellettuale vero. Ha tutti i registi asiatici.
2: L'anno nostro, 86. Scusa, ma Diavolo Veste Prada, visto che Runaway fa parte da quando sono, l'hai visto il secondo?
23: Sai piaciuto? Che io ancora ho del timore ad andarlo a vedere
4: perché
2: il primo te l'hai piaciuto.
23: Temo che sia talmente inferiore al primo che ancora.
4: Il primo te era piaciuto?
23: Ancora resisto. Il primo era straordinario, lo vidi a Venezia. Ho del timore. Lo vedrò, però ho del timore.
4: Va bene.
23: Viva Lady Gaga comunque.

0: Lady Gaga Runaway, 12:46, Radio 2, stai serena Bortone, Max Cervelli. Dal cinema al teatro fino a domenica 24 maggio al Teatro Manzoni di Roma.
1: Lizia, un tema di cuffie, togliele, vai, tappa tranquilla,
2: senti, perché alta e bene.
1: Okay. Meglio, guarda, in diretta è sempre meglio dire la verità, tanto che non è successo niente.
0: L'importante è che state...
1: Scusami, però me la vedevo agitata,
2: no,
1: quindi
2: non vedevo la cuffia,
1: ho dovuto chiudere la sua agitazione. Vai.
0: Clizia Fornasera insieme a Gabriele Pignotta al Manzoni appunto di Roma sino al 24 maggio, domenica. Scusa, sono in riunione, ti posso richiamare? Quante volte l'avete detto? Anche come scusa, come... E questo è il titolo dello spettacolo, non è che scusa, sono in riunione o sono in diretta, ti posso richiamare? Perché a me capita ogni tanto, come a te, di ricevere telefonate durante la diretta e lì un po' ti arrabbi perché dici: ma come?
1: Che
0: mi
1: non
0: conosci?
1: Lo sai?
0: Non... Quindi vuol dire che neanche mi ascolti, ma non mi ascolti in assoluto, alla radio, che è la cosa più importante.
1: Succede. Allora, Clizia è Alice, una 45enne in carriera che vive a Parigi ed ha una relazione con un uomo più giovane, mm-hmm. che si chiama?
2: Si chiama Thomas.
1: Thomas, sempre innamorato di te da tempi dell'università, va bene, però è sposato pure, no? Che fa?
2: Ah no, sì, allora io sono fidanzata con Thomas, ma c'è un Tommy.
1: Ah, quello
2: invece,
1: è Tommy, ok,
2: Tommy,
1: perfetto.
2: Invece, che è un compagno di università da sempre innamorato
1: Quanti
2: di
1: siete
2: me.
1: Siete in scena?
2: Quanti siamo in scena?
3: Siamo cinque.
1: Che so, bella coralità. Mm. E invece Gabriele Pignotta e Mattia, un uomo schiacciato dalla storia durata 7 anni con... Daniela,
3: sì. Beh, sì, sono attori non pagati perché compaiono solo come nomi, per fortuna, quindi del produttore.
0: Sono idee.
3: Esatto, sono idee. Sì, ogni personaggio rappresenta un fallimento. Sono 5 adorabili perdenti che si ritrovano in una classica reunion, che è quella dei compagni di scuola. Siamo in quel clima lì, o del grande freddo, nella prima parte.
0: Quarantenni che fanno una sorta di bilancio.
3: Di bilancio devastante della loro esistenza.
0: Senza sconti?
3: Senza sconti, ed il pubblico capisce, ride di se stesso in fondo. Nella seconda parte succede l'inimmaginabile, sia nella trama ma anche sulle poltrone del teatro, la gente si accappotta dalle risate, noi compresi.
0: Tra l'altro è uno spettacolo che risale all'inizio millennio.
3: Non mi lascia più.
0: Esatto.
3: È diventato un...
0: un tatuaggio.
3: Bravo. Un tatuaggio che cambia sempre colore.
2: È un tatuaggio che vuole
3: colore.
2: Perché Gabriele è capace di cambiare delle scene anche prima di entrare in scena,
3: sì,
2: no, subito. Ma questa cosa comunque la cambiamo, la facciamo così.
3: Sì.
2: Bene. Vabbè,
0: anche
2: proviamo.
0: È nato dall'inizio millennio.
1: Come è cambiato?
0: Oggi?
1: Cioè, come sono cambiati i quarantenni dall'inizio millennio a oggi? Ovviamente oggi siamo molto più schiavi di telefonini e social, no?
3: Mm-hmm. sono peggiorati, naturalmente. Siamo tutti peggiorati perché questo spettacolo.
1: Certo. Meno male che moriamo.
0: Riguarda tutti noi.
1: Meno male che diciamo il nostro tempo è più limitato rispetto a chi è nato ora. Allora, perché se questa
3: esatto, perché comunque lo spettacolo si basa anche poi nel finale, non spoileriamo, ma nella assoluta. Così ansia di ricercare visibilità, e questa è degenerata negli ultimi anni in maniera incredibile con i social, tant'è che loro finiscono a essere vittime inconsapevoli di un reality show, perché in realtà la reunion è stata architettata da uno di loro, che nel frattempo era diventato un vostro collega anche, quindi un autore televisivo, e li ha chiusi in questa casa, ha messo 20 telecamere e li fa andare a mettere complice con una di loro, uno contro l'altro. Quindi diventa un reality senza veramente
0: appello.
3: Sì.
2: In cui ci sgraziamo tutti.
1: Clizia, ma come vi salvate o non vi salvate? E secondo te cosa che salva invece, diciamo appunto 40, io sono più grande di te, però insomma la mezza età.
3: Sì.
2: Ma allora, nello spettacolo non so se ci salviamo veramente, perché una volta che l'amicizia, il patto che hanno fatto questi ragazzi, che sono un po' dei grandi ragazzi di Stranger Things, ecco, siamo un po' quella cosa, sì, siamo un po', no? I perdenti di sogni più grandi.
3: Infatti ci hanno anche contattato, ma non diciamo niente.
2: No, infatti è troppo presto. Ecco, non so se si salvano, perché fallito quel patto, poi ecco, a quell'età, in mezzo al cammino in nostra vita, ci sono poche cose a cui trovare una fede nuova è difficile.
1: Ma bisogna per forza avere una fede?
2: In qualcosa,
1: non si può anche vivere la giornata, vivere godendo
2: io non ce la faccio mica,
1: e
2: ci ho provato, non so, saranno stati anche i figli, io vivo troppo in prospettiva, devo avere bisogno di qualcosa per cosa mi rende serena il fatto di essere sempre stata onesta con me stessa. Devo dire che il mio personaggio in qualche modo onesto è rimasto. Ecco, questa cosa mi fa stare abbastanza in pace, e poi sì, credere comunque in quello qui, sì, quello a cui ho promesso, continuare a credere a quella promessa.
1: Quindi ti dai promessa familiare, dici, intendi?
2: Promessa no, promessa a me stessa, sì.
1: Ok, sì. Quindi la coerenza.
2: Leale, leale, la lealtà. Poi sono ariete io, quindi gli arieti hanno una fissa per la giustizia, la lealtà grandissima. Non so se sei d'accordo.
1: Sorella mia, quanto ti capisco.
2: Ecco, capisci.
0: Ariete è veramente specchiata.
1: Molto. No, va bene, andiamo un pezzo? Sì. Andiamo su Salmo?
0: Salmo e tutti finiscono in gloria, ma quelli sono i salmi.
1: Quanto mi piace dare una battuta a Cervelli che poi dopo parte e ne fa un'altra.

0: Siamo qui con Clizia Fornasier, Gabriele Pignotta, che trovate a teatro con Scusa, sono in riunione, ti posso richiamare, al Teatro Manzoni di Roma fino a domenica. Io e Max Cervelli ci stavamo interrogando su relazioni, appunto traumi, perché poi diciamo ridere però delle proprie ansietà. Quanto è utile, Gabriele? E fino a quanto si può fare, perché delle volte sono alcune cose sulle quali è complicato ridere, però.
1: È terapeutico, è la terapia principale, tra l'altro gratuita, quindi la consiglio a tutti, o al limite il costo del biglietto per andare a vedere una commedia. Ridere è salvifico.
2: Ma certo,
1: l'autoironia è salvifica. Non so chi diceva, recentemente ho sentito, forse proprio il nostro Presidente della Repubblica, che parlava dell'autoironia.
3: Come elemento fondamentale,
1: perché uno studente gli chiese come si resiste alla vanità del potere, lui rispose con l'autoironia. Trovo che è una grandissima cosa.
0: Se non si mette in discussione tu, altri, se ti prendi troppo sul serio, ecco. Il tuo Mattia, peraltro, è un uomo che rimpiange un po' i bei tempi andati dell'uomo che non devi chiedere mai, per capirci. Ride,
3: è un macho man.
1: No, al contrario.
2: Ha detto che è terapia al teatro.
1: È uno sconfitto in amore, uno che crede nell'amore per sempre, ma è uno di quelli che viene
3: idealizzato?
1: Che viene puntualmente lasciato. Questa commedia è nata, ed è stata poi la mia fortuna, devo dire la verità, perché da lì è partita la mia carriera teatrale. Proprio
0: perché
1: dopo questo evento mi hanno lasciato, sofferto come un cane, ho detto o smetto oppure mi metto a scrivere. Ho acceso il computer.
3: Ma lasciato per un altro o per fine trasmissione? Esaurito
1: il confine è sempre sottile. Diciamo che
2: ufficialmente
1: aveva intrapreso un'altra legittima dialogo.
3: Ma legittimo, quindi tu gli avevi dato motivo perché se si apre un varco.
1: Questo è quello che dice lei. Io non lo capirò mai, non gliel'ho mai chiesto, non voglio affrontare.
0: Ma è importante poi sapere tutto.
1: Bravissima, io non voglio sapere niente.
2: A quel dice punto, Gabriele.
0: Se gli ex sono domanda. Ex, ci sarà un motivo.
1: Io sono perfetto da lasciare, perché ti lascio, ok, ciao, e me ne vado. Perché
3: non replichi niente.
0: No, ma anche
3: non
0: tu,
3: passi
0: diciamo,
3: neanche a prendere la roba da casa.
1: No, la roba sì.
0: Ma anche tu sei quello delle caverne che squartava i dinosauri, avresti voglia di tornare a questa cosa ancestrale maschile.
1: Quello è un monologo, un monologhetto, c'è
2: molto
1: nello spettacolo che veramente scatena
2: l'arità di tutto.
1: Perché praticamente si interroga, me la faccio velocissima, sui ruoli. Prima c'erano i ruoli, no? L'uomo cacciatore e la donna regina del focolare domestico. All'interno di questo ruolo da cacciatore, l'uomo almeno aveva una funzione che oggi non capisce più qual è. Ma non è colpa della donna,
0: certo,
1: è successo.
0: Il mondo si evolve.
1: E quindi
0: è vero che
1: non ha più un ruolo.
2: Non riesce a mettersi
1: la donna è diventata regina del focolare domestico, cacciatrice, e quindi non c'ha più bisogno di questo uomo se non ci diamo una svegliata e capiamo quale può essere il nostro.
0: E secondo te quale sarebbe il ruolo dell'uomo maschile?
1: Allora, è difficile dirlo. Secondo me è dividersi al 50-50 tutte le funzioni all'interno di una famiglia, quello che sto facendo io.
0: Vi posso dire, i ruoli, anche se pensiamo alle nostre famiglie e tutto, ma io sono più maschile di tanti maschi, ma qualcuno può essere più femminile e viceversa. Senti invece Clizia, tu hai un tema di chirurgia estetica spettacolo teatrale, ovviamente. Qual è un momento topico dello spettacolo?
2: Qual è il momento topico? Beh, nel momento in cui mi presento e loro mi ritrovano uguale a 15 anni prima, quindi io racconto tutto quello che, ma in modo molto anche molto
0: tipo
2: onesto.
0: Tette due, perché non sono mica un mostro, quella grado Modovar.
2: Brava, esatto.
0: Tette due, perché non sono mica un mostro.
2: A grado. E poi, vabbè, lipo filling. Poi abbiamo dei nodini nascosti tra i capelli che tengono su fronte, zigomi e guance. E tante altre cose interessanti come prodotti come senoliti.
1: Ti riveliamo un segreto su questa cosa: siccome Clizia è più giovane di noi, io volevamo disperatamente lavorare insieme, poi ci ho pensato dopo, ho detto cavolo, ma tu c'hai una decina d'anni,
0: è più giovane dei 45 anni che dovrebbe avere,
1: e quindi ho detto inventiamoci sta cosa, è diventata l'antifabris, cioè il famoso personaggio riconosco e si è invecchiata a lei, ma tutti rimaniamo così perché è rimasta identica, e quindi questa cosa funzionato
0: ma
1: molto.
0: Non so adesso il chiacchiericcio avanza, ma diciamo, sì, non resisto. Però spesso, non so se vi è capitato, negli incontri con gli ex compagni di classe, un tempo si diceva che gli uomini invecchiavano meglio, ora le donne invecchiano molto meglio. E noi ci aiutiamo, sì, pure legittimamente.
2: Sì, sì, sì, sì. I ruoli cambiano anche
0: devastati, panze, cose. Cioè, le donne imperfette.
2: Perché il maschio è un po' disorientato davvero. Noi lo vediamo anche tra il pubblico che esce, no? Ci accoglie. Ecco. Ci sono dei maschi intanto affamatissimi di romanticismo che non trovano. Pure. Ma è vero o no?
1: Sì, fate, sì, parlavamo ieri.
0: Scriveteci, facciamo un'agenzia matrimoniale, altro che application.
2: Sì, New hanno romantic. Bisogno di coccole e di ascolto. E quindi sono felici quando arrivano, dicono: ho trovato delle cose mie qui.
3: Che bello.
2: E poi ci sono pure i nostri due personaggi, il mio e quello di Siddhartha Prestinari, siamo due donne, insomma, devo dire Poste. Che ecco, che
3: Gabriele, qual è la battuta
2: spazio
3: che preferisci dello spettacolo, che ti piace di più?
1: Io, ce ne stanno talmente tante, comunque oddio, veramente tante. Ce n'è una per la quale mi odiano tutti gli psicoanalisti d'Italia, anche se io li frequento. Che è questa: una delle protagoniste dice: vado in analisi, dice: che fai per un'ora? Niente, parlo. E lui che fa? Ascolta. E si prende 120 euro l'ora. Dice: sì, ma tu sei felice? No. Insomma, viene costruito tutta questa figura dell'analista che è in ascolto. Alla fine c'è una battuta che adesso mi sono reso conto che presenta una parolocetta e che crolla il teatro. Dice: vabbè, ma sta analista non fa proprio un che diciamo mi ha causato diversi problemi.
3: Con gli analisti.
2: E tutta l'hanno salvata da soli? Andato?
1: Sì, sì.
2: Ah, ok.
1: Sì, no.
3: Dopo che si è stato
1: scherzo. Sì, sì, sì.
2: Dobbiamo passare.
1: Anzi, lo consiglio a tutti.
0: Sì. Senti, così abbiamo emendato pure questa cosa. L'ultima battuta, Clizia: avete lavorato peraltro insieme in Un medico in famiglia? Ci vi siete
1: non nella
0: stessa...
1: ci siamo,
0: però comunque avete condiviso questa esperienza. Hai visto che c'è pure, si dice, ogni tanto si dice si dovrebbe rifare, riesce questa proposta?
2: Sì, beh, allora sì, si dovrebbe rifare, me lo dicono in tantissimi, perché c'è gente che ha bisogno di casa e quella era casa di tutti. E quindi c'è bisogno, a parte che era un programma in cui il cervello poteva essere messo a mollo e lavato, perché da tutto quello che comunque ci casca addosso, ci piove addosso. Quindi la gente ha bisogno di lavare e di stare a casa, di sentirsi a casa.
0: È vero, sentiamoci a casa sempre, soprattutto uscite per andare a teatro. Scusa, bravi, sono in riunione, ti posso richiamare. Clizia Fornasier, Gabriele Pignotta, andate al Teatro Manzoni fino a domenica.
1: Vi aspettiamo, grazie a voi.
2: Grazie.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: 2-2.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Eccoci qua. Stai serena, Max Cervelli ride, oggi va così, no, con noi c'è Elena Radonicic, ora parliamo subito, ma ci scrive uno spettatore, il cantante del New Genea ha la voce di Cervelli, infatti abbiamo appena ascoltato New Genea e Tom Misch con One On.
1: On and on. Sì, sì. Non ci ha fatto caso New Genea, la voce, posso intraprendere una carriera da...
0: No,
1: è un gioco di parole. Se tu ascolti la canzone è così.
0: Perché non l'ho ascoltata? Cosa mi sono persa?
1: Perché stavi parlando con Elena. Allora.
0: Discutevamo delle sue origini miste, quindi estremamente affascinanti, slave, tedesche, eccetera. E la vedrete, avrete la fortuna di vederla in prima visione Rai il 24 maggio su Rai 1, ovviamente. Cercasi Tata disperatamente. Commedia nella quale Elena interpreta una tata che assomiglia in tutto e per tutto alla signora Rottermeier un pochino. È una Rottermeier cialtrona. Perché cialtrona?
2: Cialtrona, anche un po' Mary Poppins, secondo me, almeno dal punto di vista così estetico.
0: Però gioca a diventare Rottermeier.
2: Prova in tutti i modi ad essere una tata irreprensibile, molto severa e molto così forte, perché deve assolutamente accaparrarsi questo lavoro. Lei in realtà ambisce ad essere una comica, a fare la stand up, non le viene benissimo, a un certo punto si trova in una difficoltà anche proprio pratica, deve trovare un lavoro, deve trovare soprattutto un tetto, c'ha anche una vicissitudine familiare, cioè familiare sentimentale tragicomica, e quindi a un certo punto le capita sotto il naso questo annuncio in cui viene richiesta questa tata che ha solo caratteristiche che lei non possiede, rigore, disciplina, cose così, e lei pensa,
1: deve essere tedesca anche.
2: Tedesca perché chiaramente c'è il cliché insomma
0: sul rigore
2: che l'idea che comunque un'istitutrice tedesca, appunto di memoria Rottermeier, da Heidi. Qualche parte ti immagini che
1: non vai a Francoforte però con
0: no,
1: Heidi.
0: Non c'è Clara, che era no. Clara la ragazzina,
1: simpaticissime,
0: no?
1: Tutte sì.
0: No,
1: Heidi. Io ho odiato Heidi,
2: tanti dolci anche a
1: sì,
2: me non...
1: sì, ma perché lo guardavo passivamente, perché veniva visto da mia sorella che non mi permetteva di cambiare canale, ma semplicemente per...
0: entriamo nel vissuto infantile di Cervelli, si spiegano tante cose.
1: Però Heidi, insomma, appunto, aspettavo una valanga per Heidi, ma si scherza, attenzione, sennò poi mi arrivano tutti.
2: Per Heidi, sì.
1: Ok, e parli tedesco?
2: Nel film?
1: Sì.
2: Sì, nel film faccio finta di parlare tedesco.
0: Ma tipo un gramlò?
2: Dico proprio delle frasi
0: sensate,
2: frasi
0: tipo...
2: fatte. Che ho dimenticato prontamente perché erano a parte diciamo
1: Fertig, pronta.
2: Fertig è pronto, sì, Guten Abend, cose così, più che altro
1: Frühstück, colazione
2: sì. Okay. Cioè cerco di darmi un tono, no? Di dare la sensazione di essere credibile.
1: Sì.
2: E in effetti, infatti c'è un momento nel quale a un certo punto vengo in realtà abbastanza presto smascherata dai ragazzini, in cui cerco di difendere, insomma di
0: che la ricattano, poi
2: mi ricattano, ma io cerco anche di dire loro comunque sono stata credibile.
1: Certo.
2: Cioè come tedesca sono passata, non mi avete sgamato perché non ero credibile come tedesca, ma per altre valide ragioni,
0: essendo ovviamente un'attrice rivendica la sua vera professionalità.
2: Esatto, dice non importa, sai, vi ho ingannato, però almeno in quello ero brava.
0: Senti, no? Ma c'è una scena in cui nessuno ride dopo un'esibizione,
1: sì. Stand up comedia, perché tu vorresti essere comica apprezzata e applaudita, ma non accade.
2: Esatto.
0: Hai mai fatto l'attrice comica? Ti piaceva? Hai fatto mai stand up comedian? Succedesse a te, che cosa faresti? Questo era un domandone,
2: Succedesse a me cosa?
1: Zero applausi.
0: Uno
1: fredda.
0: Che fa?
2: Brutto, ragazzi.
1: Zero risposte positive.
2: Non lo so.
1: Dal pubblico.
2: Veramente sono cose nelle quali uno cerca di veramente di non pensarci, diversamente su un palco non ci sali più. No, io non sono non ho una formazione comica, posto che esista, ci esiste più che altro forse il talento, ma non ho mai pensato di fare stand up, mi sembra una delle cose più terrorizzanti al mondo.
1: Sì.
2: Trovo che siano degli attori straordinari, soprattutto abbiano una scrittura meravigliosa e che finalmente diciamo
1: incontra il, però è anche vero che poi può capitare, come raccontano anche tanti comici all'inizio carriera, andò da Panerello per Peraccioni, quando sono andati a
2: tanti fallimenti
1: con tre persone che non ridevano, gente che si alzava se ne andava.
0: Beh, il Torino Banti, no, ci ha raccontato
1: sì,
0: che faceva
1: già,
0: il Vaudeville, no, comunque
1: perché

0: stai serena, avete voglia di fare gli attori o gli stand-up comedian, sappiate che chi insultava o non rideva poi dopo si è dovuto ricredere, perché appunto sono diventati molto famosi tutti gli altri.
1: Poi se fallisci, che tra l'altro anche uno dei temi del film, non significa che a un certo punto non ce la farai.
2: Certo.
1: Cioè, tra l'altro la comicità in realtà è basata molto ovviamente sui tempi e si prova, si fanno molte prove per riuscire a trovare la propria voce, a trovare nel caso della stand-up proprio
2: il registro
1: giusto, quindi è normale fallire, insomma.
2: Comunque il ciclo è purché finisca bene, quindi non pensiate che...
1: No, dobbiamo stare tutti molto tranquilli perché andrà tutto molto bene.
2: Va bene.
0: E poi c'è il tema dei padri anche, no? Nella fiction, perché sì, c'è l'uomo che ti assume, che si chiama...
1: personaggio?
0: No, l'attore.
2: Giorgio Pasotti.
0: Ah, Giorgio Pasotti, certo.
1: Stavo in crisi.
0: Okay. Va bene.
2: Non sono... Tra poco ne parliamo però. Sì. C'è la pubblicità, sennò poi Savino diventa come il nonno di Heidi.
0: C'era 12.
2: Sì.
0: 13 e 12 era, solo 13 e 12, siamo perfetti.
2: Ok. Va,
0: vogliateci va bene.
3: Rai Radio 2.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
8: 2-2
9: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: 2-2
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Francesca Michelin, una donna non può, con atmosfere molto anni 80, mi sembrava un pezzo dei 900, Moving On, non so se ricordate, ma se non avete la mia anagrafe andate a ricercarlo sulle piattaforme. Moving
1: Oggi
0: On 900.
1: Ci ha preso a noi, a me, a te, un così, giovedì. Una libertà assoluta.
0: Esatto.
1: Allora, ci sta tollerando Elena Donicic, perché stiamo parlando del suo film da protagonista, Cerca Sitata Disperatamente. Eravamo rimasti su Giorgio Pasotti, che diciamo fa giustamente il padre, un padre contemporaneo.
2: Sì, un padre in difficoltà.
1: Rimasto vedovo, ovviamente.
2: Rimasto vedovo, molto in difficoltà, perché non riesce tanto a gestire questi ragazzini che sono...
1: Benvenuto nel club delle madri.
2: Esatto. e quindi sta in una dimensione in cui non riesce veramente a comunicare con loro, e soprattutto questi ragazzini anche a scuola, insomma, si fanno sentire. Dunque cerca sempre tate una dietro l'altra, e tutte le volte vengono licenziate perché questi bambini mettono riempiono la casa di tranelli e di cose per fare scappare le tate, certo. Metterle anche a volte in pericolo di vita, pare.
0: E non vogliono essere telecomandati,
2: no, vorrebbero stare col padre, in realtà. E quindi questa tata, che mente spudoratamente sulla propria identità, però non mente rispetto a chi è, ai propri veri, all'onestà dei propri sentimenti, e quindi porta all'interno di questa famiglia veramente uno scompiglio, un caos importanti, e lo fa però con una grandissima dose di energia, di allegria.
0: Tata Matilda, tipo.
2: Sì, tante tate tutte insieme.
0: Avevi detto Mary Poppins e poi Mrs. Doubtfire.
2: Anche tata Francesca.
0: Ah, certo, quella...
2: quella della taglia 1,
0: sì.
2: Era... un po' più sexy, diciamo, forse lei di Mendes, non vorrei, però
1: A proposito di sexy, in un'intervista a Vanity Fair, cito, virgolettato, hai detto: ormai l'erotismo inteso come pulsione culturale capace di creare tensione tra le persone e anche tra un attore e il pubblico, giuro, ormai è scomparso dal cinema e dalle nostre vite.
2: Tanto
1: cosa
2: grazie
1: intendevi? Certo tono, devo dire, detto in modo molto chic. Brava,
2: grazie.
1: Brava Elena.
2: Che cosa intendevo? Intendevo che l'erotismo non è, non so esattamente in che termini, poi mi riaggancio al film dove l'erotismo non esiste, però giusto volontariamente, ma invece io intendevo nel cinema l'erotismo non viene più raccontato, ma viene esplicitata invece la sessualità e molto di meno la tensione erotica.
1: Quindi poco relazioni pericolose, molto
2: esatto.
1: Diciamo...
2: mi sembra che non sia più tanto un tema, più che altro.
1: E perché secondo te?
2: Una risposta veramente non ce l'ho, però la mia idea è che molto semplicemente ci sia troppa esibizione di tutto e poca riservatezza e poco desiderio. Il desiderio diciamo parte da ciò che non si possiede, da ciò che non si vede, da ciò che non si conosce. Dunque, essendo tutto in piazza, è molto difficile che si scateni.
1: Osservazione molto giusta, tutto molto triste comunque.
2: Sì.
0: In effetti sì. non so se volete mettiamo le scritte che comunque dai a ride, qua, perché The Refuse Light That Never Goes Out è una bellissima. No, la conosci sta canzone? Allora, è proprio... c'è una luce comunque sempre, anche laddove che...
2: comunque vada,
0: dove sembra
2: là
0: che ci sia l'abisso. Prego. Vai Morrissey, dacci sta botta di vita.

0: Con There is a Light That Never Goes Out, Radio 2, 13 e 25, siamo con Elena Radonjić, giusto? Pronunciato bene. E domenica sarà protagonista del film Cercasi Tata disperatamente con Giorgio Pasotti, Rai 1, appunto 24 maggio. Ma ti abbiamo visto anche recentemente nel Franco Battiato Il Lungo Viaggio a Riffler. Tu l'hai incontrato tra l'altro il vero Franco Battiato, cioè il... cantautore.
1: Sì, l'ho incontrato. L'ho incontrato in un paio di occasioni, una delle quali mitica perché venne a fare, diciamo, i suoi omaggi a Charlotte Rampling, con la quale stavo girando ho girato un film, lo stavamo presentando.
2: Eravamo io, Charlotte Rampling e Franco Battiato, ecco. Sì, una come tante.
1: Io però stavo parecchio in disparte perché non sapevo bene come, insomma. Però sì, l'ho incontrato e mi sono stata zitta in un angolo ad osservare la scena pensando che ero fortunata.
0: Sì.
1: Insomma, sì, è molto fan.
2: Ultima domanda prima di salutarci: hai detto a 7 di essere stata una bambina obbediente che però poi si è ribellata. Perché ti sei ribellata e oggi qual è la cosa che più ti indigna?
1: Mi sono ribellata, ma non alle regole imposte, mi sono ribellata all'idea che in qualche modo mi ero fatta di me stessa, che poi alla fine è la proiezione che gli altri, diciamo, ti fanno. Esatto, e quindi mi sono ribellata nel senso, mi sono così
0: autodeterminata.
2: La tua autenticità, come ti avevano disegnato invece?
1: Boh, non lo so, semplicemente mi avevano disegnata con dei confini che invece preferirei non avere.
0: Li hai messi adesso?
1: No, non mi piace tanto decidere chi sono.
2: E oggi cos'è la cosa che più ti indigna? A parte le domande di Serena Bortolà, scherzo.
0: Stare con noi,
2: a parte stare
0: in diretta,
2: con noi a Radio 2.
1: No, ci sono molte cose che mi indignano, però diciamo in questo momento direi che non lo so, mi indigna la...
2: prima cosa che ti viene in mente.
1: Ma che sono tante, capito?
2: La prima,
1: sono un po' pesanti.
2: Diccene una, no. Diccene.
1: Non lo so.
2: Cosa ti fa stare serena allora? Alleggeriamo.
1: No, mi fa stare serena la leggerezza, però non è, non c'è una cosa,
2: non
1: così.
2: No,
1: non fino in fondo. Mm-hmm. Però sì, no, mi indigna la mancanza di sincerità, di collaborazione, di verità.
0: Ti rispetto.
2: Giusto. Sì. Capita spesso?
1: Beh, nel mondo di parecchio,
2: sì. Anche le persone che conosci.
1: Sì,
2: insomma.
1: Sì, ma sì, mi riferivo più, insomma,
0: al mondo, grandi temi.
1: Ai grandi temi, okay. Sì.
2: Il film che ti ha fatto venire voglia di diventare un'attrice? Il primo che ti viene in mente?
1: Allora, questo è facile, è La scelta di Sophie.
0: Alla faccia,
1: Meryl Streep. E Daya Ride,
2: la
1: sempre.
2: Citavamo ieri, giusto appunto, con Antonio Monda. Grazie davvero, che tu possa diventare come Meryl, te lo auguriamo.
1: Magari, grazie.
2: Perché no,
1: grazie.
2: Non ci sono limiti, giusto. Appunto.
0: GR2, poi La Pennicanza, torniamo domani alle 12, appuntamento con Elena, Cercasi Tata disperatamente, domenica su Rai 1. Grazie.
1: Grazie.
2: Ciao Biggio, ciao Fiorello.
1: Ciao.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 2-2.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
5: La spesa intelligente!
6: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
7: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
6: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
7: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
8: Sono le 13:30.
9: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: RAI GR2.
11: Global flottiglia, i racconti della vergogna, il deputato Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che erano assieme ai 430 pacifisti fermati in acque internazionali e umiliati da Israele, riferiscono di percosse selvagge, di torture e di abusi sessuali sulle donne. Al nostro microfono Carmen El Kudri, sorella di Salim, l'uomo che ha investito un gruppo di persone per strada a Modena. Sono affranta, mai avrei immaginato qualcosa del genere, non so se riuscirò a guardarlo ancora negli occhi. La strage dei 5 subacquei italiani nelle acque delle Maldive. Si fa strada all'ipotesi che abbiano imboccato un cunicolo cieco all'interno della grotta fatale e che siano rimasti disorientati e senza sufficiente ossigeno. Infine le ultime da Cannes e lo sport ciclismo, 12ª tappa del Giro d'Italia, ancora salite con arrivo a Novi Ligure. Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Partiamo dunque dal racconto dei primi due attivisti italiani della flottiglia sbarcati a Fiumicino.
12: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel.
13: E Alessandro Mantovani a raccontare le violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
12: Tutto questo in acque internazionali. Ci hanno sparato due volte con proiettili, non so di che tipo, sulla barca.
13: Sulle navi israeliane hanno subito quelle che non stentano a definire torture.
12: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani. Quando ci portano sulla nave prigione, a me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia.
13: Picchiato anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto.
14: È orribile, c'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
13: È Carotenuto a mostrare il numero identificativo scritto su una fascetta rossa che i militari gli hanno stretto al polso, a pochi centimetri dai tatuaggi fatti agli ebrei nei campi di sterminio, con lo stesso macabro scopo.
14: L'ho chiamato per numero, io 147.
13: Da Fiumicino, Simone Zazzera, GR2.
11: La strage dei sub alle Maldive, oggi di nuovo in acqua il team di sommozzatori finlandesi per un ultimo intervento nella grotta dove sono stati ritrovati i corpi. Intanto si delinea un'ipotesi: le vittime disorientate sarebbero finite in un cunicolo cieco che per la sua conformazione era facile scambiare per un'uscita.
10: Un'ultima immersione per rimuovere il materiale utilizzato nelle operazioni di recupero dei corpi. I tre super sommozzatori finlandesi, volontari e dunque non pagati, tenteranno anche di mappare la grotta che a 60 metri di profondità ha intrappolato i cinque italiani. Un progressivo smarrimento, ipotesi che si delinea sempre più. Christian Pellegrini, portavoce di DanEurope, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato e rischioso intervento.
15: Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il non essere capaci di ritrovare la strada attraverso la quale ci si è introdotti nella grotta. La mancanza o l'utilizzo non corretto di una fagola guida, la mancanza di visibilità, queste sono alcune possibilità che potrebbero spiegare un disorientamento.
10: In particolare un dosso di sabbia sulla via d'uscita avrebbe ingannato i sub, che avrebbero poi preso un cunicolo cieco rimanendo senza ossigeno, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate.
15: E speriamo che si riuscirà a capire di più perché non succeda più.
10: Bruno Sokolovic, GR2.
11: Nessun ferito, ma diversi danni dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che ha colpito all'alba i campi Flegrei ad ovest di Napoli.
16: Gli operai ripuliscono dai detriti la strada e puntellano la volta dell'arco del Belvedere di Bacoli. Da qui si ammira lo specchio di mare tra Pozzuoli e Bacoli, epicentro della forte scossa di terremoto, magnitudo 4.4 a 3 km di profondità, che all'alba ha svegliato di soprassalto la popolazione dei campi Flegrei e di Napoli.
17: Boato, tanta paura.
18: La casa che tremava tutta, boato, e poi lunga, lunghissima.
19: Il letto che è buttato quasi giù.
16: Nessun ferito, ma a Bacoli tante le segnalazioni per intonaci e calcinacci caduti dai palazzi del centro storico. Giosi della Ragione, sindaco di Bacoli.
20: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni.
16: Scuole chiuse non solo nell'area Flegrea, ma anche nei quartieri occidentali di Napoli e sulle isole di Ischia e Procida. Stop anche alla circolazione ferroviaria tra Napoli e l'Interland Ovest, ma dopo i controlli alle infrastrutture sono riprese le corse dei treni. Napoli, Andrea Caruso, GR2.
11: La tentata strage di Modena, parla Carmen, la sorella di Salim El Kudri, il 31enne in carcere dopo essere piombato con la sua auto su un gruppo di persone nel centro della città emiliana. Anche lei con i suoi genitori ha avuto la vita stravolta dall'azione del fratello ed esprime dolore e vicinanza alle vittime.
21: È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste. Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace ogni persona. Pensiero rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto all'incubo di sabato e pensare che l'abbia causato mio fratello. Non riesco a trovare delle parole. Non possiamo neanche smettere di volerli bene. Lo andremo a trovare. Non sappiamo quando. Non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi. Mai, mai avrei immaginato un qualcosa del genere.
11: Nel giorno in cui avvia le celebrazioni per i suoi 100 anni, l'Istat presenta di fronte al presidente Mattarella il suo rapporto annuale, come sempre una precisa fotografia del nostro paese attraverso i dati statistici.
22: In 100 anni di vita, l'Istituto Centrale di Statistica ha accompagnato la storia del nostro paese, fornendo dati indispensabili per le scelte di istituzioni, imprese e cittadini, come quelli contenuti nel rapporto annuale 2026. Cala ancora la popolazione, 58,9 milioni di cittadini, il saldo negativo, circa 300.000 persone, compensato dal saldo migratorio positivo. 47 anni l'età media, gli over 65 rappresentano ormai un quarto del totale. Il tasso di fecondità, 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa. In crescita le famiglie di una persona sono il 37%, calano al 28% le coppie con figli. La disoccupazione si è ridotta al 6,1%, ma la partecipazione femminile e quella tra i giovani rimane inferiore alla media europea. La speranza di vita a 30 anni è inferiore di 4,2 anni tra uomini con basso livello di istruzione rispetto ai laureati, che dichiarano anche un maggior grado di soddisfazione lavorativa. Eleonora Belviso, GR2.
11: Le notizie dall'estero: mentre continuano le trattative con l'Iran, si intensifica la campagna di pressione di Trump contro Cuba. Ieri l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, fratello di Fidel, da parte della giustizia statunitense. Poi l'arrivo nei Caraibi della portaerei Nimitz e del relativo gruppo di attacco.
0: Da Pechino intimano agli Stati Uniti di smettere di brandire il bastone giudiziario contro Cuba e di minacciare l'uso della forza. Da Mosca invece rassicurano che la Russia fornirà sostegno attivo all'isola. I due storici protettori del governo comunista cubano alzano la voce mentre gli Stati Uniti schierano una porta aerea nei Caraibi e all'indomani dell'annuncio dell'incriminazione da parte della giustizia statunitense del 94enne Raul Castro per l'omicidio di 4 cittadini americani. Il fatto risale al 1996. Due aerei legati ad un'organizzazione di esuli anticastristi che prestava soccorso a chi fuggiva dall'isola vennero abbattuti fuori dallo spazio aereo cubano, uccidendo le persone a bordo. Il fratello di Fidel all'epoca era ministro della difesa. Agimmo per legittima difesa, dice L'Avana, che definisce l'atto d'accusa vile e infame.
1: È infame?
0: Il timore che Raul venga sequestrato da Washington, come fatto a gennaio col venezuelano Maduro, a meno che la leva dell'incriminazione da sola basti a spingere L'Avana a cedere alle richieste americane di un cambio di regime. Valeria Fraschetti, GR2.
11: Al Festival di Cannes arriva Penelope Cruz per un film ispirato alla vita e alle opere di Federico García Lorca, ma è anche La giornata di Tilda Swinton, scusate, icona del cinema contemporaneo, la nostra inviata.
3: Jarman, Almodovar, Guadagnino, i Coen, Wes Anderson, i mille volti di Tilda Swinton, che l'attrice britannica dalla carriera multiforme e mai prevedibile racconterà nel pomeriggio al pubblico del Rendezvous. La bionda e la bruna, visto che è la più attesa della giornata, è Penelope Cruz, con un piccolo ruolo nella Bola Negra, ispirato alla vita e alle opere incompiute di García Lorca, e che, come Coward, altro titolo in concorso, ci parla di amore e guerra. Nel fiammeggiante melodramma spagnolo di Javier Ambrosi e Javier Calvo, Penelope canta tra i combattenti della guerra civile spagnola, tra i quali riconosciamo anche Lorenzo Zurzolo. A cantare invece stasera per la serata ANFAR saranno Pink Panthers, Zara Larsson e Robbie Williams. Battitrice dell'asta che raccoglie fondi per la lotta all'AIDS sarà Gina Davis, che campeggia ovunque nel manifesto di Thelma e Louise. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
11: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Allora saluto Francesco Repice,
23: buongiorno,
11: che è in studio con me.
23: Buongiorno.
11: Ciao Francesco, ciclismo in primo piano.
23: Ciclismo in primo piano perché parliamo di Giro d'Italia e parliamo esattamente della 12ª tappa del Giro d'Italia. È una tappa che sarebbe, secondo me, sbagliato definire interlocutoria, perché ci potremmo attendere qualche attacco dai big della corsa. Ne chiediamo conferma a chi appunto la Corsa Rosa sta seguendo in diretta con noi. Manuel Codignoni, buongiorno.
24: Buongiorno Francesco, a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Una tappa che si può prestare a diverse interpretazioni, perché quasi, diciamo, certamente quando si è visto il percorso all'inizio si poteva pensare ad una possibile volata visto il finale pianeggiante. In realtà però ci sono questi due gran premi della montagna, i piazzali a tre quarti tappa, il Colle Giovo e il Bric Berton, che invitano all'attacco o invitano magari ad un tentativo di fuga e di fuoriuscita. Quindi sostanzialmente la volata, e nel caso i favoriti sarebbero i soliti Magnier, Groenewegen e il nostro Johnny Milan, non è poi così scontata, e non è poi così scontato che i big di classifica non cerchino di inventarsi qualcosa. L'unica certezza è che la corsa è partita da una quindicina di chilometri, si sta andando molto forte perché tutti vogliono andare in fuga, e soprattutto, questa è una bella notizia, finalmente c'è il sole sulla Corsa Rosa, e qui a Novi Ligure, da cui vi sto parlando grazie alla collaborazione tecnica di Danilo Ambra, c'è anche il sole. A te.
23: Grazie a Manuel Codignoni, che evidentemente riascolteremo per gli aggiornamenti sulla tappa, la 12ª della Giro d'Italia. Io chiudo semplicemente ricordando che ieri sera nel calcio è stato assegnato il primo trofeo continentale, perché l'Aston Villa ha letteralmente travolto il Friburgo per 3-0. Europa League conquistata, la quinta da Unai Emery, che è un po' uno specialista di questo torneo, lo è diventato perlomeno. Vi ricordo anche che siamo ormai prossimi alla giornata ultima di campionato, che dovrà designare una retrocessa e due squadre che parteciperanno alle coppe della prossima stagione. E a proposito di coppe, appunto, vi ricordiamo ancora, mercoledì prossimo si gioca la finale di Conference tra il Rayo Vallecano e gli inglesi del Crystal Palace, ed infine sabato il gran finale con l'atto conclusivo, la Champions League, che si contenderanno a Budapest il Paris Saint-Germain e l'Arsenal, fresco campione d'Inghilterra.
11: È Repice senza calcio, non è Repice.
23: No, evidentemente.
11: Grazie Francesco.
23: Grazie a voi.
11: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Alessandro Adriani e Max Gambino. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va a Fiorello, a tutti gli amici della Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao a tutti!
4: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: 2-2.
25: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
6: 2-2.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 2-2.
26: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: 2-2.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
28: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
27: E il signor Alessandro Volta?
29: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
30: La spesa intelligente.
6: 2-2.
31: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla. E fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
32: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: scelto tanta musica?
1: Io l'ho scelta.
2: Vabbè,
1: io non sono come te che durante la giornata poltrisco.
0: Sì, poltrisco.
1: Non sono come te che tu approfitti per fare il programma a Roma per non fare nulla. Perché lui vive a Milano, Milano, quella povera Valentina che deve portare
0: tutto
1: avanti la famiglia.
0: Sì.
1: E lui passa tutto il giorno nell'hotel che la Rai gli paga.
0: Mi paga.
1: E si è trovato pure i passatempi. La sera si va a fare l'aperitivo con l'amichetto.
0: Si capita.
1: Va a fare le lezioni di ping pong.
0: Ma che c'è di male?
1: Guardate, vi faccio vedere, amici che state guardando il 202 e anche su Rai Play in diretta, vi faccio vedere come mima, guardate il quando fa il dritto in top speed.
0: Okay.
1: Vai, fai veloce,
0: è come
1: fai?
0: Che senza tavole, senza chiesa, sono un cretino,
1: guarda,
0: però
1: fai vedere, guarda. E io dico sempre, un macaco che si masturba.
0: No!
1: È uguale. Cioè.
0: Però è così. I pungisti all'ascolto avranno notato la mia tecnica.
1: I pungisti all'ascolto avranno notato che il top spin parte da sotto la palla, gli dà il giro bello. Questo per farti capire che non fa nulla dalla mattina alla sera. E poi chiede a me chi ha scelto questa musica. Io, perché io durante il giorno
0: non dovevo
1: penso
0: chiederlo.
1: Solo alla pennicanza.
0: Bravo.
1: E qui su questa pennicanza ci sarebbe dovuto essere un jingle, uno stacchetto.
0: Riprova, magari succede.
1: Ma Lolli non l'ha messo.
0: Riprova, magari succede.
1: Perché io penso solo alla pennicanza.
0: Sì, fa uno stacchetto di due secondi, però meglio di niente.
1: Lolli, devi interpretare. Perché mi dai questo? Perché mi avete
0: perché
1: dato?
0: Si vede che il microfono tuo. Ah, perché ti è caduto il microfono.
1: Mi è caduto il microfono.
0: Sì, te lo rimetto io mentre tu intanto intrattieni. Benvenuti alla pericanza!
1: Andiamo sul portale, mettiamo una sigla, ci abbiamo anche un amico da presentare oggi. E allora vai che si comincia!

0: gesti.
1: Sì.
0: Perché qui parliamo a gesti, parliamo
1: sì,
0: a gesti.
1: Quando la musica è alta, noi musica non, alta, non riusciamo musica alta, a parlare.
0: Sì, sì, non riusciamo a parlare. Allora, di cosa volevamo parlare? Scusate?
1: Beh, di niente al momento.
0: No, di niente, proprio di niente. No, perché sì, abbiamo un amico, salutiamolo subito, Fabrizio.
1: Subito!
0: Fabrizio Prolli!
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, chi è Fabrizio Prolli? Il mondo di Amici lo conosce, chi è Amici?
2: Sì. Ho fatto 5 edizioni di Amici.
0: Ha fatto 5 edizioni di Amici,
2: però
0: ragazzi.
2: Ne ho fatte due, no,
0: abbiamo
2: due.
0: Amici, 5 edizioni.
1: Però ha detto ne ha fatte due di Vivere due.
0: No, io sto Fabrizio Prolli. Cosa facevi il primo anno che hai fatto ad Amici?
2: Che vuol dire che cosa facevo? Il ballerino sempre... professionista e l'assistente alle coreografie.
0: Quindi tu sei stato sempre professionista, non hai?
2: Sì, sì, non lo facevo l'allie.
0: Tu dove hai cominciato?
2: Io ho iniziato quando ero piccolino a Ostia, io sono di Ostia.
0: No, oh, ragazzi, a Ostia. A Ostia sono ballerini,
2: Oh sì, sì, sì, sì.
1: È un posto che produce ballerini.
0: A Ostia, ma stai scherzando, perché sono leggeri.
1: Ah, vabbè, produco, è famosa.
0: Scusa,
1: per
0: dove
1: ballerini.
0: Ballavi a Ostia? C'era una scuola di ballo?
2: Sì, sì, c'era una scuola di danza. In realtà io ero grande, a 19 anni ho iniziato.
0: Figurati, grande a 19 anni.
2: I bambini iniziano a 4-5 della danza.
0: Tu 19, vuol dire che ce l'avevi dentro il sacro fuoco della danza. Allora, dopo, ha fatto due edizioni però meravigliose con noi.
2: Sì.
0: Con noi a Viva Rai 2.
1: Indimenticabile. Siamo
0: a Luca Tommasini.
2: Certo.
0: È un corpo di ballo che poi si è espanso, no?
2: Però è bello vedere, no, dove stanno tutti quanti.
0: Tu vedi Martina Miliddi che sta
2: alle feste,
1: ai pacchi di Martino.
0: E poi chi c'è?
2: Tommaso sta bella ma.
0: Tommaso
1: sta bella.
0: A chi è che gli è andata bene?
2: No, a Giulia Pelagatti è andata bene, è una delle ballerine di Elodie.
0: Capisci? Lì Giulia Pelagatti, Giulia Pelagatti c'aveva una gamba che era quanto lo stiente tutta la strada, aveva le gambe lunghissime,
1: le tirava
2: subito.
0: Avevamo un corpo di ballo noi veramente forte.
1: Poi stavamo sempre nudi, ti ricordi? Sempre nudi anche
0: d'estate. A dicembre con -2 loro stavano nudi. Però parleremo di una cosa molto bella che ha a che fare con
1: il nostro Fabrizio Prolli
0: ma soprattutto con Raffaella Carrà, ma ne parliamo dopo.
2: Grazie.
0: E a proposito di Raffaella Carrà, io parto subito, anziché di parlare con gli argomenti, che ce n'è uno che veramente veramente non me lo stampare, non me lo mandare in video, perché non voglio che la gente si abbrutisca.
1: Addirittura.
0: Lo voglio leggere, che il venerdì 13 si confermerebbe una data nefasta,
1: cioè?
0: La fine del mondo sarà, occhio, perché sapete quante volte hanno detto che ci sarebbe stata la fine del mondo?
1: Sì, a voglia.
0: E non è mai successo. Qui ci sono
1: siamo qua.
0: Ma questa volta il 13 novembre, non ha fatto una canzone Albano? Il 13 novembre!
1: Sì, può essere!
0: C'è la fine del mondo!
1: Era il 13 dicembre!
0: Non era lui!
1: No, però la farà in occasione della fine del mondo.
0: Allora, guardate qua, ragazzi, la fine del mondo sarà il 13 novembre 2026, quindi.
1: Cioè, adesso.
0: Manco il Natale ci fanno fare.
1: 6 mesi, sì.
0: Finisce il 13 novembre, sul web ritorna in voga uno studio del 60, quando sono nato io. Dice, lo spiega il fisico austriaco Heinz von Forster.
1: Grande fan.
0: Dice in una pubblicazione sulla rivista Scienze, considerando il rapporto popolazione e risorse disponibili. Io sai perché sono disperato?
1: Perché?
0: Perché il 20, quando è il 13 novembre, cioè se finisce il mondo, io non saprò mai chi vincerà l'edizione di tale quale. Capito qual è?
1: Certo che finisce a dicembre tale qua.
0: E poi non mi vedo neanche Ivan Zazzaroni. Coaccio!
1: No, è brutto.
0: E mi salto ballando con le stelle.
1: Sì, no, brutto morire così. Brutto morire così, non ci piace.
0: Che miseria.
1: Speriamo che sia una fake news.
0: Ma quale fake? Ormai io ci credo, ragazzi. In 13 novembre! Mamma mia,
1: vabbè, le risorse.
0: Che brutta cosa, ragazzi, che brutta cosa.
1: Ma veramente, è tornato.
0: Il mondo sta finendo.
1: Sì. Corona, però lei, scusi.
0: Mettetemi la morte.
1: Mamma mia.
0: Basta.
1: No.
0: No, beh, Corona sta arrivando.
1: Sta arrivando. Sì,
0: perché ha ricominciato.
1: Ha ricominciato.
0: Sta prendendo col calcio stavolta.
1: Sì, il mondo del calcio.
0: Il calcio, c'è Conte di mezzo. Io ho intrasentito. Ho intraletto. Ti piace intraletto?
1: Sì, mi piace. Intraletto.
0: Allora, io non so neanche da cosa cominciare. Sì, cominciamo da questa cosa qua. Ieri abbiamo spoilerato una cosa molto che non dovevamo fare.
1: Sì, perché purtroppo c'è questo brutto vizio. C'è questa cosa che non riesci
0: Io sono in un'analisi per questa cosa.
1: Sei un'analisi, certo.
0: Io non riesco a tenermi i segreti, cioè sì, lui sapete quante cose mi dica che io dice che
1: poi certo, e tu che poi io... vuoi dire, le hai dette infatti tutte praticamente.
0: Quando mi ha confidato che lui avesse una palla sola, la prima cosa che lui mi disse fu: mi raccomando, questa cosa teniamolo, io il giorno dopo in radio, oh, a proposito, ma lui ha una palla, ma
1: ci iniziò la puntata e
0: iniziai
1: lì...
0: proprio la puntata. Sì, sì, che cosa ti succede adesso quando vai in giro?
1: Adesso mi fa, no, c'è gente che mi fa, lo sai che anch'io ho una palla sola, no? Guarda, stai tranquillo, ma io sono tranquillissimo, scusa, non c'è problema.
0: Ma scusa, ma perché non apri una fondazione, una, sì, sì, una, un
1: la,
0: club,
1: la UPS,
0: il pallista, il pallista.
1: Vabbè, comunque mi fa piacere.
0: Sai come ti potrebbe chiamare? Palla sol. Non è male.
1: Scusa, vabbè, mi piace questa cosa.
0: Che devo bere.
1: Sì, mentre beve io trattengo raccontandovi che insomma c'è un segreto anche su di lui incredibile, che, allora, che se si sa questa cosa qua lui proprio non ne esce più fuori. Pensate che io avrò anche una palla sola, ma Rosario
0: ne ha tre.
1: Hai visto il tempo più preciso che sono arrivato alla fine della bevuta.
0: Sai chi ne aveva tre? Il famoso fumetto che leggevamo noi da bambino di un personaggio che si chiamava Lando.
1: Lando, come no, certo.
0: Era proprio il fumetto, che proprio era molto esplicito a quei tempi. Sì. I fumetti era Lando Tre Palle, si chiamava.
1: Sì, sì, hai spiegato.
0: Ed era di Milano, del Giambellino. Del Giambellino, che è il quartiere di Cremonesi.
3: Certo.
0: Tutti lì siete così un pochino, eh? Allora, certo, fatemi vedere un po' i messaggi.
1: Il messaggio, ti che
0: allora, io
1: telefono,
0: chiedo scusa a quelli a cui non rispondo, perché sì, è un po' uso improprio del mezzo radiofonico.
1: Sì, però fallo, va, tanto va.
0: Perché da quando faccio la radio ricevo in maniera messaggi, veramente sì, tantissimi messaggi. Sì. Ecco, ho bevuto, scusate.
1: Sì, c'è il routine di giornata.
3: No, tutte.
1: Non vai proprio che
0: sei sentito?
1: Se sentito. Sei sentito?
0: Allora, vabbè, quindi ma... io veramente non
1: cioè, quindi tu non rispondi a pezzi, cioè un po' la sera.
0: No, ma
1: torni,
0: li trovo. Ma senti, quando ti vengo a trovare in radio tre giorni fa, sono a Roma oggi e domani. E io ho detto oggi e domani quale?
1: Vai a vedere, ragazzi,
0: vado
1: un mese
0: a vedere
1: fa,
0: dove, scusate di nuovo.
1: Vabbè, ragazzi, ma non si può andare avanti così.
0: Io non so, ma cosa mi hanno dato? Posso
1: cassata.
0: Allora, come vedete, sto
1: tergiversando, esatto, perché non vuoi arrivare al punto.
0: No, si tratta di Giovanotti e di Alfa. Allora, hanno fatto ieri questo disco nuovo, dovrebbe partire domani in radio. Sì. Io ieri ce l'avevo qua.
1: Poi spoilerato.
0: Ce l'avevo spoilerato.
1: L'hai fatto sentire dal tuo telefonino.
0: Perché... Tra l'altro mi è arrivato un messaggio di Giovanotti.
1: Ah, l'hai sentito?
0: No, mi ha scritto.
1: Ah, scritto.
0: Metto, oh, grazie, comunque, lui è sempre gentile.
1: Carino,
0: no?
1: Sì.
0: Guarda, è vero, guarda, vedi, c'è scritto Giova nuovissimo. Perché io c'ho Giovanotti.
1: Giova vecchio.
0: Giova nuovo, Giova nuovissimo. Poi c'è uno che è Giova Momo, che è proprio,
1: Momo.
0: Allora lui mi dice grazie e poi mi scrive: hai mandato tutti nel panico, hai mandato tutti nel panico, e poi dice cose che non posso dire.
1: Cioè, ma scusa, tu poi vi siete sentiti, no? E tu, lui ti ha detto che era contento o che non era contento?
0: Sì, era contento, sì.
1: Però?
0: Perché lui è carino.
1: Certo.
0: Lui è carino, non mi dice non dovevi farlo, ma io tra le righe l'ho capito.
1: Ma lui può dire che è contento, non c'è niente di male.
0: Sì, ho capito, ha fatto capire che non avrei dovuto farlo, capisci?
1: Certo.
0: Però io ieri l'ho fatto sentire solo dal telefono.
1: Sì, dal telefono non vale.
0: Non l'ho fatto sentire in radio.
1: No, però si sentiva bene. Si sentiva bene. Cioè, c'era un audio veramente, devo dire, pulitissimo. Però vabbè, diciamo che dal telefono è meno grave che farlo sentire senza telefono.
0: Perché
1: bello,
0: esce domani,
1: chiaro.
0: Esce domani. Ora io potrei anche mandarlo in radio volendo.
1: Sempre dal telefono, così.
0: Ma
1: non
0: no, non lo voglio fare. Per rispetto
1: al tuo amico Giova.
0: Certo.
1: Quindi?
0: La psicologa mi ha detto che quando sono tentato devo sempre contare fino a 10.
1: Bravo, allora, conta fino a 10.
0: 10,
1: 9,
0: 8.
1: Bravo. Oh.
0: Se non lo devo mandare.
1: Vedi che serve.
0: No.
1: Bravo.
0: 6, non lo devo mandare.
1: Conta.
0: 5, non lo devo mandare.
1: Bravo. 3.
0: No, esce domani.
1: Bravo.
0: Esce domani.
1: 2.
0: Escono tutte le radio domani. RTL lo manda domani.
1: Sì, domani.
0: RDS lo manda domani.
1: Domani.
0: Radio DJ lo manda domani.
1: Domani.
0: 105 lo manda domani.
1: Radio Italia tutta italiana.
0: Radio Italiana lo manda domani. Radio 1 lo manda domani. Radio 3 non lo manda. Radio 2 lo manda.
1: Radio
0: 2 lo manda da

0: Stavolta l'abbiamo fatta, Lorenzo. Diciamo, scusa, ma avere lo scoop di essere i primi di anticipare, oggi si dice di spoilerare, sì. E quanto di più bello ci sia nel nostro mestiere,
1: per te,
0: nel nostro lavoro, capisci? La cosa più bella del mondo.
1: Scusa,
0: vediamo chi è che mi ha scritto. Buon vento, grazie Trabalza, direttamente dal Quirinale. Quindi vuol dire che il nostro presidente Mattarella ha sentito la canzone. Questa bella canzone, buonanotte. L'ha sentita,
1: fan.
0: Allora, poi il nostro grande dirigente Rai, bello Fasulo, dice grande In The Stone.
1: In The Stone
0: è la canzone che abbiamo sentito prima.
1: All'inizio.
0: Allora, consentitemi di utilizzare anche il mezzo radiofonico, perché devo mandare un saluto pazzesco particolare a mio zio. Posso?
1: Che carino, certo.
0: 95 anni, quasi 96.
1: Come si chiama?
0: Zio Pippo. Forza zio Pippo, mi raccomando, in gamba zio Pippo.
1: Sì, ripensiamo.
0: Il tuo nipotino di 70 anni quasi è qui,
1: Cioè, sei un nipotino tu.
0: Sono un nipotino. Diciamo che ero uno dei suoi nipotini preferiti.
1: Ah sì, Cosa ti faceva fare lo zio Pippo?
0: Cosa mi faceva fare lo zio Pippo?
1: Da piccolo, cosa facevi tu?
0: No, niente, andavo a trovare la casa. Ogni tanto mi portava a lavorare con lui, perché lui faceva il muratore, ma lui era capomastro. Sai chi è il capomastro? Il capomastro è un po' come l'appuntato del corpo dei carabinieri, quello che sanno tutto, che sanno fare meglio dei geometri e degli ingegneri. Quelli che riprendono il geometra dicono: ma che sta facendo? Non è così.
1: Sì, è vero.
0: Tu pensa che mio zio Pippo ha costruito la casa dove vive lui e i suoi figli da solo.
1: Che
0: come
1: bello
0: fai a costruire un palazzino, una palazzina di 3 piani da solo?
1: Bellissimo.
0: Cioè, dice, è possibile essere, lo faceva, lo fa mio zio e gli egiziani che hanno fatto le piramidi. Secondo me mio zio di origine egiziano
1: potrebbe essere,
0: da solo ogni tanto io sai che facevo mi piaceva tantissimo quando lui aveva l'impastatrice, no, quella del cemento, quella che ha fatto
1: c'ha un nome, impastatrice,
0: io avevo imparato, mi aveva insegnato a fare questo con la pala, quando poi svuoti per terra, diciamo, l'impasto con la pala, devi fare adesso non si capisce in radio, lo devi mescolare meglio con questa
1: a quanti anni facevi questa cosa?
0: 6 anni, 7 anni.
1: A 6 anni stavi con la palla,
0: ah bello, qui ci sono segnali di vita, cioè io ho esperienze,
1: chissà com'è che bambino,
0: in tutti i campi,
1: vero, hai fatto di tutto,
0: quindi mio zio gli do un abbraccio fortissimo e spero di andare a trovarlo molto presto a Giardini Naxos. Si chiama Galeano.
1: Con
0: mia madre.
1: Ah, beh, certo.
0: È il fratello di mia madre.
1: Pippo Galeano.
0: Puzzo, minchia, Pippo Umasso lo chiamavo.
1: Pippo Umasso.
0: Numero uno in assoluto.
1: Stupendo.
0: Da mio zio Pippo a Bruno Vespa il passo è breve.
1: Ma perché?
0: Niente, così. Sentiamo che intervista oggi il nostro
1: Bruno.
2: Sì.
3: Benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo oggi ospite Mastro Geppetto. Signor Geppi, non si è pentito di avere un figlio come Pinocchio? Non era meglio l'adozione a distanza?
0: Vabbè, dai. Scusate, ma quel Geppetto chi era?
1: Ma che ne so, ma una...
0: Cioè, vabbè, un minimo di con la fantasia era Geppetto.
1: Uno del pubblico, non lo so.
0: Dove l'hanno preso? Allora, tra l'altro, volevamo salutare Modi, il presidente che è il presidente dell'India.
1: Dell'India.
0: Volevamo ringraziare noi romani, noi nel senso nati a Roma, noi che viviamo a Roma, ringraziamo Modi per la sua visita qui a Roma, perché ovunque tu andassi era tutto bloccato. Non c'era posto dove non si potesse andare. Vedete, poi se tu leggi oggi il giornale, l'intesa speciale tra Meloni e Modi, visita al Colosseo, mi c'è scritto, guarda, allora, visita al Colosseo e Foro Imperiale, le caramelle Melody in regalo, hanno anche piantato un gelso insieme. Ma questa non è una visita di Stato, questo è un appuntamento di due che si sono conosciuti su Tinder. Cioè, ma veramente, hai visto caramelle, cose piantate?
1: Certo.
0: Mamma, dove l'hanno piantato l'albero?
4: Villa Pamphili.
0: A Villa Pamphili. Spero che Amadeus venga più tardi possibile
1: perché?
0: A Roma, perché lui va a portare il cane a Villa Pamphili. Sicuramente il cane d'Amadeus sa dove andrà a pisciare, su quell'albero lì piantato da Modi e la Meloni.
1: A Sanremo fece un macello il cane di Amadeus, ti ricordi?
0: Cioè,
1: Amadeus,
0: se voi non potete sapere, un retroscena. Cioè, il tappeto rosso e diventò green, verde, lo fece lui. Amadeus per il cane, perché il cane era abituato a farla nell'erba. Siccome lì non c'era l'erba a Sanremo,
1: facciamo...
0: là dove c'era l'erba ora c'è
1: fatto il contrario,
0: il cane di Amadeus. Kira, che salutiamo.
1: Kira.
0: Schira c'ha anche l'account Instagram, eh?
1: Sì, sì, è vero.
0: Tra un po' scegliamo.
1: Con l'account Instagram.
0: Allora. Mi chiama Luca Leone, che era, mi dice, era ieri, tranquillo, alla prossima, un bacio grande, l'invito. C'è Luca, ti saluto anche in diretta. Luca Leone è un specialista web social, social media manager. Conosci Luca Leone? Tu lo conosci, però lì sì, ok. Allora, adesso sentiamo una canzone, perché abbiamo scelto le canzoni di Renato Zero meno conosciute.
1: Ah.
0: Cioè, meno conosciute, gli amanti di Renato Zero, i sorcini, certo, conoscono tutte.
1: Tipo?
0: Ma tipo, questa, ve la ricordate?

0: Galeotto fu il canotto. Ma allora è nata una nuova figura, ragazzi, è nata una nuova figura, la coreografia radiofonica, perché chi ci sta guardando su 202, sì, su Rai Play, avrà visto che Fabrizio Bonni faceva le coreografie con il pubblico seduto.
1: E no? Quante cose possono fare solo con due braccia, incredibile.
0: Incredibile.
1: No, perché ridono?
0: No, perché non ha fatto una battuta.
1: No, dicevo era vero, perché c'è un doppio senso.
0: Vedi che tu fai ridere quando non vuoi.
1: No, ho detto magari ho fatto un doppio senso senza volerlo.
0: Allora, devo dire due cose. Prima lo facciamo così. Prima una pillola di saggezza di Sal Da Vinci, sì, e poi parliamo di una cosa seria. Vai, vai, Sal Da Vinci serio. Aspetta che va via Renato Zero.
2: L'amore è come il cornicione della pizza. O bordo.
3: Sì, sì.
2: Se si brucia, non è buono.
3: Non ho capito la metafora. Cioè, cos'è il cornicione? La metafora. La metafora, qual è? Cioè, cosa corrisponde? Cioè,
2: no.
3: È così, semplicemente così.
2: Un cornicione non è buono e basta.
3: Non è buono.
2: Se brucia.
3: Se non è brucia.
2: E l'amore brucia.
3: E l'amore brucia. Sì.
2: La vita.
0: Signori, sono veramente
1: belle. Ci lasciano senza parole.
0: Mi sorge un dubbio. In questi giorni abbiamo parlato del problema delle pale eoliche in Umbria, sì, in Umbria, e la parecchia stampa si è occupata di questa,
1: sì,
0: cosa.
1: Tantissima.
0: Però parecchia stampa, diciamo, circoscritta,
1: locale,
0: un po' Massimo Toscana,
1: sì, sì,
0: i
1: è vero,
0: giornali
1: è vero
0: nazionali si sono guardati bene dal parlare di questa cosa, e mi chiedo perché? Come mai?
1: Perché i TG nazionali?
0: Come mai nessun TG si è un pezzettino, sì, di questa cosa? Come mai?
1: Cioè,
0: perché?
1: Che poi qualsiasi cosa fai ti gine parlano stavolta.
0: No, ma hanno parlato solo quelli interessati,
1: solo quelli...
0: gli umbri. Nessuna risposta dalla regione. Cioè, non è che, sai, la regione Umbria ha detto: no, stiamo vedendo, stiamo vagliando. Ogni tanto rispondono.
1: Certo, certo.
0: Niente.
1: Cioè, il silenzio ha senso.
0: Occhio, che okay. il silenzio ha senso è pericoloso. Ma non dico niente.
1: Hai lanciato la freccia, il sasso.
0: Ho lanciato il sasso. Basta.
1: Però è una cosa curiosa.
0: Allora, volevo ricordare a tutti i fedeli che, sì, c'è una statua di Padre Pio a Macerata che piange.
1: Ah, sì? Pure Padre Pio adesso.
0: Sì.
1: Ma di solito era la Madonna, invece Padre Pio, quel Trevignano.
0: Dice, allora, il parroco dice: non è opera dell'uomo.

0: segno del cielo, io il motivo lo so.
1: Ah, tu lo sai?
0: Sì, qual è? Perché lui ha visto in anteprime palinsesti invernali.
1: Dai.
0: No, di tutto, della dai, televisione dai. In generale.
1: Generale. Quindi si è messa a piangere.
0: Comunque, la Madonna di Trevignano ha denunciato il plagio.
1: Certo,
0: perché tra statue che piangono, insomma, ce l'hanno. Tra l'altro, credo che la Madonna di Trevignano oggi dirà le sue ragioni e andrà ospite da Milo Infante alle 14.30. Andatelo a vedere.
1: È guerra tra statue che piangono.
0: Allora, ci siamo, perché tra un po' chiameremo il nostro amico di oggi il compleanno e poi Fabrizio Prolli ci racconterà cosa sta facendo, una cosa pazzesca. Pazzesca. Non so cosa fare prima, sì, credo. Cosa fare prima. Io prima commenterei questo articolo, ragazzi. Questo articolo è uscito. Renzi, ce la sente Matteo. Signori. Allora, Matteo Renzi ha fatto una campagna, una campagna incredibile, assurda, facendo incazzare tantissimo Giorgia Meloni.
1: Dicono che sono voci.
0: Quale voci? Ma se io le urla le ho sentite da qua, da via Asiago.
1: Vabbè, non c'è niente di confermato.
0: Da Palazzo,
1: ecco,
0: Chigi a qui si sente. Rimortacci sua! Rimortacci sua Renzi, ma vattela pianta! Così,
1: ma lui l'ha fatto apposta per farla arrabbiare.
0: Allora, manifesto di Renzi sui treni in ritardo a Termini, Premier furiosa. C'è scritto riunioni nel panico. A Ferrovie, guarda, c'è scritto quando c'era lei il fonte proprio è
1: quello fascista, diciamo.
0: È quello fascista, dice, i treni arrivavano in ritardo e poi dice dona il 2 per 1000 Italia Viva.
1: È una campagna per donare il 2 per 1000 Italia Viva.
0: Cioè Renzi, scusami, Matteo, con tutto il rispetto, cioè ma diamo il 2 per 1000, cioè che vuol dire? Non ho capito.
1: Cioè che tu puoi donare l'8 per 1000 tipo alla chiesa, il 5 per 1000 lo puoi donare a associazioni benefiche, cioè, e il 2 per 1000 evidentemente
0: a Renzi. Cioè, ma veramente non è uno scherzo?
1: No, è tutto bianco su nero.
0: Il famoso finanziamento dei partiti. Beh, ho capito, ma lo Stato il finanziamento dei partiti, ma no, che
1: lo dobbiamo finanziare noi.
0: Cioè, io pago le tasse e le mie tasse le devo dare a lui anziché di darle allo Stato, la do a Italia Viva.
1: Sì, a Italia Viva.
0: Ce la do a Renzi?
1: Sì.
0: A Renzi la do?
1: Sì,
0: al partito Italia Viva.
1: Sì, al partito Italia Viva. Sì,
0: il 2 per 1000 che gli devo dare?
2: 2 per 1000.
0: Non si può
1: dare. Vabbè, a chi lo diamo su 2 per 1000?
0: Ma no, dai, che ne so, un'associazione benefica, quelli che fanno, che aiutano.
1: A chi ha bisogno?
0: Le persone,
1: comunque.
0: Ma secondo te Renzi c'ha bisogno?
1: Evidentemente.
0: Ma io l'ho visto a Cortina. L'ho visto e faceva signori, era lì. Era... No, io non glielo do.
1: Non glielo dai.
0: No, 2% no.
1: E a chi lo diamo allora?
0: A Italia morta.
1: Ai bisognosi dovremmo dare.
0: Ma ai bisognosi.
1: Ai bisognosi.
0: Allora, se è così, allora chiediamo tutti il 2 per 1000. Allora, scusate, i bisognosi.
1: Sì.
0: Radio 2.
1: Cioè, è vero, Radio 2
0: è bisognosa. Allora, noi adesso faremo la campagna del 2 per 1000.
1: A Radio 2.
0: Anzi, abbiamo già il manifesto. Con
1: guarda
0: il manifesto, guarda. Donna,
1: guarda le brandi.
0: Guardate cosa c'è scritto.
1: Non lo sapeva. Guarda lì Brandi, guarda la faccia. Adesso vi spieghiamo, amici della radio, diciamo, dona il tuo 2 per 1000 a noi
0: invece che a Italia Viva, c'è scritto.
1: Ah, pure.
0: Ma ti pare che uno si deve dare i soldi al partito?
1: Ma scusa, ma tu non l'avevi avvertito a Librandi?
0: No.
1: Ma guardalo, sta piangendo.
0: A Librandi questo sarà pubblicato su tutti.
1: Ha detto ma li morta.
0: Ha detto, no, vabbè.
1: Labiale, così sembra.
0: È bellissimo. No, ma dai, pensa se uno deve dare il 2 per 1000 a un partito.
1: Vabbè, ma
0: e io gli direi, che ce fai con questo 2 per 1000? Cosa?
1: Io se potessi parlare con Renzi lo chiamerei.
0: Chiamate Renzi.
1: Io lo chiamerei.
0: Chiamate.
1: Chiamiamo Renzi e chiediamolo. Oh. Anzi, qua, c'ho qui l'articolo. Capiamo che ci deve fare con questi soldi. Renzi, evidentemente, ci avrà le sue ragioni per chiedere i soldi ai cittadini e comunque ai fan.
3: Allora, signori, eccolo, signori, sono qui.
1: Sì,
3: signori,
1: sì, salve.
3: Allora,
1: Renzi,
3: qui, signori. Allora, signori, cosa c'è di male? Cosa c'è di male? Italia Viva, signori, ha bisogno di soldi?
1: Eh sì, ma per fare
3: ci
1: cosa?
3: Ci sono tante spese da affrontare, signori.
1: Ma allora, quali spese?
3: Intanto bisogna ristrutturare la sede del partito.
1: Eh sì, questa può essere un'idea, però...
3: Abbiamo ancora i rubinetti in acciaio inossidabile.
1: E come devi farli, scusa?
3: Signori, io devo fare d'oro.
1: Ma perché?
3: D'oro, io sono amico degli arabi. Quelli quando vengono a trovarmi vogliono i rubinetti d'oro.
1: Ho capito, allora, Renzi, poi che... Ho capito, vabbè, i rubinetti d'oro, poi che altre spese c'ha, mi scusa?
3: La Boschi!
1: La Boschi!
3: Sa quanto mi costa la Boschi? Boschi.
1: Ma che senso quanto le costa la Boschi?
3: Ma la Boschi va da parrucchiere se si presenta in Parlamento. Come ci va, signori?
1: E quindi
3: signori,
1: paghiamo
3: i cannoli, i boccoli della Boschi.

0: e li dobbiamo pagare noi.
1: Signori Costa
0: Nazzi. E va bene la Boschi, poi che c'è altro, non capisco. Cioè,
1: ma beh, ad esempio Scalfarotto.
0: Scalfarotto, che deve fare Scalfarotto?
1: Quanto mi costa fargli cambiare il cognome?
0: Certo. Sì, è vero, si può fare, uno fa l'anagrafe
1: Scalfarotto,
0: pagando.
1: Signori, Scalfarotto non si può sentire. Io quando dice Italia Viva Scalfarotto, cambia cognome.
0: Sì, Renzi, mi ascolti Renzi. Dica, ma signori, perché signori, un cittadino signori, dovrebbe signori, dare il 2 per 1000 a Italia Viva?
1: Signori, signori, nel 2024, signori, io ho preso un milione di spicci di euro, capito?
0: Ha preso un milione?
1: Il grullo di Calenda un milione e mezzo.
0: Ah, perché ma 500.000 euro in più.
1: Eh sì, ma ha preso per il culo una settimana di seguito. Dai, basta.
0: Sì, non è bello,
1: signori,
0: certo,
1: dai,
0: non è bello.
1: Allora, stavolta devo battere, adesso vi saluto, vi devo lasciare.
0: Va bene, grazie Renzi, ma comunque almeno abbiamo saputo.
1: No, perché c'ho da fare,
0: arrivederci Renzi, grazie. Beh, almeno abbiamo scoperto.
1: Amici, benvenuti. Scusate. Brunette. Allora, signora, le offro un set di pentole in acciaio inox e una bici muscolare. La volete vedere questa, signora scimata?
0: Ma che sta facendo?
1: Una bella friggitrice ad aria,
0: ma fa le televendite.
1: Incredibile.
0: Fa le televendite quando non la

0: Guarda, guarda che casino.
1: No, ha rovesciato.
0: Chi è che ha buttato l'acqua? Chi?
2: Tu.
0: Io, sono stato io. Cioè, sono stato tutto, va, tutto buttato.
1: Sei un casinato.
0: Tutto buttato. Fabrizio Prolli. Allora, prendi il microfono. Cosa stai facendo? Mancano 20, ce la facciamo.
1: Sì.
0: Allora, signore, attenzione, perché sta per arrivare in Italia il musical su
1: Raffaella Carrà, il musical. Siamo dal 10 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma e dal 1 aprile al Teatro Nazionale a Milano e dal 12 giugno stiamo cercando Raffaella Carrà.
0: Perché voi ancora state facendo le audizioni?
1: Assolutamente sì, questo è un musical che sta avendo un sacco di successo a Madrid e l'abbiamo portato qui in Italia e quindi stiamo iniziando a cercare.
0: La regia di chi è?
1: Di Luciano Cannito.
3: Ah, Cannito, amici anche.
1: Le mie sono le coreografie e ci mancano 16 ballerini, ma ci serve Raffaella.
3: Cioè, non avete ancora trovato Raffaella Carrà?
0: Non avete ballerini, ma lui. Cioè...
1: Lui va direttamente al callback, non deve venire all'audizione.
3: Capito?
0: Ma, senti, ma dove va? Direttamente?
3: No, il callback è quando tu fai il provino e poi ti piace e ti richiamano, quindi
1: capito, fai l'approfondimento,
3: cose tecniche. No.
0: Senti un po', ma di cosa parla il musical? La storia di Raffaella?
1: È la storia di Raffaella dall'inizio, da quando da...
0: Bambina?
1: Sì, da bambina.
0: Quindi c'è Raffaellina, ci vuole una...
1: C'è Raffaella bimba.
0: Sì.
1: C'è Raffaella...
0: Media.
1: Quindicenne. Eh? E fino a che lei non inizia ad avere il grande successo con Canzonissima e poi decide di tornare e di andare in Spagna.
0: Ma
1: e
0: che meraviglia.
1: C'è la cosa bella di questo spettacolo è che tutto quello che avviene in scena, se tu lo googlizzi,
3: lo googli.
0: Sì, che succede?
1: Sono scene vere.
0: Vere,
1: tutto
0: che
1: vero.
0: Fare?
1: C'è la storia con Iapino, c'è la storia con Boncompagni,
0: tutto.
1: C'è la mamma Iris.
3: Iapino l'avete trovato, Iapino?
1: Iapino sì, ma è di passaggio,
3: ah, non
0: è uno dei passaggi.
1: In realtà c'è Gianni Boccompagni, tutta la situazione con Frank Sinatra, tanti non lo sanno, ma lei
0: come
1: è andata...
0: ha fatto un provino per un film con Frank Sinatra e si dice che ci sia stata una liaison, cioè voci
1: dicono,
0: magari
1: sì.
0: Sono leggende metropolitane, ma io
3: però magari invece è vero, chi lo sa.
0: Lo
3: date per vero?
1: Noi diciamo che Frank in realtà la voleva tutta per lui e invece lei ha detto no, io non sarò mai la fidanzata di... No, non credo. Non c'era Iapino. No, lei voleva essere Raffaella Carrà.
0: Io sono convinto che in questo momento, ovunque lei si trovi, stia facendo. Su questo avrebbe riso tantissimo.
1: È vero.
0: Allora, Prolli, ti chiedo una cosa: ballo c'è?
1: Assolutamente sì.
0: Se io metto ballo, la coreografia l'hai già fatta?
1: Sì, l'ho fatta in Spagna. Sì,
0: la
1: certo.
0: Puoi accennare da
1: vai,
0: solo?
1: Vai.
0: La metto.
1: Mi devo alzare in piedi?
0: Sì, certo. Guarda, parte direttamente da ballo. Riprendiamolo bene con le telecamere, ragazzi. Fabrizio Prolli e la coreografia di.

0: bellissimo.
1: Sai cos'è la cosa? Non sono passi difficilissimi, no? Però se si fanno bene, sì. Tante volte non devi andare a cercare una cosa complicatissima. Sì. Bastano cose semplici, però fatte bene, fatte all'unisono, allora diventa una roba meravigliosa.
2: Esatto. Infatti la grande innovazione di Raffaella è che lei faceva già i TikTok quando TikTok non esisteva.
1: Pensa te, la grande
2: Quindi
1: Raffaella.
2: Secondo me. Ecco, io vi invito tutti a vederlo a teatro.
1: Ma noi verremo, io sarò là, io sarò pronto. Aspetta, grazie per i bellissimi saluti. Rivolta allo zio Pippo, mi arrivano i parenti.
0: Grazie, Pippo.
1: Zio Pippo. Aspetta, aspettate che devo chiamare una persona in diretta. Vediamo se c'è. Aspetta, non è facile.
3: Vediamo. Io credo di sapere chi sia.
1: Tu lo sai.
3: Sia perché so che oggi è un giorno per questa persona particolare.
1: Vediamo se c'è. Vediamo se c'è. Niente, numero di telefono.
3: Non è capace di usare il telefono.
1: WhatsApp. No, io sono purtroppo lui che non è memorizzato qui.
3: Vai dove ti ho fatto vedere prima io.
1: No, niente.
3: Telefono verde.
1: L'ho visto. Vieni qua, vedi? Non c'è.
3: Sì, ma se tu vai qua, guarda, vai qua. Ma che è successo?
1: Allora ti rendi conto come sono messo io?
3: Ecco, vai, scorri giù. Ecco, vai qua.
1: Qua, sì, poi
3: clicca qua,
1: sì,
3: fai,
1: eccolo,
3: ecco, oh, bravo, ce l'abbiamo fatta.
1: Vediamo un po' se

0: Angelo Pintus.
1: Ciao, che meraviglia. Ti posso far vedere una cosa?
2: Certo.
0: Sì.
1: Ti faccio vedere con che... Guarda, siamo io e mia moglie che adesso ho perduto. Perché era qua dietro. Ma come? L'ho perduta.
0: Dove sei?
1: E siamo... con questa macchina qua, la
0: ma
1: vedi?
0: Cos'è? Una macchina da contrabbandiere? Cos'è? Cos'è? Ah, una 8,50, no, una 8,50!
1: È la bianchina di Fantozzi!
0: La no! Bianchina, bellissima!
2: Ma è perché?
1: Sì, sì, è bellissimo starci dentro quando superi l'1,80 poi.
0: Ma dove siete? A Ostia, dove siete?
1: No, siamo vicino a Milano. E quando entri in macchina... Ah!
0: Senti, tanti auguri. Tu sai che per me sei una specie, non dico figlio, ma non lo so, nutro per te un affetto incredibile, una stima professionale senza precedenti. Per me, quando fai i tuoi live, anche se non sono venuto, però io vedo i pezzi che fai in giro e sei veramente straordinario.
3: È forte. Venga,
0: io spero che tu quest'anno possa calcare per la seconda volta il palco di Sanremo, spero di sì.
2: È rimasto un attimo.
1: Speriamo con risultati migliori.
0: Eri giovane, inesperto, inesperienza, adesso un po' di più. Poi insomma c'è il nostro amico Di Martino che insomma conosci bene, quindi sai già qualcosa?
1: Non so nulla.
0: Sei sicuro?
1: Sì, devo sapere qualcosa che non so.
0: Alza gli occhiali.
2: Vediamo.
1: Li alzo, poi sì. Non mi dire... Ok,
0: guardali.
2: sono gli occhi di chi mente sapendo di mentire.
0: Tu
2: sai qualcosa.
0: No. Io guarda, per me te lo meriteresti veramente. Tantissimo.
1: Ah, grazie,
0: tantissimo.
1: Che
0: quindi speriamo che Stefano De Martino ti chiami, perché veramente io vorrei proprio vederti su quel palco. Allora, niente, tanti auguri, festeggi
1: e poi mi chiami il giorno dopo per dire perché sei andato?
2: No, c'ha ragione.
0: Ti chiamerò il giorno dopo per farti i complimenti invece.
2: Bravo.
0: Anzi, te li farò 2 minuti dopo. Allora, grazie. Angelo Pinci, quanti anni compi, Angelo? Sei giovane, 45, quanti sono?
1: 51.
0: Ah, però, li porti bene, anche se comincia un po' di stembiatura lì, eh. C'è un po' di fronde del porto,
1: No.
2: No, li ho sempre avuti.
1: Ho questa attaccatura dalle medie e non me lo spiego, sono calvo dalle medie.
0: Stiamo imitando un nostro amico comune che non c'è più, che è Franchino Tuzio, e cogliamo l'occasione per ricordarlo, il nostro grande Franchino Tuzio. Ciao Angelo, auguri!
1: Auguri! Ciao!
2: Che carino il nostro Pintus. Lo sta baciando ancora.
0: Sì, lo bacio ancora. Lo bacio. Allora siamo quasi finiti. Volevamo salutare il nostro amico Bengvir.
2: Bengvir, amico.
0: Sì, no, il simpaticissimo Bengvir. Avete visto che cos'è? Il primo.
2: È il ministro della difesa.
0: Il ministro della difesa.
2: Israeliano.
0: Della sicurezza. Ma che brava persona
2: Hai visto come ha trattato bene i nostri amici della flottiglia,
0: che bravo,
2: di una delicatezza.
0: Che delicatezza, che dite, che gli diciamo,
2: a sto stronzo. Allora, occhio, perché comunque è sempre
0: uno stronzo, si dice, e sono legittimato a dirlo per quello che ha fatto. Guarda, il nostro amico Bozzi ha una maglietta con scritto 800 A, che tradotto in siglo vuol dire, come si chiama, sembra un antivirale, Bengvir, usatelo per l'herpes. Bengvir, suca! Detto proprio così.
2: Qualcuno glielo doveva dire.
0: Magari, ma qualcuno, tutti questi giri di parole, no, però adesso chiamiamo l'ambasciatore, per bla bla bla bla. Ah, sto figlio della mignotta,
2: bravo!
0: Ma come si permette?
2: Bravo.
0: Ma come si permette?
2: Il governo deve essere diplomatico, ma noi no. Noi non dobbiamo essere diplomatici.
0: Adesso però bisogna fare, oltre ai proclami, cioè le cose che giustamente tutti hanno fatto, bipartisan.
2: Certo. Sì,
0: tutti bisogna agire in qualche altra maniera. Non so, io non ne capisco, ma sanzioni, finire rapporti, sai che c'è, adesso basta, perché ragazzi, questi fanno cose illegali.
2: C'è senso di impunità.
0: Cose illegali, c'è acqua internazionale, loro arrivano come sono a casa loro, non solo li prendono, li arrestano, li torturano, li massacrano,
2: li trattano come terroristi,
0: li umiliano. Li umiliano.
2: Bravo,
0: vabbè, se tutto va bene, a quello che, a come ho sentito dire da Tajan,
2: io lo chiamo Tajan.
0: Gli italiani dovrebbero rientrare domani, dovrebbero essere liberati domani,
2: quello,
0: ma speriamo che li liberino tutti,
2: certo.
0: Tutti, non solo gli italiani, ci sono anche quelli, diciamo così, governi deboli, governi deboli che ne approfittano e li lasciano lì, e magari sai, liberano gli italiani perché sanno che
2: con l'Italia c'è un rapporto
0: esattamente
2: difficile,
0: e gli altri rimangono là.
2: Beh, bravo, gliene abbiamo dette quattro.
0: Gliene abbiamo detto pure sei.
2: Mi sembra.
0: Occhio che siamo già intercettati, eh? Occhio che magari arriva il drone. È un attimo. Allora, no, ma chi c'ha voglia di cantare? Avrei dovuto cantare Your Song, ma già solo il pensiero di leggere le parole di Your Song, ci sono due righe che non mi vengono.
2: Saltale.
0: Dammi il foglio, dai, inizia.
2: Il foglio, ce l'abbiamo.
0: No, sai qual è che non mi viene?
2: Sì.
0: Quella che fa questa qua. I know it's too much but it's the best I can do.
2: È difficile.
0: Niente, no, perché però io sono dislessico, quindi cambio.
2: Ah, vediamo se riesci a farla. Se la sbagli.
0: No, però ora che quando arrivo a quel punto la sbaglio.
2: No, secondo me ce la fai. Vediamo.
3: Quando arrivo a quel punto

0: me. Basta, fino a qua. Faccio fino
1: no,
0: a qua.
1: No, no, vai avanti, vai. No, devo andare avanti.
0: Tra l'altro, mi hanno dato. Aspetta, no, no, devo finire. Siccome avevo il mio foglio con le mie stanghettine, le mie cose, me l'hanno fatto pulito con le correzioni. Io non ho più i segni che dovevo seguire.
2: Adesso andava bene, eh. If I was a

0: mentre cantavo ho visto una cosa nella mia mente, io che canto in un angolo e sul palco del Teatro delle Vittorie Carla Fracci ballava mentre io cantavo questa canzone. Non era delle Vittorie? Era Cinecittà, vabbè.
1: Vabbè. L'immagine quella è.
0: Cioè lei che ballava dentro una gabbia, tra l'altro.
1: Sì, sì.
0: Non mi ricordo chi fosse il ballerino con cui faceva il duetto. Ballava da sola, vero che non è?
2: Sì, era sola.
0: Vabbè, abbiamo sfornato i due minuti.
1: Vabbè.
0: Ci perdoneranno Borghesiano e Marino Lazzaro, anzi che salutiamo, fateci rivedere perché per noi. Eccoli!
3: Ciao!
4: Grazie, avete... Rosario, è stato bellissimo.
3: Bellissimo, ha chiamato Elton John per lui. Sì.
0: Grazie. Senti, avete sentito Fabrizio Prolli, il nuovo musical su Raffaella
1: Carrà?
0: No.
1: Come no, complimenti Fabrizio, bellissimo progetto, andremo a vederlo.
0: Bene.
1: Andremo a vederlo.
0: Di cosa parlerete? Voi, mi
4: allora,
0: piace.
4: Di diete, perché abbiamo, sì, abbiamo trovato anche delle diete che a suo tempo furono innovative. Lo sai che c'è una dieta famosissima, 77, e si basava sul semplicemente sul bere un litro di vino al giorno. Si dimagriva in 3 giorni, 2 giorni e mezzo.
1: Sì, ci restavi secco.
4: Ma non so se sono ancora vivi.
0: Scusa, che vino era? Rosso?
1: Bianco. E invece, curiosità, il parroco di Valdagno, siamo nel Veneto.
0: Sì.
1: Hai buoni confessione per chi bestemmia, l'idea va a ruba e devi per essere perdonato devi offrirgli un bicchiere al bar.
0: Ma questa è meravigliosa, questa è stupenda, i buoni bestemmia, ragazzi,
1: è tutta verità.
0: Bozzi, ne hai 100 tu. Vabbè, grazie ragazzi, buon lavoro, ciao.

0: famiglia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No, no.
4: Matti da legare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
5: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: 21 maggio, buon pomeriggio dalla Nazzaro, dal Borghesane. Salutiamo anche Rosario Fiorello e Fabrizio Bigio e tutto il pubblico della Pennicanza. Sì. Abbiamo dato delle anticipazioni, abbiamo spoilerato. Sì.
1: Abbiamo spoilerato, però intanto permetteteci di salutare anche la nostra squadra, pronto operativa, e tutti voi che ci seguite in DAB, in FM, in Rai Play Sound, così come sul canale 202.
0: Brava.
1: Come sempre, tanta musica e anche tante, insomma, notizie curiosi, simpatiche. Insomma.
0: Allora, tornano a trovarci in Maneskin, c'è anche Paola Turci.
1: Cioè, viene Damiano?
0: Sì, sì, vengono tutti. C'è la nuova canzone di Elisa, passando anche per i Groove Armada. Ladies and gentlemen, Jamiroquai, detto Jamiroquai, Jamiroquaglia, e tanto altro.
1: Allora, si sta avvicinando il caldo, anzi, sembra che stia arrivando proprio l'anticiclone africano, da oggi fino non si sa quando, e quindi dobbiamo parlare di diete. Permetteteci, vi daremo delle idee incredibili, formidabili, per perdere peso in pochissimi giorni e poi, insomma, bestemmie, cose, no? Avete capito, no?
0: Ma ha chiamato già qualcosa, cioè è arrivato un messaggio, sì, che sì, ma tutta sta roba qua, perché un papocchio di quando?
1: Ma quando? Per la prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: Madame con il Marrakesh, volevo capire, qui su Radio 2, tra l'altro dicevamo, ci raccontavamo a microfoni spenti, forse una delle canzoni più belle delle ultime settimane è il Marra, insomma, non ne sbaglia una, anche Madame, che è tornata finalmente a darci la sua bella musica, quindi siamo super felici.
1: Sì, tra l'altro il 30 giugno parte il tour da Capannori, avevamo già ricordato le date anche la settimana scorsa, però a noi piace, laddove fattibile possibile, ricordarvi gli appuntamenti dei nostri artisti italiani, perché ci teniamo davvero tanto tanto. Allora, abbiamo detto una puntata ricca di diete, ricca di tradizioni più o meno, ricca di tanta roba, insomma.
0: Allora partiamo con le diete.
1: L'ultima assurdità, signora Nazzaro, poi le lancio il titolo, in fatto di cibo, è l'uscita da internet, che questa diciamo assurdità esce proprio da internet, è il biblical eating,
0: è un
1: fenomeno. Mangiare come si mangia nella Bibbia.
0: Ah, è fantastico.
1: Allora, a lei l'approfondimento. Prego.
0: Allora, intanto questa roba è diventata virale, è diventata virale perché appunto c'è questa food influencer che ha 500.000 follower in giro, si chiama Kayla Bundy.
1: Ne ho più io.
0: Lei è una delle più lei ci crede molto nel sostenere il biblical eating, cioè mangiare come nella Bibbia.
1: Yes.
0: Allora, lei comincia con una colazione del brodo caldo per colazione,
1: ecco.
0: Poi latte, bere del latte rigorosamente non pastorizzato, e poi ancora snack preferito, le sardine, metà mattina, metà pomeriggio delle sardine. L'unico pane che si può mangiare è quello preparato con lievito madre dai produttori per locali. Vabbè, insomma, questo fenomeno, che è una dieta basata appunto sugli ingredienti e ricette ispirate alla Bibbia, secondo appunto questa food influencer, lei è guarita, cioè lei ha detto: la mia pelle è guarita, tra parentesi, non aveva nessun problema la sua pelle, chiusa parentesi, i miei capelli sono più luminosi, la parentesi, erano uguali pure prima, vabbè,
1: chiusa parentesi.
0: Una cosa che sicuramente lei ha fatto molto bene è il conto in banca, perché in questo momento ha iniziato a vendere consulenze a $28 l'una, sessioni di allenamento più o meno a $700 al mese.
1: Hai capito?
0: Ragazzi,
1: beh, un vantaggio c'è, insomma.
0: Vantaggio c'è.
1: Tra l'altro, questo fenomeno ha il nome di MAHA, M-A-H-A, cioè Make American Healthy Again, che proprio come il cugino MAGA, Make America Great Again, che è quello.
0: È il cognato, come si chiama?
1: Poi c'è quello di Fiorello, hai visto i cappellini?
0: Sì.
1: Che quello è.
0: Quell'altro
1: lì. Esatto. È tutto un fenomeno, insomma.
0: Sì,
1: tra l'altro, ci sono anche un sacco di libri, di cose tipo The Maker's Diet, che è questo libro del 2024. C'è un sacco di allora, posso dirti una cosa? Gli americani secondo me si fissano molto di più di noi su queste cose qua.
0: Sì, però adesso vi racconteremo che ogni volta che una ricetta diventa virale per un motivo o per un altro, tutti come una mandria di pecore, subito va, andiamo tutti a seguirla perché si dimagrisce, è detox e così.
1: Perché
0: ce ne sono tantissime in questo momento, magari qualcuna ve la raccontiamo.
1: Però
0: anche
1: tu vai a New York, ok man, ok, andiamoci a mangiare un hamburger, ok, un view, un hot dog, eccetera.
0: Non è una dieta.
1: Qua arrivi a Roma, una bella carbonara.
0: Oh,
1: due. Cioè,
0: ma vuoi
1: tu prova a raccontargli sta cosa qua, che ne so, alla garbatella, a quelli che c'hanno i ristoranti. No, non funziona.
0: Vabbè, comunque al 348-7300-200 possiamo iniziare a chiacchierare di diete. Se ne seguite una in particolare, insomma, vi daremo qualche consiglio. Intanto le sentite le note, loro sono i Black Eyed Peas.
1: Yo!

0: Of the Black Eyed Peas stanno suonando qui su Radio 2, canzone che nel 2004, quindi l'anno dopo dell'uscita, è stata premiata ai Grammy Award. Era il 46esima edizione dei Grammy Award, come miglior pezzo musicale nella sezione dedicata alle migliori collaborazioni con artisti rap. Pezzo straordinario.
1: Per me potrebbe tranquillamente rimanere tra i migliori pezzi,
0: sì,
1: in assoluto, realizzati e prodotti dai Black Eyed Peas. Comunque 348-7300-200, ma siete pronti per la prova costume?
0: Are you ready?
1: C'è l'ansia?
0: Io sì.
1: Oppure tutto ok?
0: No, io stavo dicendo a Leonardo Cariotti, il nostro regista, ho solo un dubbio quest'estate, tra il costume di Goldrake e Mazinga Z, perché secondo me c'è un ritorno anche di Mazinga. Non erano quelli?
1: Era una battuta.
0: Erano quei costumi?
1: No, è costume da bagno, non costume da carnevale. Siete pronti per il costume da bagno?
0: No, ero...
1: Allora, su internet spopola anche quest'altra trovata, soprattutto dei teenager maschietti, che hanno voluto in qualche maniera creare e realizzare una risposta alle femminucce, le loro girl dinner. Allora, impazzano sui social questi vassoi perfetti con degli snack, taglieri di formaggi e salumi, tutti perfetti, con le verdurine tutti carine.
0: Però...
1: invece i maschietti hanno risposto con il boy Kindle.
0: Ecco, beccati questo, praticamente è un'alimentazione funzionale che non bada all'estetica.
1: Sembra la ciotola di un cane.
0: Esatto, infatti ricordano un po' le crocchette per animali.
1: Sì.
0: Riso bianco, carne macinata, uova e salsa piccante, e vai di diverticolo in controsenso. Via, pam pam pam pam, così.
1: No, è super proteico per l'allenamento. E nasce questo tipo di cibo, nasce proprio in risposta a tutte le robe tutte carine, tutte fotografate perfettamente.
0: Ignorantoni che
1: sia. Sì, ignorantoni, perché poi tra l'altro più la foto è fatta, è scattata in maniera strana, buia, in posti lugubri, così è più figa, secondo ho capito, questa l'idea del boy Kindle.
0: Posso dire una cosa? Sì. Allora, noi uomini a volte riusciamo a raggiungere quel grado di ignoranza e proprio fa paura.
1: Una ciotola di cane.
0: Sì, e va pure di moda sta roba, ma io dico,
1: guarda che il tuo cagnolino non la guarderebbe neanche quella
0: ciotola. Tu sai che ho un amico che mangiava i croccantini del cane.
1: Sì, ma c'è anche una mia amica che ha mangiato i biscotti del cane pensando che fossero biscotti umani, ma era una forma di osso. Allora, arriva la nuova, diciamo, la rivisitazione del successo di Tiziano Ferro, qui con Lazza. Parliamo di...

0: Jamiroquai Cosmic Girl, una delle canzoni che tracciano quel profilo lì a questa straordinaria band. Tra l'altro molto bello anche il videoclip. Va bene, detto questo al 348-7300-200 stanno arrivando i vostri messaggi.
1: Sì.
0: Tipo Gabriella, parliamo di diete, dice: io mangio quello di cui ho voglia senza esagerare. E
1: sì,
0: qua sono
1: brava,
0: d'accordo.
1: Brava.
0: Allora, ieri sera, Mani, mio papà mi ha detto una cosa che mi ha fatto ragionare. Cioè, mi ha detto: guarda che al di là delle diete, delle cose, io non faccio diete, però insomma, parlavamo di cibo. Mi ha detto la cosa importante, come raccontavano i vecchi,
1: sì,
0: è quella di alzarsi da tavolo che hai ancora un po' di fame.
1: È vero, non esagerare, non riempirsi troppo la pancia. Sì. Perché a volte succede che magari si corre dalla mattina alla sera, è il momento della tavola, è un momento di relax e ci sta soprattutto la sera, e quindi ci si rilassa un po' di più, si assaggia qualcosa in più, e poi specialmente la sera è sempre più difficile la digestione.
0: Cosa hai mangiato ieri sera?
1: Io ieri sera ho mangiato petto di pollo e verdure lesse. E io sono a dieta da naviglio, sono nata a dieta. Cioè la mia mamma, quando mi ha partorito, ha detto: questa bimba, sappiate, è già a dieta. Così.
0: Scusate, è a dieta la bimba,
1: dieta.
0: Mi raccomando.
1: Il latte, no,
0: no,
1: è dieta.
0: No,
1: è
0: biscotti,
1: dieta.
0: Solo
1: no,
0: crusca.
1: Latte, è a dieta, esatto. Dieta. Allora, un altro bel messaggio è: la prova costume è la cosa più semplice del mondo. Cioè, vai, scegli il costume, lo provi e se ti piace goditi il tuo momento e fregatene del giudizio altrui. È quello che bisogna fare.
0: Sono
1: tanto comunque alla gente, la gente troverà sempre qualcosa da ridire, sempre. Importante
0: è
1: star bene in salute e comunque sentirsi bene con se stessi.
0: Pienamente d'accordo.
1: Sì.
0: Arcangelo dice: a novembre pesavo 27 kg in più, gastrectomia totale, altro che dieta. E poi c'è la foto del WhatsApp di Arcangelo con una pinta da 1,5 litri in mano.
1: Esatto.
0: Questa è.
1: Esatto,
0: ti salutiamo,
1: esatto.
0: Arcangelo. Vabbè, comunque.
1: Allora, a proposito di diete, comunque, va bene, dobbiamo raccontare quello che abbiamo un po' in qualche maniera annunciato a Fiore, ma lo
0: quella
1: facciamo
0: quella lì col
1: dopo.
0: Vino. Col vino, fantastica.
1: Lì. Perché arriva la nuova di Eddie Brock, uscita la scorsa settimana.
0: Bel venerdì, vai Eddie.

0: Bel venerdì, la canzone nuova di Eddie Brock e il nostro amico Edoardo. Tra l'altro il 3 di maggio sono stato lì al Pincio in occasione di questo suo secondo incontro con i fan, sì. C'erano state 2000 persone e lì ha anticipato consegnando tra l'altro mano a mano sul foglio il testo di questa canzone. L'ha cantata lì dal vivo accompagnato dal suo chitarrista dicendo da venerdì sarà la canzone nuova.
1: Bello. Lì è stato bello.
0: Bello. Sì. Ma lui ha questa empatia meravigliosa. Molto. Tra l'altro tu non sai quanti bambini piccoli c'è, ma bambini di 5-6 anni con il cuore negli occhi.
1: Sì, è meraviglioso. Eddie, insomma, no, è un amico di Radio 2. Quindi
0: bella Eddie.
1: Ne siamo felicissimi. Allora, un saluto a Guido che giustamente scrive: la dieta inizia al supermercato. Hai ragione, hai ragione. Sì. Però se volete dimagrire dovete andare a comprare un litro di vino bianco.
0: Sì. È vero. Anche no, stavo scusa, è stato un momento di sosta perché qualcuno ha scritto a mania a Giulia. C'è stata provocata con diete, sardine, cibi per gatti, sì. Lo so, per dieta da Albertone. Maccheroni, mode magno, che rimane sempre la migliore. C'ha ragione.
1: Beh, l'importante è mangiare tutto, mangiare sano, non mangiare, insomma, e soprattutto via il cibo spazzatura. Ma questa dieta divenne famosissima nel 1977, la pubblicò Vogue, ed era una dieta assurda, prometteva di far dimagrire più o meno 2,5 kg in 3 giorni a base di uova, vino e caffè. È una follia, però in quel periodo fu presa seriamente e in realtà già la magrezza era considerato uno status importante da raggiungere. Praticamente la dieta consisteva a colazione uova sode, due bicchieri di vino bianco a colazione, ecco. E caffè nero.
0: Sì.
1: A pranzo, uova sode,
0: sì.
1: Altri 2 bicchieri di vino e caffè.
0: E poi andiamo fino alla
1: cena. A cena arriviamo a 150 grammi di carne alla griglia, poi il restante vino bianco, quindi da bottiglia da un litro, caffè nero. Questa è la dieta che famosissima in quel periodo.
0: Cioè puzzavi come un cammello.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Però, allora, io penso una cosa, che in una situazione del genere, se te la propongono, tu devi puntare sull'amico che va a farsi la carbonara e devi sempre contare su un amico, come dicono i Groove Armada nella canzone My Friend. Andiamo.

0: pezzo, ragazzi.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Poi c'è un sacco di roba dentro, tra l'altro un campione anche di Gotta Learn How to Dance dei Fatback Band. Insomma, c'è un sacco di roba per questo pezzo dei Groove Armada.
1: 2001, quindi questo pezzo, sì, signore, ha 25 anni
0: 25
1: di storia.
0: 25 anni di storia.
1: Che musica.
0: Esatto.
1: Che musica.
0: E forse qualcuno si salvò, già, arrivò fino al 2001 dopo la dieta del 77,
1: sì,
0: che hai ricordato.
1: Sì, sì. Guarda, ecco perché io sono nata in quell'anno, quindi io sono nata a dieta. Fortunatamente quando mia mamma ha partorito non mi ha fatto bere il vino, perché
0: certo,
1: era la bambina,
0: certo,
1: a dieta.
0: Certo,
1: facciamo
0: certo
1: la dieta del vino bianco.
0: Allora, dobbiamo raccontarvi ancora un sacco di cose.
1: Sì, allora c'è una notizia molto simpatica riguardo questo festival a Montreal.
0: Questo è particolare perché riprende un discorso che noi avevamo fatto qua in puntata 20
1: sì,
0: giorni fa.
1: Abbiamo raccontato che in realtà la soglia di attenzione dei nostri ragazzi è veramente brevissima. Loro, abituati a scrollare con una velocità incredibile, hanno difficoltà anche a seguire un film o una serie televisiva.
0: Lo fanno
1: con
0: scrollando.
1: Lo fanno scrollando. Allora, sì, cosa è successo? A Montreal è stato, insomma, c'è stato questo festival cinematografico che ha deciso di proiettare i film ad una velocità di 1,5x. Questo perché con l'obiettivo più effettivamente preciso di attirare la generazione Z, che appunto è abituata a contenuti brevi, veloci, accelerati e soprattutto consumati in maniera così veloce. La cosa bella qual è? Che erano tutti strafelici, cioè i ragazzi seguivano questi film, immaginate un film a 1,5x, e loro erano contenti e soprattutto
0: il loro linguaggio,
1: perché non è questione più di velocità, leggevo, no, ma è questione proprio di percezione. Loro hanno una percezione migliore ad una velocità maggiore.
0: Però la regista, ad esempio, del film ha espresso sentimenti ambivalenti,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Perché da una parte ha riconosciuto la distanza tra l'intento artistico e la versione accelerata e quindi si è aperto un dibattito, c'è chi è pro, chi è contro. Sta di fatto, come avevamo detto 20 giorni fa parlando di questa velocità nel vedere i contenuti, ormai le nuove generazioni ti guardano un film che noi solitamente lo guardiamo in un'ora e tre quarti, due ore, te lo guardano in 20 minuti.
1: Sì.
0: E lo conoscono a memoria. Questa è la cosa che mi fa
1: una
0: paura.
1: La cosa incredibile è che hanno un livello di percezione in velocità,
0: ragazzi,
1: appunto maggiore.
0: È una cosa incredibile.
1: Certo è, signori, che il cinema nasce proprio come un'esperienza immersiva, rilassante. Cioè, del cinema bisogna sapere, imparare a godere anche delle pause, dei silenzi, cose che chiaramente non esistono quando c'è un'accelerazione della velocità.
0: Non c'è, ti rovina anche i momenti di emozione. Però è così. Cioè, io veramente ho paura, diciamo che va a rovinare quello, come dici tu, il prodotto cinematografico. Cioè, Hollywood,
1: di un cinema, ecco.
0: Come si pone Hollywood? Sarebbe interessante, no? Avere magari al telefono il grande regista hollywoodiano che poi dettano un po' il mercato mondiale del cinema e capire che cosa ne pensano.
1: Incredibile.
0: Va bene.
1: Allora, chi c'è? C'è Minacci e la sua Maledetto Me, che chiaramente ha portato sul palco dell'Ariston qui su Radio 2.

0: maledetto me.
1: La nuova canzone di Fulminacci.
2: Rettifico, sì, rettifico, vabbè, perché non era quella di Sanremo, sì, è quella, è l'ultima.
1: È quella nuova. Tra l'altro salutiamo tutti quelli, ed erano veramente in tanti, a proposito di incontri con i fan, sì. Il 10 maggio Fulminacci ha, come dire, testato un palco on the road a Trastevere, proprio lì piazza Trilussa in via della Pelliccia, per l'inaugurazione di un locale del quartiere. Si è messo lì su un palchetto, chitarra in mano, microfono, e ha radunato la folla. Grandissimo successo. Lui, tra l'altro, insomma, amatissimo anche qui nella, certo, nella capitale.
2: Come,
1: ma
2: come ha fatto Achille Lauro?
1: Come ha fatto Achille Lauro? Navona. Però Achille l'ha fatto in Piazza Navona. Cioè, ognuno ha la sua zona.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma signora Nazzaro, adesso andiamo idealmente in Svizzera.
2: Sì, andiamo in Svizzera. Sì. A proposito di cinema, allora, i cinema Disney della Svizzera hanno raggiunto un livello pro. Mm. Perché anche nei momenti più intimi, allora, certo, succede che dovete andare in bagno.
1: Pro.
2: Dovete aspettare. Ho detto pro. Mamma. Ho detto pro. Pro, bra, pro. Allora, perché cosa succede? Dovete andare in bagno, devo aspettare l'intervallo, perché mi perdo, che succede? A parte alzarsi al buio e queste cose, e quindi per non aspettare le pause tecniche è successo di più. Allora, potete seguire in questi film, in questi cinema svizzeri, potete seguire il film anche in bagno, perché sono stati installati degli schermi
1: a livello pro.
2: Pavimento. Il pavimento, sul pavimento, cioè voi siete seduti, vabbè, l'immagine è, voi siete seduti sulla tazza, certo, e davanti a voi avete il film che continua ad andare avanti. Ma sono dei geni, sì. Quante ore state in bagno così?
1: È quello che io mi chiedevo. Ma scusa, ma tu vai al cinema, ti alzi, fai la pipì e
2: sì,
1: torni.
2: Sì.
1: Non è che hai tempo di.
2: Schermi che sono posizionati in maniera strategica, che anche se dovete poi continuare, cioè dove siete andati in bagno, andate a lavarvi le mani, anche lì c'è lo schermo. E quindi la televisione potete.
1: Non la perdi.
2: Non la perdo, non perdi niente.
1: Questi svizzeri. Però c'è da dire una cosa: c'è una leggenda metropolitana che gira, ma è una leggenda, che dice che dopo le 22 in Svizzera. No, perché ridi?
2: Dai, stiamo parlando di bagno, continuiamo,
1: sì,
2: a parlare.
1: No, è vietato tirare l'acqua del WC.
2: Sì.
1: In realtà non è vero, cioè la legge dice dalle 22 alle 6 del mattino è buona abitudine non fare lavastoviglie,
2: lavatrici,
1: eccetera, però non esiste nessuna legge che ti impedisce, non tira più l'acqua del bagno, lo sciacquone non lo usano più.
2: Quando ho letto questa notizia ho detto, ma com'è possibile questa cosa? È una leggenda metropolitana, ovviamente.
1: Il nostro Carioti, che è stato in Svizzera, e ci ha portato una testimonianza diretta.
2: Sì, vabbè, che lì funziona tutto,
1: va bene.
2: Ecco, oh, molto meglio da parte di qui.
1: Loro mi piacciono molto, tra l'altro nei film ogni tanto li vedo, ma li vado a comprare.
2: No, al cinema li potete mangiare i marshmallow. Ma che stai, sono i marshmallow.

0: Swift qui su Radio 2, la sua Elizabeth Taylor alle 15:23 su Radio 2. Allora, prima, scusa di continuare, sì, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive: io sono italo-svizzera, vi posso assicurare, ascoltatrice, scusami Dani, vi posso assicurare che se a Zurigo fai un bagno nella vasca alle 10 di sera parte la comunicazione dall'amministratore, funziona tutto, è vero, funziona così, un bagno, potete fare il bagno. Potete fare bagno, rimanete fino alla mattina così come siete.
1: In Salmì.
0: La tragedia, manca.
1: Salmì.
0: La tragedia.
1: Vabbè, adesso non è che dobbiamo creare una guerra tra Italia e Svizzera. Però insomma. Per favore, hanno scritto: nella fiction turca ci sono i gabinetti alla turca.
0: Sì, certo.
1: Esatto, e fumano come turchi. Questo è un classico. Fare. Allora, noi salutiamo tutte le ambasciate che ci ascoltano tutti i giorni. No, perché qua peggio di Trump diventiamo.
0: Sì.
1: Allora, l'abbiamo accennato prima a Rosario, si sono messi giustamente a ridere. Tra l'altro, io ringrazio Fausto, mi sembra, ho perso il messaggio, perché mi ha mandato, ci ha mandato anzi, la foto dei due buoni confessione, sì, del parroco di Valdagno. Allora, c'è una canzone, tra poco parliamo anche di questa cosa qua, va bene Leo? Mettiamo un disco, dai.
0: I Blur.
1: Ok.
0: I Blur.
1: Eh?
0: Bella, dai. Sì. Girls and Boy.
1: Chi sono loro?
0: Blur.
1: Questa è Radio 2, signori. Dai.

0: Ladies and gentlemen, tra l'altro loro non si sono mai sciolti, ogni tanto si prendono delle pause, il buon Damon Albarn poi fa cose, diciamo.
1: Io voglio capire quanti anni hanno questi ragazzi. Questo era il 1994. E devo, no, non c'è, cioè, non diamo la linea al GR fino a quando non scopro l'età di questi ragazzi. Così, non aiutatemi voi al 348.
0: Damon Albarn ha 58 anni.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Era giovanissimo.
0: GR2, Saxa Rubra, adesso ti racconto il resto. Okay. Andiamo. No, c'è ancora tempo.
1: Sì,
0: c'è ancora tempo. Ti racconto anche degli altri. No, comunque, ragazzi, sono tutti sotto i 60 anni.
1: Ah, ok.
0: E che questi fanno successo talmente giovani,
1: esatto,
0: che poi sembrano più vecchi di quello
1: c'è
0: che sono.
1: C'è GR2 adesso.
0: C'è Saxa che chiama, andiamo.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Ciao a tutti!
4: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. Cresce la pressione degli Stati Uniti su Cuba. Washington ha schierato nei Caraibi la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e il relativo gruppo d'attacco. L'annuncio all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili americani vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro. Hanno lasciato Israele tutti i 430 attivisti della Global Flotilla imbarcati ad Eilat su voli charter turchi. In serata ripartiranno dalla Turchia verso i rispettivi paesi. L'arrivo degli italiani è atteso a notte fonda. Questa mattina erano già atterrati a Fiumicino il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovano, tra i manifestanti arrestati illegalmente. Nei loro racconti particolari shock sulla detenzione in Israele.
7: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel.
8: E Alessandro Mantovani a raccontare le violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
7: Tutto questo in acque internazionali. Ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca.
8: Sulle navi israeliane hanno subito quelle che non stentano a definire torture.
7: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani. Quando ci portano sulla nave prigione, a me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia.
8: Picchiato anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto.
9: È orribile. C'è una una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
8: È Carotenuto a mostrare il numero identificativo scritto su una fascetta rossa che i militari gli hanno stretto al polso, a pochi centimetri dai tatuaggi fatti agli ebrei nei campi di sterminio, con lo stesso macabro scopo.
9: L'ho chiamato per numero, io 147.
8: Da Fiumicino, Simone Zazzera, GR2.
6: Parla Carmen El Kudri, sorella di Salim, il trentenne che sabato a Modena ha investito 7 persone, ferendone alcune molto gravemente. In un audio diffuso dal suo avvocato, la giovane racconta il suo dolore ed esprime vicinanza alle vittime.
10: Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto Ci dispiace. Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all'incubo.
11: Carmen El Khoudry è la sorella di Salim, il 31enne che con la sua auto sabato a Modena ha deliberatamente travolto 7 persone. A una donna sono state amputate le gambe, in 3 sono ancora in prognosi riservata. I genitori sono chiusi nel dolore, anche la voce di Carmen si spezza frequentemente.
10: Lo andremo a trovare, sì, ma non sappiamo quando. Non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi, non lo so. Non facciamo altro che veramente pensare alla signora che non potrà più camminare, alle famiglie distrutte, ma anche alle persone che hanno assistito. È orribile, è orribile.
11: Da Modena, Luca Ponzi per il GR2.
6: La procura di Belluno indaga sui lavori della funivia Socrepes di Cortina, che avrebbe dovuto essere operativa per l'inizio delle Olimpiadi invernali, ma che invece non lo è ancora. Perquisizioni in corso in diverse città nelle sedi delle società Simico, committente, e Graffer, esecutrice dei lavori, e nei confronti di 3 indagati, tra cui l'amministratore delegato di Simico, Saldini. Per i magistrati, Graffer fu favorita in modo illegale nell'assegnazione dei lavori, con la consapevolezza che i tempi non sarebbero stati compatibili con l'apertura dell'impianto in tempo per i giochi. Il Ministero dei Trasporti commenta: rispettiamo le indagini, ma siamo sicuri che siano state rispettate le regole. Anthropic sbarca in Italia. Il colosso americano dell'intelligenza artificiale che sviluppa l'assistente Claude apre una sede a Milano.
12: Dietro la società ci sono 2 fratelli italo-americani, Dario Amodei, 43 anni, e Daniela, 39, figli di padre toscano e di madre americana. Nel 2021 lasciano OpenAI, l'azienda di ChatGPT, convinti che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale stia correndo troppo. Fondano Anthropic e creano Claude, una famiglia di modelli apprezzati soprattutto per la programmazione informatica e gli usi professionali. Ed esattamente tra una settimana, una sede di Anthropic aprirà i battenti a Milano, puntando sulle imprese. Secondo Amodei, come spiega in un'intervista al Corriere della Sera, metà dei lavori d'ufficio sparirà nei prossimi 5 anni, e sull'AI chiede regole a differenza di quanto successo con i social. L'arrivo di Anthropic nel nostro paese, inoltre, si intreccia anche con la capitale. Uno dei fondatori potrebbe essere presente il 25 maggio alla presentazione dell'attesissima enciclica di Papa Leone, dedicata proprio al tema, sempre più esplosivo, dell'intelligenza artificiale. Federico Mello, GR2.
6: La linea torna a Music Room il prossimo GR2 alle 19:30.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
15: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Radio 2 Music Room.

0: Amore è la nuova di Elisa qui su Radio 2, 15:39 minuti, ma torniamo a parlare di musica. E che musica, signori, perché Vasco Rossi prepara il ritorno negli stadi con Vasco Live 2026.
1: Radio 2 è la radio ufficiale del Vasco Live 2026, si conferma anche quest'anno appunto la radio partner di questo strepitoso artista e straordinario giro di concerti. È un ritorno negli stadi, prenderà ufficialmente il via il 5 e 6 giugno al Parco Urbano Bassani di Ferrara, preceduto dalla data zero del 30 maggio allo stadio Romeo Neri di Rimini.
0: Sì.
1: Dove? Cosa ci sarà prima del concerto?
0: Signori, prima del concerto ci sarà il DJ set di Radio 2 curato da Leonardo Carioti e Barti Colucci.
1: Quell'altro. Quindi signori, da non perdere a il tour di Vasco e B anche il pre-show, il DJ set di Radio 2, Carioti Barti su quel palco lì davanti a 50, 60, 80 mila persone? Non lo so. Viva Vasco!
2: Radio 2 è radio ufficiale di Vasco Tour 2026. Vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

0: You too.
1: Beh, 87, diciamo, fine anni 80, The Joshua Tree. Parere mio personale, signori, mi raccomando, uno dei migliori album di sempre e uno di quelli che hanno reso grandi gli U2.
0: No, stavo pensando al titolo di questa canzone, Where the Streets Have No Name, cioè dove le strade non hanno un nome,
1: non hanno
0: quindi
1: nome.
0: Il senso di confusione che si potrebbe generare dal fatto che tu debba andare in un posto e devo andare lì, ma lì dove?
1: Lì.
0: E ci pensi, questo poi è il senso, bravo. No, non è vero, non è questo il senso, però
1: no.
0: Stavo pensando questa cosa. Effettivamente.
1: No, lì era un viaggio in Etiopia, insomma, dopo il Live Aid, eccetera, lui e la moglie. Però sì, si può declinare poi in diverse in diversi modi. Declinare, non lo dicevo dal 51, sono molto orgoglioso di me stesso.
0: Orgoglioso, io me lo capirei.
1: Allora,
0: come
1: signora Nazzaro, dobbiamo andare un attimo a Valdagno,
0: sì,
1: finalmente,
0: dai,
1: lì nel Veneto, provincia di Vicenza, perché Don Dino Rampazzo ha fatto una cosa.
0: Sì.
1: Cosa ha fatto?
0: Niente, lui è stato carino, ha iniziato a distribuire i ticket per bestemmia, per bestemmi. Cioè ogni bestemmia un ticket e per farli perdonare,
1: CCB.
0: Diciamo
1: così,
0: un tempo bisognava fare una preghiera, invece no, bisogna andare a un bar e offrire da bere al parroco. Ma come funziona questa cosa esattamente? Come funziona?
1: Non lo so, no, allora, Fulvio, vado a memoria. Fulvio mi sembra, scusami se ti chiami Flavio, magari ho sbagliato, però Fulvio prima ci ha mandato al 3487 300 200 una copia proprio dei buoni confessione. Esistono. Allora, buono gratuito per una confessione da consumarsi ogni giorno per 365 giorni, utilizzabile presso qualsiasi sacerdote in qualsiasi parrocchia.
0: Ok, va bene. Perché lui è solito distribuire,
1: esatto,
0: vari insomma buoni.
1: Sì. I buoni sono utilizzabili fino a esaurimento scorta di bontà.
0: Sì.
1: Ed esistono veramente.
0: Sì.
1: Insomma, funziona così. Alla fine io spero per Don Dino che non siano in tanti a bestemmiare, perché poi sai che il Veneto all'intercalare che alla fine Don Dino si trova ricoverato,
0: sì,
1: per aver svinazzato troppo.
0: Stavo leggendo il senso di tutto questo. Il parroco dice: intanto ogni volta che vi sente bestemmiare qualcuno, lui è lì pronto a distribuire questi buoni. Il senso è che secondo lui il momento di convivialità, cioè
1: sì,
0: di bere qualcosa assieme a un bar, potrebbe essere molto più importante rispetto a una preghiera o altro per sanare la chiesa, perché la chiesa in qualche maniera deve essere sanata dentro di noi e non nella struttura fisica, insomma nella architettonica che possa essere.
1: Lui la pensa così, bisogna capire poi il Vaticano eccetera, però
0: il Vaticano è d'accordo.
1: Il Signore è ovunque, tant'è che ha celebrato la messa Don Dino sul piazzale del Bar Grumo.
0: Esatto.
1: C'erano,
0: esatto,
1: 80 persone.
0: Tutti con i buoni. Sì, perché lì si capito, si predica in questa maniera.
1: Vabbè, questa posso dirti che è vocazione di strada.
0: Bravo.
1: Cioè, alla vecchia, come fanno ancora quei meravigliosi sacerdoti,
0: sì,
1: in quelle località magari sperdute dell'Africa,
0: sì,
1: no?
0: È vero.
1: Quindi
0: è vero.
1: Va bene.
0: Dai, arriva la nuova di Arisa, si intitola Rugiada. Non so.

0: Hai capito che bella Arisa?
1: Brava.
0: Informissima, bellissima.
1: Bella da Arisa.
0: La nuova di Arisa. Intanto sono arrivati i primi, ancora un sacco di messaggi riguardo a questi buoni, che devo dire hanno scaturito molto.
1: Chi è? Un attimo, che la signora Nazzaro sta finendo un discorso.
0: No, vado col messaggio. Diamo. Sì.
2: Manila, sono Vanessa, il mio professore, che è morto da poco, del liceo scientifico Alessandro Volta, ci dava un buono, ci chiamava la lavagna per darci un buono per un baffa gratis.
1: Ecco.
0: Vedi che il buono per un baffa gratis a scuola serve, perché ogni tanto c'hai quei momenti.
1: Sì, però.
0: E comunque il mio liceo è lo stesso, il mio liceo Alessandro Volta.
1: Però il buono per il bicchiere di vino al prete, dondino.
0: Perché magari è un momento di convivialità.
1: Allora, ecco. adesso mettiamo una canzone. Faccio in Veneto, così per tutti gli amici del Veneto, Geselle, pillole musicali.
0: Bravo.
1: Vai.
0: Allora, cominciamo con i BTS.
1: Sì.
0: Il nuovo concerto al cinema, 13 giugno, in diretta da Busan, nelle sale di tutto il mondo.
1: Sei in Veneto o Busan?
0: Busan. No, non è.
1: Allora, Sal Da Vinci, eccolo qua. In arrivo la laurea honoris causa in canto popolare, dopo aver trionfato a Sanremo, si è classificato quinto all'Eurovision Song. Sal riceverà la laurea honoris causa in canto popolare dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento, gli stessi che l'avevano data a Gigi D'Alessio.
0: È vero.
1: Ok.
0: Spotify elimina la classifica Viral 50 per bloccare qualsiasi manipolazione. Priorità alla playlist Viral Hits, selezionata dai redattori su parametri di popolarità, a differenza delle classifiche virali generate da algoritmi, quindi potenzialmente soggette a manipolazioni. Su Viral Hits di Spotify si esercita un controllo editoriale diretto, quindi molta più chiarezza e anche una giusta classifica in merito agli artisti.
1: Classifiche vere dagli addetti ai lavori, esatto.
0: I bot.
1: Martin Garrix e Ed Sheeran insieme, uscita la loro canzone Repeat It dopo oltre 10 anni di attesa. Il cantautore britannico ha raccontato: l'abbiamo realizzata 12 anni fa, ma per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Io e lui siamo rimasti amici per tutto questo tempo e abbiamo parlato spesso di quanto sarebbe stato il momento giusto per pubblicarla. Il momento è arrivato e noi siamo felici per loro.
0: Molto bene, belle queste pillole musicali.
1: Molto.
0: Bene, bravi.
1: Ma noi abbiamo Matteo Strada, che non è l'ultimo capito della strada.
0: Comunque, a proposito di novità, è ritornata anche la Paola Turci e ci fa veramente piacere.
1: È vero.
0: Si intitola Vita Mia, la sua novità, che ascoltiamo adesso su Radio 2.

0: La nuova di Paola Turci si chiama Vita Mia, la canzone. Ha scelto tanto Paola, che salutiamo, una compagna di viaggio straordinaria che è Veronica Lucchesi, l'anima e la voce della rappresentante lista, e questa scrittura a quattro mani appunto è uscita, Vita Mia.
1: Molto bene, che belle novità. Però all'inizio della trasmissione mi ha detto che ci sarebbero venuti a trovare i Maneskin, io non li ho visti. Cioè, dove sono?
0: No, avevo un aereo, sono ripartiti perché si stanno organizzando. Visto che Fiorello poi è uscito dappertutto, ha detto che saranno a Sanremo, la reunion.
1: Allora mi sa che potrebbe accadere. Va bene, allora è stato bellissimo stare con voi,
0: ma
1: vero?
0: Pintus sarà a Sanremo anche lui?
1: Smettila di fare gossip. Ne parleremo.
0: Okay.
1: Un ringraziamento alla parte tecnica che ci ha seguito con grande amore e grande affetto, Gianluca D'Ascenzi e anche Gabriele Ciovi.
0: Sempre siano loro. Giuseppe Caporale alla visual, se non c'è lui chiudono la visual.
1: Esatto. Grazie ovviamente anche alla nostra squadra in toto, come si dice.
0: Fare un saluto per abituare Carioti?
1: Sì.
0: Ciao Leo, ciao, contenti.
1: Così
0: già entra nel clima Vasco, capito?
1: Noi torniamo domani alle 14:30, adesso 6:10. Ciao.
0: Ciao.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Sono le 16.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Costa vi invita all'ascolto di Lillo e Greg 610.

0: pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E noi saremo insieme per mezz'ora, come sempre.
1: Mezz'ora comunque assicurata.
0: Mezz'ora è assicurata, poi anche di più volendo, perché potete riascoltare in loop tutte le puntate di 610 durante il weekend.
1: Mi sembra un po' troppo. Non solo troppo, ma anche.
2: Però contemporaneamente potete ascoltare.
0: I fogli, Greg. Dobbiamo iniziare, poi non so cosa dobbiamo fare.
2: Tieni, Carolina Di Domenico.
0: Grazie, grazie. Claudio Gregori in arte Greg. Iniziamo con la musica.
1: Sì, se ringrazi pure me non basta.
0: No, non c'è bisogno.

0: E siamo pronti per la nostra rubrica qui a 610 su Radio 2, Scherzo Scherzetto, dove i nostri Lillo e Greg fanno degli esilaranti scherzi telefonici.
1: Sì, beh, è un grande classico lo scherzo telefonico.
2: Insomma, ideati insieme.
1: Noi semplicemente li facciamo proprio, li eseguiamo, però in realtà li abbiamo pensati tutti insieme. Questo, vabbè, questo è fantastico. Come scherzo, è uno scherzo.
0: È un grande classico.
1: Un grande classico.
0: Alla fine, no?
1: Però a questo punto chiamerei, lo sentirete adesso mentre lo
2: facciamo. Lo faccio io.
1: Lo faccio io. Guarda.
0: Che facciamo?
2: Chiamiamo il ristorante. Sì. È un ristorante che si chiama Al Caminetto.
0: Vediamo se rispondono innanzitutto.
1: Sentiamo.
3: Pronto?
1: Ah, ecco.
3: Buongiorno, ristorante Al Caminetto, dica.
4: Pronto? Sì. Salve, siamo una grossa produzione cinematografica, stiamo girando un film in zona, ci serve una sala di un ristorante grande,
3: sì.
4: Un ristorante per girare una scena di un film, siamo circa 200 persone, ovviamente mangiamo veramente, pagheremo il conto veramente, in più le daremo anche poi una cifra per il disturbo, per l'affitto.
3: Cioè, 200 persone?
4: Sì.
3: Maria, 200 persone. Sì,
4: sì,
3: ecco. 200 persone, quindi prenoto per
2: antipasti.
4: Sì. A proposito, deve fare pranzo completo, antipasti,
3: sì.
4: Primi, secondo.
3: Guardate, non c'è, io vi mando a casa proprio che non camminate.
4: No, perché dobbiamo, magari poi sì. I piatti dobbiamo anche far vedere che sono fumanti cinematograficamente, quindi se si freddano bisogna rifarli. Insomma,
3: no, io blocco sì. Il ristorante, lo blocchi. Quindi allora per quando vi serve?
4: Sabato,
3: ok, allora io segno sabato, 200 persone, per chi prenoto?
4: Per scherzo scherzetto.
1: Ciao, siamo Lilla e Greg, 610.
2: Il Carmine Domenico.
1: Il Domenico, sì. È uno scherzo,
2: sì,
1: che
2: telefonico. Scherzo telefonico.
1: Ma le pare 200 persone?
3: Guardate, no, io sono, vi seguo pure, però
1: sì,
3: il problema è che questo ristorante a noi ci sta ammazzando, perché non se ne esce. Cioè, qui
0: io l'avevo detto che non era il.
3: Vabbè. Con tasse, debiti, è una cosa incredibile.
2: Vabbè, però sabato.
3: No, ma che sabato? Non c'avevamo nessuno. Infatti io pensavo. Poi c'ho mia moglie Maria che è provata, che gli sta dando l'anima a sto posto, ma niente, proprio non ci ripaga. No, per carità, voi fate il lavoro vostro.
1: No, per carità.
3: Certo, ci salvava. Sta cosa veramente ci dava un po' di respiro.
2: Magari
0: andiamo andare noi.
1: Guarda, faccio una cosa, lasci la prenotazione.
0: Andiamo noi,
1: non siamo 200, magari cercheremo di arrivare a una settantina di persone, se per lei può andare
3: 70,
1: bene.
3: Magari, io.
1: Tra amici miei di Greg, sì. E di Carolina, magari ci arriviamo.
3: Questo non è uno scherzo, no?
1: No, questo
0: però,
1: è vero, non lo so, però poverino, dai. Che
3: allora
1: segni veramente.
3: Grazie mille.
2: Anche tutta la redazione, qui c'è la
1: redazione. Infatti stanno già alzando la mano che vengono. Vabbè.
0: Sì, vengono. Sì.
1: Guardi, 70 gliele portiamo sicuri, va bene?
0: Grazie.
1: Prego. Poverino, però
0: esagerate.
1: Ho capito, io mi ha fatto pena, però.
2: No, hai ragione Carolina, quello è proposto di questo. Insomma, noi abbiamo detto andava bene.
0: Chiamate almeno uno che sapete che è di successo.
1: Abbiamo scelto una sala grande.
2: Si mangi bene.

0: talk about.
1: Fiore Calabro, 1542esima puntata. A Carmelo viene riscontrato un colesterolo troppo alto e viene messo a dieta dal medico di base. Questi gli vieta di mangiare cibi grassi. Per Albina, che lo aveva accolto con le sue frittole di maiale e 'nduja, è un duro colpo dal quale fatica a riprendersi.

0: Carmelo, come ti senti oggi?
1: Insomma, Albina, sono 6 giorni che sogno a dieta, ma mi sento ancora pesante. Fatica a digerire. Tengo una panza.
0: Ma se ti hai preparato sempre i verdure, ho fatto tutto quello che ci scriveva il dottore. Adesso lo chiamo e vediamo che mi dici.
2: Albina, preoccupata, chiama subito il medico di famiglia.
0: Carissimo dottore, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sì, sono la signora Albina.
3: Mi dica.
0: Sentite, volevo dire che a Carmelo, pure che segua la dieta, e non migliora mai.
3: Ma una domanda, ma lei sta seguendo correttamente tutte le indicazioni che le ho dato?
0: E come no? Verdure, tanta spanaci.
3: E basta?
0: Sì.
3: Mi scusi, signora Albina, ma come le ha preparate queste verdure?
0: Non so frittino, no, come se preparare le mie verdure, un poco d'olio, un poco d'aglio, una punta di peperolo.
3: Siamo sicuri che ha messo solo questo?
0: Ma sì, che cosa ci mancherebbe, dottore?
3: Signora, mi dica la verità.
0: Ci mi sa la sugna, dottore.
3: Ma come la sugna?
0: Ma non ho pochi sugna, dottore, che se non sa niente.
3: Ma lei è impazzita, dobbiamo subito portare Carmelo a fare accertamenti.
0: Ma no, ma dottore, ma che cosa c'entra questa cosa? Ma no, la sugna è buona, se non si sa niente, dottore, fuoco mio. Fuoco mio. Fuoco mio.
2: Albina getta la maschera e rivela al medico di famiglia il suo atroce segreto. Condisce gli spinaci di Carmelo con la sugna, vanificando la sua dieta. Cosa succederà a Carmelo? Lo saprete nella prossima puntata di Fiore Calabro.

0: L'estate è alle porte e cresce la voglia di partire.
1: Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o destinazione fino a 31 giorni prima di partire.
2: Inoltre è sempre assistenza dedicata, gestione degli imprevisti e zero stress.
1: Costa.

0: storia di un'amicizia senza confini.
1: Che cosa fai alla fine dell'anno, Jack?
2: Vorrei fare un bel viaggio, Bill. Andare lontano. Mi piacerebbe festeggiare il Capodanno a Capo Nord.
0: Purtroppo spesso i sogni si scontrano con la cruda realtà.
1: Jack, sai che non è possibile partire. Abbiamo la trasmissione radiofonica da fare.
2: D'accordo, Bill. Ma almeno l'ultimo dell'anno.
1: No, Jack. L'ultimo siamo in Rai.
0: L'ultimo siamo in Rai. Nei cinema.

0: cares? Come on everybody.
1: Ed è arrivato il momento qui a Lil Greg 610, sempre su Radio 2, di dedicarci alla filosofia orientale, perché è tornato a trovarci Cabras.
2: Grazie dell'invito.
1: Allora, lo diciamo per chi magari lo scopre solo oggi, ma Cabras ha scritto un libro di filosofia orientale di cui è stato appassionato, studioso per tanti anni, con diverse massime che poi nel tempo hanno aiutato tante persone a trovare una direzione.
2: Una via. Sono cose che ho scritto dopo anni di studio di filosofie orientali e non mi sono inventato più di tanto, ho solo cercato di ricreare quelle metafore con pregne della stessa intensità di quelle che ho studiato per tutta la vita, insomma, ecco.
1: Allora, se posso, ne scelgo una io.
2: Prego.
1: È possibile? Posso farlo io?
2: Sì.
1: Allora, vediamo. Che sono tante, sono tutte meravigliose, quindi per approfondirne una in particolare posso scegliere questa. Allora, il cuore, come un loto che sboccia nel fango, trova la purezza nella calma dell'acqua e la saggezza nella danza impercettibile delle onde, mentre il riso degli antichi saggi riecheggia nel tempio delle nuvole.
2: Bello.
1: Eh sì, molto, molto bello, indubbiamente. C'è una cripticità, ecco, che forse vorremmo un po' dipanare. Cosa? Per i nostri ascoltatori di Radio 2.
2: Ma anche no, non serve, perché praticamente...
3: Ma
2: non vanno mai spiegate queste cose, lo dico sinceramente.
3: Il cuore è come un lodo, insomma, questo fiore che
2: sboccia nel fango, esatto.
3: È vero, però è come fosse... E trova la sua purezza nella calma dell'acqua.
2: E fino a qua, no, è chiaro, è inutile che sta a spiegare, insomma, che...
3: Quando l'acqua è calma, appunto, comunica questa sensazione.
2: Sì.
3: E la saggezza nella danza impercettibile delle onde.
2: Sì.
3: Le onde dell'acqua,
2: impercettibile.
3: Sì. Mentre il riso degli antichi saggi riecheggia nel tempio delle
2: nuvole. Sì.
3: Il riso degli antichi saggi, quindi una sensazione di
2: guardi, io le dico
3: la verità.
2: Credo di sì, l'ho scritta 30 anni fa, sì. Per cui non è che posso ricordarmi esattamente cosa volevo dire con questa frase, insomma,
3: però nel senso buono, cioè non è ovviamente una presa in giro degli antichi saggi, cioè
2: ma credo di no.
3: Il riso proprio
2: degli antichi saggi
3: ridono, nel senso, quindi
2: nel tempio.
3: sono felici?
2: Sì, forse è quello.
3: Il loro riso riecheggia nel tempio delle nuvole.
2: Questa è un'immagine chiara, insomma.
3: C'è questo contrasto tra acqua, la danza dell'acqua con le sue.
2: Sì,
3: no?
2: Sì, è vero, c'è
3: che
2: questo.
3: In pratica vuol dire. Cioè, in conclusione.
1: In sintesi.
3: In sintesi.
2: Viva la gnocca.

0: puntata di Lillo e Greg 610.
1: Sì, è finita.
0: Domani c'è il peggio di. E poi si ritorna lunedì.
1: E
0: un buon weekend a tutti voi.
2: No, pensavo fosse
1: una parola di Manin, invece no. Voi volevi la rima, Ah no, no, pensavo volevi la rima.
0: No, non volevo la rima.
1: Allora,
2: voi paesi tuoi.
1: Perché l'hai messo col punto interrogativo. Tutti voi sembrava che mancava.
0: Nel senso, poi aggiungete qualcosa voi, che siete i
2: mogli e voi dei paesi tuoi.
1: Mogli e voi dei paesi tuoi.
0: Benissimo.
2: Un bel adagio.
1: Perché ci stava bene la rima per questo.
0: Pensaci, ce la dici poi lunedì.
3: Costa vi ringrazia per l'ascolto di Lillo e Greg 610.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si diradano le nubi che nel pomeriggio hanno interessato le zone interne del centro-sud e le Alpi orientali, con conseguente cielo sereno su gran parte delle regioni. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Pronto?
7: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
6: Dica.
7: Magari ci ascolta già, ecco.
6: No.
7: Mai ascoltati?
6: No.
7: Una replica?
6: No.
7: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
6: No, no.
8: Matti da legare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 2-2.
0: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: 2-2.
2: Anche stanotte zero riposo.
0: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
0: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Bentrovati, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba.
1: Ciao Diletta Parlangeli.
0: Ciao, come stai?
1: Io sto bene, è arrivato l'anticiclone, è arrivato il caldo, anche se devo dire è successo tutto veramente in poco tempo, ci siamo passati.
0: Ma ieri sera noi abbiamo beccato l'acqua, tanto per...
1: Vabbè, però era lo sgrullone, come dicono a Roma, di 10 minuti.
0: Di saluti però, finali. Però intensi.
1: No, però dal punto di vista climatico, della temperatura, siamo passati dagli stivali all'infradito, dai piumini alle canottiere.
0: Come
1: quella che indossi oggi.
0: Sì, ieri ho resistito, ma oggi fa troppo caldo stare coperti.
1: 202, se volete apprezzare la canottiera di... Ma no, abbiamo appena acceso l'aria condizionata, ho la camicia addosso,
0: No, poi in quella posizione lì in effetti arriva più dritta l'aria.
1: Sì. No, pensa, poi te l'ho anche proposta io oggi, che è una cosa, che è una notizia.
0: Io del tutto rispettosa delle tue abitudini, ho detto neanche glielo dico, perché tanto se no poi mi dice, scusa, cough, fa così, allora ho detto, lascio perdere, manco glielo dico. Me l'ha proposto lui, vedi, alle volte ad aspettare.
1: Perché sono delicatino, per cui è... Però oggi proprio non si resiste, per cui
0: sono
1: bisogna accendere l'aria condizionata. No, ed è per questo che oggi facciamo un giro per l'Italia. Ah, tu fai già un tuffo?
0: Faccio già un tuffo. Perché andiamo. La puntata di oggi questo merita. Un bel tuffo nei posti meravigliosi, di cui è piena ovviamente tutta l'Italia, di mare.
1: Certo, e quindi spiagge, località di mare. Ovviamente ognuno ha la sua spiaggia del cuore, la sua baia, il suo angolo nascosto. Noi ne proporremo alcuni, come al solito anche voi proporrete la vostra spiaggia, magari con qualche particolare.
0: Potrebbe essere carino, però sgombrerei questa puntata del campo dai dubbi. Ovviamente noi vi riferiremo le bandiere blu, tutte le peculiarità che abbiamo selezionato, dopodiché fate vobis.
1: Esatto.
0: Non accapigliamoci, per favore.
1: No, per carità, l'Italia è

0: lanciata fra quintale qui al pomeriggio di Radio 2. Beh, con queste belle temperature, quel che ci vuole.
1: Sotto lo stabilimento, il lido balneare.
0: Sia un fra quintale che la sua aranciata, o anche aranciata e bassa, in compagnia di fra quintale. Sì, sì. Facciamo tutte le combinazioni.
1: Io al Lido, al bar del Lido, sono da ghiacciolo.
0: Ghiacciolo, gusto? Sì.
1: Limone. Ah. Sì.
0: No, mi piace il limone.
1: All'arancia?
0: Sì, sì, arancia, anche amarena.
1: Fa molto anni 70. Sì, molto anni 70, 80,
0: sì, abbiamo davvero dichiarato in maniera.
1: La nostra età. Vabbè, ma d'altronde quando vai.
0: Che non è la stessa, ci terrei.
1: No, ovviamente, no, puoi anche sottolinearlo, non è la stessa. Anzi,
0: ma no, figurati.
1: Potrei essere tuo zio.
0: Con la schiena che mi ritrovo, siete tutti più giovani.
1: Quella
0: di me.
1: Però è un'altra età, diciamo.
0: Esatto, sì, è proprio un'altra età.
1: Quella del comune di Roma. Allora, partiamo da questa notizia di questi giorni. Abbiamo già detto che oggi andremo in giro per spiagge particolari, borghi di mare e così via. Questa notizia che comunque diciamo assegna le bandiere blu. Sono state assegnate gli Oscar, potremmo dire, gli Oscar del mare, no? Anche perché è un riconoscimento internazionale.
0: Sì,
1: non è che arriva una cosa tra di noi.
0: Sì, esatto, è che ce la suoniamo e ce la cantiamo.
1: E sono arrivate 14 nuove spiagge, ci sono 3 uscite. Le annunceremo ovviamente. 87 gli approdi turistici premiati. Allora, vogliamo cominciare?
0: E 257 i comuni.
1: Ma quante sono complessivamente? 525 le spiagge bandiera blu italiane.
0: Ok,
1: ecco, perfetto.
0: 257 comuni e 87 approdi turistici.
1: Certo.
0: Dunque, vogliamo andare.
1: 525 sono quelle internazionali, l'11% sono italiane, tra quelle sono le nostre.
0: Vogliamo andare sulle new entry?
1: Vai.
0: Dai, ovviamente 348-7300-200. Qualora foste, abitaste o aveste tra le spiagge del cuore qualcuna di quelle che stiamo per menzionare, località ovviamente,
1: fateci
0: sapere. Ma sì, andate con un'ola, fateci sapere, condividete ricordi, consigli anche, no? Perché quando uno deve andare in un posto, visto che noi in effetti molti ci dicono grazie perché ci stiamo appuntando tutta una serie di mete per i prossimi, sì, o per le prossime vacanze o anche solo per il fine settimana. Date anche qualche consiglio, no?
1: Certo,
0: come è comodo arrivare, insomma, e muoversi anche.
1: Esatto.
0: A Mendolara, siamo in Calabria.
1: Conosco.
0: In Calabria sempre Monte Giordano, Falerno.
1: Sì, Calabria. Qui siamo però sulla costa tirrenica.
0: Locri, poi Rimini, Emilia Romagna, Andorra, siamo in Liguria, poi Taggia, sempre Liguria,
1: Sanremo,
0: Limone sul Garda, Lombardia, Morciano di Leuca, Leuca chiama solo una cosa, la Puglia,
1: certo.
0: Tricase, bellissima peraltro, Puglia, Teulada in Sardegna, Ispica in Sicilia, Lipari, sempre in Sicilia, Monte Argentario, siamo ovviamente in Toscana, e poi ci sono i comuni anche che non sono stati riconfermati in bandiera blu per questo 2026, che sono San Felice Circeo in Lazio, Patù in Puglia e Castigliano del Capo sempre in Puglia.
1: Sempre lì vicino. Oh, ricordiamo questa, che dietro il riconoscimento non c'è soltanto la qualità del mare, perché uno pensa alla bandiera blu e il mare.
0: No,
1: ci sono 33 criteri aggiornati periodicamente per spingere, diciamo, i comuni in qualche modo a gestire meglio la questione ambientale. E i parametri presi in considerazione, per esempio, sono la depurazione, ovviamente, la raccolta differenziata, i rifiuti, la mobilità sostenibile, le piste ciclabili, l'accessibilità, la sicurezza, ovviamente, dei bagnanti, l'arredo urbano, insomma ci sono tantissime cose che vengono prese in considerazione che non riguardano strettamente il mare.
0: Il blu del mare, ecco, che come dicevi tu, anche un po' per assonanza uno va lì, ma invece ci sono anche molti criteri che appunto hanno a che fare con la sostenibilità.
1: Facciamo il punto della situazione su quelle che sono le regioni a questo punto che hanno più bandiere blu. Diciamo subito che al primo posto c'è la Liguria, che è la regione italiana con il maggior numero di bandiere blu. Quali saranno le altre? Lo scopriamo tra poco.
0: Molto bene. Ah, ma adesso bellissimo brano.
1: Che meraviglia questa canzone. Sono ritornati, ritorneranno, chissà.
0: Chissà.
1: O staranno litigando tra di loro nel frattempo.
0: Beh, dovrebbero farlo per non per farci stare sulle spine, no? Perché poi questa è diventata anche parte del racconto, tutte le varie crisi familiari.

0: Scusa, mi ho acceso il microfono.
1: Mi hai aperto il rosso.
2: Vabbè, ma succede.
1: Allora, adesso ascoltiamo fino alla fine e vediamo chi c'aveva ragione. Una per l'angeli.
2: Perché dicevamo, ma sfuma questa canzone o chiude?
1: O chiude, secondo me chiudeva e ti sto vedendo male che fa così, ma è aperto il rosso.
2: Brava. No, invece mi ricordo bene che è del 97 questa canzone, e anche il video, che purtroppo non abbiamo visto, era tutto ambientato da con una serie di articoli di giornali del The Guardian, che più tardi citeremo. Tra
1: sì,
2: l'altro.
1: È vero, esatto. Perché The Guardian di nuovo qua.
2: Esatto, ha detto che ci sono 6 spiagge naturali libere, belle in Italia.
1: Da non perdere.
2: E mo ve le elenco io, ha detto il The Guardian.
1: Sì,
2: vabbè,
1: proprio
2: questo
1: così,
2: per legarli.
1: Salutiamo i colleghi del Guardian. Esatto. Ci avevi promesso, Savino Zaba, le regioni con più bandiere blu.
2: Ora, non per creare, come al solito, no, fazioni, io contro te. No, ma
1: no, ci mancherebbe.
2: È una lista, signori, nel senso che quest'anno la Liguria è la regione che si conferma appunto con il maggior numero di bandiere blu. 35 località premiate, poi alle sue spalle ci sono la Puglia e la Calabria con 27 riconoscimenti ciascuna. Poi restano stabili a quota 20 le bandiere blu della Campania e delle Marche, raggiunte dalla Toscana grazie all'ingresso del Monte Argentario, la Sardegna con 17 località, poi c'è la Sicilia a 16, l'Abruzzo e il Trentino Alto Adige che si confermano a 16 anche loro, Emilia Romagna invece a 11 riconoscimenti, il Lazio perde invece una bandiera blu e scende a 10, e restano stabili Veneto con 9, Basilicata con 5, Piemonte con 4, Friuli Venezia Giulia e Molise 2 con ciascuno. Ovviamente la Lombardia ne ha 4, ma ricordiamo che cresce il numero delle località lacustri premiate, per cui ci sono anche quelle, insomma, che si affacciano sul lago, non prettamente sul
1: mare. Abbiamo fatto un giro sui laghi bellissimo qualche puntata fa. Peraltro la Calabria, regione che porta a casa il più alto numero di new entry in questa lista.
2: Esatto. Questa settimana.
1: Esatto, la hit parade delle bandiere blu, così potremmo chiamarla. Ci avete già segnalato le vostre spiagge e località del cuore, ovviamente siamo oggi di mare. Ripensando alle mie origini, ci scrive Giovanni da Rovereto, questa è la bellissima Cala Moresca a Piombino. La caratteristica, ci ha mandato un'immagine, per questo bellissima. Dice questa. Oltre al mare meraviglioso, La caratteristica, oltre al mare meraviglioso, è che quella punta, si vede una punta ovviamente che sfocia in mare, la delimita a sud, è il confine tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno. Che bella!
2: Da una parte il Mar Ligure, dall'altra bellissima. Grazie Giovanni.
1: Grazie mille.
2: Per andare più a sud, Eugenia dalla Beggia Sicilia, Sicilia Bedda, direbbe il nostro amico Roy Paci. Lipari, dice, una delle 7 sorelle, è l'isola e la spiaggia che merita di essere nominata. E rimaniamo in Sicilia perché José Augusto ci segnala con una bella foto Licata, dice, costa meridionale della Sicilia, detiene alcune delle spiagge più belle e suggestive del Mediterraneo, e tra l'altro dice, segnalo quella della Mollarella, è stato il primo insediamento umano della zona e la prima spiaggia in cui sbarcarono gli americani. Licata infatti è la prima liberata dal nazifascismo, quindi siamo nel secondo conflitto mondiale.
1: Grazie a tutti voi. Ricordate 348 7 300 200, consigli di spiagge, località di mare, anche con appunto qualche dritta.

0: Live Heroin qui al pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli, abbiamo i nostri primi vocali.
1: Sì, sentiamo. Le voci dei nostri ascoltatori.
0: Sentiamo,
1: ecco, sono noi. Ciao.
2: Ciao Paolo da Senigallia.
0: Ciao.
2: Se tutto il Conero merita da Portonovo, Sirolo, ma la spiaggia di Mezzavalle è qualcosa di eccezionale. Si arriva con una ripida passeggiata, ci sono impianti balneari e il mare è spettacolare, specialmente confrontato contro quello di Senigallia. Va bene, buona giornata, ciao.
1: Ciao, ciao Paolo, sì, no, ciao, diciamo Paolo, che i due promontori dell'Adriatico sono perle, mi riferisco al Conero e al Gargano, evidentemente, rispetto al resto dell'Adriatico. Ci sono, per carità, tantissime belle spiagge, tantissimi bei punti, però questi due
0: fanno
1: la differenza, spiccano. A proposito, c'è questo messaggio di qualcuno che non si firma, però dice: chi ha dato bandiera blu al Veneto evidentemente non è mai stato al mare in Veneto. Io sono veneta e al mare qui con l'acqua al ginocchio non si vede il piede. Sì, ma abbiamo detto che le bandiere blu non prendono in considerazione soltanto il mare, la qualità dell'acqua,
0: parametri.
1: E 33 parametri, mille altri, e quindi in Veneto probabilmente funzionano. Così come le proporzioni, Diletta, dice un nostro ascoltatore, Giambattista, dice: critico la classifica delle bandiere blu, secondo me andrebbe proporzionata ai chilometri di costa. Beh, ovvio, la Basilicata ha soltanto due bandiere blu, come il Molise, perché evidentemente i chilometri di costa sono, sono quelli, ecco, se la Basilicata poi c'ha un po' dalla parte del Tirreno, un po' dalla parte dello Ionio.
0: Comunque la premessa era: non accapigliamoci.
1: Esatto.
0: Proseguirei su questa linea di non accapigliarsi.
1: Esatto.
0: Anzi, favoriamo nuove proposte al 348-7300-200. Avete una spiaggia del cuore che non è fra quelle menzionate? Tra l'altro, la puntata non è sulle bandiere blu, ma era solo uno spunto, visto che sono uscita questa lista, per poi proseguire il nostro viaggio.
1: Certo.
0: Per borghi che magari si affacciano sul mare, che ci finiscono quasi dentro, e poi per scegliere anche delle terrazze, no? Con delle bellissime viste. Oh, ciaff ciaff è il tema della puntata di oggi.
1: Cioè, qui si cammina in infradito.
0: Esatto, in infradito con le scarpette apposite,
1: le
0: che io uso sempre, tutti prendono in giro, però intanto la scarpetta poi quando all'improvviso viene fuori lo scoglio,
1: o il fondale,
0: no?
1: Di
0: ciò.
1: La gomma bucherellata.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì.
1: Ma dove succede
0: anche
1: tutto
0: tecnica,
1: questo?
0: Tecnica, cioè, sì, anche sì, sportiva.
1: Sì,
0: non...
1: certo. Dove succede tutto questo? In provincia di Savona, tra Andora e Alassio, c'è questo borgo della Riviera Ligure, si chiama Laigueglia, dove il centro storico incontra direttamente la spiaggia. Cioè, praticamente tra cappuccino al bar e un tuffo al mare passano due minuti scarsi.
0: Quindi le famose tre ore non vanno attese.
1: Esatto, quindi veramente è un secondo. Perché? Perché spieghiamo bene, perché insomma il centro del paese, del borgo, confina praticamente
0: con la spiaggia. È proprio tutto molto molto compatto e devo dire molto bello. Non c'è distanza tra il borgo e la spiaggia, praticamente non è che si affaccia, finisce in mare nell'accezione migliore del termine, quindi il molo è davvero la parte forse più caratteristica, che appunto in cemento si allunga sul mare, e da lì poi tra l'altro si vede tutta la costa intera, le colline quindi alle spalle, poi le case, la chiesa di San Matteo e le due torri peraltro che si stagliano nel blu.
1: I Carrugi,
0: c'è.
1: E i Carrugi ovviamente tipici liguri, appunto, con il borgo marinaro, le botteghe, le noteche, i panifici. Ma tu che bello, se esiste cosa migliore che prendere un pezzo di focaccia prima di andare al mare la mattina, ti svegli, magari focaccia genovese, ma anche quella pugliese, insomma, focaccia italiana, ecco, che meraviglia.

0: porno.
1: Bambole di pezza, porno qui al pomeriggio di Radio 2. Savino Zabba, Diletta Parlangeli, tutti i vostri messaggi al 348 7300 200.
2: E se con questo caldo parli di mare e di spiagge, è inevitabilmente un programma porno oggi pomeriggio, perché già siamo pronti tutti per, voglio dire, almeno per il primo weekend di caldo, dove il mare probabilmente non è proprio una ghiacciaia. Io
1: esatto.
2: Ho fatto l'11 aprile il primo bagno.
1: È vero, tu hai già dato.
2: Io ho già dato, però ti assicuro, a un certo punto erano, le gambe erano anestetizzate, cioè non le sentivo più, però tutto a posto, ci siamo.
1: Velia ci segnala un'altra spiaggia rispetto a quanto già arrivato. Aspetta che devo selezionare
2: vai.
1: Punto del messaggio sperando di prenderlo.
2: Intanto Graziella ci segnala.
3: Adatta a tutti, ma è bellissima e la discesa vale poi la fatica, la spiaggia vale la fatica.
1: Poi?
3: L'altra spiaggia bella da segnalare sempre sulla riviera del Conero, se non è stato già fatto, è quella delle Due Sorelle, una spiaggia piccolina come un'unghia e dove si arriva solo via mare. Le Due Sorelle sono due scogli, una sorta di faraglioni su cui ci sono un sacco di leggende belle e dove nel 1960 è affondata una nave e fino a pochi anni fa sul fondale o addirittura proprio emergeva un pezzo della la poppa del relitto del Poto.
2: Che fai?
3: Quindi su questo leggende su leggende.
1: Certo.
3: Ciao, buon lavoro.
1: Grazie. Le Due Sorelle, quindi.
2: Dal Veneto, che abbiamo citato prima, Baia Chia, anni 80, unica, ci dice Graziella. È una bella. Ah, San Vito Lo Capo, bellissima.
1: Certo.
2: E qui couscous e mare, siamo nella provincia di Trapani, ce lo dice un nostro amico che però non si firma e scrive Maia d'agosto. In realtà le spiagge ad agosto diventano
1: difficili da gestire, esatto.
2: Certo.
1: Ivana da Vicenza invece ci parla di una spiaggia del cuore che però non è al mare ma al lago, e precisamente a Riva del Garda. Lei dice: quando ci torno mi sembra di rivedere i miei genitori, che nonostante appunto la malattia di mio papà ci sono tornati per tanti anni fino a che hanno potuto.
2: C'è
1: bello.
2: Anche un messaggio lacustre, se non sbaglio, che
1: c'era insieme
2: Maurizio
1: a delle
2: Marche,
1: foto, eccolo.
2: Sì, Maurizio delle Marche ci dice che Porto Sant'Elpidio, città costiera bandiera blu anche nel 2026, 7,5 km di spiaggia con annessa pista ciclabile. Insomma, prendiamo nota. Maurizio deve essere dell'assessorato al turismo di Porto Sant'Elpidio, perché è stato molto preciso nella descrizione.
1: Può
2: sì.
1: darsi, ciao. Lo salutiamo. Ciao Maurizio e anche ciao Ivo.
4: Indubbiamente non è mare, però anche il lago di Como non scherza. Direi che è piacevole.
1: Ah.
4: Ciao Ivo.
1: Decisamente, tanto questo vi abbiamo chiesto oggi, spiagge, quindi spiagge sia di mare che di lago, raccontateci quelle del vostro cuore, noi continuiamo il nostro viaggio per il territorio anche con delle iniziative di educazione ambientale, anche di questo stiamo parlando, anche di sostenibilità e quindi di luoghi che racchiudono tutte queste caratteristiche.

0: Girls, American Girls, questo è il pomeriggio di Radio 2 che lascia l'America Harry Styles riapproda. Esatto, nella penisola stiamo facendo un viaggio per spiagge, che siano lacustri
1: spiagge?
0: O mare.
1: Ogni volta che dici spiagge non so perché, ma mi ricordo di Fiorello e la sua spiagge.
0: Sì, certo.
1: Vabbè, è inevitabile. Spiagge, Barisardo, Ogliastra, Pasquale da Pavia ci segnala così, ma vogliamo parlare dell'Elba, ci dice Cristiano da Firenze,
0: parliamone.
1: Cala Violina, Maremma Toscana, Stefania da Pisa.
0: Ne abbiamo parlato per la caratteristica sabbia che in alcuni momenti specifici, insomma,
1: e con condizioni climatiche
0: suona.
1: Particolari.
0: Da qui
1: suona.
0: Cala Violina.
1: Esatto. La spiaggia Boa Gialla, litorale nord di Brindisi, andateci prima che la falesia si sbricioli del tutto.
0: Anche lì.
1: Che poi
0: abbiamo
1: parliamo
0: delle falesie.
1: Di bandiere blu, parliamo di educazione, parliamo di rispetto, di ambiente, ma
0: esatto.
1: Inevitabilmente l'educazione parte soprattutto dai ragazzi, dai giovani.
0: E infatti domani, in occasione della giornata mondiale della biodiversità, ci saranno oltre 60 alunni della scuola primaria di Marina di Campo che diventeranno dei piccoli scienziati. Per l'evento che si chiama Spiagge Pulite per un mare pulito. Quindi ci sarà un team di scienziati che saranno coordinati dalla professoressa Maria Cristina Fossi, che tra l'altro porta avanti il progetto da oltre 10 anni, il progetto Plastic Busters, quindi appunto acchiappatori di plastica.
1: Faranno pulizia ai ragazzi prima di cominciare tutto il percorso, fanno un po' di pulizia nella
0: spiaggia. Certo, per studiare gli effetti dell'inquinamento, questo è proprio il senso dell'evento. Cioè non solo ritirare quelli che sono i rifiuti, ma poi anche studiarli in modo da vedere quali sono le caratteristiche e da qui appunto l'idea di far diventare dei piccoli scienziati delle piccole scienziate.
1: Esatto.
0: Quindi proprio un percorso didattico che passa dal rispetto per l'ambiente e poi anche alla conoscenza scientifica, proprio per non sporcarlo più, anche se sappiamo benissimo che le giovani generazioni in realtà sono molto più allenate. Andrebbe fatto con noi.
1: Di noi e dei nostri predecessori sicuramente.
0: Certo. Non cominciamo con le amministrazioni precedenti, ognuno si prende il suo.
1: Sicuramente noi abbiamo fatto meglio dei nostri genitori e i nostri figli faranno meglio di noi sicuramente. Comunque questi sono eventi sicuramente per costruire una maggiore consapevolezza, diciamo, tra i ragazzi.
0: Sì.
1: Ecco.

0: Beh, perfetta per questa trasmissione, perché oggi sì, il pescatore di Fabrizio De André, 1970, però poi questa è una versione della fine degli anni 70, riarrangiata dalla premiata Forneria Marconi, che in quell'occasione fece anche un bel tour con Fabrizio De André.
1: Bellissimo.
0: Questa come è Radio 2, ciao. Ah, scusami, stavo dicendo che questa è Radio 2, così, giusto per ricordare che...
1: Come bellissimi sono i vostri messaggi al 3487-300-200, specialmente questo, scusate.
2: La spiaggia di Vendicari, vicino Noto, dove le tartarughe caretta fanno tante uova. Ruggero da Catania.
1: Ciao Ruggero.
0: Che meraviglia, sei la nostra mascotte.
1: Il nostro inviato preferito, non ce ne varranno sicuramente tutti gli altri e tutte le altre.
0: C'è Lore che scrive: anche se sono siciliana, il posto di mare più bello che abbia mai visto è la Baia di Caminia, tra Catanzaro e Soverato, un posto magico dal mare cristallino.
1: Caminia.
0: Sì, Monte Paone, credo, Copanello, quella zona lì, se non credo di aver capito bene. Carlo da Rovigo dice: per fortuna l'Italia è piena di spiagge, solo in Sardegna ce ne sono più di 400, una delle top per noi è Calagorizze, una bella passeggiata di quasi 500 metri di dislivello. Ecco, lì quando diventano complicate però
1: ce lo dicevi anche ieri, no? Sì, belli sì, tutti sì, quei gradini, però
0: poi soprattutto dopo una giornata di mare
1: certo. Va fortissimo il Conero qui nella community di Radio 2, sentiamo un altro consiglio.
3: Eccoci. Bandiera blu non so se lo sia, però il mare del Conero, ragazzi, troppo bello, e ve lo dice un ligure. Vabbè, ligure, Alecci. Ciao a tutti, Francesco.
1: Ciao Francesco.
3: Genova.
0: Ci è simpatico Francesco, guarda, tipico ligure. Sì. Dai, ciao Francesco. Emiliano dice: se non è stata già detta la caletta dei 100 gradini a Santa Cesarea Terme.
1: Non è stata detta, Puglia, non è stata ancora detta. E andremo poi, però a breve a quelle che anticipavi prima, cioè le 6 spiagge naturali e libere italiane che ci ha segnalato il Guardian, o meglio che ha segnalato il pubblico di riferimento. Noi facciamo un bel check e ovviamente anche qui si inizia col Conero, quindi va fortissimo,
0: è al primo posto.
1: Proprio tutta la riviera, quindi ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2 già sono in linea, vedi, coi gusti del Guardian, appunto. Il quotidiano britannico ha definito il tratto costiero più prezioso delle Marche. Bello, più prezioso. Ovviamente tra gli scorci segnalati c'è la spiaggia della Vela, ci sono la spiaggia della Vera, nella spiaggia a sua volta di Porto Novo, che è l'insenatura protetta con ciottoli chiari, e quindi nonostante sia, perché poi questo è il grande tema delle località che vengono poi molto segnalate e molto promosse, che poi vivono sempre dei momenti di spaesamento per

0: Mantiene ancora, così ci dicono, un fascino intatto.
1: Beh, per esempio c'è un'altra zona, e qui siamo al secondo posto della classifica di, del The Guardian, secondo cui sono appunto queste le spiagge naturali più belle, libere e italiane. C'è, e qui scusami ma un po' tronfio, ma c'è il Gargano, ecco il mio Gargano, che giustamente dicono rispetto ad altre zone della Puglia ha un turismo un po' più discreto. Ecco, sono le tappe da non perdere, almeno due: Porto Greco, che è una cala libera, raccolta, silenziosa, con grotte naturali, si può fare anche dell'ottimo snorkeling. Vigna Nautica, per esempio, questa striscia lunga 18 dei chiari di una falesia calcarea meravigliosa, tra l'altro è molto bello perché per esempio nel pomeriggio al tramonto il posto diventa quasi irreale. Io aggiungerei anche Pugno Chiuso, per esempio, che è una delle mie preferite, però insomma ce ne sono molte altre.
0: Adesso ce ne sono molte altre anche di canzoni.
1: Vabbè, no, continuiamo più tardi con questa classifica.
0: Io ero già immersa, proprio stavo facendo un giro. Esco dall'acqua, sì, esco dall'acqua. Lo facciamo con Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, questo è il pomeriggio di Radio 2. Sentiamovi subito al 3487-300-200.
1: Così,
0: sì, no,
1: se
0: no
1: spende tempo. Da Baratti a Calamoresca, un percorso a piedi di 10 km, l'ho fatto in 3 giorni con lo zaino, sono tutte calette, spettacolare, cala dei Tufi, cala San Quirico, ce n'è diverse, sono uno spettacolo. A Maremma, che poi lì in tutta zona degli Etruschi, è uno spettacolo.
0: Lo spettacolo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Mi verrebbe da dire, mare, mare

0: Emma, senti, invece c'è Annalisa, e qui va un po' controcorrente. Dice: io nel mio cuore da bimba il mare più bello è quello di Lido di Volano, siamo nel Ferrarese. C'è una pineta meravigliosa dove puoi vedere qualche animale selvatico, spiaggia libera infinita anche se l'acqua non è trasparente. Io l'adoro. Io per esempio appartengo alla categoria di quelli che se non vedono i piedi torna indietro.
1: Da quanti posti pensate Savino Zaba è tornato indietro? La lista completa entro le 18. No, sto scherzando, non lo faremo mai, però
0: no. Vabbè, il mare deve essere
1: possiamo
0: bello.
1: Dire che se, ovviamente sei anche immagino cresciuto abituato a un certo standard difficile insomma
0: preferirei
1: quando
0: no,
1: è così è un po' più difficile, dai, non si è di bocca buona, possiamo dire
0: esatto. Invece per esempio chi ci segnala no, non è firmato il messaggio, Porto Santo Portogallo, vabbè, niente, tutto a posto, non riuscivo a comprendere.
1: Okay.
0: Così come spiaggia di Michelino vicino Tropea, 220 scalini circa, anche questo Ivan, insomma, è bello pesante, 220 scalini.
1: Questa è la praticamente la lista di quelli scartati da Savino.
0: A scendere sì, ma a salire.
1: A salire, vabbè, è sempre quello il tema. Sentiamo.
2: Spiaggia delle Calandre e dei Balsi Rossi a Ventimiglia. Sì. Ciao da Patrizio.
0: Patrizio.
1: Ciao.
0: Poi ovviamente potete riascoltare su RaiPlay Sound la puntata e farvi le vostre spiagge, farvi
1: certo,
0: la vostra guida.
1: Certo, come no. A proposito però vi chiediamo, ecco, la brevità del nostro amico che abbiamo appena sentito, anche se non sei secondi, però dei messaggi che possano essere ascoltabili, perché se altrimenti non solo riusciamo a preascoltarli, ma ancor meno a mandarli in onda. Quindi se volete 30-40 secondi,
0: non di più,
1: una cosa
0: non di più. Barisardo, Ogliastra, grazie, sì, Marco, è stata già segnalata più volte questa
1: Sardegna, ragazzi, sì.
0: Senti,
1: come
0: vogliamo
1: caschi.
0: Continuare la lista invece del The Guardian, che dice che ci sono spiagge naturali e libere bellissime in Italia, ne ha compilate 6. La prima è Riviera del Conero, la seconda Gargano. La terza è Ponza. Le Pontine. Il mare dei Romani, no? Più o meno, sì.
1: Sì, adesso anche su questo immagino che qualcuno avrà da ridire, non lo fate. Questa è la lista del Guardia che così lo definisce.
0: San Pietro e Paolo, weekend 29 e 30.
1: No,
0: si parla romano,
1: sicuramente
0: si parla romano.
1: Lo è, ma insomma, insieme a altri luoghi. Dunque, l'arco di Spaccapolpi,
0: bellissimo.
1: Che è bellissimo, anche un nome incredibile, scolpito dall'erosione, è appunto diciamo diventato un po' il simbolo della forza della natura che continua comunque a plasmare a suo modo l'isola di Ponza, che è, devo dire,
0: bellissimo.
1: Vabbè, che gli vuoi dire?
0: Al frontone, l'aperitivo al frontone l'hai fatto?
1: Sì, l'ho fatto, l'aperitivo al frontone.
0: La musica dance, casa in quattro quarti.
1: E c'eri tu che mettevi la musica?
0: Probabilmente.
1: Sì.
0: Probabilmente sì. Ma poi c'è Chiaia di Luna, scusami. Chiaia di Luna, un altro spettacolo naturale. Vabbè, io non trascurerei Ventotene, Palmarola, tutte le altre.
1: Capito
0: pontine,
1: quello che intendevo, perché sennò poi giustamente
0: rimane
1: ci
0: solo. Sì, sì.
1: Comunque, questa è la lista del Guardian. Non ci accapigliamo, prendiamo spunto.
0: Ma
1: metti che qualcuno
0: tre,
1: non
0: però,
1: c'è stato. Sì, sì.
0: Certo, continuiamo.
1: Sì, anche la Sicilia, stupendo.
0: Toscana.
1: C'è la Toscana, ci sono tutti.
0: Tra poco saprete il resto dell'episodio.
3: Ora che fai? Davvero?

0: piace un sacco questa canzone, sì, di qualche anno fa, di Ernia, che mette insieme una storia d'amore, diciamo fa un parallelo tra la storia d'amore e un super classico, in questo caso di calcio. Credo si riferisca a River Plate Boca Juniors, che poi è un super classico argentino, perché poi c'è quello europeo ovviamente tra Real Madrid e Barcellona.
1: Ah, ecco, ecco, quindi potrebbe essere uno o l'altro, o no?
0: No, credo sia quello argentino, perché quello il super classico è quello. Poi c'è il derby d'Italia invece, che Juventus Inter, ma è un'altra storia.
1: Ok, ok, va bene, chissà. Ernia, se ci stai ascoltando, però facci sapere, magari ne ha disseminati altri nei suoi dischi, non lo sappiamo.
0: Chissà. Però bello quando dice sembra un derby di coppa il nostro super, siamo un super classico.
1: 3487 300 200, super classici siete anche voi, con i vostri consigli nella migliore accezione del termine. Vi raccomandiamo nella brevità, vi prego, se no non
0: brevi
1: riusciamo
0: intensi
1: a sentire. Allora, Chiara ci scrive: spiaggia dell'Arenella all'isola del Giglio, ciao. Oh, vedi, sintetica. Buon pomeriggio, molto gradevole. Ah no, scusate.
0: Non c'entra niente.
1: Io quando inizio a leggere i messaggi poi mi rendo conto che vanno fuori tema.
0: Era un altro messaggio per un'altra trasmissione addirittura.
1: No, era per noi, ma non c'entrava niente con le spiagge. Okay. Ma Johnny, l'abbiamo sentito?
0: Ma non lo so.
1: Guarda, intanto... 13 secondi. 13.
0: Cristina da Como dice che la spiaggia di Nettuno Capo Vaticano è bellissima.
2: Calacoticcio a Caprera.
0: Sì, certo.
1: Oh, poi diceva cercatela online, Johnny, bravo.
0: Io sono innamorata della spiaggia di Torre Assura vicino Lavinio, Anzio. Ah, ecco, quindi non lontanissimo, quindi litorale, diciamo, romano laziale. Com'è che la chiamano, la costa? Vabbè, non mi viene in mente il nome. Vabbè, adesso magari la cerchiamo anche.
1: Certo, comunque, certo.
0: Litorale laziale, Anzio, Nettuno.
1: La cerchiamo mentre ascoltiamo però molto attentamente le notizie sul traffico. Onda Verde.

0: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
1: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, i principali aggiornamenti in questo momento in A4 code a tratti per traffico. Siamo tra l'allacciamento A21 e Verona Est verso Padova. Ci spostiamo in A1 tratto Milano-Bologna, traffico intenso, code a tratti tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna e poi code per un incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi, siamo verso Milano. Troviamo code per traffico anche in A10 tra Genova Aeroporto e allacciamento 7 verso il capoluogo Ligure. In A14 code a tratti e traffico tra Castel San Pietro e ramo Casalecchio in direzione della 1. E andiamo proprio sul ramo Casalecchio, dove ci sono code tra Bologna e Casalecchio allacciamento A14 in direzione di questa autostrada. Chiudiamo con la 1 Firenze-Roma. Code per incidente in questo momento tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
5: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Rolling Stones, questi sono i The Colors. Questo invece è il pomeriggio di Radio 2. Saremo con voi fino alle 18. Riusciremo a completare la classifica del Guardian?
1: Sì, dai, no, completiamo
0: delle
1: questa classifica.
0: Spiagge libere esatto. E naturali. Vedete, più belle secondo
1: belle,
0: ovviamente il quotidiano britannico.
1: The Guardian pare che se ne intenda e quindi ha detto che per esempio il Conero, il Gargano e l'isola di Ponza sono tre bellissime località balneari, ma la classifica continua perché al quarto posto c'è Pantelleria Sicilia, che in realtà è più vicina alla Tunisia che alla Sicilia. Posto unico, vabbè, roccia lavica meravigliosa. Poi c'è, abbiamo citato gli archi prima, c'è l'arco dell'elefante che è il simbolo in realtà più fotografato proprio di Pantelleria, e poi c'è il lago di Venere, la balata dei turchi, insomma è meravigliosa, è il primo approdo in realtà dal Nord Africa.
0: Esatto, con il quinto posto, anche se non so se sono messi in ordine di, cioè il nostro quinto posto, secondo il Guardian, Isola d'Elba, quindi suoi 145 chilometri di costa che rendono speciale, anzi ha ricevuto addirittura una menzione speciale dal Guardian, Nisporto in particolare, perché è una baia raccolta, poco frequentata, che abbiamo capito essere una delle indicazioni che fa piacere insomma trovare al Guardian. Anche qui spiaggia mista, sia ciottoli, scusami, sabbia e ciottoli, quindi certo, sabbia mista, e poi mi sono confusa, e quindi ottima anche per essere frequentata da famiglie.
1: Sì, io ci sono stato una volta,
0: non particolarmente,
1: guarda,
0: quindi insomma
1: ricordo
0: ripidava...
1: personale dell'Isola d'Elba, una volta ci sono stato tipo 3-4 giorni. Oh, è piovuto tutto.
0: No!
1: Giuro. Quindi non sono riuscito a vedere le spiagge. Ho visto per esempio le zone minerarie che sono molto belle, ex miniere, molto belle. Però
0: niente, cioè, ti manca l'Elba by Sun.
1: Come si dice in questi casi, mi è rimasta qua.
0: Certo, giustamente.
1: Per chiudere però la classifica appunto del The Guardian, c'è la Maremma, dalla Toscana ovviamente meridionale verso il Lazio, lungo arenili sabbiosi, macchia mediterranea, e segnala Marina di Alberese tra le top località della Maremma. Insomma,
0: mentre tra le località che ci avevano segnalato è arrivato una specifica da parte di Alessandro, un commento più che altro, dai
1: Alessandro, dici.
0: Che viene incontro
2: a Capriera, è molto bella, ma bisogna essere molto in forma, perché io ci metto almeno una mezz'ora di scalata, sia a scendere che a salire.
1: Certo, sempre per il solito discorso, che a scendere sei bello fresco, quando ritorni magari dopo 3-4 ore di sole.
0: Lei ha detto sia, quindi comunque evidentemente la pendenza non regala, cioè non fa sconti a
1: non
0: nessuno.
1: Fa sconti. L'Isola del Giglio, spiaggia dell'Arenella, ci dice Chiara, sì. Cala Cipolla, piccola spiaggia accanto al Capo Spartivento, qui siamo la spiaggia del cuore, dice Maria. Cala Cipolla,
0: mi dice.

0: pomeriggio di Radio 2.
1: Questo è il primissimo singolo, sì. Proprio i primi in assoluto, 1999. Di
0: videoclip Eccolo. Ancora ipnotico, l'ho guardato, sì, con grande malinconia perché lo ricordo.
1: La
0: ricordo
1: regia di Polanter, quindi che gli evo di? Che evo di?
0: Niente, beh, niente.
1: Ti senti un po' Jennifer Lopez effettivamente? Perché ti eri proprio. Ti guardavo mentre guardavi.
0: Ma magari mi sentissi ballavi. Jennifer Lopez.
1: No, no, no, sei un po' la Jennifer Lopez.
0: Ah, sarei molto più allegra, guarda.
1: La Jennifer
0: se
1: Lopez
0: sentissi.
1: Di Radio 2, dai.
0: La grande J-Lo, grazie. 3487 300 200, vogliamo sentire degli altri consigli che si insinuano nei consigli di altri ascoltatori e ascoltatrici.
2: Buongiorno, sono Domenico.
0: Vai, Domenico.
2: C'è anche Gallina che si trova tra Renella, Fontane Bianche e Avola.
1: Come no?
2: Si chiama Spiaggia Gallina.
0: Spiaggia
1: come
0: Gallina.
1: No? Marina di, grazie, Avola, che poi un po' più a sud c'è Marzamemi, meravigliosa, con il villaggio dei pescatori. Grazie, grazie Domenico. Lorenzo dice non si può non menzionare l'isola dei conigli, Lampedusa, vedi? Qui la Sicilia ancora. Calagorizzè, delimitata da un arco che sembra la porta d'accesso verso quella scogliera che dopo chilometri verso sud cede il posto a Santa Maria Navarrese, e qui siamo nelle spiagge dell'Ogliastra, ci dice Piero, e quindi la Sardegna ancora che la fa da padrona. Poi invece Filippo dice io preferisco Cala Sinzinias, spero si pronunci così, vabbè.
0: Sì. Dove sì. Aspetta,
1: siamo
0: ci sono stata.
1: Siamo in Sardegna.
0: Sono stata in Sardegna.
1: Aldo scusa, dice Cala del Sale o
0: Cala Sinzias, secondo me Sinzias. Può essere.
1: Chissà.
0: Aspetta, fammi vedere.
1: Noi abbiamo
0: non
1: il regista
0: messaggio.
1: Sardo e manco ci.
0: Ho capito, mica può conoscere tutta la costa il nostro Edi. Cioè, tra l'altro, secondo me siamo. Non siamo su. Aspetta, fammi vedere.
1: Vabbè. Intanto, Cala del Sale, aspetta, no. Cala del Sale, San Domino, Tremiti, bellissima,
0: no,
1: Aldo.
0: No,
1: ecco qua. Eccola qua, te la faccio vedere, fammi eccola qua. Cala Sinzias,
0: eccola
1: qua.
0: Cala Sinzias, sì.
1: Vabbè.
0: Secondo me non siamo a nord, siamo a sud. Tra l'altro, bellissima tutta quella
1: Giovanni
0: da Cagliari
1: dice,
0: che parte.
1: Consiglia una spiaggia impegnativa da raggiungere, ecco, questa non va bene. Ma che regala delle sensazioni meravigliose.
0: No, Savino.
1: Tratta di Reina Maiori della Nur, in provincia di Sassari. Però è anche vero che quelle difficilmente, come si chiama? Ah, Reina Maiori. È anche vero, questa la conosce il nostro regista. È anche vero che quelle però difficilmente raggiungibili sono molto spesso anche più quelle, diciamo, assolate, quelle deserte, insomma, c'è meno gente.
0: No, allora in Sardegna poi adesso ti parlo della zona sud. Io ho una cara amica che sta lì e mi faceva molto sorridere perché ogni volta mi diceva: allora andiamo lì, però te lo dico, guarda, sarà pieno di gente. Il pieno di gente per una sarda,
1: 15 persone.
0: Cioè, comunque hai una distanza tra uno, certo, e l'altro, certo, che noi ce la sogniamo, insomma, noi diciamo di città che siamo costretti poi a raffazzonare ore di spiaggia, no, nei litorali qui vicino,
1: certo,
0: no?
1: Io
0: vicino,
1: per esempio, adoro Santa Marinella che ha una cala,
0: quindi,
1: bellissima.
0: Quindi mi faceva molto sorridere, dicevo, vale,
1: sì,
0: ma averci le ste spiagge piene così.
1: No, ci sono delle spiagge, per esempio, che se il tuo vicino alita tu senti benissimo che cosa ha mangiato la sera prima, cioè voglio dire che ti metto gli ombrelloni a 3 centimetri di distanza, e ce ne sono tante purtroppo in Italia. Quindi, come si chiama la tua amica?
0: Valeria,
1: tieniti quelle belle spiagge così.
0: Oh sì, così mi ha portato tra l'altro le mani.

0: Coez, ci vuole una laurea qui.
1: Pezzo di carta.
0: Sì, come dicevano. Come si diceva ai tempi. 3487-300-200. Voi ci state scrivendo dei messaggi. Sentiamo la Franci, va.
2: Mamma mia, cosa mi avete ricordato? Un Calasincias. Ah, c'è ecco. Anche tu e Redda, che è meravigliosa e non è particolarmente affollata. Tutt'altro, vabbè, io sono stata in settembre sempre. Però vabbè, il sud della Sardegna è tutto molto molto,
0: molto vero.
2: Bello. Però certo, Redda proprio nel cuore per tanti motivi.
0: E poi aggiunge.
2: Ah, e scusate per il messaggio di prima. Pensavo di aver mandato un vocale, invece è partita una dettatura, quindi aveva veramente molto poco senso scritto così. Scusate.
0: Ah, ecco. Tranquilla, Franci. Tra l'altro l'abbiamo letta, però in effetti è quel messaggio su cui ci siamo un po' arenati. A proposito, perché dicevamo cosa. Cioè, c'era una punteggiatura
1: esatto,
0: bislacca. Ecco, grazie. No, grazie. Ma figurati. Anzi, grazie dell'attenzione.
1: Come si dice il T9 in questi casi?
0: Ormai sì.
1: Non esiste più. Cara Sisine, no. Gli Astra ci segnalano e poi. Poi attenzione, perché c'è Maria Teresa che dice Porto Ghiacciolo a Monopoli col castello sul mare, chiamato così perché l'acqua è più fredda a causa delle risorgive che sfociano direttamente sul mare.
0: Ma che carino questo nome.
1: Sì, esatto, Porto Ghiacciolo, perché lì è l'acqua sempre fredda, ma anche più a sud, verso Torre Canne, per esempio, ci sono tantissimi...
0: Torre Canne è bella.
1: Molto bella, Velletri, ci sono tantissimi punti in cui l'acqua è più fredda, ecco.
0: Allora, altro messaggio vocale, Franca al 3487-300-200.
3: Considerazione mia sulle spiagge dell'isola di Ponza.
0: Vai!
1: Che dici?
3: Sono le mie preferite perché puoi stare all'ombra al mattino e all'ombra al pomeriggio, cambiando spiaggia lato dell'isola. Ciao!
0: Allora sì, Alessandra dice Calasincias è vicino a Villa Simius, sì, sotto Costa Re. Sì, sì, è sud, assolutamente, l'abbiamo detto.
1: Calapulcina.
0: Dato lì come vai, cioè, se vai da Cagliari a Villa Simius, dove ti fermi, caschi bene. Posti meravigliosi.
1: L'isola di Santo Stefano è una delle mie preferite, tra l'altro. Che
0: Carlo Forte,
1: Maddalena. No, più a nord.
0: Ah no, scusami.
1: Maddalena, quindi Palau.
0: Ah, ok, Palau.
1: L'isola di Santo Stefano. Si chiama così, sì. Oddio.
0: Sì, è San Pietro quella che dico io, scusami.
1: No, poi c'è Calapulcina. A Lampedusa ci dice Claudio, molto bella, così come Cala Azzurra Favignana, dice Lele. Favignana, anche lì a Lega ci ho lasciato il cuore. Sì, più volte, per varie ragioni. Poi nessuno ha ancora nominato Lido di Rorri, Tortolì.
0: No.
1: Anche qui la Sardegna, vedi, ci dice Emilio. Vabbè, a volte dobbiamo anche interpretare alcuni messaggi.
0: No, però sappiamo che è molto bella Cala Mariolu. Sì, siamo nel Golfo di Orosei, quindi Sardegna Est. Perché la conoscono, viene conosciuta così? Il termine deriva dalla parola Mariolu, che appunto nel dialetto dei pescatori originari dell'isola significa
1: ladro. Mariolo,
0: ladro,
1: anche
0: esatto,
1: in napoletano. In realtà anche da me in
0: perché
1: Puglia
0: pare che chi era il mariuolo?
1: Era la foca.
0: Era la
1: perché
0: foca.
1: I pescatori portavano allora andavano a pescare, prendevano il pesce e lo nascondevano, però il giorno dopo tornavano e dicevano ma noi non abbiamo pescato così poco. E perché c'era la foca che andava lì, se andava a mangiare il pesce già pescato bello pronto, magari anche cotto. E da lì Calamarioli, che è molto curioso.
0: Molto carino.
1: Sì.
0: E adesso From the Start. Ah, dopo dobbiamo dare una comunicazione molto molto importante, un appuntamento per lunedì.

0: che tu dici sicuramente sarà brasiliana, sarà, beh, si chiama La Bossa, ma il soul, invece Lo Fei From The Start, canzone di qualche anno fa, e di Reykjavik, Reykjavik è islandese.
1: Dai!
0: Sì.
1: In effetti non avrei detto, non che, avrei detto, cioè, neanche, non lo so perché sì,
0: sì, tra l'altro credo la mamma di origini cinesi o comunque orientale, però sembra sicuramente col Brasile non ha a che fare.
1: Vabbè, bella, bella.
0: Bella scoperta, riscoperta.
1: Sì, è vero, sì, bello, bello risentirla. Mentre andate avanti al 348 7300 200 con i vostri messaggi, abbiamo noi un messaggio da darvi, perché dal 18 al 24 maggio Amref lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La Fame Non È Un Gioco. Stiamo parlando dell'emergenza nutrizionale che colpisce purtroppo milioni di donne e bambini in Africa. Tra l'altro siamo ovviamente in una crisi alimentare che è la più grave degli ultimi 40 anni, certo, perché la concausa è ovviamente l'emergenza climatica, quindi c'è una campagna di sensibilizzazione e anche un concerto, il concerto per l'Africa Day, che si svolgerà proprio qui a Radio 2 nella Sala B, in collaborazione con appunto Rai Radio e Asbis, sarà in diretta qui da noi il 25 maggio.
0: Ricordiamo che si può donare tramite SMS solidale o chiamata fissa al 45587, grazie agli interventi mirati come cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici, igienici, la campagna sanitaria, insomma si potranno aiutare sicuramente le popolazioni dell'Africa.
1: L'evento lo potrete seguire in diretta dalle 19.45, il concerto sarà condotto da Sara Zambotti e Massimo Ciri, tantissimi gli ospiti, sì. Fiorella Mannoia, Giobbe Covatta, Mirko Il Cane, Lina Simons, scusami, stavo pensando a Lina, che invece è Lina.
0: È Lina, ma ci sarà anche Chiara Galeazzo.
1: Abbiamo avuto il primo maggio, esatto, e mi ricordo che abbiamo fatto esattamente questa gag, una rapper bravissima.
0: Ci sarà anche Zenit, fresca
1: Chris
0: fresca
1: Obey.
0: Eurovision, anche Zenit. Sì. Sì. Bene, allora abbiamo tempo per ricordare qualche altra spiaggetta? No, niente, cioè, ma pochissima roba. Per esempio, Isola Stupenda ci segnala Calazzurletto, l'isola di Capraio, Ivana. Carina, anche il nome qui.
1: Calazzurletto.
0: Porto Selvaggio, e qui siamo a sud della Puglia, dice Lorenzo da Bari, bellissima, punta prosciutto, vabbè.

0: Temple City, Self-Aware, qui a Radio 2. Il pomeriggio sta per chiudersi, sentiamo sì. l'ultimo vocale.
1: Ciao.
2: Una buona spiaggia bella l'ho trovata in Calabria, sì. mi sembra che si chiami la spiaggia nera, sì. un po' di camminata, vabbè, ma però. Stupenda. L'unico neo, attenzione, perché sono tutti ciottoli neri,
1: sì, quindi...
2: e bruciano i piedi, col quindi sole. Bisogna portarsi certo. almeno delle ciabattine sempre e stare attenti dove ci si siede, perché certo. vabbè, scotta, sennò, però è meravigliosa. Ciao, sono Monica da Bergamo.
0: Grazie. Da Bergamo, grazie, perché questo è proprio un messaggio con consigli e gradimento, quindi c'era, esatto, c'era tutto, esatto. grazie.
1: Questa è una guida vera e propria, vabbè, insomma, veramente tanti messaggi, molti stanno arrivando all'ultimo secondo, però insomma noi
0: ancora
1: sapete, cominciamo alle 4:30, per cui...
0: sì, ma tu lo sai, ti potrebbero so, rispondere però... che la gente ha una vita, quindi magari però, accende la radio quando
1: della
0: può
1: nostra
0: farlo.
1: Famiglia, aggregatevi un po' prima,
0: non ci credete. Se
1: torniamo domani dalle 4:30 alle 6 ovviamente, sì. poi oggi abbiamo parlato di mare, domani comincia il fine settimana e magari un bagno ce lo facciamo davvero stavolta,
0: chissà, vedremo, chissà. Grazie di Brundo, il nostro regista, Gianluca D'Ascenzi la parte tecnica, Stefano a Imola la regia visual, Valentina Totta e Elena Ferrara Granai le nostre curatrici, e al gruppo autorale Donato Moscati, Giulia Fiore, Coltellacci.
1: Vi ha parlato Diletta Parlangeli in canottiera,
0: Sabino Zaba con
1: camicia
0: jeans.
1: Normale, jeans,
0: ragazzo in blue jeans oggi.
1: A domani, matti dalle gare.

Sono le 18. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Ciao! Eccomi qui, in questo giovedì 21 di maggio 2026, pronto per far crollare la mia reputazione dopo anni di carriera, presentando questa puntata dei Matti dalle Gare qui su Radio 2.
1: Grazie Ale, grazie
0: mille. Ieri ho testato questa teoria secondo cui se agli ortaggi fai ascoltare buona musica, crescono meglio. Non ci potevo credere. Ho messo una replica dei Matti dalle Gare e sono morti tutti. Gli mortaggi loro.
1: Ah, i mortaggi.
0: Per Marticoglia, ad esempio, il mio voto è zero.
1: Come zero? Perché?
0: Perché purtroppo il meno zero non me lo fa mettere.
1: Pure, grazie.
0: Mario Benedetto invece si prende un bel 7. Bravo Mario.
1: Perché 7 a Mario? Scusa.
0: Perché è l'unico che in cambio di una cena mi ha avvisato dell'arrivo dei NAS al mio locale e non ho preso manco una multa.
2: Ma Mario!
0: Francesco Rienzo invece voto 10.
2: Ma addirittura, come mai?
0: Perché in queste due settimane di assenza hai restituito agli ascoltatori il piacere di non sentirti.
1: Bravo, vero!
2: Questo è d'altro!
0: Ora vi lascio, iniziate pure.
1: Sì.
0: Ma ricordate, che tanto l'anguria a Ferragosto non ve lo mangiate.
1: Ma perché queste vietture?
2: Ma che vuol dire?
1: Vuol dire tante cose, Francesco.
3: Dai.
1: Iniziamo la puntata di Matti alle Gare. C'è lui, Manarino, per un po' d'amore. Fra poco vi presentiamo la nostra amica di oggi.

0: Manarino per un po' d'amore, 18.05, ben ritrovati in questo giovedì 21 di maggio 2026 ad una nuova esuberante puntata dei Matti da Legare. Eccoci qua, applauso, ce lo facciamo da soli, l'applauso.
1: Esuberante. Mi piace esuberante come aggettivo.
0: Ti piace esuberante, non lo usiamo mai, ogni tanto buttiamo un aggettivo per far sembrare che siamo colti, abbiamo una sintassi un po' più, come dire, ampia. Ce l'ha invece ampia la sintassi ed è sempre, diciamo, in modalità aggiornamento il professor Mario Benedetto, prof.
1: Professore!
2: Grazie. Meno male, sei tornato.
0: È tornato Arienze, è tornato
2: Arienze. Un grande ritorno, veramente.
0: Da Milano,
2: gioia dalle voci proprio.
0: Sì, sì, guarda, siamo contentissimi.
2: Spumeggiante.
0: Due settimane in vacanza, la faccia nostra, dove sei stato?
1: No, un po' per lavoro, un po' per vacanza. Vacanza a Londra.
0: Vacanza a Londra, lavoro Londra sempre.
1: Lavoro un po' in giro per l'Italia.
0: Va bene, ben ritornato Francesco e come sempre abbiamo il piacere di avere anche oggi una nostra amica, collega di Radio 2, la bravissima Nicola Gelozzi.
3: Evviva!
4: Grazie mille, Francesco era così contento che appena ha sentito la mia voce ha detto: ma questa chi è?
1: È vero, Francesco.
0: L'ha chiamata Maria prima, è una cosa incredibile, ragazzi.
4: Ho detto: ma quella è Maria, Lucia.
0: Lucia, niente.
4: Non è vero. Sono Nicole, Angelozzi.
2: È un discorso lungo.
0: Lo affronteremo.
1: Non abbiamo così tempo per affrontare questo argomento.
2: Ma neanche voglia.
0: Sì, soprattutto non voglia. Come non ha voglia di seguirci, ma lo deve fare Peppe Verdelli, regia, che ringraziamo. Grazie Peppe, resisti.
2: Siamo quasi Peppe, siamo alle settimane conclusive, dai.
0: Allora, di cosa parliamo oggi, ragazzi? Parliamo del Signore degli Anelli. Che un po' ricade nella, insomma, nell'infanzia di Nicole, più o meno, no? Tu quanti anni avevi quando uscì? Credo no, avevi 5 anni.
1: Eri nata?
4: Ero nata, vabbè, 24 anni. E quindi
0: l'hai mai visto soprattutto?
4: No.
1: Nicole!
4: No, non amo quel genere di fantasy, capito?
0: Vabbè, ci sta pure.
4: Mette proprio tant'ansia.
0: Vabbè, no, sai perché
4: preferisco parlavo... guardare Mario Benedetto, Marti Colucci, Francesco Alienzo, mi mettono meno ansia.
0: Mi viene una battuta, ma non posso farla, ecco, vabbè, perché parliamo del Signore degli Anelli? Perché è stata coniata in Francia un'edizione limitata con la stampa appunto dedicata al Signore degli Anelli, che sicuramente avrà insomma, tanta richiesta, soprattutto in parte per i fan del Signore degli Anelli, in parte per i collezionisti che vogliono fare, come si dice in gergo, un reselling. Che cos'è il reselling, prof?
2: Reselling ovviamente ci quando fai, puoi, esatto, puoi lucrare in senso buono.
0: Esatto.
2: Così,
1: è una cosa insopportabile comunque,
2: sì,
1: il reselling.
2: Fa parte del mercato.
1: Certo.
4: Fa parte della vita, ecco.
0: Voi avete mai fatto un reselling sbagliato? C'è un investimento che diciamo, investo in questa roba.
2: Io
0: qua,
2: guarda, accettare di venire qua dopo aver sentito il nome di Arienzo
0: è sbagliato.
1: Ma nessuno ti crede. Su,
0: tu è stato un investimento emotivo sbagliato. Devo dire,
2: ho preso un capitale grazie. La ringrazio, prego, prof, molto pertinente. La ringrazio, proprio Colucci, perché è un capitale emotivo erroneamente investito.
0: Cioè.
4: Voi fanno questi errori, anche i più grandi fanno gli errori, vero, prof?
2: Si sbaglia, ma è importante rialzarsi.
0: Sì. Rialzarsi, far finta di niente come nel nostro caso.
1: Sai quello ho fatto negli anni? Magari non interessa.
0: No,
1: però...
0: non ci interessa, infatti. Nicole, dicevi tu invece il reselling? Hai fatto reselling?
4: Mi è capitato di fare reselling di sneakers.
0: Ah, sì, è vero, c'è il periodo.
4: Capito, io facevo quel periodo che le file lunghissime per comprare quelle scarpe per poi guadagnare 20 euro, capito? 20 euro che però...
0: C'è stato quel momento in cui anche gli orologi...
4: Aveva il sapore della libertà.
2: Però posso dire, io mi è rimasto qua, quello di Arienzo.
0: Cioè, sì, dai, Arienzo, dici, il reselling...
1: Non dirmelo a questo io per anni ho collezionato le schede telefoniche. Nicole non può sapere cosa sono le schede telefoniche, perché pensavo che un giorno magari avrebbero avuto un valore, no?
0: Sì.
1: Ma nessuno le vuole.
0: Zero, totale.
1: Nessuno.
0: Come i gettoni. Io i gettoni.
4: Ma non le vogliono perché sono tue o perché non valgono più?
1: No, entrambe le cose. Non sono interessate delle persone, maronna. Sapete perché Londra è bella?
0: Perché è bella Londra.
1: Perché là quando ti insultano non capisci niente. Io almeno non capisco niente.
0: Un po' come quando facciamo noi qua, che non capisci quando
1: No, invece qua io capisco i vostri insulti, capito? E quello è il problema.
0: Sai, ti vogliamo bene. Intanto voi scriveteci al 348-7300-200. Qual è l'investimento che avete sbagliato nella vita? Anche, lo so, un investimento sentimentale, cioè non solo finanziario o economico. Fatecelo sapere. 348-7300-200.

0: Sa, devo farlo. Santa Smeralda, Dolemi, Bisandro Studio, 18 e 11, Radio 2, Mattia Legare. Stiamo parlando di investimenti sbagliati. Subito un vocale, chi è?
1: Io ho sbagliato ad investire nel matrimonio e in corsi di grafo di mio marito. E sono Roberta da Roma.
0: Ciao Roberta, si può sbagliare anche il matrimonio.
2: Può capitare, può capitare. È una cosa brutta, però può capitare. L'importante è rialzarsi, giusto, prof?
3: Assolutamente ben detto.
2: Infatti, lui non è sposato. Non ancora, non si è sposato, non ancora.
0: Ancora libero come una farfalla. Quindi, se volete, potete acchiapparlo in una rete. Il prof svolazza, ma
2: chiamatelo al 347-73.
3: Sempre foriero di spunti.
0: Grazie, utili. Prof.
3: Veramente, grazie.
0: Ma abbiamo chiesto agli italiani con il nostro sondaggio, appunto, qual è stato il loro investimento sbagliato. Sentite qua.
3: Siamo curiosi, sempre.
4: Pronto?
0: Buon pomeriggio, signora. Stiamo parlando di investimenti sbagliati. Qual è stato il suo?
4: Tutti. Escluso nessuno.
0: L'immobiliare?
4: Ah, quello non esiste proprio.
0: Non esiste proprio qualche gioiello?
4: No, quello funziona, dai. Poi lo faccio plastica, microplastica, sì.
0: Se non altro uno se lo può sciogliere, può riciclare.
4: Sì, infatti. Può cambiare forma. L'investimento peggiore forse mio marito.
0: Ti ha lasciato, immagino.
4: Sì, certamente.
0: L'ha fatto bene, un investimento, insomma. Ha recuperato qualcosa oppure no? È andato
4: a... Due figli.
0: Allora l'investimento proficuo è stato, sì.
5: Guarda, il mio fidanzato, perché pensavo che cambiasse nel corso del tempo, invece no, ma ormai è troppo tardi.
2: Si cambia
5: Il mio fidanzato
0: pure, tutte la stessa cosa, il fidanzato, ma come mai?
5: Vengono fatte proprio delle truffe
0: proprio, cioè.
5: Sì, sì, sì, viene detto che è un buon investimento, un bravo ragazzo, sta a fare tutto, e poi quando te lo ritrovi in casa
0: è uno schifo,
5: un investimento sbagliato, è un schifo, nessuno te lo riprende più indietro,
0: e niente, ora cosa fanno? Lascia il reso? C'è il reso? No, è scaduto il reso,
5: no, vuoto a perdere, mi è stato detto alla casa madre.
0: Però c'è sempre lo sfascia carrozze con le macchine,
5: quando devo controllare se c'è il fermo amministrativo sopra, se
0: non
5: lo posso.
0: Se il fermo amministrativo dovrebbe pagare anche le tasse, quindi non le conviene.
5: Capito, è tutto a perdere.
6: Pronto?
0: Qual è stato il suo investimento sbagliato?
6: Rispondere al telefono. Quali investimenti? Io?
0: Sì, lei, sì.
6: Non c'ho una lira, quindi non faccio investimenti.
0: No, dico, ma in passato c'è stato un investimento sbagliato che ha fatto?
6: Sì, esattamente. Non ho preso una lira. Chi se ne frega?
0: Bravo.
6: Ah, il mio investimento è sbagliato.
0: Sì.
6: La vita.

5x1000. Destina il tuo 5x1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
5: La spesa intelligente!
6: 2-2.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
6: 2-2.
8: Fatto l'ultimo aggiornamento.
9: Ci colleghiamo
8: nel video,
9: per
8: trovate
9: aiutarvi.
8: Il flusso operativo.
9: Sta arrivando un nostro
8: tecnico. Ci colleghiamo
9: tecnico.
8: Per aiutarvi.
10: Dottoressa, sento le voci.
9: Lei è un cliente sistemi?
10: Sì.
9: Allora è normale.
8: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
9: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
6: 2-2.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: 2-2.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
17: Matti da legare!
18: E noi siamo Matti da legare, Radio 2. Da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti da legare solo su Radio 2.

0: Giovedì 21 di maggio, Marti Colucci, il professor Mario Benedetto da Milano, Francesco Arienzo e con noi anche Nicola Angelozzi.
1: Ma che bello stare qui con voi fino alle 19.30, un'ora e 30 di divertimento.
0: Grazie Nicole, grazie amica. Allora, stiamo parlando di investimenti sbagliati, vero? Il prof ovviamente ha fatto una sua ricerca, da stamattina l'ho chiamato, aspetta che sto facendo la ricerca, 8 ore di ricerca.
1: Sta ancora cercando, capito?
2: In ricerca per conto del sapere.
0: Ah, sempre.
2: E sappiate che ho trovato una classifica, caro Peppe Verdelle e cari ascoltatori, veramente intrigante su degli epic fail, dei casi di fallimenti proprio storici.
1: Che meraviglia.
2: Sì, sigla.

0: esco con questa io.
1: Magari. Un successo.
0: Prego, prof, prego.
1: Bene. Allora, se io vi dicessi. Ecco, intanto cosa? Ascoltiamo, mi piace questo.
2: Sì. Vabbè, Mario Benedetto, fai come vuoi, allora non ce la dite questa classifica.
3: Vado, vabbè, però tu non hai pazienza,
2: lo so.
3: Investi il tuo tempo in
2: non posso, non posso.
1: Anche
2: non posso.
1: Il silenzio è un ottimo investimento.
2: Dai, Mario Benedetto, so.
1: Allora, Steven Sassoon, a voi non dice nulla. Steven Sassoon.
3: Ma ci sei tu? Per ce lo spiegherai.
2: Marti ti dice qualcosa?
0: Sassoon?
2: No, Assunto non ti dice, no.
1: Steven Sassoon non vi dice niente. Mario, anche chi ci ascolta è poco, però è legittimo non saperlo. Perché? Perché è un ingegnere che ha inventato la macchina digitale, ed era un ingegnere, lo possiamo dire per cronaca appunto, della Kodak.
0: Sì.
1: Un caso leggendario di fallimento, perché ha inventato la camera digitale, però cosa ha fatto? Si è tenuto il progetto. Non l'ha condiviso, ha detto ma secondo me non funziona, perché ci sarà sempre questo aspetto romantico di stampare la pellicola, quindi lui non l'ha portato in azienda.
0: Bravo.
1: Cosa è successo?
0: E alla fine?
1: Che dopodiché la macchina, ovviamente il digitale, è diventato anche per le foto un elemento determinante senza il quale non si può conservare e fare nulla, e quindi ha lasciato nel cassetto un progetto che avrebbe valso milioni a lui e alla sua azienda. Quindi
0: qualcun altro l'ha fatto
1: clamoroso.
0: A posto suo.
1: Assolutamente,
0: certo,
1: sì. Certo. Quindi diciamo uno dei peggiori non investimenti.
3: Può
1: storia.
3: Capitare, può capitare.
1: Esatto, ce n'è un altro clamoroso. Perché prima che scoppiasse, che diventasse una piattaforma conosciuta, ne conosciamo tante, ecco, anche qui per cronaca andiamo, affondiamo le radici nella storia lontana. A un certo punto Netflix era entrata nel mirino di Blockbuster. Lo ricordate?
0: Come no? Come no?
1: Esatto.
0: Come no?
1: Pensate che Netflix si è proposta per circa 50 milioni di euro, ok? E che è una cifra rispetto all'esplosione che ha avuto, insomma, abbastanza irrisoria,
0: certo,
1: per quel mercato. Bene, cosa fa Blockbuster? Dice ma noi non abbiamo nessun bisogno, noi abbiamo un modello di business garantito, fatturiamo milioni,
0: stacco d'immagine,
1: cannibalizzeremo anche voi, perché che tra l'altro siete partiti inviando DVD a casa, diciamo,
3: capirai
1: bene, questo è successo, quello che sapete. Blockbuster non esiste più, e diciamo quella piattaforma non solo è diventata una delle piattaforme trainanti della produzione di contenuti mondiali, ma è diventata anche appunto una delle X piattaforme che su quel modello di business, diciamo, Blockbuster aveva forse un po' di torto,
0: un pochino,
2: La sfida è sempre un po' tra analogico e digitale, comunque, a questo punto, vero professore?
1: Sì, però adesso è interessante una prima riflessione da settembre, questa forse credo sia la prima riflessione interessante di Arienzo, devo dire, ci tengo a sottolineare.
3: Hai visto, uno deve investire il proprio tempo, a questo punto ha avuto
1: molto,
3: un
1: grazie,
3: senso,
1: grazie,
3: no?
1: È un ottimo, è tornato veramente un ritorno trionfale, però proprio per questa tua riflessione portiamo un po' di competizione nello stesso mercato, quindi digitale e digitale, diciamo così, perché c'è un caso che diciamo che si biforca.
3: Sì.
1: Uno riguarda Yahoo e Google, perché c'è stato un primo contatto, tra queste due realtà. E Larry Page e il suo socio Brin volevano vendere Google a un certo punto, valutandolo allora 1 milione nel 98, quindi una cifra importante, però anche lì rispetto a quello che è diventato come indotto economico, a un certo punto che succede? Yahoo dice ah bello, poi ci intravediamo delle opportunità, a un certo punto interrompe le trattative, dice non siamo interessati, non andrete da nessuna parte.
0: E voilà,
1: così è stata.
3: E
1: poi è successo qualcosa simile con Facebook, che era stato appunto quasi acquisito, ma a un certo punto insomma Yahoo decide di abbassare una proposta inizialmente fatta per una cifra anche importante di $1 miliardo, lo portò a 850 e anche lì è fallita la trattativa, e poi insomma
0: si sono morsi
1: le mani, insomma.
0: Possiamo dire che non siamo gli unici che falliamo, anzi spesso il fallimento è propedeutico poi al successo.
1: Esatto.
0: Non nel nostro caso, però stiamo ancora aspettando.
2: Tempo al tempo.
1: Crederci sempre.
0: Per rendersi mai. Chiudiamo così, bella, con la banalità.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
8: La spesa intelligente.
9: 2-2. Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: 2-2.
10: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: 2-2.
11: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: pesce, cattive abitudini. State ascoltando ovviamente le 18.35 Radio 2, Mattia Legare in vostra compagnia fino alle 19.30, da lunedì al venerdì. Ci trovate qui se vorrete, sempre, non è un obbligo.
1: Assolutamente.
0: Ci sono persone che hanno talmente bisogno di questa trasmissione che riascoltano anche le repliche su Replay Sound ogni sera.
1: Esatto, ne conosciamo tante.
2: È un ottimo investimento, vero?
3: Brava,
2: Enzo,
3: brava,
2: che ci guardi.
3: Assolutamente, assolutamente. Cioè, certo, io vi guardo, vi ascolto sempre, ragazzi. Anche,
2: risponde anche.
3: Anche in vacanza.
0: Dove
3: state, certo.
0: Allora,
3: certo.
0: Visto che parliamo di investimenti, noi vogliamo investire negli ascoltatori di Radio 2 giocando al nostro gioco, la cinefila smemorata.

0: Allora, Francesco, vuoi riassumere gli ascoltatori come funziona questo gioco?
1: Prego. Assolutamente, ragazzi.
0: Italiano corretto, possibilmente.
1: Allora, no, vabbè, ma non pretendiamo troppo, ragazzi, onestamente. Cinefila smemorata. È un successo anche a Londra, dove sono stato. Tutti vogliono giocare a questa cinefila smemorata. Che cos'è? C'è questa cinefila, cioè, se hai guardato un film, non ricorda bene il titolo e dice: ah, lo volete aiutatemi a sapere come si chiama questo film? Vi do tre indizi. Allora, chiamando da casa, uno dice: ah, ma per caso è questo qua?
0: No, si può chiamare. No,
1: dovete mandare il messaggio.
0: Al
1: numero predisposto, che sarebbe il 348 7300 200.
0: 7300 200.
2: 300.
3: È un anno che stiamo dicendo.
0: Mamma mia, l'ha dovuto leggere.
2: Ma ragazzi, perché quelle due settimane, capito?
0: A Londra, si sente già londinese lui. Sì.
3: Ah, no, ma veramente, ma Verdelli,
0: che schifo.
2: 347 48.
3: Ci si mette una canzone sopra.
1: Ragazzi,
3: ma
1: si ingoia il rospo. Si ingoia il rospo.
0: Allora, sentiamo questi indizi, dai, il primo. Vai.
3: Dai, vai.
4: Tra sabbia e sangue combatteva con onore, sfidando un imperatore pieno di rancore.
1: Ma perché Maravanieri?
0: Ma non parla sopra, non si capisce l'indizio.
1: Ma non me l'aspettavo, Maravanieri.
2: Non riusciva a fermarsi.
0: Vabbè, comunque c'è il secondo indizio.
3: È una sorpresa.
0: Sentite, vai.
4: Da generale, Fedele cadde nel dolore, ma tornò più forte mentre Roma applaudiva il suo valore.
1: Ma che ne so, io raga non ho ascoltato niente, sento solo la sua voce, non sento
0: me,
1: altro.
0: Secondo me è Ermonnezza, non lo so, ho idea.
3: Storia bella, dai.
0: Terzo indizio, dai.
4: Al mio segnale riecheggia con fervore. Spade e scudi brillano sotto il sole ardente ed il calore.
0: Grazie Mara.
2: Grazie Mara.
0: Allora, Nicole, vuoi lanciare tu il numero e dire agli ascoltatori di essere i primi a rispondere? Vai.
2: Se volete giocare al gioco Cinefila Smemorata, scrivete al 348 7300 200, come dice il nostro Francesco Arienzo.
0: Come diremo noi, 7300 200, che è più facile.

0: giocando, state cercando di risolvere il nostro gioco, la cinefila smemorata presentata in maniera egregia da Francesco Arienzo, devo dire
1: in modo chiaro,
0: con una consecuzio che passava dalla terza alla prima persona, bravo però
2: quarta, quinta.
0: Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, il più veloce però è stato Flavio da Torino.
1: Flavio, bravo, bravissimo.
3: Ciao, grazie, grazie mille.
1: Buonasera. Come stai? Buonasera, sei felice di aver vinto questo? D'aver
3: molto,
1: vinto, non
3: molto.
1: Si sa ancora.
0: No, di essere omaggiato più che vinto con la nostra red bag, qualora tu, insomma, ci
1: avessi indovinato.
0: Esatto. Flavio.
3: Il gladiatore.
0: Bravo, gladiatore.
1: Lo sapevo già.
0: Molto bene. Flavio, cosa fai di bello a Torino? Siamo stati con il Salone del Libro la settimana scorsa. Sempre bella la...
4: Molto, bellissima atmosfera, molto partecipata, una Torino molto accogliente.
0: Molto. Cosa fai tu di bello a Torino?
3: Io lavoro in un ufficio.
0: In un ufficio, non puoi dire quale ufficio, noi siamo curiosi. Non lo puoi dire?
3: Ma io ho progetto stampi per materie plastiche. A dire la verità, avevo già partecipato e vinto questo concorso con te, Barti.
0: Sì.
3: Un'estate di 2 anni fa.
0: Addirittura!
2: Ti è arrivata.
0: Quindi grazie per la pazienza, devo dire.
2: Scusa,
0: grazie.
2: Ma Flavio, ma ti è arrivata quella di 2 anni fa? La sacchetta ti è arrivata di quella di 2 anni fa?
3: No, vedi, no, è per quello che ho detto.
0: Scusami, Flavio, visto che ti stampi le cose, stampatela tu la sacchetta, no?
3: quasi.
4: No, esecutivo.
0: Ti arriverà, ti ringraziamo per l'affetto con cui segui Radio 2. E insomma, complimenti per aver risposto correttamente al nostro gioco della cinefila smemorata. Ti facciamo un regalo oltre il regalo, perché senti qua come interpreta il nostro Francesco Arienzo una frase famosa del gladiatore.
4: Sì,
0: Peppe, c'hai anche la base.
2: Ma che volete da me?
0: Sembra lui, vai.
1: Il tuo momento.
0: Vai.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, giusto? Comandante degli eserciti del nord, generale delle legioni Felix e poi non mi ricordo più.
4: Mamma io però non ce la faccio.
0: Flavio, scusaci, te ne mandiamo 2 di sacchette, scusa.
1: Anche 3.
2: Anche era brutto.
4: Non possiamo chiudere così, per dopo la dobbiamo rifare,
2: brutta.
4: Per favore.
1: La vuoi rifare tu, però.
2: Sono Massimo Decimo Meridio.
0: No, basta così, salutiamo Flavio.
2: Massimo Decimo Meridio.
0: Ciao Flavio.
2: Ciao. Sono Massimo Decimo Meridio.

0: ritrovato Into Street 1847, Radio 2, Mattia Legare, assieme a Bartico Lucci, il professor Mario Benedetto, da Milano Francesco Arienzo e con noi da Roma invece Nicola Angelozzi. Come ti stai trovando, Nicola?
1: Io benissimo.
0: Bene, ma
1: voi con me?
0: Noi benissimo, no, ci stiamo preoccupando per la presenza di Francesco, devo dire, ogni tanto.
2: Vabbè, ma sono a Milano, dai, sono in
1: nuovo. Risponde,
0: no, no, ci ha preoccupato un po' la tua interpretazione del gladiatore, sì.
3: Vale,
2: io
3: una
2: sono
3: regola.
2: Massimo Decimo.
0: Mamma mia.
1: C'è un po' più giusto, hai pure chiesto.
2: Ragazzi,
1: giusto?
2: Ma ci sarà un motivo per cui hanno chiamato Luca Ward e non me, no? Cioè, sì, perché sì. Lo devo fare io?
0: Non ci chiamiamo, il motivo per cui abbiamo chiamato te e non altro in questa trasmissione.
3: Basta poco, scusa. Sì. Sono Massimo Decimo Meridio.
0: Sì.
2: Ma che cos'è? Ma perdonatemi. Ma per piacere, ma veramente.
0: Ma perché devi essere invidioso del prof? Sa anche recitare.
1: Sa anche recitare, sa fare tuzzo lui.
0: Vabbè, guarda, torniamo fra poco.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
5: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2.
9: Legnano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Legnano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su legnanosabbiadoro.it.
8: 2-2.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu.
12: Diletta Parlangeli,
13: Savino Zava.
12: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
13: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
12: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
13: E infatti, ecco, lo faremo insieme.
12: Io e te da soli?
13: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
12: E allora vi aspettiamo.
14: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava. In onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2.

0: Lady Gaga, Deutsche Runway, Radio 2, Matti dalle gare, siamo con voi fino alle 19.30, ma io volevo chiedere al nostro regista una base, puoi mettermi una base un
1: che
0: po'?
1: Che base vuoi?
0: C'è un problema, c'è una predizione che è uscita in questi giorni, una notizia che sta circolando in questi giorni. La fine del mondo.
2: Di nuovo.
0: No, no, aspetta, però sono seria, perché secondo uno studio del 1960, uno studio scientifico, venerdì 13 novembre 2026, ci sarà la fine del mondo.
2: Un'altra volta.
0: No, ragazzi, io ho troppa paura. Cioè, io non posso vivere da 25 anni.
2: Noi abbiamo vissuto il millennium bug e non è successo nulla. Poi c'è la predizione dei mai e non è successo.
3: Il 2000
2: e dove
0: ma io sono troppo giovane, capito? Il 6 agosto faccio 25 anni.
4: Ma non ti preoccupare. Allora ti dico questo, Nicola, non ti perché pure io vivo il tuo stesso disagio, va bene? Okay. Perché come, pure io ovviamente non ci credo, no? Però come una commedia del grande Peppino Del Filippo, non è vero, ma ci credo. Ok. Sì. Allora, io nel dubbio mi preparo sempre.
2: Sì.
4: Allora, 1999 lo citavano i ragazzi, il millennium bug. Tutti i computer del mondo si sarebbero dovuti bloccare allo scoccare del nuovo millennio. Aerei che cadono, blackout globale.
2: E invece
4: io in cantina mi ero preparato tipo 100 litri d'acqua, cibo in scatola per 6 mesi, scocca la mezzanotte, il mondo ovviamente va avanti. Il cenone di Capodanno l'ho fatto del 2000, l'ho fatto solo mangiando tonno in scatola e ho stappato acqua oligominerale. Poi nel 2003, vi ricordate Nibiru? Nibiru.
2: Ah, Nibiru, il pianeta Nibiru. Bravo.
4: Che era in rotta di collisione. Sì. Io avevo 22 anni, c'era una ragazza cui prendevo l'autobus la mattina per andare a scuola che mi piaceva da sempre, non avevo mai avuto il coraggio di dichiararmi. Allora prendo la palla a balzo, dico vabbè, tanto qua finisce tutto, le mando un sms dolcissimo, le dico che mi mancava anche quando non era accanto a me, che se il mondo doveva finire volevo che lo sapesse. Il giorno dopo Nibiru non era arrivato, però c'era il fidanzato alla fermata dell'autobus ad aspettarmi.
2: Com'è andata?
4: Non sono più andata a scuola e questi sono i risultati, ovviamente, ecco, come potete vedere. 2012 i Maya. Sì. Il 21 dicembre finiva.
0: Un
4: po' già grandicello. Allora, doveva finire il mondo. Mancavano 3 giorni a Natale, ok? Penso. Se spendo tutti i soldi e poi dopo non arriviamo neppure a Natale, quindi me li risparmio.
2: Sì.
4: Il 22 dicembre, ovviamente, il mondo era ancora lì. Mancavano 3 giorni a Natale. Negozi presi d'assalto. Alla fine sono riuscito a fare i regali.
2: Sì.
4: Però con questa scusa nessuno li ha fatti a me.
2: Sì, certo, era ottima scusa.
4: Io ho fatto tutto. Mo si prepara pure questo 13 novembre, no?
2: Sì.
4: Io non ci credo, non mi voglio preparare.
2: Ma?
4: Vuoi vedere che proprio il 13 novembre? Guarda come va a finire!
2: Quindi in una casa di Gorgonzola solamente?
4: Ma non la mia! Io faccio gli scongiuri. Va bene.
2: Poi daremo anche la via, non si sa mai, no? Qualche intersezione.
4: Ma Marti, io sarò a casa tua il 13 novembre, va bene?
2: vieni, aspetta.

0: Elisa, amore, 19 in punto, Radio 2, Mattia Legare, Marti Colucci, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, da Milano, Francesco Arienzo. Francesco, allora...
1: Vabbè, anche con un po' più di gioia quando mi presenti.
0: Ah, no, no, c'è stata...
1: Allora, da Milano, vabbè, ci sta pure Francesco Arienzo.
0: Da Milano,
1: vabbè.
0: Francesco Arienzo!
2: Sai che ti vogliamo bene, no?
1: Cioè, lo so.
3: Scusa, chi c'è a Milano?
4: Arienzo!
1: Pizza!
0: Allora, Nicole, di cosa ci volevi parlare? Il Fuori Onda ci stavi parlando, visto abbiamo parlato di che cosa? Di fallimenti, giusto?
4: Sì,
0: investimenti sbagliati.
4: Investimenti sbagliati, quindi non potevo non parlare delle differenze generazionali anche in quest'ambito, no?
3: Cioè, soprattutto
4: quelle mie, quelle vostre, no? La nostra, la mia generazione, la vostra generazione.
0: Che ricordiamo, tu sei nata nel 2001.
4: 2001.
0: Noi nel 99 circa.
1: No, sì, Bart, no, non scherzare.
4: Qualche anno. Insomma, volevo chiedere al nostro Peppe, una base vintage.
0: Sì.
4: Questa mi sembra un po' troppo.
0: Col vento, bella.
3: Carina, dai, sì.
4: Però una cosa un po' più perfetta.
0: Perfetta.
4: Cioè, proprio mi leggi nel pensiero, perché voi ragazzi, negli anni Ottanta...
3: Voi ragazzi?
4: Sì,
3: no.
4: E voi ragazzi tutti che ci ascoltate, l'investimento era semplice.
0: Sì.
4: Comprare casa.
0: Sì.
4: Sposarsi.
0: Sì.
4: Fare un mutuo di 45 anni e dire con orgoglio a tuo figlio: questa cucina in ciliegio resterà ai miei figli.
0: È vero.
1: Quanto.
4: Noi nati nel 2000-2001, invece, figli? Fardelli, io non so neanche dove starò a settembre. Voi degli anni Ottanta investivate così: casa da 180 metri quadri.
0: Vero.
4: Garage doppio, che adesso non si possono più comprare.
0: Sì.
4: Salotto buono, quello di rappresentanza.
0: Vero.
4: Dove non si poteva entrare.
0: Si può usare, no?
1: Col cielo fanno sul divano, certo.
4: Macchina diesel che fa 700.000 km.
0: Anche di più quelle di mio zio.
4: È perché vogliamo parlare dell'armadio pieno di tovaglie per le occasioni importanti.
0: È vero. Quante tovaglie mai usate poi? Sì.
4: Noi invece del 2001 investiamo così: abbonamento piattaforma streaming condiviso con 14 sconosciuti.
0: È vero.
4: E c'è anche Arienzo.
0: Sicuramente.
4: Prima.
1: Ma io non pago, io scrocco e basta.
3: Lì c'è anche lì cracca.
4: Power bank da 79 euro. Monopattino elettrico che pesa meno dell'ansia che trasportiamo. E piantina da appartamento chiamata, che ne so, Kevin. Va bene?
0: È vero.
4: E poi una classica insalata di riso che a noi piace chiamare poké.
0: È vero, il poké. Insalata di riso nostra. Certo.
4: Per uno degli anni 80, invece, arrivare nella vita significava: ho comprato casa.
0: Sì, vero.
4: Per uno nato nel 2000-2001, il proprietario mi ha risposto ciao senza chiedermi tre garanti e il CUD del battesimo. Io vi ringrazio. E invece voi degli anni 80 volete la villetta fuori città. I 2000 vogliono un monolocale vicino al wifi. Una cosa più semplice. Gli anni 80 dicevano: prima o poi mi compro la macchina sportiva.
0: Sì.
4: Quelli del 2000? Prima o poi trovo un monopattino col 40% di batteria che magari non mi lascia a piedi. Una volta il padre al figlio insegnava: investi nel mattone.
0: Vero.
4: Oggi noi figli investiamo in cripto, che sembrano password del modem.
0: Vero.
4: ETF spiegati da uno su YouTube con la felpa che non conosci. Borracce termiche da 90 euro.
0: Sì.
4: È sempre calda, poi non si capisce perché. Cuffie noise cancelling per non sentire il coinquilino che fa podcast motivazionale alle 2 di notte. Vero. Che ascoltiamo tutti. E la cosa incredibile è che gli anni 80 guardano i 2000 e dicono: ma come fate senza casa di proprietà?
0: Lo diciamo, sì.
4: E i 2000 guardano gli anni 80 e rispondono: ma come fate a vivere in una casa la cui proprietà sarà vostra fra 30 anni?
0: Anche più forte.
4: Vabbè, quindi ragazzi, la morale è che quelli nati negli anni 80 cercano la sicurezza. E invece noi, nati nel 2000... cerchiamo il potenziale e alla fine entrambi controllano il saldo del 27 del mese con la stessa inequivocabile emozione: la paura.
0: La paura, alla fine siamo tutti uguali. Brava Nicole.

0: in Between Days, 19.07 Radio 2, Mattia Legare. Noi vi allertiamo, cari amici che ci state ascoltando, perché fra poco, se volete spegnere potete farlo, perché fra poco vi anticipiamo sì, che ci sarà l'agenzia matrimoniale di Francesco Arezzo. Mi sembra corretto.
1: Se volete,
2: vabbè, mi sembra giusto, mi sembra giusto avvisare il pubblico
1: per cambiare stazione.
3: È un investimento anche questo, capito?
0: No, non cambiare stazione, abbassate solo il volume.
1: Beh, abbassatelo, guarda, 3 minuti e torniamo da voi.
2: Ma ci potrebbe essere l'occasione, cioè, di trovare. Rai
4: Radio 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
7: La spesa intelligente.
8: 2-2. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: 2-2. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: 2-2.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli. E al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: 2-2.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: 2-2.
14: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: 2-2.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Y nosotros somos Mati Dale Gare, Radio 2. Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Mati Dale Gare solo su Radio 2.

0: fermati alle gare, ma dobbiamo farla per forza questa cosa, Francesco?
1: Perché no, ormai mi sono offeso, non la voglio fare più, va bene?
0: Che meraviglia!
2: Dai, per chi non ha cambiato,
3: per chi non ha passato.
1: Ok, quindi mo che gli ascoltatori sono tornati, ve la faccio per dispetto, va bene?
0: Sì.
1: Allora, ragazzi, non so voi, ma io vedo un Mario Benedetto sempre più attivo sui social.
3: Vero?
0: Ho visto un banetto TikTok del professore.
3: Fa le lezioni, fa le live, capito? Dove spiega le cose.
2: È un omonimo. Guarda.
1: Forse una nuova frontiera per le sue conquiste, professore. Come la vogliamo mettere? Il prossimo profilo che vi voglio presentare della mia agenzia matrimoniale sincera potrebbe essere proprio lei, caro il mio Mario. E invece è Kevin. Sigla! Oh.

0: Marti, prima che cominci a parlare di Kevin, vorrei che ti ricordassi di mandarmi poi il video di TikTok del professore che balla, va bene? Per piacere.
1: Certo, okay.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: vita reale i contenuti sono importanti, figuriamoci online. E i miei seguono sempre i trend. Cerco una ragazza vera, sì, semplice, sì, autentica, che renda tutto instagrammabile.
1: Certo.
0: La mia più grande paura?
1: Qual è?
0: Innamorarmi di una che mangia senza aspettare che io faccia la foto.
1: Ma ci sono quelli così,
2: col flash pure.
0: Nella coppia cerco complicità, rispetto e almeno 12.000 follower.
1: Beh, certo, mi sembra imprescindibile oggi.
0: Viaggio molto, altrimenti non avrei abbastanza foto da pubblicare. Mi piace conoscere nuove persone, ma taggo solo quelle più influenti. Con me è difficile annoiarsi, ho salvato così tanti reel divertenti che abbiamo ore di risate insieme assicurate davanti a uno schermo.
1: Poi balletti.
0: Di Mario Benedetto, e se ci dovessimo lasciare, ho già la soluzione.
1: Cioè?
0: Una story in cui metto la citazione giusta, la musichetta triste, e per renderla virale attivo anche la sponsorizzazione. Però ricordati, sì, hai 24 ore di tempo per vederla prima che si cancelli.
1: Beh, guarda, il profilo giusto, Kevin, di quello che stiamo vivendo in questi anni.
0: Sì, vero?
1: Se
0: siete interessate, chiamate, altrimenti guardate il TikTok di Mario Benedetto.
3: Ancora, quello non esiste.
4: Matti Gallagher.
5: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Radio 2, ma ti dà le gare, ragazzi.
1: Bello,
0: ma come
1: un disannuncio doppio.
0: Esatto.
2: Non c'è dubbio, se avete dei dubbi, sì, ma ti dà le gare. Tanti sì, messaggi per l'agenzia matrimoniale di Francesco di Kevin. Sì, sì, conto sì, zero, ragazzi.
3: Perfetto, bene. Nessuno interessa da Kevin, no? Mi dispiace per lui. Che
2: posso,
3: devo fare?
2: No, posso dire per fortuna.
3: Ma per il professore invece quanti ne sono arrivati?
1: Non arriva niente. Tanti. Perché non c'è niente che deve arrivare.
2: Ma il professore l'ignora, perché il professore per il conto del sapere anche oggi ha fatto una ricerca riguardo le belle notizie.
1: Posso, è particolare.
2: Grazie, grazie, prof, grazie prof.
1: Sempre provvidenziale. Grazie, ringrazio, prof, grazie, la ringrazio. Prof. Bene, buone notizie. Partiamo da una veramente molto bella, di grande sensibilità.
0: Bene.
3: Come lei,
1: perché
3: come lei
1: è andata
3: dottore
1: in ciasso, la ringrazio per questo. Lo scorso 19 maggio è partito questo progetto dal teatro Binario 7 di Monza, dove si è aperto il sipario sulla decima edizione di Lì sei vero. Sapete cos'è?
2: No, no.
1: È il primo concorso per compagnie teatrali che portano in scena ragazzi e ragazze con deficit cognitivi.
2: Bellissimo.
1: Beh, molto bello, iniziativa promossa da Le France, con 10 compagnie appunto che negli anni fanno questo lavoro appunto e di arte e di inclusione, che è molto bello e che proseguirà nel tempo, e siamo felici di raccontarlo.
0: Meraviglia.
2: C'è un applauso alle France, sì, sì, tutti quei bravi
1: di coloro che lavorano, esatto, per questi progetti molto nobili. Rimaniamo in Italia, nella nostra Liguria, perché l'Italia si conferma a livello globale paese con le spiagge più belle, in particolare la nostra regione Liguria si conferma la regina italiana delle bandiere blu.
2: Viva la Liguria!
1: È la regione con il maggior numero di riconoscimenti assegnati, quindi ben 35 spiagge bandiere blu, è il dato più alto d'Italia, è seguito da Puglia e Calabria con 27 località premiate. Quindi
2: andiamo con la Puglia pure, andiamo!
1: Esatto, forza Puglia. Adesso ci avviciniamo all'estate, insomma una buona occasione per scegliere il nostro mare. Chiudiamo, allora vi faccio una domanda, voi che potete vederlo, gli ascoltatori insomma lo immagineranno, come trovate Arienzo voi a livello così
2: pallido,
1: di
2: pallido
1: età? Lo vedete un po' invecchiato?
2: Sì.
0: No, io lo vedo bene.
1: Perché sì, c'è proprio una notizia che arriva da Londra,
2: sì,
1: dallo University College di Londra, e ci dice che fare ogni settimana attività artistiche e culturali potrebbe avere effetti benefici sull'invecchiamento biologico.
2: Perché ne veniamo invecchiato?
1: Paragonabile a quelli dell'esercizio fisico, quindi le attività intellettuali favoriscono il ringiovanimento.
2: Quindi Francesco, leggi un libro di tanto.
3: Ragazzi, quello che non ha detto Maria Benedetta è che l'ho tenuta io questa lezione all'University qua di Londra quando ci sono stati in vacanza, capito?
2: Come esempio al contrario però, immagino.
3: il napoletano stretto.
1: Attenzione, perché le attività culturali rallentano anche l'invecchiamento, quindi non dimentichiamolo.
2: Leggete, studiate, leggiamo, fa sempre bene.
1: Andiamo, apprendiamo
2: all'animo e
1: confrontiamoci.
2: Grazie al professor Mario Benedetto, torniamo fra poco per i saluti finali.

0: Saif, buona domenica, 19:26 Radio 2 Malattie Legali.
1: Che sto, mamma nostra?
0: Ci sta, se vuoi ci sta. Saif, sì, se lo vuoi, te lo cedo. Vamonos.
1: Ma no, non lo vuole, Saif, no.
0: Lo do gratis,
1: Ma lascia stare.
0: Ma non chiedo punti si hai, vai.
1: Ma ti paga lui per non... Ti paga lui per non darglielo, figurati.
0: Non capite l'arte, incredibile, ragazzi. Allora, dobbiamo salutarvi. Vi ringraziamo per averci ascoltato. I Mattia Legare tornano domani con il meglio di. Comunque, partiamo salutando e ringraziamo Mario Benedetto.
2: Grazie. Grazie, bentornato a Rienzo.
0: Da Milano, grazie, Francesco Rienzo.
1: Grazie a voi. Bentornato,
0: la nostra Nicola Gelozzi. Grazie,
3: Nicola.
0: Ringraziamo, salutiamo in regia Peppe Verdele e tutta la squadra dei Mattia Legare. Vi lasciamo in compagnia del GR2 e poi di Caterpillar.
1: Ringraziamo
0: Colucci. Grazie, ma siamo in ritardo. Ciao amici, ciao.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. 2-2.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a €429 e materasso Memory Way Air a €329. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: 2-2. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di €15 prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da €17.950. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sono le 19:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: RAI GR2.
12: Gli attivisti italiani della flottiglia rientreranno questa notte. Denunce di violenze e abusi subiti in Israele. Tajani chiede all'Europa sanzioni contro Ben-Gvir. L'Ucraina annuncia di aver colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, un centinaio tra morti e feriti. La premier Meloni a Brescia da Coldiretti e questa mattina a Niscemi sul luogo della frana, in arrivo nuovi interventi nel Consiglio dei Ministri di domani. Modena, la sorella dell'uomo che ha falciato i passanti con l'auto, chiede in lacrime perdono alle vittime. La tragedia delle Maldive, forse la sabbia in sospensione, ha disorientato i 5 sub italiani. Per lo sport in evidenza il ciclismo con la 12ª tappa del Giro. Buonasera da Luciano Cozzolino. Stanno rientrando gli attivisti italiani della Sumut Flottiglia, arrestati e poi espulsi da Israele, ma non si ferma l'indignazione per il video di Ben-Gvir che deride uomini e donne legati a terra. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto all'Unione Europea come primo passo delle sanzioni contro il ministro israeliano. Intanto sono già rientrati il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani. Siamo stati torturati, denunciano.
13: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel.
14: E Alessandro Mantovani a raccontare le violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
13: In acque internazionali ci hanno sparato 2 volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo. Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia e qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
14: Picchiato anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto.
15: Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci.
14: E Carotenuto a mostrare il numero identificativo scritto su una fascetta rossa che i militari gli hanno stretto al polso, a pochi centimetri dai tatuaggi fatti agli ebrei nei campi di sterminio, con lo stesso macabro scopo.
15: L'ho chiamato per numero, io 147. Mi hanno tirato via una collanina che avevo, mi hanno fatto di tutto, ma a me è andata bene. Da quella panic room sono uscito in piedi, ma hanno curato persone messe malissimo, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, tutto.
6: stati.
14: Simone Zazzera, GR2.
12: La guerra in Ucraina. Kiev assesta un duro colpo d'immagine alla Russia. Il presidente Zelensky posta un video sui social annunciando che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio di vittime tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo cui i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba, non solo per l'invio della portaerei Nimitz nei Caraibi e per l'incriminazione di Raul Castro, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Sul fronte iraniano Trump dichiara: l'uranio arricchito di Teheran lo avremo noi, probabilmente lo distruggeremo, ma l'Iran non può averlo. Visita a sorpresa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, colpita nei mesi scorsi da una frana, premier che nel pomeriggio ha raggiunto Brescia per partecipare ad un evento promosso da Coldiretti. In diretta ci aggiorna Carla Macrellino.
16: Ancora parlando, la Presidente del Consiglio all'Assemblea della Coldiretti a Brescia ha ricordato finora le sfide europee che abbiamo davanti, ha sottolineato l'importanza della sicurezza alimentare, ma anche i diversi aspetti connessi alla difficile situazione geopolitica che stiamo vivendo, definendo un pilastro l'agricoltura italiana. Sentiamo.
17: La sicurezza alimentare e l'agricoltura e la produzione di qualità sono una di quelle forme di sovranità alle quali non puoi rinunciare se vuoi rimanere libero. Siamo stati pionieri.
16: E questa mattina la Premier è andata a Niscemi per la terza volta dalla frana di fine gennaio, da dove ha annunciato la messa a terra delle risorse previste con due provvedimenti sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani. Sentiamo un passaggio.
18: Vorremmo licenziare due programmi, ciascuno del valore di 75 milioni di euro, per un totale quindi di 150. Il primo programma riguarda la messa in sicurezza del territorio, il secondo riguarda il tema degli indennizi ai proprietari di case.
16: Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare anche il taglio delle accise sui carburanti che scade proprio domani, ma prima la Presidente del Consiglio incontrerà i rappresentanti degli autotrasportatori che hanno annunciato uno sciopero nazionale dal 25 al 29 maggio. È tutto, linea allo studio.
12: Grazie a Carla Macrellino. Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rilancia la richiesta avanzata dalla Premier Meloni a Bruxelles di maggiore flessibilità sul patto di stabilità europeo, che oltre alla difesa comprenda anche le spese necessarie per rispondere allo shock energetico. Negoziati lunghi, ma sono ottimista perché è un approccio razionale

0: Così Tilda Swinton, abito coloratissimo, ciuffo biondo e una carriera unica da raccontare. Stasera anche sulla Monte de Marche della Bola Negra, il sorprendente film dei Los Chavis, i due Javier, Ambrosi e Calvo, ispirato a García Lorca, melodramma che attraversa la storia spagnola e cosa abbia significato esprimere la propria sessualità. Penelope Cruz, quasi irriconoscibile, è sciantosa durante la guerra civile. Guerre di ieri, guerre di oggi. L'annuncio del CIAC per Linea di difesa a Gaza, il nuovo film di Alessandro Tonda, Paolo Del Brocco e la Didi Rai Cinema.
1: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di crisi da Farnesina, tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. È la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
0: Nel cast Vinicio Marchioni, Stefano Accorsi, Sara Serraiocco, Cannes, Miriam Mauti, GR2.
2: E siamo alla pagina sportiva con Manuela Collazzo. Ciao Manuela.
3: Ciao Luciano, ben trovati.
2: Cominciamo subito con il ciclismo.
3: Con il ciclismo, la 12ª tappa del Giro d'Italia in onore dei campionissimi Coppi e Girardengo. A Novi Ligure la vittoria del belga Segaerts, che ha staccato i velocisti. Il suo scatto decisivo a 3 km dal traguardo. Il portoghese Eulalio ha conservato la maglia rossa guadagnando 6 secondi su Vingegaard. In difficoltà oggi Jonathan Milan, frazione complicata per lui. Lo ascoltiamo al microfono di Manuel Codignoni.
4: Sapeva che sarebbe stata dura quest'ultima salita, che l'avrebbero fatta con un buon ritmo, e quindi abbiamo provato a fare il massimo. Ecco. Le scorse volate sono state un po' così, diciamo, si è visto. Oggi si sapeva che sarebbe stata difficile quest'ultima salita, si è cercato di fare il massimo, di passarla, di rientrare, e non si può dire di più, abbiamo fatto il massimo anche oggi.
3: Domani invece la 13ª tappa Alessandria Verbania si arriva nella terra di Filippo Ganna.
2: E passiamo al tennis, sorteggiato il tabellone del Roland Garros.
3: Un sorteggio sulla carta positivo per Sinner, che debutterà lunedì o martedì contro il francese Tabor e che ha evitato nella sua parte del tabellone i rivali potenzialmente più complicati, con Djokovic che potrebbe trovare sulla sua strada ma soltanto in finale, mentre possibili i derby agli ottavi contro Cobolli e contro Darderi ai quarti. Sorteggio duro nel torneo femminile per Jasmine Paolini, che sfiderà subito l'Ucraina Yastremska e sul suo cammino potrebbe trovare agli ottavi la numero 2 del mondo Rybakina.
2: Calcio e basket.
3: Il calcio, verso i mondiali, le convocazioni della Germania, torna in nazionale dopo 2 anni il quarantenne portiere Neuer. Serie B, il caos in tribuna durante Palermo-Catanzaro, semifinale di ritorno ieri dei playoff, la procura federale ha aperto un'inchiesta. Il basket, per ricordare le gare di stasera dei quarti scudetto, sono Trieste-Brescia, serie sull'1-1, e Reggio Emilia-Milano, Milano avanti 2-0 alla prima possibilità di chiudere la serie. Poi velocemente la vela per dire che Napoli avrà l'opportunità di vivere già quest'anno il clima dell'America's Cup, perché a settembre è stata annunciata un'altra regata preliminare oltre a quella di questi giorni a Cagliari.
2: E per lo sport è tutto, ringraziamo Emanuela Collazzo. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Max Gambino e Giovanni Leporale. Ora la linea va a Caterpillar, prossimo GR2 alle 22:30.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
7: 112, mi dica.
6: Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
8: Radio 2, la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè, questa è la situazione. Poi quei palestinesi fanno anche peggio.
1: Con i palestinesi fanno peggio, per i palestinesi è sempre molto peggio. Alessandro Mantovani, giornalista italiano, è stato per poche ore nelle carceri israeliane. Israele, lo sappiamo, è un paese democratico. Buonasera Zambotti.
2: Buonasera Cirri, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Caterpillar in diretta fino alle 21 e mentre sono decollati tutti gli attivisti e le attiviste della flottiglia nel pomeriggio dall'aeroporto di Eilat, si attende l'arrivo di tutte e tutti. Vi facciamo ascoltare un altro audio. Siamo rimasti molto scossi da quello di Ben Gvir, ministro della sicurezza israeliana. Bene, lei è la ministra dei trasporti di Israele, così ha accolto di fatto gli attivisti al porto di Ashdod in Israele. Che 140 sostenitori del terrorismo, così li ha definiti gli attivisti di fatto illegalmente portati in Israele. Vi assicuro che non hanno portato nessun aiuto umanitario, non hanno nulla a che fare con gli aiuti umanitari, arrivano ubriachi e drogati questi sostenitori del terrorismo nel tentativo di minare la sovranità dello Stato di Israele.
1: Abbiamo dato le due versioni, par condicio, e adesso Zambotti c'è la versione di San Marino, 34.100 abitanti. Ha richiamato, ha convocato l'ambasciatore israeliano dicendo non ci sono cittadini sammarinesi sequestrati da Israele, ma forse una delle barche era immatricolata a San Marino. E allora, senta, io ho sempre parlato male di San Marino, Repubblica fondata sul souvenir, massimo rispetto per la determinazione di San Marino. Viva il Monte Titano, le compro qualcosa San Marino.
2: Grazie, un magnete per magnete, il frigo. Grazie,
1: bello,
2: grazie.
1: Bello, viva San Marino.

0: soldi.
1: Madame Marrakesh alle 19.50 Caterpillar in diretta fino alle 21 e continuiamo a parlare di flottiglia mentre si attende il rientro dei quasi 30 attivisti e attiviste italiane e oggi si sono anche oggi convocati molti presidi, ce ne sono anche in corso in questi minuti per chiedere anche che si agisca contro e per denunciare l'operato del governo di Israele e c'è un presidio che si è svolto anche in queste ore per in solidarietà con un professore di filosofia. Lui è il professor che insegna al liceo Rinaldini di Ancona, è uno dei tre marchigiani presenti nella flottiglia, è il professor Sergi e ci racconta tutto. Uno dei suoi studenti, lui è presidente del comitato studentesco del liceo classico Rinaldini di Ancona, è Teodoro Palpacelli. Benvenuto.
2: Buonasera.
3: Teodoro, tu quanti anni hai? Possiamo chiedertelo?
2: Sì, 19.
3: 19. Sì. Teodoro, ti saresti mai immaginato di trovarti in una situazione in cui un tuo professore è imprigionato dopo essere stato un po' sequestrato? Una storia così l'avresti mai immaginata?
2: Allora, guardi, noi diciamo che siamo stati sempre preoccupati da martedì, ovviamente dalla notizia in cui appunto del rapimento che c'è stato della barca Cactus, dell'imbarcazione in cui viaggiava il nostro professore e anche degli altri due marchigiani che si trovavano a bordo. E immaginavamo, diciamo che insieme al professore noi abbiamo sempre organizzato attività anche dentro la scuola, assemblee d'istituto e occasioni per anche affrontare tematiche di attualità. E comunque prima che partisse il professore abbiamo promesso che appunto se ci fosse stato questo momento, quindi della cattura, del sequestro, ci saremmo fatti trovare pronti. Infatti così è stato.
1: Infatti avete subito convocato un presidio e poi vi siete spostati in un'assemblea pubblica in cui hanno partecipato, abbiamo letto in un articolo, e ringraziamo anche Beatrice Offidani del Corriere Adriatico che ci ha messo in contatto con te, anche i genitori hanno partecipato.
2: Sì, allora martedì appena abbiamo saputo la notizia del rapimento, ovviamente tra anche un po' di paura e sconforto, da parte degli israeliani abbiamo pensato come poter agire per protestare appunto contro questa azione illegale e ci siamo dati appuntamento al pomeriggio, abbiamo iniziato a preparare il materiale, fare gli striscioni per vederci poi alle ore 8 davanti al cancello della scuola appunto per fare uno sciopero e una protesta. E si sono unite a noi del liceo Rinaldini anche le altre scuole, quindi l'artistico Mannucci, il Savoglia, il Galilei appunto di Ancona. Ed eravamo numerosi, si sono uniti a noi anche dei genitori e dei professori della scuola. Infatti abbiamo avuto diciamo pieno appoggio da tutta quella che è la comunità scolastica del nostro istituto. Ci siamo spostati poi alla Cittadella, che è il parco sopra scuola, in un'assemblea pubblica e abbiamo deciso di scrivere insieme una lettera in cui chiediamo un immediato rilascio di tutti gli attivisti della Global Sumut Flotilla, tra cui ovviamente anche il nostro professore, ma anche di tutti i prigionieri palestinesi che sono illegalmente detenuti nelle carceri israeliane. È un provvedimento e una presa di posizione forte da parte del nostro governo contro le azioni illegali di Israele e in particolare contro quelle anche di questi giorni al rapimento della flottiglia.
3: Teodoro, ciao, mi ha autorizzato a dargli del tu. Teodoro, una nota, è bella la presenza anche delle altre scuole, il Savoia e il Galilei, però l'abbiamo ribadito che il Sergi è nostro, è del Rinaldini, insomma c'è un pezzo di orgoglio. Come ci stiamo preparando per quando Sergi torna?
2: Sicuramente sarà un momento molto bello. Adesso stiamo stampando intanto tutti gli articoli che sono usciti riguardo al nostro sciopero per farglieli avere, fargli vedere insomma che gli siamo stati vicini in quelle che per loro saranno state sicuramente delle ore molto dure, tanto tutti avremo visto nei social anche le immagini, tra cui con sconforto ovviamente c'era anche il nostro professore, delle condizioni disumane e delle torture, delle violenze che hanno subito appunto gli attivisti. E infatti cercheremo di dare la migliore accoglienza possibile al nostro professore consegnandogli tutto il materiale delle nostre attività di questi giorni e cercando di fare un po' anche di festa, insomma, nella nostra scuola.
1: Teodoro, si vede la differenza generazionale, noi le abbiamo viste in TV le immagini, tu giustamente le hai viste sui social. Ascolta Teodoro, ti riporto le parole, le abbiamo citate prima, della ministra dei trasporti di Israele, ha detto: questi sono sostenitori del terrorismo, arrivano ubriachi e drogati, non portano nessun aiuto umanitario. Ritrovi qualcosa del tuo professore in questa descrizione?
2: Guardi, innanzitutto le barche della Global Sumud Flottiglia, in particolare quella che è partita qui da Ancona, la Zinedine, l'abbiamo caricata noi personalmente. C'erano sacchi di farina e generi alimentari di prima necessità per la popolazione palestinese che sta subendo un genocidio, e dei forni solari, appunto, che consentivano proprio a loro di poter cucinare in assenza di energia elettrica. Quindi il fatto che appunto fossero dei terroristi penso che sia del tutto un'accusa folle, e in particolare se parliamo del mio professore, la spinta appunto che l'ho portato a partire è del tutto diversa. Si tratta di un'azione umanitaria, di un'azione di aiuto, anche per rompere questo silenzio di omertà che c'è riguardo appunto al genocidio che si sta compiendo tuttora a Gaza. Infatti anche questi ultimi piani di pace non hanno in realtà messo a tacere e bloccato le azioni illegali e di violenza che ci sono.
3: Teodoro, sei di una precisione meravigliosa, noi ti ringraziamo per il tempo. Suggerimento: quando torna il professor Sergi vi fate raccontare tutto, poi ce lo raccontate, e se Sergi dice adesso bisogna però finire le interrogazioni, gli dite: no prof, adesso deve rilassarsi, ne parliamo più avanti.
2: Assolutamente.
1: Ormai a settembre se
3: esatto,
1: ne parla, ormai l'anno è finito. Grazie,
2: ormai.
1: grazie davvero, grazie a Teodoro Palpacelli, grazie. 19:57, Caterpillar Radio 2, per comunicare con noi 348-7300-200, numero di WhatsApp in diretta.
0: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: 22
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it. 22

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

0: una musichetta che definirei primaverile. Zambotti, oggi è caldo, ma oggi è primavera perché a Bruxelles la Commissione, il governo dell'Europa, ha pubblicato le previsioni economiche di primavera. Non siamo andati bene, Zambotti, non siamo andati bene. Quelle di autunno escono 6 mesi, pubblicate a novembre, erano buone in confronto. Allora una sigla e poi andiamo a sentire quanto
1: andiamo
0: siamo
1: dal preside.
0: Esatto, messi male.

0: l'Europa. L'Europa diventa accessibile se c'hai un uomo che ti spiega l'Europa. Lui lavora per Europa Today, ma è anche uno di noi, è Alfonso Bianchi. Alfonso, buonasera.
1: Buonasera a voi.
2: Buonasera. Bianchi è stato incaricato dalla Commissione di portarci brutte nuove questa volta e di sgridarci per i conti. Siamo messi non male, ma malissimo.
1: Sì, l'Italia non è messa benissimo. Oggi la Commissione ha presentato le previsioni di primavera, diciamo una sorta di esame dei conti pubblici dei vari paesi. La situazione è un po' complicata per tutti, ha spiegato Dombrovskis, ed è complicata per tutti perché la guerra dell'Iran, la guerra tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, ha peggiorato le previsioni che erano state fatte prima. Le condizioni sono cambiate, l'inflazione, il prezzo dell'energia, quindi le cose vanno un po' più male per tutti, ma per l'Italia abbastanza male, al male al punto tale che addirittura saremo il paese dell'euro zona che crescerà di meno, lo 0,5%, una percentuale molto bassa se comparata soprattutto a quella della Spagna, che è oltre il 2. Sul deficit facciamo meglio di quello che pensavamo, o meglio, quest'anno saremo sotto il famoso 3%, e qui anche l'anno prossimo, però il nostro debito sta crescendo, e sta crescendo in una maniera incredibile, al punto tale che nel 2027, secondo sempre la Commissione, arriverà al 139%, e saremo il fanalino di coda, riusciremo addirittura a superare la Grecia, che fino ad oggi
0: no,
1: è stato il paese.
2: No, Tutto sommato, un primato.
0: No, c'è l'espressione siamo salvo la Grecia, siamo però c'è la, no. No, cioè la Grecia col suo tzatziki sta meglio di noi.
1: Sì, adesso siamo la nuova Grecia, abbiamo un debito molto alto.
2: Senza neanche lo tzatziki. Noi... Scusi Bianchi, ma Dombrovskis, cioè, c'è accanimento personale, nel senso è un uomo che ce l'ha con l'Italia. Come mai proprio il governo italiano sembrava dire sui conti abbiamo tenuto perfettamente, non sembrerebbe proprio.
0: Un'eterna primavera, allora, insomma.
1: Si era cercato di trovare una soluzione. Questa volta devo dire che Dombrovskis è stato un po' più gentile con l'Italia. Sappiamo che l'Italia ha chiesto alcune modifiche al patto di stabilità, un po' di flessibilità, non solo per le spese per la difesa, ma anche per quelle per l'energia. Fino ad oggi Dombrovskis aveva sempre detto no, non se ne parla proprio. Oggi ha fatto una leggerissima apertura, almeno per lui che è un uomo considerato un falco, ha detto valutiamo la richiesta dell'Italia, ma serve prudenza, soprattutto perché è il debito alto. Di fatto noi abbiamo il debito più alto di tutti, quindi questa prudenza nel nostro caso che chiederà la Commissione sarà molto alta.
0: Alfonso Bianchi, cioè, spieghiamo bene, cioè rispetto a Cipro
2: l'ha già detto, cioè,
0: l'abbiamo già detto cos'è Cipro. Siamo messi peggio di Cipro.
1: Sì, siamo messi peggio di Cipro. Cipro è fra i paesi dell'UE che ha un debito pubblico di sotto del 100%. I peggiori siamo noi, l'Italia, la Grecia al 134%, la Francia al 120%, il Belgio al 112%, e poi gli altri sono sotto il 100%. La media UE è dell'85%, per farci un'idea. La Germania, che è il paese più stabile, che prendiamo sempre come riferimento, è il 68%, solo un poco, l'8% in più dei limiti che danno l'UE, perché l'UE dice che il nostro debito dovrebbe essere al 60%. È tantissimo, se noi pensiamo sono oltre 3.000 miliardi di debito che abbiamo e soltanto di interessi dobbiamo pagare circa 80-100 miliardi di interessi, insomma sono molti soldi che dobbiamo negli anni risparmiare e restituire.
2: Bianchi, io non vorrei essere nei panni del ministro Giorgetti in questo momento, che probabilmente sarà colloquio dai genitori che lo sgrideranno abbastanza.
0: Tocca anche dire, sì. Bianchi ne è testimone, che il Zambotti, che non ha mai mollato la 20 euro, si è dimostrata veramente molto in linea con l'Europa, insomma.
2: Bianchi,
1: la Commissione è fiera di lei.
2: Grazie. Sappiamo che lei parla a nome di Ursula. Possiamo chiederle anche quando arriverà anche la terapia? A un certo punto ci diranno cosa dobbiamo fare per provare a rientrare almeno a livello della Grecia.
1: Allora, le previsioni sono, diciamo, il preambolo di quella che sarà la terapia. Dopo le previsioni ci sono le raccomandazioni. Le previsioni primaverili sono le più importanti dell'anno e fra qualche settimana arriveranno le raccomandazioni. Cioè, dopo averci fatto le pagelle, ci daranno i compiti a casa. La Commissione dirà cosa dobbiamo fare per migliorare i nostri conti. Sono, diciamo, indicazioni. L'Italia non è tenuta a rispettare queste raccomandazioni, ma di fatto in qualche modo lo è, nel senso che non si può continuare a sforare. Si fa sempre poi una trattativa fra lo Stato e la Commissione per riuscire, rispetto a quello che chiede la Commissione, a trovare delle scappatoie. Però adesso c'è anche il recovery fund di tutti i soldi che abbiamo avuto sono legati alla stabilità dei conti pubblici, quindi proprio in questo momento dobbiamo essere un po' più severi se vogliamo mantenere questi soldi. Per il governo Meloni in qualche modo è un problema, perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni.
0: Esatto,
1: e questo è l'anno dove...
0: Questo ci agevola, perché dato che ci sono le elezioni non è che si spende di più o si promettono delle
2: marce. Ho capito
0: marce.
2: Perché mandano Draghi da Putin, perché non vogliono fargli ascoltare questi conti pubblici. Bianchi, ci permettiamo di chiederle fuori, diciamo, dall'uomo che in mano a Ursula che lei è, se ci dà un aggiornamento sulle reazioni a Bruxelles della questione flottiglia. Il ministro Tajani ha chiesto alla Callas che sanzioni Ben-Gvir. È poco, è tanto, non ci sembra tantissimo, si può fare di più?
1: Allora sì, può fare di più, a molti stati chiedono di fare di più, ma questo lo chiedono da tempo. Ci sono tanti stati, fra cui la Spagna e capofila, che chiedono delle sanzioni non solo a Ben-Gvir, ma a tutto il governo israeliano, chiedono di rivedere i nostri rapporti con il governo israeliano, con lo Stato di Israele, gli accordi commerciali. Fino ad ora queste richieste sono sempre state bloccate principalmente da un gruppo di stati, che era guidato dalla Germania e dall'Italia. Adesso la Germania continua ancora a tenere questa linea, anche per ragioni storiche, ha molta difficoltà a sanzionare o comunque avere delle posizioni forti contro Israele. Adesso per la prima volta l'Italia, che ha sempre votato no e bloccato tutte le sanzioni contro Israele, apre dicendo che si potrebbero fare contro Ben-Gvir. Non è l'unico paese, è un inizio, potrebbe essere un inizio, perché le immagini sono state molto forti, anche se onestamente per chi segue la questione palestinese queste immagini rispetto ai palestinesi sono abbastanza comuni, ce ne sono anche di peggiori, però questa volta riguardano dei cittadini europei. Molti governi dovranno in qualche modo chiedere delle risposte, perché siamo stati noi europei in prima persona ad avere un trattamento che è stato definito da molti degradante e sbagliato, per esempio dalla Callas. Quindi nel Consiglio UE, dove di solito si decidono le sanzioni eventuali, qualcosa si inizierà a muovere adesso, potrebbero forse aprirsi delle idee delle sanzioni.
0: L'ipotesi è che il ministro diventi persona non grata, e l'altra ipotesi è Alfonso Bianchi, che lei diventi lo è di fatto, persona gratissima per noi.
2: Ci porti Dombrovskis al Caterraduno, così lo convinciamo a essere più gentile con noi. Arrivederci, a settimana prossima.
1: Grazie, buona serata.
2: Arrivederci. Arriva, perché parleremo di Caterraduno, se Dombrovskis in ascolto gli raccontiamo e viene
0: certo,
2: con noi a Vicenza.
0: Possa mai il sindaco di Vicenza.
2: Team Impala e Jenny.

0: 20 e 13 minuti, Caterpillar Radio 2, restate con noi perché tra poco scoprirete qualcosa di più sul cateraduno di Vicenza, ma c'è un uomo che ogni settimana ci aiuta a uscire dalla nevrosi dell'attualità e con i saggi guardare con una visione più ampia, è il nostro Giancarlo Briguglia.
1: Buonasera,
0: bentornato.
1: Buonasera. È la 30ª settimana oggi.
0: Mamma mia.
1: Come avete fatto a sopportarmi per così tanto?
2: Offre qualcosa alla macchinetta?
1: Offro la sigla.
0: Bella! Bello.

0: noi duri.
1: Allora, tra gli articoli della terribile attualità a cui ormai siamo assuefatti, oggi c'era anche una notiziola sì terribile ma molto gustosa, e cioè uno studio del fisico austriaco Heinz von Förster pubblicato nel 1960. Spero di sì, mi fido ancora dei giornali.
2: Sembra Frankenstein Junior,
1: sì,
2: no,
1: è un po' così, ma infatti la notizia è questa, l'ha pubblicato su Science, quindi è una roba seria. E lo studio dice quanto segue: venerdì 13 novembre 2026 c'è la fine del mondo. Ora che detto così mi sembra sempre che non sia una notizia falsa, però era testata sui giornali.
2: Speriamo lo sia,
1: speriamo,
2: falsa,
1: lo scopriremo. Comunque
2: sì.
1: Dice: con buona pace del CICAP, venerdì 13, secondo lo studio di von Förster, basato su un sofisticato modello matematico, il rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra raggiunge il suo punto di rottura. Cioè, segnatevi in agenda il 13 novembre, io ho impostato un alert sul calendar di Caterpillar, così l'avviso arriva anche a voi. Ah, e cioè, fa così.
3: A che ora l'ha messo?
2: Non...
1: Alle 18.
4: Ricordati che devi morire.
5: Come?
4: Ricordati che devi morire.
5: Va bene.
4: Ricordati che devi morire.
5: Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa...
1: E ce lo siamo segnati anche noi. E c'è da dire che siamo assuefatti anche all'idea della fine del mondo. Ogni anno l'Overshoot Day, cioè il giorno dell'anno in cui l'umanità entra in deficit ecologico, arriva sempre prima. Quest'anno era il 3 maggio. Ma poi la fine del mondo, diciamocelo, è un grande must dell'umanità. Non vorrei fare spoiler, ma la Bibbia, il libro dei libri, si chiude con l'Apocalisse di Giovanni. E peraltro si apre con il diluvio universale, che non è proprio una passeggiata. E c'è De Martino, Ernesto, intendo l'altro po', non il prossimo conduttore di Sanremo, lo ha scritto chiaro e tondo: la fine del mondo c'è sempre stata.
3: E in Audi fine anni 70,
1: esatto,
3: debutterei un 77.
1: Un bellissimo libro, una raccolta di saggi postumo, se non ricordo male.
3: Assolutamente.
1: E dice: che altro vuoi che abbiano pensato gli Incas o gli Aztechi di fronte ai conquistadores spagnoli, questi marziani piovuti da chissà dove, se non che quella era la fine del mondo? Noi possiamo dire che era la fine del loro mondo, ma che cos'è la fine del mondo se non sempre la fine del proprio mondo? E sono parole sante, però ultimamente viene da pensare che il proprio mondo sia proprio il mondo, cioè qua la fine del mondo è il mondo stesso che finisce. C'è da fare gli scongiuri oppure da mettersi di buzzo buono per far sì che il mondo ci supporti ancora qualche milione di anni. Anche
2: buzzo buono non è un'espressione di De Martino,
1: è più
2: di Bergoglia. Sì.
1: Ma si può anche prenderla a ridere, come fa una certa letteratura, e del resto si dice: una risata vi seppellirà. Speriamo invece che ci risolleviamo. Mi vengono in mente la favola della fine del mondo di Stefano Benni,
3: Petrinelli,
1: assolutamente Benny. Le cosmicomiche di Italo Calvino, Buona Apocalisse a tutti di Terry Pratchett e Neil Gaiman, che è divertentissimo. Ma volevo chiudere leggendo l'incipit di un grande classico, quello del giorno, Ristorante al termine dell'universo di Douglas Adams, Urania, gli Urania dei Mondadori. E fa così: al principio fu creato l'universo. Questo fatto ha sconcertato non poche persone ed è stato considerato dai più come una cattiva mossa. Una volta, per esempio, una razza di esseri super intelligenti e pandimensionali costruirono un computer gigantesco chiamato pensiero profondo, assegnandogli il compito di calcolare la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Per 7,5 milioni di anni pensiero profondo calcolò e computò, e alla fine annunciò che la risposta era 42. Per cui si dovette costruire un altro computer ancora più grande per scoprire quale fosse la domanda. Tale computer, che fu chiamato Terra, era talmente immenso che spesso veniva scambiato per un pianeta. Ad ogni modo, proprio un attimo prima che fosse resa nota la domanda, la Terra venne inaspettatamente demolita dai Vogon per fare posto alla costruzione di una superstrada iperspaziale.
3: Bello, ce lo siamo sempre detti, se al posto della Rai ci fosse un parcheggio al raso.
2: È sempre una questione di cemento, sempre una questione di cemento.
3: Siamo pandimensionali e pandimensionati, esatto. Grazie Briguglia.
2: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Grazie. Comunque tutte le 30 settimane sono su Replay Sound, tutti gli
1: episodi passati, lanciamo
3: l'appello, un editore che pubblichi Briguglia e noi lo compriamo. Già,
2: certo,
3: ci mette quei 20 euro.
2: Sarebbe la prima cosa che mi convince da comprare, che mi offre
3: se
2: da 15 anni.
3: C'è un editore che vuole pubblicare le serratonine di Briguglia, lo vendiamo al Caterraduno. Non dico che ci facciamo i soldi, ma
2: vabbè,
1: diamo a Libera, li diamo a Libera.
2: Ma hai detto di metterceli i soldi, scusi.
1: I suoi, ma li giriamo a Libera tutti qua.
2: La cura per me, Giorgia.

0: Zambotti, ho bisogno di roba forte perché sì. Dopo i versi di Giorgia che cercava non so chi negli occhi di un cane smarrito, ha delle sostanze che mi tirano su.
1: Però Giorgia che siete solo in una stanza, Giorgia hai sempre la possibilità di andare sul sito dell'SGR e proprio sparartele, sì, cioè ti fa sentire parte di una grande storia.
0: Esattamente,
1: comunque,
0: se sì. C'è un cane smarrito metaforico reale, sì. La TGR lo racconta.
1: Assolutamente, assolutamente. E abbiamo ogni giorno è Francesco dal cielo che un po' come le gira decide quali sono le regioni che hanno diritto ad accedere a questo grande palcoscenico radiofonico. Oggi ha scelto il Molise, il Molise, la Sardegna, il Lazio, il Veneto che ormai è terra di Caterraduno e la Calabria.
2: Da Acquaviva Colle Croce all'ospedale Cardarelli prosegue il viaggio della TGR per documentare i tempi di percorrenza in caso di emergenza sanitaria.
3: Da New York a Olbia senza scali, atterraggio storico al Costa Smeralda, il volo 4 volte a settimana.
4: Colto da malore, mantenuto in vita con il defibrillatore, è successo in via dei Castani, la strada romana che da tempo si è dotata di questi dispositivi salvavita.
5: Un'oasi tra Verona e Mantova dove gli esemplari palustri di tartarughe a rischio estinzione hanno trovato un habitat ottimale tanto da candidarsi a centro di ripopolamento.
6: Cosenza nel reparto di oncologia del Mariano Santo, uno show cooking per ricordare l'importanza di una sana alimentazione. Testimonial il cantautore Dario Bruno.
0: C'è del livello, Zambotti, sì. C'è del livello, il volo in New York, Olbia, dopo qualche giorno dopo il New York Bari, insomma.
1: Beh, questo è per i newyorkesi, vogliono farsi un weekend di mare in Sardegna, giustamente 4 volte alla settimana un Olbia a New York, vuoi non farlo? Certo, giustamente. Molto piaciuta anche la tartaruga palustre, che in qualche modo, cioè un po' lo diventa palustre, perché se c'è l'oasi lacustre non può palustre, che essere palustre, certo, la tartaruga, certo. Se fosse marina, non credo che... Però devo dire che il mio cuore va verso Cosenza dove c'è lo show cooking nel reparto di oncologia, un po' perché c'è Dario Bruno Rissasse, quindi è un po' perché noi più che lo show cooking domani andiamo a raccontare un grande acceleratore a proposito di reparti di oncologia.
0: Esattamente, domani facciamo una puntata straordinaria, andiamo a Pavia che è la città di Sara Zambotti ma anche la città dove c'è CheckNow che è un acceleratore un po' più piccolo di quello di Ginevra e che cura le persone con una precisione insomma una cosa molto bella, molto poco raccontata. Posti come quello ce ne sono pochi al mondo e domani l'acceleratore è spento e noi assolutamente andiamo quando è spento.
1: Al CERN abbiamo capito che è meglio andare quando è spento, c'è stato il presidente Mattarella, ci sarà il Papa Leone tra poco e come dice lei a Panino arriva Caterpillar, arriva Caterpillar con questa puntata speciale.
0: Andremo in mattinata, sarà una puntata registrata, sì. È stata un po' spostata la registrazione, sì. Perché va il vescovo a benedire, sì. Perché anche il vescovo va quando è spento.
1: Ma io gli direi di andare dopo il nostro passaggio e visto che questo è domani, ma lunedì saremo invece a Roma perché lunedì è l'Africa Day e noi abbiamo sempre coltivato grazie a ai consigli di Amref un racconto sull'Africa e quindi andiamo a condurre anche quest'anno un grande concerto che Radio 2 organizza per l'Africa Day, lo facciamo insieme ad Amref e ad Asvis e proprio in questi giorni si può donare ad Amref per di fatto portare più strutture e infrastrutture per l'acqua. Il numero solidale 45587, fatelo, donate ad Amref, anche perché la povertà in Africa è anche un po' una piccola responsabilità europea.
0: Assolutamente, siamo post-coloniali e fra le cose che abbiamo dato all'Africa è la pubblicità, c'erano popoli che non avevano la pubblicità e
1: eccola qua,
0: arriva.
7: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Milano Sabbia d'Oro. 1 milione di pini. 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
9: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
12: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
13: 2-2. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
15: Ci siamo. Torna a Play Memories.
16: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
17: Vogliamo la commedia!
16: Con Marco Liorni, Play Memories. 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si diradano le nubi che nel pomeriggio hanno interessato le zone interne del centro-sud e le Alpi orientali, con conseguente cielo sereno su gran parte delle regioni. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Ciao a tutti!
20: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

0: 23 minuti Caterpillar, Rai Radio 2, ve l'abbiamo annunciato, l'abbiamo scritto sulla nostra pagina Facebook, adesso finalmente vi possiamo raccontare qualcosa di più e continueremo a farlo nelle prossime giornate sul Caterraduno. Che cos'è il Caterraduno? La grande festa di Caterpillar, ci si ritrova a fine stagione per salutarci, per fare la radio insieme, per ascoltare della buona musica, per salutare Don Luigi Ciotti, supportare i progetti di Libera e molto molto altro. E quest'anno, come sapete, saremo a Vicenza, ma non saremo soli, perché quest'anno il Caterraduno si è unito civilmente, visto che festeggiamo le unioni civili in Italia quest'anno, con un festival musicale e non solo, che ha una grandissima storia a Vicenza. Sono quelli del Lumen Festival, è venuto a trovarci il Dream Team del Lumen. Allora, benvenuto, cominciamo con Matteo Graser, che è uno dei due direttori, direttore artistico del Lumen Festival.
1: Buonasera Matteo, ci siamo conosciuti in un sito di incontri di Fa Festival, una cosa brutta, ci siamo piaciuti subito e voi ci avete affascinato perché fate delle cose particolari in un luogo particolare.
2: Noi ci mettiamo il nostro per portare un po' di musica, un po' di cultura, e lo facciamo in quei posti in cui di solito c'è un po' di degrado, e andiamo a, con la luce, con la musica, con la cultura, a portare il nostro.
0: Noi siamo felicissimi di venire, diciamo, al Campo Marzio, o Marzio, perché ho visto che si trova entrambe le cose, lì si svolgerà la gran parte del programma. È felicissima anche la nostra curatrice Fabrizia Brunati, perché sono anni che in qualche modo cerca artisti che poi sono al Lumen Festival. Questa volta gli artisti li condividiamo, perché saremo anche noi al Lumen Festival.
2: Abbiamo fatto bene a fare un'unione e mettere insieme le forze e ci troviamo tutti.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi noi eravamo stufi del mare Adriatico e abbiamo detto: vuoi mettere il Bacchiglione, il fiume di Vicenza, e dici qualcosa sulla vostra storia. Voi siete fondamentalmente un'associazione di volontari, lavorate tanto, ma è una bella fetta di volontariato.
2: Ci siamo appassionati 13 anni fa, da qualche anno prima, poi 13 anni è nato il Lumen, e avevamo talmente tanta passione verso la musica che abbiamo pensato di iniziare a organizzare noi concerti. E siamo totalmente volontari, anche se il festival è diventato sempre più grande, sempre più impegnativo, e ci dedichiamo, è il nostro calcetto. Invece di giocare a calcetto, noi facciamo le riunioni.
1: Bello,
0: con un
1: bello
0: successo ben più ampio del calcetto di tanti noi, ma anche di calcetto si parlerà in qualche modo in questo Caterraduno. Il Lumen Festival apre quindi con il Caterraduno il 18 di giugno, saremo a Campo Marzio. Ci puoi dire qualcosa di più, perché gli ascoltatori chiedono come si arriva, come è meglio venire, che posto è il Campo Marzio?
2: Allora, intanto è comodissimo, perché ci si può arrivare col treno, con la bicicletta, con gli autobus, perché è proprio di fronte alla stazione dei treni. È un parco che soffre un po' la storia di tanti parchi che sono davanti alle stazioni, e noi però in quella settimana lì, in quelle due settimane lì, perché quest'anno faremo due settimane, cerchiamo di portare il meglio possibile all'interno di quello spazio.
1: Però il fatto che arrivi in Caterpillar e i suoi ascoltatori potrebbe apparire un ritorno del degrado, ma poi spiegheremo che non è così. Volevo chiedere a Federica Berti, che insieme a Matteo e a Pietro, poi sentiamo anche loro, si occupa degli spazi di parola. Federica, come ci sei finita tu personalmente in questa storia?
0: Aspetta che prova.
1: Vai.
3: Mi hanno buttato dentro.
0: Ecco.
1: Lo fanno. Cioè, tu facevi la tua vita e poi ti hanno detto: vieni con noi a fare un festival.
3: No, diciamo che ho partecipato come pubblico ai vecchi Lumen e mi ha affascinato, e quindi volevo far parte di questo grande team e di questo festival.
1: A volte le feste è più bello organizzarle che andarci da spettatore.
3: Sì, è stupendo. E noi cerchiamo sempre volontari. Ah. Quindi, se volete dare una mano, conoscere nuove persone, fare nuove amicizie, candidatevi sul sito lumenfestival.com/volontari.
0: Si può, lo diciamo anche agli ascoltatori appunto di Caterpillar, se avete voglia di dare una mano, visto che veramente è un'associazione che si fa un mazzo tanto, e tutti volontari quest'anno avrete il privilegio e la fortuna di essere anche volontari del Caterraduno insieme al Lumen, se vi va. E sul Lumen Festival, sul sito, trovate già la programmazione musicale. Chiediamo a Pietro Possamai se ci racconta qualcosa sulla scelta musicale, e poi un po' l'avremo anche in onda tra poco.
4: Sì, come al solito spaziamo abbastanza dalla trap al rock a qualsiasi genere per qualsiasi età e durante
1: non
4: i giorni...
1: è che spaziate, Pietro, voi prendete tutti quelli che volevamo noi al Caterraduno, a Senigallia, a Pesaro, e tu dici no, mi spiace, in quei giorni sono al lume. E
0: noi... allora veniamo anche noi, ci siamo detti, cioè,
1: noi dice, usavamo l'espressione fottuto lumen e prego.
4: E niente, allora nei giorni del Caterraduno ci saranno Marco Castello, Marlene Kunz, Mille, Si Boom Voilà e anche stand up comedy con Giuliano Dule e Frad. E la settimana successiva noi continuiamo, purtroppo non vi avremo più con noi, ma continuiamo con Ok Giorgio, Tutti i Fenomeni, Elea, Promessa, Casino Royale, insomma un...
1: non è detto che non ci si fermi,
0: infatti,
1: eh.
0: magari ci si
1: alimenta,
0: magari
1: la Zambotti
0: ferma,
1: lascia
0: sì.
1: la bambina sì. dicendo poi vengo, vabbè, come volontaria.
0: La tradizione del Caterraduno è che i concerti, l'offerta, Federica sta anche selezionando tutto un mondo di talk che ascolterete, che è servizio pubblico, è gratuito, e quindi un po' ci avete fatto un regalo per festeggiare quest'unione civile, Matteo.
2: Esattamente, quest'anno, visto questo bel matrimonio, il regalo lo portano gli sposi, ovvero andremo a offrire la serata di Marlene Kunz con il Si Boom Voilà, che sarà venerdì 19 ed è aperto a tutto il pubblico,
1: Matteo,
2: che vuole partecipare.
1: Ci raccontiamola tutta, voi avete già venduto dei biglietti prima che noi ci unissimo, adesso hai dovuto restituire
2: e da oggi, facciamo, è partita la restituzione.
1: Lei già molti dovrebbe dire io.
2: Ma se qualcuno vuole mettere una monetina in ingresso potrà farlo.
0: Potrà farlo.
1: Dire sì. dell'impegno, un biglietto che era già molto basso, sì. però per fare l'unione restituiscono i biglietti già prevenduti.
0: Davvero, insomma. davvero grazie, perché saremo insieme sul palco a fare le puntate, ad ascoltare la musica, ma succederanno molte altre cose poi con il sindaco di Vicenza e i prossimi ospiti, lo racconteremo nei giorni a seguire, però possiamo tranquillizzare gli ascoltatori, ci si arriva anche in treno, si prende da dormire a Vicenza, tanto diciamo è una piccola New York, ma insomma sì. si fa tutto abbastanza a piedi,
2: esatto.
0: diciamo sì, quindi
2: ci si muove facilmente a piedi, anzi Campo Marzio è proprio in centro storico ed è bello anche questo, poter vedere il festival ma anche la città e conoscere, ma è una città che magari non tutti hanno visitato ancora.
0: Lumen, perché? Da dove viene questo nome?
2: Lumen è l'unità di misura della luce. Noi abbiamo pensato che la luce poteva portare un po' di attenzione verso quei posti abbandonati, verso i generi musicali che 13 anni fa nessuno ascoltava, adesso vabbè sono in classifica, oppure quelle cose che a noi piacciono, perciò i dibattiti, il cibo che ci piace, e quindi la luce come
1: elemento. C'è da mangiare?
2: C'è da mangiare.
1: Ah, beh, si è fatto una certa sì. ora, quelle cose un po' vivili.
0: Credo che ci sia abbastanza anche da bere, essendo sì, il Veneto.
2: Non manca.
0: E allora, visto che insomma siamo uniti civilmente, Matteo, Federica e Pietro, ci volevate presentare un artista che è parte di questo.

0: da noi e siamo molto orgogliosi di ospitarlo.
1: A me semplicemente il concetto di data veneta è una cosa che mi mette un brivido altissimo.
2: E allora lo ascoltiamo e poi speriamo anche di raggiungerlo. Eccolo qui, Marco Castello, Farenin. Intanto grazie davvero al Lumen Festival, grazie a Matteo Grasera, Federica Berti, a Pietro Possamai. Ci vediamo a Vicenza e ci risentiamo da qui sempre.

0: tue cose preferite, a tutto quello che vuoi diventare. Per farlo devi anche riposare. C'è un mondo marcio a cui disobbedire.
1: Sono andati gli amici di Lumen e ci hanno lasciati soli con Marco Castello, che è collegato con noi. Marco, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera Marco, noi siamo rimasti folgorati dall'unica data veneta che farai a Lumen, il concetto di data veneta. Cioè, tu scientemente hai detto voglio fare un'unica data in Veneto, o sono le cose della vita che ti hanno portato?
2: No, magari se potessi decidere io dove andare a fare sarei perennemente in giro.
3: Senti Marco, tu sei spesso anche definito cantautore siciliano, in Italia va molto questa declinazione regionale. Che rapporto hai con il Veneto? Sappiamo che hai studiato a Milano, insomma abbiamo delle cose in comune più afferenti alla Lombardia. Cosa sai del pubblico veneto? Così ci prepariamo anche noi, è un pubblico caloroso, visto che condivideremo insieme il giorno sabato. Tu sarai il sabato al Lumen Festival, il sabato che è il 20 giugno.
2: Sì, ma io sono molto affezionato al pubblico veneto, ho un ricordo molto bello che è proprio la prima volta in cui ho sentito un pubblico cantare, e oltretutto cantare una canzone in particolare in siciliano. È successo proprio a Padova.
3: Ah, vedi?
2: Sì, io ero assolutamente stupito, a dir poco, di questa cosa. Ma
3: era tua la canzone, Marco, questo già rende, certo, più. Beh, questo sì. è bello.
2: Sì. E quindi ho sempre un grande piacere tornare.
1: Senti, e poi abbiamo letto, ci ha molto incuriosito, un anno fa esattamente ti sei esibito a Milano al Circolo Magnolia, che è un luogo importante, e lì hai registrato un album, ma prima di allora hai sempre registrato a Berlino?
2: Il primo disco che è uscito è stato registrato da questa etichetta tedesca che si chiama Bubbles Records, che si appoggiava proprio a uno studio di Berlino. A me poi è piaciuto e quindi ho continuato a

0: registrare anche gli album successivi.
1: A noi devo dire che ti abbiamo dato la menzione miglior titolo di un album, quello uscito il 2025, La Quaglia Sovversiva. Vorremmo farci delle magliette, diciamo, con l'idea, come mai sei approdato a questo immaginario bestiario unico della Quaglia Sovversiva?
0: Allora, in realtà questo titolo è legato un po' alla mitologia, la città in cui sono nato, in cui vivo, è Siracusa, che nasce proprio in quest'isola che si chiama Ortigia, che in greco antico vuol dire proprio quaglia. Essendo tutto il disco un po' una sorta di storia, un po' un film che racconta di questo popolo immaginario, in quest'isola immaginaria, che poi tanto immaginaria non è, c'è molto di reale, di somigliante, non solo a Siracusa, non solo alla Sicilia, ma è un po' una cosa, somiglia un po' al mondo di oggi, e i suoi abitanti si liberano di tutta una serie di ingiustizie, e quindi quando sono gestire.
2: Senti, Marco Castello, no, ormai ci siamo affascinati ai titoli che dicono molto, però nella Quaglia Sorversiva c'è il singolo, ci è piaciuto molto quando abbiamo ascoltato, che è l'editto dal sottoscoglio, abbiamo litigato, è l'editto del sottoscoglio, no, è l'editto dal sottoscoglio.
0: Dal,
2: sì. Zambotti diceva del, è dal sottoscoglio. E come minchia ci sei arrivato a questo bellissimo titolo?
0: Anche qui, sempre all'interno di questa storia che ho immaginato, a un certo punto ci sono questi ribelli, questi nativi che si radunano un po' nei sotterranei di questa città occupata, e quindi l'isola spesso è chiamata lo scoglio, e nel sottoscoglio c'è un po' questo mondo in cui succede, si organizzano tutte queste azioni sovversive, tra cui quella che viene poi cantata proprio nell'editto dal sottoscoglio.
1: Marco Castello ci sarà con noi come sempre, come tutti gli anni al Caterradune, saranno quindi anche al Lumen gli amici di Libera, ci sarà Don Luigi Ciotti, gli proporremo il peluche della Quaglia Sovversiva, un nuovo grande gadget del Caterradune.
2: È potente
1: la Quaglia Sovversiva. Visto che gli amici del Lumen sono qua, vuoi fare qualche richiesta per il camerino, tu e i tuoi musicisti? Di solito avete qualche rituale pre-inizio, volete
0: No. Basta, ci raduniamo un po' prima di salire sul palco, facciamo
1: meglio,
0: un po' di riscaldamento, niente di speciale.
2: Ma niente, andiamo scialli con il peluche della Quaglia Sovversiva che è già un simbolo, insomma.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, ci vediamo quindi sabato 20 giugno con Marco Castello al Lumen Festival. Questo è un concerto organizzato dal Lumen. Il biglietto lo trovate sul sito del Lumen. E
2: avrà
1: cos'altro?
2: Un grande futuro. E voi direte: sì. Ma io Marco Castello, ma l'ho sentito al Lumen, e poi è successo.
1: Cioè, il giovane Postamai aveva visto Saif e aveva detto: bisogna invitare Saif, e questo mi è arrivato terzo a Sanremo, capisci?
2: Ho capito, non aveva la quaglia
1: sovversiva. Adesso vado subito a disegnarla, chiediamo a Baroncani se ci disegna una quaglia sovversiva. Arriva Sombra, loro al Lumen no però.

0: È molto virale, Zambotti, nel mondo le immagini del bufalo che assomiglia a Trump, del bufalo dei banchi. L'abbiamo molto guardato mentre lei era alla presentazione del rapporto di Amnesty International, per dire.
1: Ho visto che ve la divertivate proprio. Però quello adesso, che assomiglia a Trump, il bufalo,
0: sì, esatto,
1: che assomiglia,
0: esatto,
1: a Trump.
0: Se però
1: adesso, Lanza l'ha messo praticamente come prima notizia.
0: Beh, obiettivamente, però non dobbiamo dirlo. Però se lanciamo bene la quaglia,
1: sì,
0: sovversiva,
1: sì,
0: che ha appare nel sonno a Netanyahu e lo spaventa, guardi che facciamo, perché dobbiamo avere fiducia nel domani,
1: sì,
0: e dobbiamo cercare l'alba dove?
1: Nell'imbrunire, dentro l'imbrunire.
0: Esattamente.
1: Dentro l'imbrunire.
0: Questa è la sigla.
1: Sì, sì, questa volta l'alba dentro l'imbrunire, cari ascoltatori e ascoltatrici, ve la mostra la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che oggi ha raccontato come stiamo collaborando a un nuovo, alla costruzione di un nuovo grande acceleratore. Domani tra l'altro saremo a quello del CNAO a Pavia, ma questo si troverà in Giordania, sarà più difficile fare una trasferta, ma magari ce la facciamo. E ha detto una grande cooperazione internazionale, statunitensi, europei, iraniani, giordani, siriani, palestinesi, israeliani, cioè praticamente la risoluzione di tutti i conflitti sta lì. E ha detto la ministra Bernini: non dobbiamo fare dello sconfittismo, lo sconfittismo sulla pelle dei ricercatori.
0: Sconfiggere lo sconfittismo.
1: Non l'avevo mai sentito lo sconfittismo.
0: Ma è la Bernini, crea cose, innova lo sconfittismo.
1: Esatto,
0: è veramente,
1: sì,
0: molto molto alto. Allora noi vi ricordiamo che domani facciamo una puntata veramente molto molto strana, interessante, della fisica di precisione, la fisica delle particelle che salva la vita delle persone. Non perdetevela, e ci sentiamo domani, che è venerdì, Zambotti.
2: Ciao Caterpillar, sono Michele Dell'Utri e occhio che domani alle 18.45 in via Valvassori Peroni, negli spazi esterni della Biblioteca Lambrate, ci sarà... Li avete sentiti? Li avete contate le voci? 100 persone, abitanti di Milano, che racconteranno insieme, leggeranno insieme, canteranno insieme e soprattutto con le quali andremo a vedere sotto il terrapieno i treni che passano. Nel frattempo potremo lanciare i nostri messaggi dedicati alla nostra Milano, i nostri ciao Milano. Quindi ingresso libero, vi aspettiamo, 18.45, mi raccomando non mancate. Ciao!
3: Ciao!
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: 2-2.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: 2-2.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it. 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Diletta Parlangeli,
3: Savino Zava.
2: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
3: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
2: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
3: E infatti ecco, lo faremo insieme.
2: Io e te da soli?
3: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
2: E allora vi aspettiamo.
1: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dall'A4 Torino Trieste segnalando un veicolo in fiamme tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. A9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate coda per lavori. Sulla A1 Milano Napoli c'è un incidente tra Bivio, A1 A15 Parma La Spezia e Parma. Siamo in direzione di Bologna, sempre verso Bologna si sono 3 km di coda. A1 Milano Napoli tra Guidonia e Montecelio e il Bivio per la diramazione di Roma Nord, il traffico è bloccato in tutte e due le direzioni per un incidente al chilometro 534 sulla carreggiata nord. Si segnalano 3 km di coda verso Firenze e 1 verso Napoli. Tangenziale di Napoli a zona ospedaliera, in uscita in entrambe le direzioni è segnalato un incidente al chilometro 15,2 tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli. Il traffico è rallentato per il traffico intenso. Un'occhiata alla viabilità ordinaria segnalando che sulla statale 16 Adriatica tra incrocio Monselice e incrocio strada regionale 104 il traffico è bloccato per un incidente in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
7: Welcome to the European Southern Observatory.
6: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
8: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Chiamami Radio 2, con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Ma è già Giove. Giove.
1: Siamo giovedì 21 maggio. Ma tu ci pensi
0: un
1: che
0: mese
1: fra un
0: all'estate?
1: Mese? Ecco, proprio quello volevo.
0: Anche se, caro il mio Agostino Penna,
1: cara mia Federica Elmi, buonasera
0: parla,
1: a tutti voi.
0: Buonasera. Si parla di anticiclone africano che sta arrivando, di un weekend con temperature da bollino rosso
1: ci
0: estivo.
1: Sarà
0: già
1: praticamente. Sì. E tu ti sei messa già quasi predisposta,
0: leggera.
1: Sei molto leggera. Io direi quasi trasparente per chi ci guarda
0: Penna.
1: Su 202.
0: Penna.
1: Girati alla volta mia.
0: Potrei
1: sei sempre
0: tirarti
1: di lato,
0: una tua omonima. Voi sapete che lui ha un sacco di omonime, certe sono pure famose.
1: Sì,
0: Penne.
1: Sì, Sean Penn, come avevo detto ieri, e qualcun altro.
0: Ciao, come stai? Come state?
1: Tutto
0: voi
1: bene?
0: Come state?
1: Dopo la serata di ieri sera, poi rinfrancato della grande musica che siamo riusciti ad avere qui con Fabrizio Bosso, con la sua tromba magica, con la respirazione circolare. Ti ricordi com'era la respirazione circolare?
0: Ci sto ancora pensando, però ho pensato che io questa cosa di far uscire l'aria, da tenerla un po' nelle guance, tirarla fuori, nel frattempo inspiro, no. Cioè,
1: è tutto contemporaneo. Mentre inspiri, spingi con quel residuo di aria, così come fanno
0: la
1: i
0: trattengono
1: pesci,
0: nelle guance. È una cosa molto particolare.
1: Non a caso.
0: Comunque recuperate in podcast, non adesso su RaiPlay Sound, però magari più tardi o domani.
1: Sì,
0: la bellissima puntata di ieri con ospite Fabrizio
1: Bosso.
0: Tutte
1: le nostre puntate, tutte.
0: Quella di ieri in particolare, però.
1: E scaldate
0: la voce.
1: Voi.
0: Scaldate la voce, perché anche questa sera vi inviteremo a cantare. Anzi, visto che manca un mese all'estate, ma sta partendo la stagione dei grandi live, vorremmo cantare con voi di grandi concerti. Annalisa è in tour, per esempio, e noi partiamo con canzone estiva.

0: Canzone estiva è il titolo dell'ultimo singolo di Annalisa, che come dicevamo poco fa è in tour proprio in questa primavera 2026 nei palazzetti. Si sta aprendo però finalmente, e chi ama i concerti lo sa, la stagione dei grandi live. I live più importanti ci sono d'estate, perché? Perché ci sono le arene più grandi disponibili, ci sono gli stadi a disposizione dopo la fine del campionato.
1: Faremo il concerto, Ago e Fede, sì.
2: E canta
0: come Benji
2: con
0: e Fede. Come, tu quindi fai Benji e io faccio Fede.
1: Fede, sì, sì.
0: Va bene, io Fede.
1: Abbiate Fede, perché stasera arriveranno un sacco, sono sicuro. Un sacco di canta con Ago. Sì.
0: Perché abbiamo pensato.
1: Così vi sentite un po' in concerto anche voi.
0: E certo, come cantate con il vostro big o la vostra band in attesa? A me viene da pensare, per esempio, al calendario di Rock in Roma, di cui noi siamo radio partner. Che quest'anno accoglierà bellissima la maglietta della Onlus
1: Rock No War.
0: Ovviamente
1: caso di dirlo,
0: pensavo a quello, perché ci sarà il quarantennale di 17 Re di Elite FIBA, una data a Capannelle. Sempre Capannelle ospiterà anche i Blu Vertigo, a Roma passeranno i Subsonica. Allora penso già a cosa mi piacerebbe ascoltare.
1: Hai
0: quando
1: fatto già
0: loro...
1: la compilation dei concerti a cui parteciperai?
0: No, non ancora, non ancora io. Però questi nomi che ho citato sicuramente sono dei concerti ai quali mi piacerebbe assistere. Elite FIBA per l'ennesima volta, anche Subsonica per l'ennesima volta, e Blu Vertigo sarebbe la prima volta live, e sono molto molto curiosa, perché loro musicalmente sono molto sfiziosi.
1: E
0: sono
1: noi
0: i nostri ascoltatori
1: questo,
0: che ci devono
1: quali
0: fare
1: sono
0: la
1: i
0: lista.
1: vostri concerti preferiti, quelli a cui non vedete l'ora di partecipare quest'estate, oppure quelli che vi sono rimasti impregnati addosso, quelli che vi hanno fatto proprio compagnia in un periodo della vita che non dimenticate, avete ancora il profumo e anche un po' di polvere, no? Perché poi nei concerti poi ci si perde un po' gli amici, dove sei, ci vediamo alla torretta, no, ci vediamo lì, è anche bella quell'atmosfera, soprattutto poi dopo il lockdown siamo ripartiti alla grande con i concerti live, e io sono molto molto contento.
0: Ovviamente parliamo di concerti che poi si portano dietro sempre un po' di polemiche per la faccenda del secondary ticketing, per i cosiddetti bagarini, perché i concerti costano troppo, costano tanti soldi. Ma voi avete già comprato il biglietto per qualche concerto di quest'estate? 348-7300-200, scrivetecelo, o magari cantate una canzone che sperate di sentire poi live dal vostro artista o dalla vostra artista preferita. Tu, Ago, per esempio, da spettatore,
1: mi hai pregato in curva,
0: me l'hai già fatta la domanda. Tu, no, ti volevo chiedere, da spettatore, c'è qualcosa che qualcuno che aspetti? Perché ora, per esempio, io mi permetto di dire, in genere non riporto mai fuori onda, però mi sembra anche una cosa carina. Ieri sera fuori onda parlavamo con Fabrizio Bosso e il concerto di Bruno Mars che ci sarà prossimamente, che è uno che sarebbe da vedere una volta nella vita.
1: Io me lo sono tolto sospizio, l'ho visto a Los Angeles, che poi ha un locale proprio suo, a Las Vegas, un locale proprio intitolato a lui, ha fatto un mini recital, e diciamo che io sono un po' più affezionato ai capiscuola, a cui evidentemente lui un po' si ispira, quindi Stevie Wonder, come anche sulle ceneri di Prince, oppure anche Lenny Kravitz, ma poi tantissimi altri. Io sono rimasto un po' affezionato anche al periodo della fusion, quindi il mitico Chick Corea, che purtroppo non c'è più, come pure Jacopo Astorius e tanti altri. Ma se io dico concerti, il concerto per antonomasia in Italia
0: è
1: il
0: Vasco.
1: Re, allora,
0: è Vasco, dai, non perché lui, lo dico io, ma per ora Modena Park è record mondiale di biglietti venduti. Poi c'è Ultimo, che sicuramente si prenderà questo primato prossimamente, ma Vasco sta pensando al 2017, alla festa per i suoi 50 anni di carriera, e quindi si parla di una festa da 500.000 persone. Prego, Ago.
1: Tu ci sarai.
0: Si spera di esserci, di poterci essere e di esserci proprio. E quindi live, Agostino Penna, partiamo col Blasco stasera.
1: Sì.
0: Che bello!
1: Sì.

0: anno 2001 per quanto riguarda la discografia di Vasco. C'è grande curiosità per quanto riguarda la scaletta che lui proporrà in questo Vasco Live 2026, di cui ricordiamo Radio 2 è radio partner e quindi accompagneremo il Blasco che parte dalla data zero a Rimini il 30 maggio, poi a Ferrara 5-6 giugno, Olbia 12 e 13 giugno, a Bari il weekend successivo, poi Ancona 23-24 giugno per chiudere a Udine 28 e 29 giugno, perché quest'anno
1: naturalmente sempre con la presenza di Radio 2.
0: Certo, che è appunto radio partner, e perché Vasco quest'anno ha detto che voleva toccare altre città, e infatti vediamo Udine, vediamo Olbia, non vediamo Milano, non vediamo Roma in questo Vasco Live 2025, che comunque ci trasporta insieme a lui, anche a noi di Radio 2.

Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: 2-2.
3: Lignano Sabbiadoro. 1 milione di pini. 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro. L'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: 2-2.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: Splendido ovviamente Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson alle 21:19 nella playlist di Chiamami Radio 2 in questa puntata scoppiettante al 348 7300 200, perché parliamo di una cosa che ci appassiona tutti.
1: Concerti.
0: La musica ci piace live. A tutti, e i live sono sicuramente momenti migliori per ascoltarla, ma anche di aggregazione di ricordi, di giornate speciali poi da passare con amici o famiglia anche.
1: Assolutamente. Poi Paul Simon e Art Garfunkel sono assolutamente in linea, la nostra playlist è in linea proprio con questa atmosfera, e i nostri amici ci stanno già scrivendo, inondando di messaggi, ma abbiamo ancora spazio, quindi ancora chiamateci,
0: continuate
1: e mandate vocali al 3487 300 200,
0: e cantate con Ago al 3487 300 200. Intanto, per esempio, qualcuno non firmandosi ci scrive: io non vedo l'ora di andare a sentire Gorillaz a fine giugno, però 100 euro di biglietto, con le emoji un po' arrabbiate in cui si tappa la bocca, che
1: ma
0: non
1: dove,
0: so
1: dove lo fanno, in uno zoo questo concerto? Fate finta di non aver ascoltato.
0: Io vorrei andare con Angela, che scrive: Bad Bunny a Madrid il 10 giugno, olè. È proprio il caso di dire olè, sia per Madrid che per Bad Bunny.
1: Quasi ci vengo anch'io con Angela.
0: Andiamo. Non so se si trovano ancora i biglietti.
1: Abbiamo
0: o
1: anche,
0: no,
1: anche Cozzalone con Angela.
0: Ecco. C'è Sonia poi che dice: Fede Ago, buon giovedì.
1: Eccolo, sono arrivate le carampane. Buonasera Leonardo Sinibaldi.
0: Attaccato al frigo il biglietto per vedere Paola Turci con Gino Castaldo il 18 agosto a Sanremo, non vedo l'ora, e ci manda un abbraccione. Poi quando sarà, tu dagli un bacio da parte nostra a Gino Castaldo,
1: certo. Andiamo
0: giù a Paola Turci,
1: terra, la sala è, e lo andiamo a salutare.
0: Però
1: il bacio glielo dai tu, eh?
0: Sì, è bello anche, no, ma io dicevo a lei invece, quando li vedrà, di portargli i nostri saluti, anche certo. Se Gino ovviamente lo vediamo, l'ho incontrato anche ieri sera io, poi perché ho fatto tardi qua fuori, Ago, come tu sai, senza stare a stabilire per quale motivo io sia rimasta in via
1: Ero
0: Asiago
1: pronto con i cavetti della batteria.
0: Tardi. Ascoltiamo un vocale al 3487 300 200.
2: Buonasera.
0: Ciao.
2: Ciao, sono Pino il pizzaiolo.
0: Ciao Pino.
2: Allora, intanto saluto Federica e la lunatica.
0: Ciao caro.
2: Ciao, la sera. Niente, volevo dirvi che come concerto abbiamo già prenotato il 15 luglio a Bassano, concerto dei Pooh. Io e mia moglie. Buona serata a tutti, ciao.
0: 60 anni di carriera.
1: I Pooh sono un evento da non perdere, anzi, guarda, Fede, abbi fede, io ci proverò, porteremo Roby Facchinetti qui a parlare di questo grande evento, un grandissimo evento. Sì, ci proverò.
0: L'ha detto davanti a tutti.
1: Roby è un amico, quindi Roby, se sei in ascolto, io ho preso l'impegno per te, non mi far fare brutte figure, qui a Chiamami Radio 2 ti aspettiamo.
0: Tu hai pensato però di regalarci un grande momento live adesso, perché se parliamo di grandi live, storicamente ce ne sono alcuni che sono veramente stati memorabili.
1: Eh beh, c'è questo Piero e Cinzia che tutti quanti invece ricordiamo più di Venditti, ricordiamo più per allo stadio, quella lì, proprio l'atmosfera dello stadio. Questo brano dell'84 che naturalmente racconta una storia nell'immaginario un po' reggae, un po' Bob Marley, naturalmente, di questi due protagonisti, Piero e Cinzia.
0: Ed è una di quelle canzoni veramente che aspetti per cantarla, perché ti piace cantarla a squarciagola insieme agli altri.
1: E io squarcerò la rete stasera, piano e voce. Guarda, voglio fare solamente un piano e voce. Se tu hai voglia, partecipa, non strillare troppo, perché il tuo microfono è molto sensibile e le mie cuffie pure.
0: Vai Ago, io mi chiudo, io mi taccio, faccio il tuo pesciolino, sono la tua Boris.

0: Dai Cinzia, dai Cinzia, torna a casa.
1: Perché questa è una storia vera, una storia che un fan raccontò a Venditti, e il concerto e lo stadio pieno era proprio quello di Bob Marley. Poi negli anni sono arrivati i social e a quanto pare Piero ha ritrovato, cioè Venditti ha ritrovato il famoso Piero attraverso Facebook, che è andato lì a commentare poi un post dello stesso Venditti.
2: Perché ciao Antonello, a proposito.
1: Anche questo accade. 3487-300-200, per quali concerti dell'estate 2026 o prossimamente avete già acquistato un biglietto?

0: Bossa Nostra, canta così Gaia per l'estate 2026 anche nella playlist di questo nostro appuntamento del 21 maggio. Beh, lei ha sempre avuto queste influenze un po' così, e le sta ritirando fuori e fa bene.
1: Per metà mi pare, no?
0: E la mamma, sua mamma è brasiliana.
1: Vai.
0: Tantissimi messaggi dedicati ai concerti, ma anche tanti Canta con Ago, caro il mio Agostino Penna.
1: Ascolto.
0: Abbiamo tanti concorrenti per il Canta con Ago questa sera, che magari al tempo stesso ci fanno sapere che cosa aspettano da cantare, o quelli che sono stati concerti memorabili della vita. Tipo, sentiamo Giovanni.
2: Ciao Gio.
3: 5 anni fa. Hello darkness my old friend.
2: Wow.
3: I've come to talk with you again, because the vision softly creeping, let the seeds of while I was sleeping.

0: of Silence, Giovanni da Rovereto.
1: Bravo Giovanni.
2: Grande, stasera i fan di Simon & Garfunkel qui a Chiamami Radio 2 hanno avuto sicuramente pane per i loro denti e musica per le loro orecchie. Si palesa Alessandro, intanto sentiamo che dice. Non ce l'abbiamo, abbiamo un vocale.
3: Io vado a vedere i pinguini tattici in Antartide.
1: Ecco.
2: Da solo, ma ormai fa tutto da solo questo.
1: Sono riverberati i nostri amici, vedi.
2: Ascoltatore autonomo abbiamo, però si candida anche per il Cantaconago, Ale, e quindi lo ascoltiamo.
1: Dai, sentiamo.

0: grande un centinaio
1: la conosci,
0: di chilometri dalla quale non si possa uscire.
2: Questa è una delle canzoni più belle degli Subsonica. Anni 90. Li abbiamo citati, Subsonica, Blu Vertigo, Disco Labirinto, nel Cantaconaco.
1: Sono finiti, sono finiti.
2: No,
1: ciao Ale.
2: No, non abbiamo ancora finito. Ne vorrei proporre un altro, un po' così come se fossimo a chiusura, anche se non siamo a chiusura. Senti. No.
3: 18 giugno.
2: Eccolo.
3: Bari, io ci sarò.
1: 18 giugno.
3: Ti ripieno,
1: Vasco.
3: Fa rumore, ti addormenti di sera
2: e ti risvegli col sole.
3: Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Max da Reggio Emilia.
2: Ciao.
1: Max, vai piano con la macchina, si sentiva un rumorissimo.
2: Da Reggio Emilia fino a Bari per Vasco.
1: È già partito.
2: Grande Max, ma soprattutto dopo Alba Chiara tutti a casa, lo sappiamo, non chiediamo neanche il bis. Ago, regalaci qualcosa di immenso.
1: Dopo Vasco
2: come
1: posso fare? Devo prendere a prestito solamente la grande opera dei mitici Pink Floyd.
2: E direi che ci sta bene, alla grande, anzi.

0: Mitici.
1: Mitici. Agostino Vena, tu partivi con questa Wish You Were Here e altri 487-300-200 da Mestre Giacomo, scriveva Pink Floyd a Venezia 1989, con polemiche annesse. Vorrei andare a vedere i Bon Jovi, ma non vengono in Italia. Invece,
2: Mi sono sincronizzato con lui.
1: Se Giacomo da Mestre o chiunque dei nostri ascoltatori volesse venire a Roma il weekend della prossima settimana, noi di Radio 2 segnaliamo con piacere che siamo radio ufficiale di Spring Actitude Festival 2026, che è uno dei festival principali in Italia per quanto riguarda la musica contemporanea, che è in grado di mettere in comunicazione il live e la club culture, e quindi anche un po' quelle che sono le nuove generazioni con le figure di riferimento della scena internazionale. 15ª edizione alla Nuvola dell'Euro il 29 e il 30 maggio, venerdì 29 tra gli headliner New Genea, che arrivano a Spring Actitude per la data romana del tour di lancio del nuovo album che è People of the Moon, con loro Tony Pitoni, ma anche i Parisi, che sono un duo di produttori polistrumentisti, e poi l'amante Ebert con Ok Giorgio, che va a completare il quadro. Per sabato è prevista Nati Peluso con Club Grasa, un grande DJ set insieme a Yusuke Yukimatsu, che è una figura culto del DJ in contemporaneo. Questo è uno di quegli artisti, anche per quanto riguarda la musica mixata, da tenere sotto orecchio, soprattutto da vedere almeno una volta

0: 29 e 30 maggio a Roma.
1: Wow.
0: Radio 2 è radio partner anche di queste
1: edizioni. Noi ci saremo.
0: E di anche tante altre, perché noi ovviamente siamo Radio 2, questa invece è Starlight, The Superman Lovers, nella nostra grande playlist di oggi. Canta la voce di Manny Hoffman.

0: Hit nella playlist di Chiamami Radio 2. Sono le 21:39, caro il mio Agostino Penna, e noi siamo pieni di ascoltatori che vanno ai concerti, perché ci meritiamo degli ascoltatori così.
1: Ce li meritiamo anche grazie ad Antonella Boralevi, che puntualissima arriva verso quest'ora. Speriamo che ci sia anche stasera. Sicuramente sì. Ci sei, buonasera?
2: Eccomi, ci sono come ogni sera qui a Chiamami Radio 2, cari Federica e Agostino. Ormai abbiamo un appuntamento tutte le sere, intorno alle 21:30, il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Allora, guarda, una fanciulla con un tutù candido piange accasciata sulla riva di un lago, uno di quei laghi segreti che si aprono tra gli alberi immensi, gli alberi da cui ti senti schiacciare nei boschi profondi che sono il cuore della Germania. È sola nella luce ghiaccia della luna e piange perché il suo amore l'ha tradita, ma piange anche perché sa che non avrà mai più la possibilità di essere libera e quindi di essere felice, perché l'amore del principe Siegfried era l'unico modo per spezzare l'incantesimo che un mago orrendo, il mago Robert, ha inflitto alle più belle fanciulle del regno. Le ha trasformate in cigni, le ha costrette a restare cigni per tutta la giornata e a tornare fanciulle soltanto di notte quando nessuno le vede. Allora guarda, c'è una cosa che mi ha sempre colpito nel lago dei cigni: il fatto che la ragione di questo incantesimo e quindi della malvagità del mago la favola non la dice. Ma allora forse è per questo che ci colpisce così tanto, perché quando patisci un tradimento, e credo sia capitato a chiunque, ti tocca soprattutto spesso il fatto che non capisci la ragione per cui ti è stato inflitto. Allora, l'incantesimo del mago Robert si può spezzare soltanto se arriva l'amore vero. L'amore vero fa sì che di colpo appunto le fanciulle cessino di essere cigni e tornino fanciulle. Ma ecco, poche storie come il lago dei cigni hanno così tanti finali diversi. Nel balletto di Tchaikovsky, al quarto atto, nella scena finale, che è la numero 28, Odette, che è la regina dei cigni, la protagonista, a un certo punto, mentre piange, sente vicino una presenza, solleva il capo e il viso rigato di lacrime e vede il suo principe, il principe che, pentito del tradimento, è tornato a chiederle perdono e è disperato perché sa

0: cambiare nel destino di Odette. E quindi tutti e due, il principe e Odette, si gettano insieme nelle acque nere del lago per restare per sempre uniti. Poi c'è un altro finale, e in quest'altro finale invece è solo Odette che si suicida e il principe guarda. E c'è un terzo finale in cui i cigni diventano fanciulle, così, anche se il principe ha tradito l'amore di Odette. E il mago perfido viene sconfitto. Perché? Viene sconfitto perché Odette ha saputo perdonare il tradimento del principe. C'è il fatto che nel balletto di Čajkovskij, che è quello che ha reso immortale la favola del lago dei cigni, ovviamente tu le parole che si dicono Odette e Siegfried le senti in forma di melodia, ma non sai il segreto che contengono, e io penso che contengano il segreto che c'è dentro ogni addio. Allora, caro Agostino, prepari intanto per me Dammi solo un minuto dei Pooh, ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice, e questa canzone è per te che hai appena detto addio al tuo amore.
1: Gli addì, grazie Antonella.
2: C'è un po' straziato il cuore,
1: sì,
2: lei,
1: sì,
2: oggi.
1: Perché ognuno di noi poi si trova un pezzo di se stessa. Chi non ha vissuto un momento in cui uno diceva: me lo dai ancora un minuto, questo grande brano dei Pude, che festeggiano appunto quest'anno i 60 anni di carriera.
2: E quindi vanno in tour. Salutiamo Pino, il pizzaiolo.
1: Sì.
2: Speriamo sia ancora all'ascolto. Te la dedichiamo, Pino, a te e a tua moglie, che andrete a vedere i Pooh.
1: Oh pizzaiolo, facci arrivare qualche cosa, non so da dove stai chiamando, da dove scrivi, ma che qui c'è una fame incredibile. Ma a proposito appunto dei Pooh, io mi prendo un minuto e qualcosa in più, tu quando sto per finire, che non c'è più tempo, mi fai drin e io mi fermo, va bene?
2: Va bene, okay. Drin, ti faccio drin nel bene. Caso.
1: Okay.
2: Ma tu invece fai quella dei Pooh, non fai quella dei gemelli diversi,
1: no,
2: vero?
1: No,
2: non serve che io ti faccia Gianni B, allora,
1: no,
2: ok.
1: No,
2: prego, maestro.
1: Sì.

Dammi solo un minuto i Pooh per Antonella Boralevi in questa puntata di Chiamami Radio 2. Tra poco torniamo a voi e ai vostri prossimi concerti. Nel frattempo hanno cantato tutti dall'altra parte del vetro: Leonardo Sinibaldi, Domenico Ganci, Valentina Galli, Annalisa Annosce, Leonora Catapano. Solo Masci, che è in remoto, non abbiamo visto cantare.

0: Questa è la proposta che fanno LDA e H7.
1: Penso, la volevo fare a te sta proposta, ti volevo fare da santa.
0: Mi vorresti fare santa. Guarda, io ho una mamma che si chiama Santa, direi che basta e avanza.
1: Santina, ciao Santina, buonasera.
0: E lo faremo sapere che da questi due giovani ragazzi arriva una canzone intitolata Santa, che però non è il suo nome di battesimo, cosa è per farti santa. Vabbè, comunque
1: diventerà una aficionada.
0: In questa settimana iniziamo a sentire comunque un po' quello che sarà il sound previsto per l'estate,
1: per l'estate
0: 2026.
1: Diciamo.
0: Ago, sentiamo anche dove vanno, a quali concerti andranno
1: dai.
0: I nostri ascoltatori.
1: O quelli dove siete stati e vi sono rimasti addosso, come
0: ma loro sono
1: all'inizio.
0: Proiettati verso
1: il futuro.
0: Futuro. Sì, sono molto attivi dal punto di vista
1: domani.
0: Del live. Una nota audio.
2: Allora io e mia moglie abbiamo acquistato il biglietto di Jovanotti al velodromo di Palermo.
0: Bello.
2: Ovviamente non saremo solo noi, ma un'intera compagnia. Grazie Antonio da Palermo.
0: E anche Jovanotti non sarà solo Jovanotti, perché questi Jova Beach o Summer Party che lui organizza comunque son pieni di artisti. Io ho visto per esempio da Merck & Cremont che ci sarà anche un loro DJ set. Ciao compagni della sera, nostro figlio Federico ha già acquistato da mesi il biglietto per il live di Tiziano Ferro a San Siro, un saluto ce lo manda Giovanni da Vercelli.
1: Ciao Giovanni.
0: E poi c'è Sabrina che dice: io andrò al concerto di Vasco Rossi, Giorgia e allo spettacolo di Paolo Ruffini, sì, grande Sabri.
1: Tutto, bravo, brava, brava. Dobbiamo alimentare la musica e gli spettacoli dal vivo. Assolutamente.
0: Salutiamo
1: sì.
0: Anche Luca, caro Ago, e poi vogliamo sentirti ancora cantare. Tra due settimane esatte sarò a Barcellona per il Primavera Sound, altro grande intenditore qua, il buon Luca. Mi attendono decine di concerti in 3 giorni, giusto per citare i Big, Gorillaz, The Cure, Massive Attack, ed è Luca da Collegno, che ha più o meno un calendario tipo quello del nostro Leonardo Sinibaldi, che va dai Cure ai Litfiba ai Blue Vertigo. Stavo ancora lì a scrivere io se li segnavo tutti.
1: Va bene, va bene. Poi a settembre, se ci rivediamo, sicuramente sì. Vi interrogherò su tutti i vostri concerti e poi magari mi fate qualche domanda sui miei, qualcuno le faccio anch'io quest'estate e vi inviterò. Ma io, parlando d'estate, lo sai che mi è venuta in mente una roba molto molto forte, un brano estivo di qualche anno fa, ma soprattutto che ha partecipato a una grande manifestazione che era quella del Festival Bar, che imperava d'estate, e il brano è di Mango, Bella d'estate, esce nell'87. E pensa te, prima tu cantavi parlando dei nostri ascoltatori che sono proiettati al futuro, e io facevo chissà domani, mimavo un po' di Lucio Dalla, e guarda caso il testo di questa canzone è stato scritto proprio da Lucio Dalla per la musica dell'incommensurabile e immortale Mango.
0: Il grande grandissimo Mango. È sempre un momento bello quando lo riascoltiamo insieme qui a Chiamami Radio 2. Battute finali: per quali concerti avete già comprato il biglietto? Cosa vi andrete a vedere prossimamente? Ancora un paio di minuti per rispondere. Nel frattempo il nostro Agostino Penna, Bella d'estate, Mango.

0: Bella d'estate, Mango, che è stato protagonista di un festival bar tanti anni fa con questa canzone meravigliosa di concerti. Stiamo parlando di quelli di ieri e quelli di oggi. Allora, Ago, un po' di ricordi sono arrivati al 3487 300 200. La nostra ascoltatrice Fides da Gorizia, 15 anni fa più o meno con la figlia Monica, è andata a un concerto di Vasco a Trieste. La figlia è super fan, si è fatta diverse ore, no, di fila, ed stava lì pronta già da ore prima, in prima fila Fides da Gorizia. Alla fine del concerto Vasco ha tirato la bandana e l'ha presa proprio Fides e ce l'ha ancora in camera.
1: Hai capito.
0: E poi abbiamo Vincenzo che dice: il concerto più bello della mia vita è stato quello di Brianino con band e orchestra alla Fenice di Venezia, prima assoluta internazionale, costo 36 euro, balconcino, primo anello, e già questo. Ci manda un messaggio lunghissimo, però dice: no, capisco che vedere una star importante come Brianino alla Fenice per 36 euro neanche 2 anni fa possa costituire un controsenso enorme rispetto a tutti gli altri eventi, visto che si dice, no, che costino appunto troppo i concerti.
1: Il grande privilegio che ho avuto di stare ben 2 giorni con questo signor Brianino alle nozze di David Bowie. Che bello, che grandi artisti. E gli U2, a proposito, stanno tornando tantissimo.
0: Bene, torna anche Brian Adams in playlist e lo ascoltiamo con Mel C, When You Are Gone, ultimo disco di oggi.

0: di andare salutiamo anche Laura che dice unico biglietto in mano finora quello per Caparezza Rock in Roma, che è tanta tanta roba, torna live Caparezza, non vediamo l'ora, noi torniamo
1: e noi
0: domani
1: non vediamo
0: sera.
1: L'ora di ascoltarvi domani sì. Sera qui
0: a
1: Chiamami Radio 2
0: tra poco. Ciao. Gino Castaldo, Nicola Angelozzi, Radio 2 alle 10 della sera. Grazie Agostino Penna,
1: grazie a te Federica Elmi, buona serata a tutti.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro, verso Lainate, coda per lavori. Sulla A22 Brennero Modena, tra Roggiolo Rolo e Pegognaga, verso il Brennero, coda per incidente. A1 Milano-Napoli, tra Calenzano e Bivio 1 variante di valico verso Bologna, il traffico è rallentato in quanto è in corso il ripristino della pavimentazione. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Guidonia e Montecelio, il bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze, il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda per un incidente al chilometro 534 che ha visto coinvolti 2 furgoni e un'auto. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Lucca Est e Capannoli in direzione di Firenze c'è un incidente e per questa ragione la coda verso Firenze è in aumento. Un'occhiata alla viabilità ordinaria: sulla statale 6 via Casilina, 500 metri prima di Anagni, il traffico è rallentato per un incidente in direzione di Capo. Sulla statale 19 delle Calabrie, tra incrocio Polla e 500 metri prima di incrocio San Pietro, traffico rallentato per lavori in tutte e due le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
2: Buonasera, siamo tornati a Radio 2. Ringraziamo Chiamami Radio 2, Federica, certo. Elmi e Agostino Penna, che ci fanno compagnia dalle 21 alle 22. E noi.
3: Nicola Girossi, si fa presto a dire al centro della musica.
2: Gino Castaldo, sono bravi, però tutti, per fortuna così. Ancora non è tardi, abbiamo il tempo per spiegarlo perché ci chiamiamo così. Fino
3: brava,
2: alle 23 siamo qui con voi. Sì, perché noi vi portiamo, vi facciamo fare anzi un viaggio dentro la musica che ci piace, che ci fa compagnia, che ci diverte, che ci fa pensare, e vi portiamo un po' in un nostro mondo musicale, giusto? Anche con scelte molto personali.
3: Abbiamo la presunzione di mettere delle cose belle e vediamo se è vero. Allora,
2: perché
3: oggi
2: spieghiamo che noi scegliamo la nostra scaletta, forse
3: certo, cercando di dare il meglio possibile. E questa sera lo facciamo cominciando con quelli che nel gergo radiofonico e giornalistico si chiamano gli accadde oggi, cioè qualcosa che è successo nel passato ma nello stesso giorno. Cioè, quindi ci riferiamo a oggi, che giorno è? Io ho un po' perso la nozione.
2: Il 21 maggio.
3: Allora, di questo questi tempi, nel lontano 1983, giusto, c'era Let's Dance, il pezzo Let's Dance arrivò primo in classifica, quindi, come dire, un banalissimo pretesto, ma no, per mettere...
2: Ma no, noi chi siamo, no, noi? Certo. Io Nicola Girossi, tu Gino Castaldo, per non mettere una meraviglia come
3: allora,
2: quella
3: tra,
2: che
3: tra le altre
2: Let's
3: cose,
2: Dance.
3: Siccome David Bowie è stato un artista a molti livelli, sì. No? Lui giocava anche con le cose da discoteca, cioè era a volte un artista sublime, no? Di poesie, cioè, altre volte di fantascienza, altre volte giocava col lessico e quando lo faceva spaccava. Allora, Let's Dance c'ha questa caratteristica, ha questa intro che, quindi, io che in genere copro tutte parlando sono un po' titubante, ma lo farò anche con questo, perché tu senti, però, no? È proprio una apripista.
2: Fa partire proprio un mood completamente diverso.
3: Nota come è fatto, c'ha questa specie di crescendo che proprio sembra fatto apposta per dire: ma siete lontani dalla pista, entrate,
2: venite, hanno il tempo di camminare,
3: anche perché
2: di
3: poi lo dice il pezzo, dice Let's Dance, quindi è proprio un invito. David Bowie che ti invita a ballare, chi siamo noi per rifiutare l'invito?

0: abbiamo cominciato con Let's Dance, che è inizio scoppiettante, no Gino?
1: Accidenti, allora non abbiamo neanche detto il numero, ma stanno già arrivando dei messaggi al 3487 300 200, tra cui uno è abbastanza enigmatico di Giovanni. Almeno io ho un problema, non mi ricordo niente di nulla, neanche delle cose che scrivo. Per cui molto carinamente Giovanni scrive: a proposito di David Bowie, a pagina 110 della musica è finita, che l'avrei scritto
0: il
1: io
0: libro.
1: Ci fa vedere come si fa un ritratto senza usare il pennello, ma io non ho la più pallida idea di a che
0: però,
1: cosa stiamo
0: scusami
1: vedendo,
0: Gino, però... io sto leggendo il libro, quindi ancora non posso parlare, posso dire che è molto bello e, ma questo è scontato. Hai fatto una presentazione bellissima prima di arrivare qui.
1: Sì, un po' di corsa, a un certo punto mi ha preso il panico, perché era l'ho accettato volentieri, perché è un posto nuovo che sta a San Lorenzo, che si chiama Palazzo, che in realtà è uno storico posto di San Lorenzo, che è stato un cinema, poi un centro sociale occupato. Sì. È stato una storia lunghissima, poi da anni era chiuso, è stato riaperto, è diventato un locale, quindi mi hanno invitato, io sono andato anche perché ero molto curioso. Il posto è bellissimo, è un cinema però fatto in modo da poter fare vari tipi di eventi, capito, anche presentazioni dei libri come nel mio caso, quindi è stato molto molto carino. Però che è successo? Che io alle 9:05 sono uscito da lì preso dal
0: perché
1: panico,
0: perché noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che la nostra trasmissione va in onda dal mercoledì al venerdì dalle 22 alle 23. Bravissima. Però io e Gino
1: ci vediamo,
0: certo, un'ora prima. Quindi, c'è questa tradizione,
1: esatto. Allora lì la cosa è stata carina, molto, era con Luca Sapio, dato che un bravissimo esperto di musica, musicista e radiofonico, lui lavora su Radio 1 da molti anni, quindi è stata molto molto, anche da parte sua, molto intensa, molto carina. Quindi è passato del tempo, poi le domande, poi il pubblico eccetera, alla fine io alle 9:05 mi rendo conto che era a San Lorenzo e io quindi mi prende il panico, sono uscito, ho rischiato, ho corso alla macchina, poi
0: tutto questo per me,
1: no, sì, certo, appunto, poi in realtà sono arrivato alle 9:07, quindi c'è, cioè, perché ho scoperto che incredibilmente da
0: San Lorenzo,
1: adesso per chi è di Roma non può capire, però sono quartieri teoricamente anche non proprio attaccati, però insomma erano 10 minuti da San Lorenzo qua, quindi sono arrivato relativamente con calma. Sì, sì.
0: Ricordiamo anche che siamo in Visual Radio, il canale 202 del digitale terrestre.
1: Sì,
0: e continuiamo questo viaggio, come dicevamo, al centro della musica. E parlavamo prima degli Accade Oggi.
1: Esatto, c'era un altro clamoroso. Allora torniamo ancora più indietro nel tempo, nel 1971, il 29 maggio, quindi oggi.
0: No, il 21 maggio.
1: Scusa, il 21 maggio, perché oggi il 21, scusa, c'ho il jet lag.
0: Ma non si preoccupare.
1: Uscì uno dei grandi capolavori della musica. Parliamo di What's Going On di Marvin Gaye, un disco della Tamla Motown che fu oltretutto una vittoria per lui e per anche il movimento della musica afroamericana più progressista, perché la Tamla Motown aveva un codice rigido, pezzi non impegnati, non bisogna parlare di niente, non essere fantastici
0: leggeri,
1: musicalmente,
0: purtroppo.
1: Però e Marvin Gaye, che era già un artista Motown da te, disse: no, io oggi ho voglia di fare questo disco, che la Tamla non voleva, lui alla fine si è impuntato. Beh, è stata una delle pietre miliari, cioè aveva ragione Marvin Gaye,
0: un po'
1: per la Tamla Motown
0: qualcosa
1: sì, è stato
0: nella
1: un cambio assoluto. Quindi
0: musicale.
1: Grazie all'Accade Oggi è un altro pretesto per mettere un pezzo assolutamente meraviglioso che si intitola What's Going On, Marvin Gaye.

0: Che dire, trascinati un po' da questa voz che ancora oggi fa saltare, ascoltarla, dei suoni tra l'altro meravigliosi. E vorrei al 3487-300-200, per una volta, non succede mai, lo voglio sottolineare, è arrivato un messaggio che dice: complimenti ai microfonisti e ai tecnici audio.
1: Che noi ringraziamo, giuro, sempre.
0: No, sì, ma è bellissimo che lo faccia un ascoltatore per una volta. Succede molto di rado, quindi grazie. Ascoltatore non si firma, ma comunque grazie per questo messaggio per i tecnici della radio, che comunque sono una delle tradizioni più forti proprio della, in questa ricerca del suono e della cura del suono.
1: Anche perché tra l'altro oggi in regia accanto al nostro regista c'è Riccardo Bruno, che è forse il tecnico più giovane di Radio 2, ha 23 anni, giusto? E io ne ho 24. Quindi noi quando ci siamo incontrati abbiamo detto: ma tu sei simile a me, non sono sola.
0: Mi fa piacere sottolineare questo messaggio, anche perché oggi
1: importante.
0: C'è lui che sono
1: il
0: le forze
1: futuro,
0: giovani, assolutamente. Sì. Allora, adesso passiamo dopo questi due capolavori assoluti, non che il pezzo che arrivi non sia, è un pezzo fantastico, però è una storia completamente diversa. Intanto è una delle cosiddette One Hit Wonder, quando ne abbiamo parlato alcune volte, no? Cioè parliamo dei Crash Test Dummies, che hanno fatto questo pezzo che è formidabile.
1: Che ha una cosa, diciamo, che salta subito all'occhio, il titolo.
0: Sì. Che è onomatopeico, è uno dei, a memoria non me ne ricordo altri, no? Che il titolo è quello che dice nella canzone, ma quando non dice nulla, cioè quando fa no, e basta. Non prova neanche a canticchiarla, perché questa è una delle regole.
1: Non si canta mai.
0: Mi riferisco a quelli che sono in voce a parlare e poi se vanno a fare cantante,
1: certo, ovvio, sì,
0: è un'altra
1: sì.
0: cosa. Quindi allora questo pezzo è una curiosità, non solo, però è un pezzo anche di enorme bellezza. Loro sono i Crash Test Dummies. Il titolo è così, proprio basta leggerlo. Non si può leggere differentemente.

0: E questi erano i Crash Test Dummies. Devo dire, erano scesi giù, non mi erano sfuggiti, erano arrivati un sacco di messaggi proprio su Let's Dance di Bowie, in cui c'era uno scatenamento di segnalazioni per, tanto per Nile Rodgers, che era fondamentale un po' per il suono di quel pezzo. E poi anche un altro ascoltatore che dice: buonasera, anche Craig David ha ricopiato Let's Dance nel 2007, però in questo caso si chiama Hot Stuff, che se le teniamo da parte quando facciamo le puntate sui blaggini, perché ne faremo prima, no, forse non ce la facciamo più.
1: Vabbè, già vuoi parlare della fine?
0: No,
1: siamo ancora all'inizio. Per me è come se fosse ogni volta che vengo, soprattutto il mercoledì, no?
0: Sì,
1: perché ci vediamo dopo,
0: certo,
1: il weekend. Come se fosse la prima volta.
0: No, ma mi riferivo agli speciali.
1: No, sì, agli speciali.
0: Abbiamo già un po' programmato, tipo domani ce n'è uno.
1: Domani ce n'è uno.
0: Un
1: domani faremo uno speciale sui duetti.
0: Esattamente, sì.
1: E
0: certo.
1: Perché dico duetto?
0: Non lo so.
1: Perché adesso?
0: Allora, ovviamente è del tutto casuale, ma non ci chiederà nessuno, ma lo è. Questo pezzo è, come dire, ascoltare due grandi saggi della musica, una relativamente giovane che è Lady Gaga, l'altro però è Tony Bennett, due maestri che insieme si mettono per dire una cosa semplicissima, ma una verità assoluta, che se non c'è swing non significa niente. Domino thing, cioè, ma è ovvio.
2: It don't mean a thing if it ain't got that swing.

0: Bisogna rispettare anche l'urletto finale, ci mancherebbe altro. Era una specie di precetto: se non c'è swing, non, nulla ha significato. Era un vecchio modo, ma sempre interessante di intendere la musica. Allora, veniamo al dunque. Adesso c'è un pezzo che ha messo Nicole, ma io non ci prepariamo prima su queste cose, perché io sono curioso. Perché allora, diciamo che lei mi guarda, Nicole, no, Mina, vabbè, c'è un repertorio immenso, no? C'è almeno 100, no, forse 100 no, ma 70 canzoni famose ne ha. Lei è riuscita a scovare una che non è in queste 70, che io non mi ricordo proprio e non l'ho voluta sentire, perché
1: la
0: volevo...
1: 71esima,
0: no, forse la 180esima in classifica. E io no, sono rimasto proprio anche col, volutamente non me la sono andata a sentire, con la curiosità, perché come sei arrivata a Lo Faresti? Si chiama Lo Faresti. Voi sapevate che c'è una... Io giuro non me lo ricordavo.
1: C'è una canzone che si chiama Lo Faresti di Mina, una canzone ironica ma soprattutto sensuale, ed è lei fa questo elenco di questa, di queste tentazioni.
0: Ma come l'hai scoperta?
1: Ascoltando, perché la musica si scopre ascoltando, cioè, dai video, dai social, così. Da i Wrapped di Spotify, no? E quindi... Lo faresti, Gino?
0: Di bene, sentiamo.

0: Ma guarda, ma che sorpresa, guarda, sono devo dire complimenti, perché
1: ti ho convinto,
0: io, assolutamente,
1: lo faresti, no, ma meno male,
0: è
1: Gino.
0: È una chicca, hai trovato una chicca meno conosciuta. E molto divertente, devo dire, raffinatissima, perché poi Mina tira fuori sempre, al di là della malizia del testo, poi c'è dietro una raffinatezza musicale.
1: Sì, perché c'è una sensualità, una storia, una visione, no?
0: Sì,
1: un modo anche di parlare a una persona.
0: Non puoi dire, perché noi dobbiamo lasciare, come è giusto che sia, la linea di notizie del GR, ma torniamo tra pochissimo.

0: 2.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Sono le 22 e 30.
5: Rai GR2.
6: Buonasera da Luciano Cozzolino. Rientreranno ad ore gli attivisti italiani della Global Summit Flotilla arrestati e poi espulsi da Israele. E mentre non si ferma l'indignazione per il video di Ben-Gvir che deride uomini e donne legati a terra, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto all'Unione Europea come primo passo delle sanzioni contro il ministro israeliano. Siamo stati torturati, denunciano il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, due degli attivisti già arrivati in Italia. Stesse accuse dalla portavoce della flotilla, Maria Elena D'Elia. Ascoltiamo.
7: Sono stati picchiati ripetutamente, pesantemente, ci sono persone che riportano fratture agli arti, fratture alle costole, qualcuno che ha delle fratture alle costole addirittura che gli sta impedendo di respirare, molestie sessuali, privazioni di ogni genere. Faremo un nuovo esposto alla Procura di Roma, di nuovo per sequestro di persona e tortura.
6: Il conflitto nel Golfo Persico, il presidente americano Trump ha dichiarato l'uranio arricchito di Teheran lo avremo noi, probabilmente lo distruggeremo, ma l'Iran non può averlo. Ma gli Stati Uniti stanno spostando l'attenzione anche su Cuba. Oltre all'invio nell'area della portaerei Nimitz e all'incriminazione di Raul Castro, è arrivata anche l'autorizzazione della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. E siamo alla guerra in Ucraina, mentre i presidenti di Russia e Bielorussia presiedono le esercitazioni nucleari congiunte, le forze speciali ucraine colpiscono al cuore i servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson.
8: Zelensky plaude al successo delle forze speciali ucraine che hanno colpito il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nel villaggio di Henicheska-Hirka, un centro di strategica importanza per Mosca. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle truppe nemiche da almeno 15 milioni di euro, un centinaio le vittime tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scrive Zelensky, che pubblica un filmato senza audio sull'attacco all'FSB. Intanto le esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui il temutissimo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Cecilia Rinaldini, GR2.
6: Siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Rompe il silenzio al TG1 Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, indagato per aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice, quel giorno era con me. Ascoltiamo.
9: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
10: È un fiume in piena Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Ai microfoni del TG1 parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia. Racconta di settimane difficili mentre i loro legali lavorano per smontare le accuse nei confronti del figlio. Tra poco gli avvocati depositeranno in tribunale le loro memorie difensive, le loro consulenze. Nel frattempo i Sempio si fanno forza.
9: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio. È quello che ci sostiene.
10: Giuseppe Sempio è a sua volta indagato dai pubblici ministeri di Brescia con l'accusa di aver corrotto nel 2017 l'allora procuratore pavese Mario Venditti. Ma ora questo per lui non ha importanza. Si dice certo dell'innocenza di Andrea e conferma, senza indugiare, l'alibi del figlio.
9: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me. Non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
10: Giuseppe Lisi, GR2.
6: In conclusione la musica, i BTS festeggeranno l'anniversario del loro debutto il 13 giugno con un evento speciale del BTS World Tour. Il concerto della band simbolo del K-pop, che si terrà il 13 giugno a Busan in Corea del Sud, sarà proiettato in diretta nei cinema di tutto il mondo. È la tappa del ritorno a casa dei BTS con le canzoni Arirang, il loro ultimo album. Con 85 concerti in 34 città, si tratta della tournée più estesa mai realizzata da un artista coreano. Ed è tutto, la linea torna a Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica. Prossimo GR2 domani mattina alle 6.30.
0: Quali insegna lì?
11: Te ne del no, che l'hai tutta storta.
12: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
11: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
13: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
11: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
12: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
14: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
15: Good Morning Radio 2.
11: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
16: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
17: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Radio 2 al Centro della Musica.

0: sei nell'anima. Abbiamo fatto un respiro insieme, sì, Gino, sì, sì. Castaldo e Nicola Angelozzi, tornati al centro della musica, Radio 2 alle 10 della sera.
1: Ricordiamo anche che 3487 300 200 è il numero per comunicare con noi, WhatsApp, scritti o vocali addirittura. E dobbiamo dire una cosa che ci fa molto piacere ricordare, lo sta facendo tutta la Radio 2, sta ricordando che Radio 2 è partner ufficiale del tour di Vasco Rossi, come già succede ormai, da è diventata quasi una consuetudine da qualche anno. Devo dire che un po', scusa se mi permetto un po' di orgoglio.
0: Vai.
1: Perché c'è anche il mio zampino in questo, che tutto è nato dopo un incontro qui a Radio 2 con Vasco,
0: sì,
1: che è stata una cosa meravigliosa, un'ora e mezzo di conversazione con lui, che era preso bene, quindi ha parlato. A un certo punto lo censuravamo noi, perché ogni tanto quasi diceva delle cose talmente gli andava tipo di raccontare che anche un pochino sì. Da quell'incontro è nato questo buon rapporto, da lì un po', ormai Radio 2 è la radio di Vasco, quindi è una cosa molto molto bella. Sta per partire il tour, se vogliamo dire qualcosa.
0: Sì, prenderà ufficialmente il via il 5-6 giugno al Parco Urbano a Ferrara, ma sì, ci sarà la data 0 e il 30

0: Andremo in Sardegna, poi Bari, Ferrara, Ancona e Udine. Un giro diverso dal solito.
1: Detto con molto affetto, ovviamente, per Vasco, non sa più cosa inventarsi per avere sempre pretesti. E perché lui proprio vive, lui, per lui il tour, i concerti è essenziale.
0: Ma infatti lui sta lavorando proprio pure a un grande evento per celebrare i 50 anni di attività e dice: ho avuto l'idea di fare una grande festa e stiamo lavorando a un evento per 500.000 persone. E noi non aspettiamo altro, con Radio 2, partner ufficiale del Vasco Live 2026.
1: Posso dire sempre con simpatia e affetto, un po' una spacconata, no? Perché comunque anche lui c'ha anche, no? È una parte del suo carattere, ha voglia di, come di dire, sono il numero uno, cosa che lui è di fatto, perché la storia dei concerti dal vivo in Italia, come dire, no, Vasco è effettivamente, quindi ha fatto già cose. Io ho avuto il piacere di vivere il concerto al Modena Park, tra l'altro, che è stato uno degli eventi appunto, fino adesso quello più numeroso, insomma è stata una roba fortissima. Allora andiamo avanti
0: con una donna che hai scelto nuovo.
1: Stanno succedendo cose nella musica italiana, per fortuna, a dispetto di quello che io dico, non pessimisticamente ma come provocazione, e stanno succedendo molto nel mondo femminile, quindi tra le voci nuove che stanno emergendo, lo dico con molto piacere, potremmo tornare a avere l'abitudine anche di mettere un pezzo nuovo ogni sera quando, perché se c'è da mettere è bello farlo. Lei si chiama, mi fa piacere farvela scoprire se per caso non la conoscete, sentitela, non so se la pronuncio bene il nome, Bert, con due H però, quindi chissà, il pezzo è Little Red, proviamo a scoprire ogni tanto anche qualcosa di nuovo e di bello.

Little Red, lei è birth, si pronuncia come la parola nascita in inglese, ma è scritto con una doppia H, che è un vezzo che deriva dal fatto che, come dire, l'ha voluto aggiungere per comunque rendere il nome unico, no? Con la sua originalità, anche se poi alla fine la parola è quella, e poi appunto per evitare, diciamo, omonimie, così, quindi per distinguersi, però mantenendo il fatto che quello vuol dire nascita.

0: concetto a cui lei è abbastanza legato. Spero che vi sia piaciuta, lei è molto molto molto interessante, e ripeto, fa parte di una generazione che sta uscendo fuori, tutta un po' al femminile, che spero e credo che continueremo a raccontare qui a Rai Radio 2.
1: Sì, continueremo a raccontarla, ma proprio per parlare di giovani.
0: Ma prima litigheremo un po'. Allora,
1: no, non litighiamo, non litighiamo.
0: Sì, litighiamo. Un po', dai,
1: noi discutiamo con educazione, giusto? In modo educato, perché
0: vediamo, perché Michael Jackson. Quando si parla di Michael Jackson, cioè, è divisivo, non c'è niente.
1: Sì, già mi sto agitando.
0: Perché
1: per me è una cosa molto importante.
0: Io l'ho visto giorni fa, il motivo per cui ne parliamo è che invece Nicole l'ha visto ieri, oggi, insomma,
1: due settimane fa.
0: Ah, l'hai visto?
1: Sì, certo, subito, il giorno dopo che è uscito. No, vabbè, però okay. Ritorna sempre nella mia mente, capito? Okay, perché non ne abbiamo parlato.
0: Perché hai messo un pezzo, ecco, okay.
1: Sì, ho messo un pezzo dei The Jackson, Want You Back, che poi in realtà nel film è uno dei pezzi, diciamo, proprio quando loro si presentano, no? Con tutti i fratelli di Michael Jackson.
0: No, perché mi hai detto, ho visto il film, ho ballato tutto il tempo.
1: Sì, perché per chi è fan di Michael Jackson, della musica di Michael Jackson, non della storia, perché adesso parleremo anche di questo. Mm-hmm. Obiettivamente, io che amo ballare e amo la sua musica, ho ballato veramente per tutto il tempo. Meno male avevo scelto un posto dietro, perché se no sarebbe stata una tragedia. E quindi è stato molto bello per me vedere il biopic. Infatti, con il nipote di Michael Jackson, già fare, che è stato bravissimo.
0: Il film è fatto per quelli come te, appunto. È fatto per i fan. No, ma non lo dico com'è.
1: È fatto per i fan. Però io da fan,
0: secondo me il pregio e il difetto del film allo stesso tempo.
1: Però ti dico da fan anche un'altra cosa. È chiaro che manca un po', come già ne avevi parlato tu dopo la prima che avevi visto, e manca un po' di storia. Manca un po' di storia, diciamo, personale.
0: Beh, pensa alla stranezza, no? Racconta dall'infanzia fino a quando, dopo Thriller, insomma, comunque quando era grande, ma in tutto il film c'è il più piccolo accenno al fatto che abbia una qualche sessualità. Che ne so, una ragazza gli piace, niente, cioè, come in realtà, come se fosse, se stesse raccontando Peter Pan a tutti gli effetti, no? Quindi poi il film è fatto molto bene, quindi sono delle scene musicali perfette.
1: Lui è stato veramente bravo, il
0: assolutamente,
1: nipote,
0: certo,
1: ha fatto un lavoro sul character pazzesco,
0: assolutamente, per cui per un fan è perfetto, perché comunque poi quando arrivano i momenti musicali è molto divertente, è molto, cioè, sono ricostruiti benissimo.
1: Poi anche il bambino che interpreta Michael Jackson da piccolo,
0: tutto
1: è
0: perfetto. Peccato che è finto, cioè, che una, alla pretesa di essere, sarebbe stato più carino, secondo me, dichiararla come una favola, no? Ispirata, ma capito che voglio dire? Allora sì, ti puoi permettere tutto. Invece, essendo proprio, invece, avendo la pretesa di essere un biopic, cioè un racconto della vita reale, infatti poi ci sono i problemi, il padre, così, è molto falsato. Poi ripeto, un filmone, cioè, io capisco, appunto, che siamo riusciti a litigare un po'.
1: No,
0: niente,
1: perché no, non abbiamo litigato. Tra l'altro volevo informare tutti gli ascoltatori di Radio 2 al Centro della Musica, visto che stiamo parlando di Michael. A me non piace litigare, Gino, io non è una cosa che fa parte di me.
0: No,
1: e,
0: però
1: il 3 giugno
0: mi piace discutere, non mi piace litigare, però discutere sì.
1: Il 3 giugno del 2026, proprio di quest'anno, sarà disponibile la docuserie di Michael Jackson, The Verdict, quindi continueremo sul processo del 2005. Vedremo anche questa e poi ne parleremo.
0: Speriamo che non sia autorizzata, perché quello è il problema. Quando tu leggi.
1: Dici quando è autorizzato, ovviamente,
0: certo,
1: poi.
0: Ma è una vecchia storia. Le biografie più belle sono quelle che in America lo fanno, in Italia non si usa, in America proprio c'è scritto biografia non autorizzata, è come un pregio, c'è la fascetta che poi ti dice: attenzione, questa come un vanto, perché non autorizzata vuol dire che forse.
1: Quindi vuol dire che forse è.
0: Qualche verità, diciamo, dentro ce la trovi. C'era una bellissima referenzinata proprio pubblicizzata, non autorizzata. Cioè, proprio come dire, no, o ricerca indipendente. E no, c'era un messaggio molto carino per te, scusa, perché
1: sì,
0: ce lo stavamo perdendo, molto divertente. Bella la canzone di Mina, la conoscevo, scrive Saverio. Comunque io lo farei a prescindere.
1: E questo è un modo di vivere, secondo
0: carino,
1: me, giusto, no? Con una positività.
0: Bravo,
1: alle
0: Saverio,
1: cose che succedono nella vita. Ma adesso è il momento, dopo aver parlato di Michael Jackson, del biopic, parliamo dei The Jackson. Jackson con I Want You. Iniziamo con questa intro di 20 secondi che Gino si potrebbe godere benissimo, invece parlo io questa volta. Ma che... nah, scherzo.
0: Vai, forza.
1: Vi facciamo ballare come io ho ballato per un'ora e mezza al cinema. Ballerò anche in Via Asiago qui a Radio 2 al Centro della Musica con i The Jackson.

0: Questo, allora Nicole li chiama in modo molto confidente i Jackson, perché li vive come degli amici suoi.
1: Sì, per me è come se fossero degli amici Jackson 5, sì, così, sì, perché sì, sì. Io quando sento parlare di Jackson 5 e di Michael Jackson
0: perdi la testa.
1: Perdo la testa, sì.
0: Sì, sì, ma è anche una cosa bella.
1: Sì.
0: E l'unica cosa è che lei mi invidia veramente averlo visto dal vivo più di una volta.
1: Ma no, me lo dire! Adesso litighiamo, Gina, adesso litighiamo.
0: No, non ho detto niente, però l'ho visto. Dobbiamo sbrigarci perché abbiamo un altro pezzo di musica che vogliamo mettere, che è una tua scelta anche questa.
1: Sì,
0: credo,
1: una
0: sì.
1: Giovane ragazza, Charlie XCX, che ormai è conosciutissima, che ci fa divertire e che ci ha fatto conoscere anche in questo modo di essere brat, a differenza delle clean girl.
0: Poi mi spieghi.

0: Allora ci va questa sera di ringraziare in modo particolare Riccardo Bruno, che è il futuro della radio. Grazie di essere stato con noi alla console.
1: Grazie
0: a Federico Scoppio, che è lì dietro di lui, che vigila sulle nostre frette, sulle nostre digressioni,
1: sui
0: nostri ritardi. Grazie al visual che ci ha ripreso questa sera, sono Veronica Del Soldà e Valentina Galli. Poi abbiamo due curatrici che si prendono cura letteralmente di noi, e sono Lucia Mosca e Linda Critelli, che stasera tutte e due qui a seguirci con tutta la premura di cui noi abbiamo bisogno,
1: a prendersi cura di noi,
0: fragili creature radiofoniche. Chi dobbiamo ringraziare ancora?
1: Lucia Pioppi, la nostra autrice, Angelo Dodogliacono,
0: certo,
1: il nostro redattore.
0: Grazie
1: a tutti quelli che ci ascoltano,
0: e guarda,
1: domani abbiamo una puntata speciale sui duetti.
0: Guarda, ringraziamo anche i lunatici, perché ci sono, è già un motivo per ringraziarli. A voi la linea, cari lunatici.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Le 23 un minuto, eccoci pronti per una nuova notte da trascorrere insieme. Grazie a Gino Castaldo, Nicola Angelozzi. Adesso è tempo di Lunatici qui su Rai Radio 2. Noi ci siamo, come sempre accade dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 2. Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, ci sarete voi? Speriamo di sì, perché questo programma si nutre delle vostre storie, delle vostre voci. Siete indispensabili per capire che direzione prenderanno queste tre ore. Sarà un delirio, ci emozioneremo, rideremo, non lo sappiamo neanche noi, dipende da voi come funziona. Dovete chiamare 063131 oppure 800 800 002. Partiamo da qui. Che state combinando questa sera? Tornate da un bel concerto, avete fatto delle prove, avete cantato voi, siete stati in giro, avete voglia o bisogno di condividere con tutti gli altri ascoltatori di Radio 2 qualcosa che sta accadendo nelle vostre vite, magari di chiedere un consiglio? Noi come sempre siamo pronti a far da tramite.
2: Fateci vedere che ci siete, fateci sentire che ci siete. Linee aperte 063131, il numero da comporre per intervenire al telefono. Potete fare anche l'800 800 002. Su WhatsApp i vostri messaggi, mandateli vocali se riuscite al 348 7 300 200. Su X hashtag i lunatici, sì. Perché vi leggiamo in tempo reale, state con noi ascoltandoci su Rai Radio 2, guardandoci su Rai Play oppure sul 202 del digitale terrestre. Insomma, i metodi sono parecchi, il fine è sempre lo stesso: passare tre ore in compagnia dei lunatici. Quindi cominciate a farci vedere che anche questa notte avete scelto Rai Radio 2. Notizie in ordine sparso dalla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle. Trump ha detto che presto ci sarà la pace in Iran, che lo stretto, che la guerra finirà presto, sì. Che lo stretto di Hormuz è completo, in completo controllo degli Stati Uniti. Poi si parla di esercitazioni nucleari di Putin, la Germania che è pronta a fare, dice, ci assumiamo le nostre responsabilità con la NATO se l'America dovesse effettivamente ritirare le sue truppe dall'Europa, anche se pare che Trump abbia mandato o stia per mandare 5.000 soldati in più in Polonia. Insomma, mi pare sempre un gran bel caos quello che vediamo dalla porta da fuori. Gli Stati Uniti intanto schierano anche la porta aerea in Nimitz, nei Caraibi,
1: sì. Si guarda, si apre il fronte cubano.
2: Vabbè, vedremo se dovessero arrivare notizie nel corso della nottata. Siamo pronti a girarvele in tempo reale.
1: Il calcio, Arduini, ci sono notizie di calcio?
2: Tutto tace, si attende quest'ultima giornata di campionato più che altro per la corsa Champions e la lotta per non retrocedere, che deve ancora condannare una squadra. Vedremo quello che succederà.
1: Poi la stagione del mercato
2: che tanti tifosi attendono con grande gioia, con grande ma io meno.
1: tu meno.
2: È una situazione un po' complessa la mia, però
1: scusi, vedremo. Perché lo so. Va bene, allora chiusa anche la parentesi calcistica, qui siamo pronti ad aprire la radio alle vostre voci, quindi fermatevi un attimo. Se siete in macchina, vi accostate, chiamate l'800 800 002 oppure lo 063131, condividete con noi un
2: pezzettino della vostra vita. Ha mandato un messaggio strano Garrito, no, scusa, volevo dirtelo, perché non l'ho capito, non so se puoi aiutarmi.
1: Certo.
2: Allora aspetta che lo devo ritrovare.
1: Ma riguardo cosa? Parlava dei night club come al solito?
2: No.
1: Di film che vuole consigliarci?
2: Mi diceva, devi sapere,
1: sì,
2: che una donna con l'età aumenta la lipido.
1: Okay.
2: Mentre all'uomo viceversa.
1: Ok.
2: Quindi se non sei un predustinato, ad essere padre sarà un calvario.
1: Guarda, lui te la sta tirando in tutti i modi possibili. Per
2: io non ho capito che vuoi dire. Devi sapere che una donna con l'età aumenta la... Carlito, per chi ci avesse scoperto stanotte, è un ascoltatore particolarmente ricorrente, un astro nascente tra i più strani che ascoltano questo programma, spesso interviene. Lui è un grande frequentatore di nightclub, è un bad boy, tanto è vero che all'inizio si presentava come bad boy di Macerata a circa 50-60 anni più o meno, quindi non è più di primissimo pelo, non è un ragazzino. Si è fissato col fatto che io mi devo sposare, secondo lui io sono come lui, quindi devo dire di no al matrimonio finché sono in tempo, e sta cercando in tutti, sì, i modi di convincermi. Detto questo, come vi stavo accennando, qualche ora fa mi manda su Instagram questo messaggio: devi sapere che una donna con l'età aumenta la libido, mentre all'uomo viceversa, quindi se non sei un predestinato ad essere padre sarà un calvario. Io non ho ben capito che cosa intende.
1: Farete meno l'amore, questo credo che intenda, perché
2: ma dice che le donne aumenta la libido.
1: Sì, ma a te diminuisce la libido, capito? E quindi probabilmente.
2: Ma, e che c'entra ad essere padre?
1: Nulla, nulla, però lui mischia tutte le cose e non lo so perché si è fissato così con il tuo matrimonio.
2: Comunque apriamo al volo una notte delle prime volte, visto che abbiamo parlato di un ascoltatore storico. Se c'è qualcuno che non ha mai chiamato questo programma, è qualche puntata che non la facciamo, linee libere per lui per qualche minuto, solo linee aperte adesso per qualche istante, solo per chi non ha mai telefonato. È il tuo momento, ti lasciamo i telefoni liberi: 06 3131 oppure 800 800 002. Se non sei mai intervenuto in diretta, questo è il momento in cui puoi, devi, se ti fa,
1: devi,
2: se ti fa piacere,
1: devi, non è che puoi, devi
2: rompere il ghiaccio. Quindi 06 3131 oppure 800 800 002, chiami Rai Radio 2. Solo chi
1: non l'ha mai fatto.
2: Bravo.
1: Ecco, chi non ha mai parlato con i lunatici, non importa che voi ascoltiate questo programma da 8 anni, si sta per concludere la nostra 8ª stagione, o magari da qualche minuto siete capitati qui per caso questa sera e vi siete così un po' incuriositi, beh, toglietevi questa soddisfazione, fate questa esperienza di chiamare la radio magari per la prima volta nella vostra vita e scambiare due chiacchiere con noi. Siamo pronti, 23:07, diamo ufficialmente il via alla notte lunatica di Rai Radio 2.
3: Lunatici su Radio 2. 2 2 2
4: tutte le sere di 7 fino alle

0: presente.
1: Sei pronto a fare un quiz improvvisato? È una vita che non fai un quiz.
0: Il tempo.
2: Tempo?
3: Ma avete paura della nudità? Avete paura della nudità? Siamo nati tutti nudi.
4: Se una persona dovesse cucinare nuda, sinceramente non ci andrei a mangiare, perché solo il pensiero mi farebbe schifo.
5: Dicetto, fino alle 2.
6: Su Radio 2.

0: gioia tua andresti a cena ad Antonio sapendo che ti ha cucinato nudo?
1: Ma io Antonio non voglio manco conoscere.
2: E intanto io vedo i tuoi genitali a 50 centimetri e sento l'odore di te.
0: Calma.
2: E del cotechino. Cioè, ma tu ti immagini lo che scenario schifo. Pazzesco.
3: Quanta fantasia.
4: Ma sei matto? Continua!
3: Non ci sono problemi di statura in una certa posizione, eh?
5: Quando fa la risalina da maniaco.
0: Quale posizione, Antonio?
3: A letto, sto becco, sottinteso, no. A letto non ci sono altezze o cose del genere.
6: Tempo!

0: 06 31 31, dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 2. Let's go!
1: Antonio è uno zozzone?
2: Assolutamente sì, un porco.
1: Antonio, come rispondi?
3: Che roba. mi è capitato di cucinare, di essere insieme a una donna e cucinare nudi tutti e due.
4: Che la massa dei poveracci.
5: Agghiacciante.
6: Sì, ma questa tagliatela però, perché va fuori tema.

0: sembra che siete un po' un faro in un palinsesto generale delle radio che fanno sempre le stesse cose, o siete pazzi completamente, ma siete dei bei pazzi.
1: Ma sei matto? Con

0: I Lunatici su Radio 2.
1: Niente. 23:11 minuti, 30 secondi, Rai Radio 2 con I Lunatici in diretta, un breve assaggio cucinato dal sottoscritto, vestito di quello che può accadere in una notte come le altre qui su Rai Radio 2. Salutiamo al volo Rodrigo che ci sta ascoltando dal Brasile, poi c'è qualcuno che cerca di intercettare il significato di quanto ha scritto il dottor Carlito, lo fa Stefano da Cilia, scrive: intendeva dire secondo me che sei predestinato alle corna perché la lipido di lei aumenterà mentre la tua andrà.
2: E che c'entra la paternità? Vabbè, se avrà modo di chiamarci nel corso della puntata lo chiederò direttamente a lui. Il tempo era il filo conduttore della copertina che abbiamo appena ascoltato, qui però interpretato in senso meteorologico ti farà piacere sapere che è esplosa l'estate. Da oggi l'anticiclone ha avvolto l'Italia, caldo e afa, si preannuncia un weekend rovente, temperature oltre i 30 gradi. Probabilmente almeno fino al 2 giugno, ma poi spero che il 2 giugno
1: che arrivi davvero.
2: 2 giugno, non è che possiamo tornare indietro. Venerdì 22 maggio si prevede al nord soleggiato e caldo, sì. Al centro sole e caldo, al sud soleggiato ma ventoso, tra Puglia e Calabria. Anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 30-32 gradi entro il weekend, poi 33. Probabile fase soleggiata fino al 2 giugno.
1: Ottimo, direi.
2: E io spero che continui fino almeno al 2 novembre, ma vabbè, poi il riscaldamento, io ne faccio un fatto di gusti personali, non voglio entrare nelle segrete stanze della meteorologia, quella seria.
1: Tu ami il riscaldamento globale?
2: No, io amo l'estate, mi piace con maniche corte, non deve stare a pensare a come vestirsi, anche se c'è un problema che è quello delle tasche. Perché quando tu hai il cappotto,
1: sì,
2: metti le chiavi, il telefono, i sigari, o questo vizio purtroppo, hai varie tasche.
1: Metti
2: quando esci solo con i devo mettere il marsupio.
1: Metti il marsupio.
2: Io ho il marsupio, lo porto tipo a tracolla, tipo i maranza.
1: Io invece ho uno zainetto, io risolvo il tutto con uno zainetto perché
2: noioso.
1: Sono noioso.
2: Cioè, no, non è che tu sei noioso, lo zainetto è anche bello, ma io lo scorderei dopo
1: Io invece,
2: la prima tappa.
1: E vedi come siamo diversi, io invece tendo a dimenticare, a perdere il marsupio.
2: Ma il marsupio dovrei mettere al collo.
1: No, non mi piace.
2: Stile Maranza.
1: Un po' da Maranza.
2: Vabbè,
1: no,
2: è comodo,
1: per carità.
2: È comodo.
1: Allora,
2: in vita non mi piace.
1: Cioè, no, in vita solo in vita quando, no. Quando vai a pesca. Cioè,
2: se vai a pesca,
1: ti metti il marsupio con gli ami. Va bene. Allora, Carlito intanto dà una spiegazione tramite messaggio, tra poco te la leggo, ma prima accoglierei Luigi, che è il primo questa notte ad essersi prenotato per intervenire in diretta. Ciao, ciao Luigi.
3: Ciao tesoro, grazie.
1: Oh,
2: ma che meraviglia, posso essere chiamato anch'io tesoro da Luigi? Ciao Luigi!
3: Ciao, buonasera.
2: No, mi ha detto solo ciao. Ah, ci sono rimasto male. Che racconti Luigi? Benvenuto, prima volta tra i lunatici di Rai Radio 2?
3: Sì, no, prima volta. Però il marsupio non esiste.
1: Non ti piace il marsupio? Io sono d'accordo con te. Senti,
3: no, non esiste.
1: Che ci racconti di te a parte il marsupio?
2: Ho capito, ma come hobby? Con i pantaloni cargo? Con lo zainetto? Che, come fai?
3: Sì, lo zainetto sempre, e poi sì, vabbè, il pantalone di cargo adesso fa un po' troppo caldo, quindi pantaloncini, appunto.
2: Che fai nella vita, Luigi? Ti sento euforico.
3: Euforico, ma sarà difficile. ma hanno appena licenziato, quindi.
1: Che fai? Che lavoro facevi?
3: Ero in ospedale, lavoravo in oncologia.
2: Oh, adesso che pensi di fare?
3: Adesso cerco di rimettermi in marcia e vediamo cosa succede.
2: Ma è la prima volta che ascolti questo programma o ti capita abitualmente?
3: No, mi capita, però non ho mai chiamato.
2: Ok. In bocca al lupo, dai, veramente, ti abbracciamo. Speriamo che l'estate ti porti qualche sorpresa positiva.
3: Ma quello senz'altro, ci mancherebbe.
2: Dai, forza, un abbraccio, resta su Radio 2.
1: Aggiornaci se potrai, Luigi. Un abbraccio, grazie per aver chiamato i Lunatici 23:16 per aprire questo giovedì. Insieme abbiamo deciso di chiedervi di rompere il ghiaccio, di chiamare per la prima volta i Lunatici su Radio 2, quindi se non l'avete mai fatto, trovate il coraggio di comporre lo 063131 come ha fatto Dora. Ciao Dora, benvenuta.
4: Ciao, Ciao, ciao.
2: Ciao. Che racconti, buonanotte. Dora? Dici qualcosa di te.
4: Ah, non voglio rattristarvi, però è una nottata un po' triste per me.
1: Perché? Che succede?
4: È anche la prima volta che chiamo una radio. E niente, stavo ascoltando il ragazzo di prima che l'hanno appena licenziato dall'oncologia, e io vengo proprio da un reparto simile, e insomma è appena deceduto un mio carissimo amico. E sto tornando a casa con un cuore un po'.
1: Certo.
4: Pieno di...
1: Senti, ma ti va di condividere con noi dei bei ricordi di questa amicizia?
4: Sì,
1: cioè, come vi siete conosciuti con questo? Come si chiamava quel tuo amico?
4: Stefano.
1: Come vi siete conosciuti con Stefano?
4: Siamo conosciuti che avevamo tipo 15 anni più o meno.
1: Sì.
4: E in un prato, in un parco, e eravamo così seduti, io con le mie amiche, lui con i suoi amici. E poi abbiamo fatto una grande compagnia, si sono avvicinate noi perché c'erano le ragazzine, no, così, e lui era un artista e mi era rimasto impresso subito perché aveva questi pantaloni con delle scritte particolari, e da lì insomma dopo abbiamo avuto una piccola storia da adolescenti, ma comunque siamo sempre poi rimasti invece amici.
2: Quanti anni hai adesso? Cioè, da quanto tempo dura questa amicizia?
4: Io ho 55 anni.
2: Una vita, amici per una vita proprio.
4: Sì, esatto.
1: E siete rimasti legati insieme a tutto il gruppo di persone di cui hai parlato?
4: No, più che altro noi due, in particolare noi due, quindi per dire, poi ho avuto una famiglia, dei figli, lui ha seguito, cioè mi è sempre venuto a trovare, e siamo sempre rimasti comunque legati, cioè proprio quei beni che non si trasformano in qualcosa di bello sempre, no? E poi molto legata alla sua famiglia, insomma sua sorella, infatti ero con lei fino a poco fa, cioè così insomma.
1: Io non lo so se nell'aldilà arriva l'FM, però credo che se lui, Stefano, abbia avuto il modo di sentire questa chiamata, l'avrà sicuramente
4: tra
1: tanto apprezzata.
4: Era un amante della musica, ma proprio aveva una cultura musicale incredibile. E mi ha insegnato proprio cos'è l'ascolto vero, di poter ascoltare la musica, me l'ha insegnato proprio lui, cioè riconoscere veramente i veri brani, la vera musica, riconoscere gli strumenti, lui me l'ha insegnato. Mi ha insegnato proprio anche ad ascoltare Radio 2, tra l'altro.
1: Che grande.
2: Noi lo ringraziamo perché ti ha portato qui in qualche modo. È stata molto toccante la tua telefonata. Ti abbracciamo. Se ti
4: grazie.
2: Va di fare due chiacchiere in queste nottate difficili, ci trovi dall'altra parte della radio. Veramente, Dora, grazie della tua telefonata. Un abbraccio e un bacio anche a Stefano, ovunque lui si trovi ora. Vedi che telefonate particolari. Le prime due telefonate molto toccanti stanotte. Una signora, Dora, l'avete sentita adesso. Da Parma, leggo, che ha da poco salutato l'amico di una vita, prima ancora un ascoltatore che invece ha da poco perso il lavoro. Stanotte nottata che è partita in modo molto particolare. 06-3131 oppure 800-800-002, teniamo ancora per qualche minuto aperta la possibilità, linee riservate soltanto per chi non si è mai fatto sentire. È la notte in cui si rompe il ghiaccio questa. Siamo in diretta, 23:21, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Roberto Orbini, Andrea Di Ciancio, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Tutti gli amici di sempre possono mandare WhatsApp, poi tra poco apriamo le linee a tutti come ogni notte, possono mandare WhatsApp al 348 7300 200, se riuscite vocali, oppure twittare con l'hashtag Lunatici come fanno i fedelissimi Panariellina, la abbracciamo, Daniele da Potenza Picena, c'è Fabrizio, c'è Ginevra, c'è Sandra e Pursi Moves, un abbraccio anche a Carol63 che pubblica una foto bellissima da Carcassone, ciao Carol, poi c'è Fiore, c'è Anto, hashtag Lunatici, continuate a twittare.
1: Allora Carlito scrive: il mio discorso era generico, infatti la maggior parte degli avventori dei Night sono sposati, magari lo approfondiamo nel corso di questa nottata, proprio questo punto con Carlito. Carlito, se puoi, prenotati, che dopo ne parliamo. Adesso spazio per i nuovi, spazio per quelli che non hanno mai chiamato Lunatici su Radio 2. La prossima è Apollonia. Ciao, benvenuta.
5: Buonasera.
2: Posso fare un quiz al volo? Scusami, Apollonia. Quale film vi ricorda il nome Apollonia? Proprio regalato questo.
5: Sì, è un film con... dunque...
2: No, lo dico su WhatsApp.
5: No, lo so qual è, lo
2: calma.
5: So. L'ho visto tantissimi anni fa, Apollonia, Il Padrino.
2: Ha risposto. Il gioco è bruciato. Apollonia, tu che racconti? Che volevi dire a Rai Radio 2? Ti ascoltiamo.
5: Allora,
2: benvenuta.
5: Volevo dire questo. Grazie, bentrovati. È la primissima volta che vi chiamo. Casualmente ho acceso la radio perché sono tornata da uno spettacolo della Belle Époque francese, molto bello. E per me è un periodo strano perché ho perso il mio compagno, mio marito, un artista. Siamo stati insieme 43 anni, anch'io faccio arte, scrivo, ho scritto un libro, Forma di un visionario inquieto, Alessandro Mazzitelli, mio grande amore, siamo stati insieme 43 anni, lui più grande di me di circa 20 anni, però un amore vero, grande, infinito.
1: Una vita e un amore, come ce lo possiamo immaginare tra artisti?
5: Esatto,
1: un po' travagliato, un po'. Però comunque sì, fortissimo, sì. Passionale.
5: Molto.
1: Lo immagino.
5: Pensate
1: così.
5: Che noi facevamo l'alba dopo 40 anni insieme, ancora a parlare, a discutere, a parlare d'arte, a parlare di vita. E mi piaceva anche, adesso mi piace molto ricordarlo, perché domani fa un mese che non c'è più, però per me è sempre con me, insieme a me, e io lo porterò avanti perché porterò avanti la sua arte, il suo dire. E voglio dare un messaggio: l'amore oggi è la vera rivoluzione, non sono le altre cose, è l'amore quello che conta.
1: Guarda, lo so che non siamo all'altezza, carissima Apollonia, però quando ti va quest'arte, questa vita, questo amore, questi discorsi, questi racconti, portali qui nel bar dei Lunatici, sei sempre benvenuta, insomma, quando hai voglia di intervenire, ora che hai rotto il ghiaccio.
5: Sì, ho rotto il ghiaccio, quindi voi ogni sera siete in onda.
2: Da lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Ti abbracciamo, Apollonia, grazie della tua telefonata bellissima.
5: Ciao.
1: Belle veramente queste prime chiamate che abbiamo ricevuto questa notte. Continuate a prenotarvi, vi aspettiamo. Nel frattempo un saluto a Bob che ci ascolta da Torino. Che telefonata, ragazzi, ho sentito solamente il finale, ma davvero un bellissimo pensiero. Poi un saluto a Michela che ci sta ascoltando dalle Marche. Giuseppe, bravo, aveva dato la risposta in modo velocissimo, Il Padrino, già prima di Apollonia.
2: Ho voglia di fare qualche quiz estemporaneo stanotte.
1: Sì, a tutti.
2: Così, ma quelli che mi nascono nella testa in modo totalmente imprevedibile, ti piacciono parecchio.
1: Il dottor Ciro torna sulle parole di Carlito di prima, sulla libido che aumenta nelle donne con l'età e poi diminuisce negli uomini. Perché vorrei spezzare una lancia a favore d'Arduini. Io a 57 anni la libido ce l'ho al massimo, lo farei tutte le sere. Discorso diverso, mi sembra di capire, per la sua lei. E si fatica, scrive, ditelo al gigolò, lascia stare le pilloline, ma a parte che non è un gigolò.
2: Sta mischiando un po' di... non abbiamo gigolò,
1: no.
2: In questo momento che ascoltano il programma, almeno tra Italia
1: tra quelli che intervengono.
2: Esatto, tra quelli che intervengono spesso.
1: È vero, quello ne avevamo uno.
2: Manuel.
1: Chissà
2: che fine ha fatto.
1: Esatto, che a un certo punto si innamorò e lasciò la professione.
2: E poi era tornato
1: per
2: a farla.
1: Poi tornare a farla. Non ha più chiamato. Sarebbe interessante sapere che fine abbia fatto. Manuel, se ci sei, fatti vivo, facci sapere come va la vita. Bene, 23:25, tra poco cominciamo ad ascoltare anche i vostri messaggi vocali.
2: Linee aperte ancora per qualche minuto soltanto ai new enti. Non hai mai chiamato? Questo è il momento per rompere il ghiaccio. Linea riservata solo per te. 063131 oppure 800 800 002. Vogliamo scoprire la tua voce e un pezzetto della tua storia qui in diretta su Rai Radio 2. Nel frattempo ci ascoltiamo Tiziano Ferro e Lazza, hanno rifatto Perdono. Bella, suona bene.

0: Eccoli qui. Perdono, Tiziano Ferro, Lazza e il tocco della piccola Heidi che ha voluto mettere anche la sua voce nel... Bella, questa versione.
1: Bella, bella. L'ultima volta che avete perdonato qualcosa a qualcuno, quando è stata? So che non vi viene in mente una risposta così su una domanda bruciapelo ispirata dal primo pezzo che avevamo in playlist stanotte. Ti viene in mente l'ultima volta che hai perdonato qualcosa a qualcuno?
0: Devo pensarci.
1: Perché anche io dovrei pensarci, ce l'avrei una risposta a questo quesito. Se ce l'avete, condividetela con noi. 06-3131 oppure 800-800-002. Chiamate Rai Radio 2, WhatsApp da mandare al 348-7300-200. Su X, hashtag I Lunatici Cinguettate. Tu, che sei un mago degli investimenti immobiliari, puoi darmi la tua su questo annunzio?
0: Sì, prego.
1: Che è diventato praticamente virale sul web. Siamo a Roma, posto leggo da Repubblica.it, esatto. Vendesi posto auto da record: 260.000 euro per 13 metri quadri vicino a Piazza Navona.
0: Sì.
1: Annuncio sui siti immobiliari riguarda uno spazio in una rimessa condominiale, non un box ma un posto automoto in un garage comune, prezzo 20.000 euro al metro quadro, quindi 13 metri quadri, 260.000 euro. Siamo nel cuore del centro storico di Roma, a pochi passi da Piazza Navona, un posto in cui parcheggiare è pressoché impossibile, questo va detto.
0: Io capisco che se ne stia parlando tanto e che stia girando tanto questo annuncio, però a me non ha stupito particolarmente, sono sincero.
1: No, cioè sono d'accordo con te.
0: Siamo nel pieno centro, del pieno centro di Roma, e stiamo parlando di un posto auto. Evidentemente lì appartamenti saranno ben oltre i milioni.
1: Se si trovano.
0: E se fa della proporzione, il posto auto lo vai a pagare quella cifra lì. Quindi, poi se l'hanno pubblicato con quel prezzo, evidentemente significa che è nel mercato.
1: Ma non infatti, io vabbè, non voglio fare adesso un economista a due soldi perché non ho le competenze, ma il prezzo lo fa il mercato. Se io ti vendo questo foglio bianco a 5 milioni di euro, evidentemente tu pensi o è circonvenzione di incapace, ma quello è un reato, oppure tu pensi che questo foglio bianco valga 5 milioni di euro. Non è che poi
0: nel mio quartiere un posto auto era in vendita qualche settimana fa, mi è capitato di vedere l'annuncio, ero anche interessato, sono andato a vedere, e stesse condizioni di quello, quindi posto auto, non parliamo di un box, era in vendita a 20.000 euro, parliamo di un quartiere in cui le case partono da, si aggirano intorno ai 200.000, 180, 200.000, cioè fate una proporzione tra il valore di una casa a Piazza Navona e il valore di una casa a Centocelle o in un altro quartiere.
1: Ma poi secondo me, al di là di quello che è un parametro assolutamente da tenere a mente, ma più vai al centro, più
0: è difficile
1: trovarlo, certo, il posto auto. Quindi anche io sono rimasto stupito da tutto il clamore che ha avuto questo annuncio, fermo restando che è una cifra che noi comuni mortali non potremmo probabilmente spendere neanche per comprare una casa, e quindi ci fa effetto credere che qualcuno possa permettersela per comprare 10 metri quadrati di cemento per parcheggiare la macchina o la moto. Però tant'è. C'è Luca, lo 06-3131, pronto?
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao Luca, benvenuto, che prima volta con i Lunatici per te.
2: Sì, sì, prima volta, ho acceso la radio e avevate detto di chi bisognava chiamare, io ho chiamato.
0: Hai fatto bene, che cosa ci racconti di te Luca? Dove vai, che fai, chi sei?
2: Io sto cercando di tornare a casa, sono di Ancona e sto tornando dalla Svizzera, ma mi hanno chiuso l'autostrada tre volte, quindi ogni volta che vedo sul navigatore quanto manca, mi manca sempre un'ora in più.
0: E quindi Ancona non sei arrivato?
2: Forse non esiste più, perché non riesco, l'hanno tolta, l'hanno spostata.
1: Dai, abbi pazienza, chi va piano va sano e va?
2: Ma non arriva,
1: Ho capito, ma completami il proverbio, chi va piano va sano e va?
2: Va lontano, ma
1: vedi?
2: Non arriva.
1: Fidati.
0: Che facevi in Svizzera?
2: Io lavoro in Svizzera e quindi torno a casa in fine settimana sostanzialmente.
1: Ma sei andato a portare il capitale?
2: No. Io lavoro, cerco di crearlo per altri, ma anche per me ovviamente.
0: Che sei un consulente, che lavoro fai?
2: Io lavoro in un'azienda del Canton Ticino.
1: Senti, ti viene in mente la risposta alla domanda che abbiamo improvvisato qualche istante fa, l'ultima volta che hai perdonato qualcosa a qualcuno?
2: Io ci stavo pensando, in realtà io faccio da un po' di tempo po' di meditazione, quindi cerco sempre di sforzarmi di non diciamo irritarmi troppo, diciamolo così, in maniera aulica, con le persone, soprattutto con me stesso. Quindi più che perdonare cerco di non crearmi delle situazioni negative, perché che poi me le porto appresso. Perdonare, sono poche forse cose da veramente perdonare nella vita. Il resto sono tutte, perlomeno nella mia esperienza, sono più diciamo stati d'animo che uno si crea da sé e poi si trova in situazioni poco piacevoli. Se uno riuscisse a fermare la lingua alle volte e non andare oltre un certo limite, si renderebbe la vita meno difficile, penso.
1: Buon viaggio Giorgio, resta su Rai Radio 2 e torna a farti sentire. Luca, scusami, quando vuoi ci trovi qui. C'è Berni che scrive: pensando al perdono tempo fa e facendo il mio esame di coscienza ho capito di essere rancorosa. Non è bello perdonare un torto, mi è parecchio difficile, sarà che sono molto paziente. Se riesci a farmi perdere la pazienza vuol dire che l'hai fatta grossa. Poi c'è Sandra che scrive: ho perdonato una indelicatezza di mia madre, ma credo rientri più nelle inadeguatezze familiari e di affetto che riequilibrano i rapporti, tenendo la barca pari più che di perdono, a prescindere dalla più o meno gravità del detto. Non ho ben capito che cosa è successo, però forse un'incomprensione in famiglia. Sì. Vabbè, anche mettere una pietra sopra un'incomprensione vuol dire perdonare, non è che dobbiamo per forza fare la pace col mignolo come quando eravamo bambini. Secondo me è perdono anche questo.
0: Assolutamente, è per questo che magari risulta difficile rispondere, no, subito questa domanda sul perdono, perché a volte uno lo fa inconsapevolmente, magari, cioè l'hai fatto ma non l'hai processato, semplicemente ci hai messo una pietra sopra, non sei lì, no, non l'hai lasciato in un cassetto pronto a esplodere con tutto il rancore. Rassicurate l'amico che Ancona c'è ed è tutto a posto, scrive Ciro, grazie, sicuramente farà piacere a Luca questo messaggio. Adesso scopriamo che cosa ci racconterà Giorgio, che è il prossimo. Benvenuto su Radio 2.
3: Salve, buonasera.
1: Ciao, che racconti? Ciao. Da dove chiami? Che ci dicite?
3: Chiamo da Fermo, nelle Marche. E niente, io a volte capita che tornando a casa a quest'ora dai miei giri notturni capito ad ascoltarvi. E allora, sentendo che oggi c'era l'opportunità per coloro che non hanno mai chiamato di chiamare,
1: Hai una voce molto da radio, Giorgio.
3: Come?
1: Hai una voce molto radiofonica.
3: Grazie. Ho chiamato principalmente perché io sono creatore di parole, uno che scrive testi teatrali e prova a metterli in scena, ecco.
0: Sei un attore, quindi sì, sei uno scrittore, un attore.
3: Sì, ecco, ho chiamato perché vorrei condividere con voi appunto quello che sono, se posso leggere un piccolo testo che ho scritto che mi descrive, ecco, per presentarmi, se posso, nella durata di 3 minuti, credo.
0: 3 minuti sono un po' tanti, troppi.
1: Partiamo, poi se casomai ti interrompiamo, vai.
3: Va bene, si chiama Il Parolaio e dice: io un parolaio sono, e impasto e stropiccio e forgio parole, dense ed etere, fioccanti e pesanti, catari infrangenti. Parolaio sono un parolaio, e se non paroleggio, scompaio. Danzo con le parole, in coppia o da sole, le afferro, le scaravento, le snaufrago dal mare, le spruzzo nel vento. Con le parole io e ci faccio all'amore, mi ci impasto con le parole, con la saliva, col sangue e con il sudore. Fanno rumore le mie inattese e non aspettate parole, che si muovono, fischiano, urlano, cincischiano, incespicano, caracollano e un po' forse barcollano. Non mollano la presa, vanno all'attacco e non organizzano mai o quasi mai una difesa. Si è arresa? No, non si arrenderà tanto facilmente colui che avverte la necessità di seminare parole di tra la gente. Oh, non è niente, sono solo parole, ma che da sole saprebbero financo offuscare il briglio del sole o accenderlo, farlo divampare con il suono composto e impastato di 1000 parole che si fondono in un ancestrale, amplesso animale. Che dire? Parole. Che fare? Assemblarle, crearle, forgiarle e non farle marcire nello...
1: Bella, bellissima, ci stiamo allungando un po' troppo, però veramente bella, bella.
0: Sì, piaciuto tanto anche a me, avevamo difficoltà a interromperti, poi ahimè, dobbiamo farlo perché ci sono dei tempi, però complimenti.
3: Va bene, volevo condividerla comunque fino a quando...
1: Guarda che noi non diciamo bravo a tutti, anzi, fidati, siamo molto scettici su queste cose, la tua era figa, bravo. Ma lo grazie, fai per lavoro, è proprio la tua professione, quindi, o è un hobby ancora?
3: La sto professionalizzando, diciamo. Io ho lasciato un impiego da postino che facevo da 22 anni, il posto classico, posto fisso, per buttarmi in questa cosa.
1: Quanti anni hai?
3: Ne ho 46.
1: Oh, ci vogliono gli attributi a 46 anni per lasciare il posto fisso alle Poste, il sogno di ogni mamma, forse. Provare a fare l'attore parolaio. Grande, bravo, in bocca al lupo, davvero.
0: Facci sapere, Giorgio, fatti sentire ora che hai rotto il ghiaccio, va bene? Un abbraccio, grazie. Tornato Blandino. Blandino in ascolto, dopo 3 mesi sono stato in Thailandia. Tre mesi in Thailandia, Blandino. Beh, bel monologo, complimenti, scrive Ciro. Ciao Andrea e Roberto, stiamo partendo per una vacanza. L'unica cosa che mi dispiace è che in camper, nonostante la TV sia satellitare, non riesco a vedervi. Ci sentiamo al ritorno, viva la radio.
1: Chi è?
0: Paolo.
1: Ciao Paolo.
0: Paolo. Giorgio, io ti amo. Panariellina, sei innamorata di Giorgio, forse sarà il nome.
1: Sì, Panariellina è su di giri stasera.
0: Sì, perché lo dici?
1: Vedo dei tweet che non sono,
0: che non hai letto.
1: Non li voglio leggere perché su me lo fa apposta.
0: Ok, tra poco messaggi vocali. Prima accogliamo Andrea, benvenuto su Radio 2.
4: Ciao.
1: Ciao Drew. Buonasera. Posso chiamarti Drew?
4: E chiamami come ti pare.
0: Che racconti, Andrea? Che fai? Dove sei? Dici.
4: Ascolta, io chiamo qui dalla Versilia, in Toscana, e sono uscito ora dal lavoro e venivo a casa, e allora ogni tanto ascolto Radio 2.
0: Bravo.
4: E ho sentito, poi sono da solo, che di solito sono con la mia mamma, no? Però stasera non c'è, lei dice sempre, tutto il giorno che ascolti la musica, lo stereo, sicché la sera quando sono con lei, quando monto sulla macchina lo stereo lo spengo.
0: Che lavoro stasera fai, Andrea?
4: Pizzaiolo.
0: Raccontaci qualcosa sulla tua arte, forza. Allora, cominciamo. La pizza che secondo te ti viene meglio?
4: Io fossi per me fare solo la margherita, la marinara e la Napoli. Io per me le pizze sono quelle.
0: Io sono d'accordo con lui. Posso chiedere?
1: No, io no. Almeno una boscaiola, una porcini e salmone.
4: Vabbè, poi dopo se ci si mette su qualcosa di buono la pizza.
1: Poi ho trovato
4: buona.
1: La mia pizza definitiva. Qual che è? Prendo sempre quando vado in quel posticino vicino a casa, fuori di mio padre, che fa le pizze giganti. È scamorza, melanzane e salsiccia.
0: Buona. Anch'io sono d'accordo con lui, perché anche a me piacciono le classiche. La mia preferita è la marinara, poi ci metto sopra il peperoncino fresco tagliato a rondelle, che adoro. Dacci dei consigli per fare un buon impasto a casa, Andrea.
4: L'importante è la lievitazione, più che sta lì, più riposa e meglio è l'impasto, penso. Ora è una cosa un po' complicata, perché sembra facile, no? Tutti i giorni fai la pizza, acqua, farina e lievito, no? Però alla fine quello che conta è la lievitazione, e poi dopo quello che gli si trasmette, no? Perché è un po' non la vorrei definire un'arte far pizza.
1: Ma no, è un'arte a tutti gli effetti, assolutamente. Senti, curiosità, caro Andrea. Le fate sottili e giganti, oppure quelle un po' più alte?
4: Ma guarda, io lavoro in teglia. E si fa la pizza sottile, abbastanza sottile, via, non più di tanto alta. Poi si fa anche la focaccia, che è leggermente più alta, però ecco.
1: Ma è bella che mi esce dal piatto?
4: E io le faccio al piatto, le faccio. La mia dimensione è quella. Però volendo, se non la vuole più grande, si fa anche più grande, nel senso così. Dipende dopo dal peso che uno gli dà la ballina, ecco. Più pesa è la ballina, più grande è la pizza.
0: Anche a me tantissimo. È stato un piacere conoscerti, Andrea. Ti fai sentire più spesso adesso che

0: 35 anni, si chiama Mariuccia, guarda.
1: Tu quanti ne hai di anni?
0: Io 53.
1: Ma lei ti viene a prendere al lavoro, lavorate insieme, come funziona?
0: Cioè, durante la settimana la lascio un po' a riposo, lei più che altro mi aiuta al fine settimana, ecco.
1: Bellissimo.
0: Viene via con me e ritorna a casa con me.
2: Alla Mariuccia, diglielo che c'è questo programma in diretta dalle 23 alle 2 su Radio 2, perché secondo me l'apprezzerebbe, allora... magari facci chiamare, va bene, la vogliamo conoscere.
0: Magari dai. Glielo dico, dai.
2: Diglielo.
1: Presentaci la Mariuccia, ti abbracciamo, resta su Rai Radio 2, buon rientro. Ciao.
0: Vai, grazie, buona serata.
1: Ciao.
2: E allora ancora, dai, linee aperte per quelli che devono rompere il ghiaccio ancora con i lunatici, che non hanno ancora chiamato Rai Radio 2 dalle 23 alle 2. Vi aspettiamo 063131 oppure 800 800 002. Adesso si torna alle vostre voci, ma con i messaggi vocali scopriamo insieme chi c'è.
3: Ragazzi, ciao, sono sempre Mirella, sto vedendo e ascoltando. Niente, oggi a Milano è un caldo infernale.
1: No, cominciamo a lamentarci.
3: Io di pomeriggio, ma
2: quasi
3: mi sentivo male del caldo. Comunque dai, buonanotte, meno male, però comunque meglio il caldo che il freddo. Ciao ragazzi, buonanotte.
4: Buonasera lunatici, sono Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo.
4: Ho appena terminato una partita di pallavolo, ho fatto il referto, non ho giocato, non sarei capace, e ora si torna a casa. Buonanotte.
5: Vi sento a tutte e due su Radio 2 fino alle 2. Ciao a voi due.
2: Ciao.

0: che ruffiana che è che usa le canzoni
1: sempre più intelligenti.
0: Grazie.
2: A me il Toma Bollania mi ha ricordato il film di Prince, Purple Rain.
3: Allora, sono Nino da Milano. Volevo semplicemente dire che il 15 giugno sarà il mio compleanno, ma ovviamente non importa a nessuno. E l'unico problema è che il giorno del 15 giugno voi non ci sarete e mi mancherete, perché vi seguo tutte le sere. Un abbraccio.
4: Ti vogliamo bene, amico.
3: A presto.
4: Ciao.
3: Buonanotte.
0: Sì, è dolcissimo questo messaggio, davvero. Non possiamo farti gli auguri in anticipo, però ti mandiamo un fortissimo abbraccio. Allora, c'è Mario. Benvenuto.
5: Ciao.
0: Mario, che ci racconti di te? Sei timido?
5: Ma io vi devo raccontare. Ho finito poco fa di tagliare le mele e messe a essiccare, perché mi piace la frutta essiccata. C'è una stupenda luna stasera. Speriamo che domani sia un'altra bella giornata.
4: Come si fanno le mele essiccate? Tagli le mele, sbucci le mele, poi?
5: No, io l'ho messa senza sbucciare, ho solamente, diciamo, tolto il torsolo centrale, poi l'ho affettate e l'ho messo nell'essiccatore.
4: Ah, ci vuole l'essiccatore, certo.
5: Sì, sì.
0: Quante ne hai fatte? Quante mele hai fatto?
5: 5 mele.
0: 5 mele.
5: E poi utilizzerò per farci colazione, eccetera.
4: Ma sei un po' triste, Mario?
5: Sì.
0: Che è successo?
4: Che succede?
5: Ma che succede? Che io purtroppo somatizzo la rabbia, le cose che non vanno bene, quindi poi sto male.
0: Ma in ambito familiare, in ambito lavorativo, in ambito globale, no, che cos'è?
4: Direio dice Mario è matto, Mario è matto, fai i gesti, Mario è matto, vedi la superficialità.
0: Perché a lui non piacciono le mele, da Direio, capito?
4: Vedo, la superficialità che alberga, sì. Che alberga.
0: È molto triste. Mario, dicevi che cos'è che ti ha fatto così, intristire, arrabbiare?
5: Ma diciamo la situazione generale di come va il mondo, di quello che sta succedendo in Palestina, di quello che succede qui, dell'inciviltà della gente, del menefreghismo della classe politica, cioè, tutte queste situazioni che

0: mi danno una rabbia estrema e poi mi si scarica addosso, mi viene la psoriasi.
1: Dai, cerca. Capisco tutto quello che dici, cerca di somatizzare di meno, Mario. Trova un motivo per sorridere anche nella quotidianità e nella prossimità, cioè nelle persone che hai vicino. Non è tutto da buttare in questo mondo, per quanto ci siano delle cose che sono difficili da accettare.
2: Sono d'accordo. Un abbraccio, Mario, grazie per aver chiamato. Il prossimo ad entrare nel bar dei lunatici è Enrico. Ciao, benvenuto.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Enrico. Ciao. Che ci racconti di te, Enrico? Che fai alle 23:48 di questo giovedì sera?
3: Ma rientro dalla sala prove. Abbiamo un gruppo, una band, e suoniamo qui a Milano. E niente, proviamo a fare musica nostra.
2: Tu che fai nella band?
3: È chitarrista.
2: Sei il chitarrista. Okay.
1: Chi è quello che cucca di più nella band?
3: È il cantante, per forza.
1: Il secondo
3: come
1: posto?
3: Sempre. Secondo posto, direi io.
2: Il chitarrista.
1: Bravo, almeno è onesto.
2: Sì, infatti. Senti, che genere fate?
3: Allora, facciamo musica rock pop, diciamo, sono degli inediti nostri.
2: Ok.
3: E ci stiamo divertendo senza, diciamo, grosse pretese, però...
2: Chi li scrive?
3: Il cantante. Okay. I testi li scrive tutti il cantante.
2: In italiano?
3: Sì, okay. In italiano.
2: E argomenti trattati nei testi, per esempio?
3: Ma un po' la condizione, insomma, di sentirsi un estraneo in queste grandi città, un po' caotiche, un po' confusionarie.
2: L'alienazione dei tempi moderni.
3: Un po' sì. Volevo condividere anche questo. 7 mesi fa è nata mia figlia. E sto cercando in tutti i modi, anche un po' con la musica, anche un po' con sentirmi, ecco, un po' più dentro questo mondo per trasmettere a lei qualcosa, e spero che ci sia, diciamo, quel qualcosa e che lei lo possa un giorno vedere. È difficile perché ancora non parla, ovviamente, e in questo momento sta
1: dormendo. Come si chiama tua figlia?
3: Nina. È difficile fare il genitore oggi, penso, soprattutto per le...
1: Quanti anni hai? A quanti anni sei diventato papà, se te lo posso chiedere?
3: A 34, e ne ho 34 adesso. Sì. E, dicevo, un po' complicato in questo periodo, credo, dare un'educazione a qualcuno che la guardo, cioè pende dalle mie labbra. Ogni tanto giochiamo e suoniamo, lei ha una piccola chitarrina, insomma il suono della chitarra le piace.
2: Guarda, lo sai qualcosa fa la differenza, secondo me, da che si capisce che tu sarai e sei un bravo papà? Il fatto che tu abbia questa consapevolezza, il fatto che tu lo dica, è difficile perché è quella paura, secondo me, positiva, emozionante, che fa parte proprio, che ti nasce dalla prima volta in cui lo vedi o la vedi, no? Te la mettono in braccio e pensi, oh santo cielo, che responsabilità enorme. Da quel momento che nasce un nuovo modo di misurare il tempo, proprio non è più la stessa cosa, nasce un nuovo modo di vedere il futuro, di vedere il presente, di rivivere anche i ricordi della propria vita, del proprio passato. E secondo me tutte queste cose le hai manifestate proprio in quella frase che hai detto.
1: Altra telefonata bellissima, forse una delle più belle almeno dell'ultimo mese di trasmissione, questa bellissima.
3: Ma
1: veramente.
3: No,
1: Enrico, guarda, sentire un papà di 34 anni che si lascia andare a queste riflessioni pensando alla figlia che ha 7 mesi, con questa delicatezza, con questa dolcezza e con questo pizzico di malinconia che comunque la paternità non ha allontanato, come spesso capita, ed è anche bello, ma che anzi ha accentuato in qualche modo. È stato veramente emozionante, te lo dice un quarantenne che non ha figli, ma che si è emozionato sentendoti parlare.
3: No, è che sento che devo fare qualcosa in questo mondo, devo fare qualcosa per lei, perché poi a lei rimarrà tutto, e questo quindi è un po' un augurio per tutti i genitori, ma anche per tutte un po' le persone che vivono in questo mondo, e non dobbiamo mollare, ecco.
1: Non mollare, non mollare, e torna a chiamarci, a parlarci della tua piccola Nina. Ti abbracciamo, resta su Rai 2, quando vuoi, grande, torna a farti sentire.
2: Grande, ciao. Enrico, è stato un piacere veramente conoscere. Che emozioni stanotte, veramente è stato un non so, delle montagne.
1: Ma questa
2: russe,
1: cosa delle prime volte la dobbiamo fare più spesso, perché
2: c'è timidezza.
1: C'è timidezza, esatto. Non ci deve essere, perché qui di notte veramente può succedere qualunque cosa. Qui di notte si aprono le linee e si va sul flusso, si va sull'onda. Senti quanti ragazzi poi,
2: sì, e non lasciatevi
1: quarantenni, trentenni,
2: trascinare dal pensiero, perché a volte qualcuno lo dice: ah, ma io non ho niente da raccontare, non ho niente di particolare, non c'è niente di particolare e di interessante in quello che faccio nella mia vita. Tutti hanno, sono interessanti, e sentite quante a loro modo, in tutte le telefonate che stiamo ricevendo, sta emergendo qualcosa, un seme che potrebbe veramente poi dar vita a un dibattito intero per tutta la notte. Quindi non vi fate questi scrupoli, non vi fate questi problemi, chiamate i Lunatici su Rai Radio 2 allo 063131 come ha fatto Stefania. Ciao, benvenuta.
4: Ciao, io la prima volta che chiamo.
2: Sì.
4: Niente.
1: Ma ci ascolti ogni tanto o ci hai scoperto stanotte? Stefania?
2: Credo sia caduta la
1: linea. È caduta, proviamo a rimetterla, perché a questo punto rimango con questa curiosità. Sì. C'è chi scrive: Enrico da pelle d'oca, papà dolcissimo, delicato e autenticamente vero. Sì, è stata veramente emozionante quella sua telefonata. A proposito di paternità, lui è diventato papà da 7 mesi a 34 anni, leggevo oggi che ci sono nel nostro paese 6 milioni e 600 mila persone che desiderano figli ma rinunciano ad averle per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Se ne parla nel rapporto 2026 dell'Istat, che poi approfondisce anche tematiche legate all'occupazione, alla salute e a internet, e che fotografa un po' lo stato d'animo e lo stato di salute, metaforicamente parlando, degli italiani. Più di una persona su 10 tra coloro che non intendono avere figli è così impegnata nel curare i genitori anziani da rinunciare a un progetto di genitorialità. Si parla dell'11,5%, una quota decisamente superiore a quella di chi rinuncia per curare figli già avuti. L'impatto della cura dei genitori anziani si manifesta in modo consistente dai 35 anni, e la prospettiva di prendersi cura contemporaneamente della generazione precedente e di quella successiva fa sì che 763.000 persone rinuncino a progetti di fecondità. Anche questo è un dato che fa veramente riflettere, veramente riflettere. Nel 2025 il numero medio di figli per donna è calato nuovamente, passando da 1,18 del 2024 al minimo storico di 1,14. Tasso di crescita, e poi mi chiudo perché i numeri sono infiniti, della popolazione è prossimo allo zero, ma in miglioramento rispetto al biennio precedente grazie alla dinamica migratoria. Il saldo neutrale, naturale, tra nascite e decessi continua comunque a essere negativo. Si parla di meno 296.000 unità.
2: E anche qui ci sono un sacco di spunti interessanti.
1: Sì, decine, in poche righe veramente si potrebbero dire 50 temi.
2: Sì, soprattutto quello di cui parlavi, no? Del rapporto con i genitori, quando si arriva intorno ai 35-40 anni, poi si invertono le cose. Io lo vedo anche, no? Con i nonni. Che...
1: più di un milione di persone. Questo articolo dice, questi numeri, questo studio dice che più di un milione di persone rinuncia ad avere figli perché deve curare 763.000 persone, perché deve curare i propri genitori. Guarda che è incredibile come cosa.
2: Importante, veramente, sul quale magari ci torniamo in una di queste notti e lo approfondiamo, perché mi sembra molto interessante. Allora, abbiamo Ubaldo che ha chiamato. Osvaldo, ciao, benvenuto.
5: Ciao, buonasera, mi sentite?
2: Sì, Osvaldo, cosa ci racconti? Cosa vuoi raccontare ai Lunatici stanotte?
5: Ma allora, io ogni tanto vi ascolto quando torno dalle prove di canto, come in questo caso.
2: Sì, hai un gruppo o sei un solista?
5: Un gruppo, un sestetto maschile a cappella.
2: Che genere fate?
5: Facciamo vari generi, dal cantautorato italiano, Samuele Bersani, piuttosto che Bennato, Zucchero. Abbiamo una selezione di brani di Beatles.
1: Senti, ma se ti chiedo di farmi sentire qualcosina proprio al volo, mi fai il timido?
5: sono un po' timido.
1: E dai, su, pochi secondi, quello che vuoi.
2: Sì, quello che...
5: Posso buttare la, posso buttare là una All of Me di John Legend.
2: Che bella, che bella. Sì,
5: un'introduzione.
2: Sì, sì.
5: Vabbè, c'è l'introduzione che simula il pianoforte del gruppo. Poi entro io come primo solista. What would I do without your mama? Join me in a new, kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. E poi intervengono altri.
2: What will I do with your smart mind?
5: Esatto.
2: Che bella che è quella canzone, ottima. E quindi la fate in sei a cappella.
5: A cappella, sì.
2: Bellissimo, bellissimo. Ma vi esibite? Farete qualche serata quest'estate? Avete già trovato qualche locale?
5: Ma sì, sì. Allora è un genere particolare, per cui è un po' di nicchia. Si fa fatica a trovare molti concerti, però domani sera ne abbiamo uno. Ne avremo uno a Como. Io abito sul lago di Como a luglio. E poi il grosso arriva verso Natale. Facciamo anche diversi brani natalizi. Spiritus, ci chiamiamo Skyline Six. E niente. Quindi adesso sto tornando dalle prove di canto.
2: Grande Osvaldo, grazie per avercelo raccontato. Ti abbracciamo. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. È tornato anche il maestro Antonio, qui con un video. Non l'ho ancora aperto, poi vi aggiornerò su che cosa vorrà raccontarci. Al volo un messaggio vocale, anzi li ascoltiamo dopo. Continuate a inviarli al 3487 300 200.
1: C'è chi scrive: siete proprio cattivi, se questo signore canta potrei farlo anche io. Primo, chi te lo impedisce? Secondo, cantano in sei a cappella in un contesto dinamico. Terzo, magari era stato un po' emozionato. Quarto, al telefono è un po' più complicato. E poi sì, puoi farlo anche tu, prova, fai un gruppo e vai, se qualcuno ti viene a sentire canta, e anche se non ti sente nessuno canti da solo sotto la doccia, non è che vale di meno. Mancano pochi secondi a mezzanotte, entriamo insieme in questo 22 maggio del 2026, facciamolo ascoltando Rai Radio 2.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i Matti dalle Gare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No, no.
4: Matti dalle Gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2. I Lunatici su Radio 2.

0: Ma che bello cominciare insieme questo venerdì 22 maggio 2026 con George Michael qui su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici. Mezzanotte, 9 minuti, lo senti? Lo senti il profumo del weekend che sta arrivando, Roby?
1: Sì, sì.
0: Con l'estate, i gradi sì. Che si alzano, le temperature che si alzano. Bene, allora abbiamo aperto...
1: È sempre così, l'estate uno aspetta sempre, poi arriva all'improvviso e non...
0: Non te ne accorgi quasi. Ma bisognerebbe farlo.
1: Cerchiamo di accorgerci.
0: Ecco, con più consapevolezza. Mi piace, Roby, mi piace. Ciao Lunatici, certamente non ho presente il nome del genitore chitarrista che ha chiamato prima, ma lui non rientra tra che quelli che quando ero scout si usava a dire: bisogna educare prima i genitori, poi i figli. Ecco perché giornalmente questa gioventù bruciata ne combina sempre una. Buonanotte, scrive Efix. Non esageriamo.
1: La gioventù bruciata è sempre esistita. Tant'è vero che il film con James Dean ragazzino si chiamava Gioventù Bruciate. Di che anno era quel film? Adesso te lo vado a vedere. Quindi non cadiamo, non abbracciamo la demagogia che ci rincorre con una mannaia.
0: Ciao mitici, scusate se sono poco attivo.
1: 1955, Gioventù Bruciata. 1955.
0: Quindi è sempre esistita la gioventù bruciata, dipende da che punto di vista la si guarda. In questo periodo sono poco attivo, ma sono sempre in ascolto, anzi grazie, perché penso anche ai discorsi dei Lunatici durante il giorno al lavoro. Un abbraccio dal toscanaccio lunatico mannaro Stefano, grazie del messaggio. Accogliamo Marina che ha chiamato lo 063131. Ciao Marina.
2: Ciao
1: Marina, che racconti? Benvenuta su Rai Radio 2, prima volta anche per te.
2: La prima volta, sì, la prima volta che chiamo, certo.
1: Cosa ti ha spinto? Dici qualcosa di più.
2: Ma perché voi mi siete simpatici, però poi la guardo poco la radio la notte perché c'è troppe cose da fare.
1: Che devi
2: ancora
1: fare? Che devi fare di notte?
2: Di notte c'è da fare settimana enigmistica, da studiare il teatro, ora stasera sono tornata, però... È una cosa bella perché era un'iniziativa di mio nipote, che è un festival della mente. Mio nipote ha 19 anni, quindi è allo scientifico. E questi ragazzi hanno fatto dei corti, poi c'era chi faceva teatro, chi faceva
0: video. A proposito
2: video.
0: Di gioventù bruciata, vedi?
2: Una cosa molto bella, molto interessante.
0: Senti,
2: molto,
0: ma tu fai teatro, quindi?
2: Sì, ma teatro degli anziani. Perché ho 75 anni.
0: È bella questa cosa. Quando farete lo spettacolo?
2: Proprio domenica, guarda. Quindi siamo alle porte.
0: Sei tesa?
2: Ah?
0: Sei tesa per lo spettacolo?
2: No, assolutamente. Io non sono affatto timida. Sentivo qualche persona è timida. Sono una faccia tosta. Mi piace il teatro, mi piace il bridge, mi piace disegnare, mi piace fare un sacco di cose, figurati se... Però mi piace anche studiare queste piccole commedie amatoriali che facciamo, Poi preparo anche gli scenari, perché...
1: Sei anche sceneggiatrice, quindi...
2: Sì, ma è una cosa molto semplice, perché le facciamo in un circolo sociale per anziani, quindi... Però preparo un pochino tutte le scene che sono abbastanza grandi, sono alte.
1: Ti tieni impegnata, benedica. Tieni la testa attiva, quindi complimenti,
2: sempre,
1: è bello
2: sempre,
1: così.
2: Sempre.
1: Ciao Marina, certo. Resta su Radio 2, quando vuoi torno a farti sentire. C'è
2: grazie,
1: Ida?
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, da questo momento in poi tutti a bordo,
0: Sì.
1: Tutti a bordo, quindi chi vuole farsi sentire per la prima volta è benvenuto sempre, ma questo vale sempre, non è che dobbiamo dirlo. Possono chiamare anche gli abituali o quelli che sono già intervenuti. Da questo momento in poi tutti a bordo, 063131 oppure 800 800 002. Venerdì 22 maggio del 2026, che è arrivato a 13 minuti, che succede?
0: Scusami Roby, mi aiuteresti a decifrare questo messaggio del dottor Blandino, che è tornato dopo tre mesi di Thailandia?
1: Dimmi.
0: Scrive: Blandino, zona Senigallia, segnalo poca fauna.
1: Non capisco, non lo so.
0: Tre pattuglie, scrive.
1: Non lo so.
0: Cosa vorrà dire? Non capisco.
1: Io non voglio sentirlo, questo signore. C'è Ida che scrive: non ho mai sopportato l'estate. Trovo che sia un allontanarsi dalla vita vera. Invece l'inverno ci fa scoprire la bellezza di una quotidianità che profuma di verità. L'estate è un po' falsa, almeno per me.
0: Ok.
1: Che vuol dire l'estate e l'inverno? Cioè, sono stagioni differenti, ogni stagione ha i suoi pro e i suoi contro.
0: Già, dovrebbe essere così, per noi è così. Vai a capire Ida che ha nella testa. Va bene, allora, presente, vediamo un po' chi è che ci scrive presente. Maria Cristina, grazie. Vito da Bari, sono Donatella da Caggiano, presente.
1: Cioè, lo scrivete su X, presente.
0: Aurelia.
1: Fateci vedere che ci siete su X, andate su Twitter. No, davvero, però, no, Heidi, non mi interrompere. Andate su Twitter, cercate Rai Radio 2. Stai zitta un attimo, cercate Rai Radio 2. Seguite Rai Radio 2. L'ultimo tweet che trovate è il tweet dei lunatici. Lasciate un cuoricino, retweetatelo, siamo a 12, dobbiamo arrivare a 20.
3: Perché?
1: Perché sì. E tra i commenti scrivete, brava, tra i commenti scrivete, presente, hashtag i lunatici.
3: Perché?
1: Così vi salutiamo in tempo reale. No, se mi dicevi, siamo a 12, dobbiamo arrivare a 20. Dai, è un po' che non lo facciamo, fateci vedere che ci siete. Non perdiamo l'abitudine anche di usare X per commentare live tutto quello che vedete, sentite. Siamo arrivati a 13. A 13, no. Poco, è male. Ma di più. Resultate a manetta, forza.
0: È contenta, lei si accontenta di poco.
1: Ciao a allora. Riccardo, il primo che c'è stato, anche Ida. Twitta, fateci vedere che ci siete.
0: E abbiamo Giovanni che invece ha deciso di chiamare lunatici su Rai Radio 2. Ciao, benvenuto.
4: Ciao Arduini, ciao Di Sancio, sono Giovanni e dalla provincia, sono di Roma ma vivo nella provincia di Novara già da tantissimi anni, sono una new entry anche se vi ascolto da tantissimo tempo.
0: Ok, se ci ascolti da tanto tempo significa che di solito la notte sei in giro, che combini, che fai nella vita?
4: Ma nella vita faccio l'impiegato di banca, normalissimo così, però la sera mi piace stare sveglio così fino a tardi e quasi tutte le sere ascolto comunque il vostro programma. E stasera vi ho chiamato perché avete toccato un argomento che era il film della gioventù bruciata.
1: Sì.
4: E oltre a essere, vabbè, uno dei miei film preferiti, e avete, secondo me, ragionissimo a dire che non è vero che oggi comunque i ragazzi, le nuove generazioni sono vecchie, cioè quello è un film di 70 anni fa e raccontava esattamente le stesse cose, no? Ed è un film veramente particolare perché tutti e tre, penso che sia l'unico film, almeno a memoria, non me ne ricordo altri, film dove tutti e tre i protagonisti, quindi da James Dean al coprotagonista alla protagonista femminile, sono morti tutti e tre giovanissimi in tre praticamente eventi molto violenti e particolari, insomma. Lui, Gentino, ovviamente con l'incidenza stradale, il coprotagonista è stato ucciso negli anni 70 a coltellate da un assalitore, da una persona che l'ha ucciso, e lei è morta in uno stranissimo incidente in barca all'inizio degli anni 80, dove è stato coinvolto anche Christopher Walken, che però poi è risultato strano nella vicenda. Tutto qua, mi avete risvegliato questo ricordo e mi faceva piacere.
1: Hai fatto bene a condividerlo con noi. Ti abbracciamo, resta su Radio 2, quando vuoi torna a farti sentire. Forse è anche questo che poi ha reso il film che stavo vedendo, non ha vinto neanche un Oscar. Ero convinto che avesse fatto Incetta, invece tre nomination ma nessuna statuetta, un vero e proprio titolo leggendario nella storia della cinematografia.
0: Senti che messaggio che manda Ricky: oggi ho il cuore come un acquerello, ad ogni pennellata che lo compone una goccia di silenzio che strappa dalle sue cave arcate il palpitante ardore che come un derviscio lo faceva girare e sospirare una volta. A voi dedico l'immobile lucciola della mia malinconia notturna. Un abbraccio, Ricky, se hai bisogno di far due chiacchiere chiama. Che
1: ma ha chiamato Carlito? Ha chiamato il dottor Carlito di Lelio? Non lo vedo. Intanto benvenuta a Cristina, grazie a Domenico. Avvicendamento dalla parte tecnica, c'è sempre l'esperto di Lelio al di là del vetro, in regia video Veronica del Soldato, tutta 058, la squadra dei lunatici di stanotte che ringraziamo sempre per il supporto. C'è Fan Club i Lunatici che ha appena twittato, c'è anche Purci Moves, c'è Bernie, c'è Franca, c'è Carol 63, un saluto a Riccardo Cinguettate, retwittate a manetta l'ultimo tweet che trovate sul profilo X di Rai Radio 2. Siamo arrivati a 16, dobbiamo arrivare a 20, quindi fateci vedere che ci siete. Nel frattempo vogliamo da Roberto, che si è prenotato, per dire la sua, 06 3131, oppure 800 800 002, per telefonare. Roberto, benvenuto, sei in diretta.
3: Ciao
0: Roberto, che ci ha messo in attesa Roberto?
1: Roby?
0: Roberto?
1: Heidi, prova tu.
3: Ciao!
1: Mamma, è qui è Roberto, pronto?
0: Eppure io sento qualcosa, secondo me...
1: Io ho sentito un lampo di Roberto di Bergamo.
0: Era Roberto di Bergamo? Chi lo sa?
1: La colpa è di chi ancora lo mette in collegamento, Roberto di Bergamo. Cosa dovrà fare quest'uomo?
0: Già.
1: Vabbè.
0: È andata così, Roby, che devo dirti? Dai, messaggi vocali.
1: Ha due debolezze di Lelio che io non Lilla. Capisco. Lilla dal Mottarone, sì. E Roberto di Bergamo.
0: Lo so, chi lo sa? Lilla la condivido anch'io.
1: No.
0: Mi fa impazzire. Lo so, è pericolosissima quella signora, no, però no, mi fa troppo ridere. Non ha senso, ma proprio è al di là di ogni tipo. Infatti, guarda, qui scrivono: Lilla chiama, vogliamo Lilla.
1: Ma
0: c'è
1: chi lo
0: bisogno,
1: scrive?
0: Giuseppe.
1: C'è, ma che Giuseppe? Di... O Nico, Riccardo.
0: Ma Giuseppe, Giuseppe anche fa parte di questa cricca ormai.
5: Ciao Lunatici, vi ascolto in macchina. E allora, la vostra domanda mi ha colpito molto. È molto introspettiva, perché l'ultima volta che io ho perdonato qualcuno è stato me stessa, nel senso, sono molto più clemente nel perdonare gli altri, ma molto meno se sbaglio io. Questa rigidità dovrei un po' smussarla, quindi mi dispiace ferire, mi dispiace perché essendo anche molto impulsiva a volte prima agisco e poi penso, però ecco, se c'è qualcuno che faccio fatica a perdonare, quella sono io.
1: Questa è una grande verità che dici.
5: Niente, questo, siete fantastici, vi seguo spesso, complimenti anche a Roberto per il tuo libro.
1: Grazie.
6: Ragazzi, notte movimentata, anzi serata movimentata, un amico molto caro è venuto a prendermi a piedi al lavoro e poi si è sentito male e mi ha detto vado al pronto soccorso. Io gli ho detto non ti posso lasciare solo, eravamo a piedi, abbiamo preso un pullman, siamo andati al pronto soccorso di un grande ospedale della nostra città e in realtà non aveva niente per fortuna e siamo venuti via praticamente subito e siamo andati con grande allegria a mangiarci qualcosa insieme e siamo tornati adesso. E buonanotte cari lunatici e a tutti quanti, ciao.
7: Una piccola curiosità, ma Buddy ci sarà al matrimonio? E se sì, con chi starà? Un bacio, Daniela.
0: Questa signora Arduini vuole sapere se al tuo matrimonio porterai il tuo cane, il tuo grosso cane.
1: Non ci sarà, Buddy resterà a casa, resterà per qualche ora a casa da solo, perché mi sembrerebbe peggio per lui portarlo il 30 luglio a Roma per tante ore, tanta gente... Uscirà, lo va.
0: Sì, ma in quel borgo che poi avete affittato per.
1: Ma non fa. Ma
0: sto comune che avete affittato
1: ma
0: per
1: non
0: poi
1: è vero.
0: Fare.
1: Ma
0: il
1: perché devi sempre fare queste battute
0: per quella
1: sciocche?
0: Settimana? Mi chiedo, non starebbe bene lì a girare per le strade del borgo?
1: Ma no, Buddy è un cane. Buddy è un cane che ha paura di tutto, che ha le sue abitudini, che ha i suoi riti.
0: Hai ragione.
1: Starà con me, mi voglio fare le foto vestito prima di uscire di casa con Buddy che mi impederà tutto il vestito, poi resterà qualche ora a casa da solo e poi tornerà mio padre e Buddy tornerà alla sua quotidianità. Ma perché devo portare con 40 gradi un cane al mio matrimonio? Mi sarebbe piaciuto, ma lui non se l'è sentita, perché io gliel'ho chiesto se mi avesse portato le feti.
0: Ecco, quindi invece sei passato la seconda scelta a mio figlio.
1: Sì, non se l'è, Buddy, il gran rifiuto di Buddy.
0: Non glielo dico a Valentina.
1: Ha detto io non me la sento.
0: Roberto ti ha chiesto questa cosa perché il cane ha rifiutato, non gliel'ho detto.
1: Ma no, ma dai, insomma, Valentino potrebbe un ragazzo che
0: starci male.
1: Capisce.
0: Roberto, cosa ti piacerebbe fare al matrimonio d'Arduini? Il DJ?
1: L'ha già detto,
0: l'ha
1: DJ.
0: Detto, infatti.
1: Pronto?
8: Ecco, ciao carissime.
1: Secondo te perché Direlio ti mette sempre in collegamento appena telefoni?
8: No, è una cosa importante, ha capito che è una cosa importante.
1: Sentiamo questa cosa importante, vai.
8: Ecco, per quanto riguarda la scaletta del DJ, del selezionatore al tuo matrimonio,
1: sì.
8: chiamiamo un selezionatore, lo leviamo di grado.
1: Sì.
8: Ecco, però è importante la scaletta. Io umilmente vorrei suggerirti dei pezzi da fargli mettere. So che i DJ sono resti a mettere pezzi altrui, però dovresti metterlo nel contratto. La musica la scelgo quasi tutta io, devi dirgli.
0: Allora, dacci un titolo che secondo te dovrebbe essere nella playlist del matrimonio d'Arduini. Però mi ha fatto venire una curiosità. Avete fatto delle richieste voi?
1: Ancora
0: al DJ?
1: No,
0: ma le farete? Cioè, nel senso, questa è la nostra canzone.
1: Lui ci ha detto che di solito ne accettano due, tre. Una per il taglio torta, una per il primo ballo della sposa col padre e una per l'arrivo. Quindi più o meno, poi certo non è che tutta la
0: quale
1: scaletta...
0: sceglierete per l'arrivo?
1: Ah, non lo so ancora.
0: Beh, avrete una vostra canzone.
1: Non te lo dirò mai.
0: Avrete una vostra canzone. Saremo
8: io
0: e te, così.
1: Sei fuori strada, no, sei fuori strada. No, qual è? No, non è quella. Non te lo dirò mai.
0: Ma starò lì e dimmelo
1: e
0: prima.
1: E lo senti?
0: Gazzelle.
1: No.
0: Ma la so. Perché
1: la
0: sei?
1: La so.
0: Dai,
1: non metti di saperla, perché tu vuoi trasformare tutto in una...
0: Non voglio trasformare nulla in una baracconata.
1: In una
0: vergognare, Roberto. Qual è la canzone che suonerà quando arriverete?
1: Non te lo dico.
0: Masco Rossi?
1: No.
0: Il più grande spettacolo dopo il
1: non Big indovinerai Band. Mai. Se la indovini, guarda, se la no.
0: È una canzone che hai scelto la tua compagna.
1: 50-50. Non la indovinerai mai.
0: Che italiana?
1: Italiana, io amo la musica italiana. Robby, secondo te quale dovrebbe essere?
8: Ma c'è una canzone degli Smith. Adesso io l'ho ascoltata migliaia di volte e non mi viene il titolo.
1: Non è il mio genere, non è il mio genere.
8: No, ma per il testo.
0: Quale?
8: Perché dice a un certo punto.
1: Quale?
8: Dice...
1: Quale? Che la mettiamo un secondo così vediamo. Vai, quale? Dici
8: il titolo. Non mi viene il titolo, so che dice. Would you like to marry me? And if you like, you can buy the ring. Se ti piacerebbe sposarmi.
1: Allora, ferma un secondo, Roby, restagli un secondo. Pare che abbia chiamato Caterina. Pronto?
9: Madre core.
1: Cosa?
0: La canzone Anima Core.
1: No.
0: E la canzone
8: sì,
0: è William.
8: Bella.
0: La canzone è William. It was really nothing.
1: Ma poi
0: degli
1: non
0: Smith.
1: Interessa agli ascoltatori questa.
8: Bella, prova.

0: Però è forte Roberto da Bergamo a fare queste cose.
1: Okay. Smith gioca.
2: No,
1: vince facile.
2: Idea, una bella idea.
0: Vai, dici.
2: Un cantante che va per la maggiore adesso, ha tante visualizzazioni su YouTube.
0: Sta per sparare.
2: Di Roma, laziale, un trentenne, e si fa chiamare Tutti Fenomeni. Ha fatto diverse canzoni, può suonare anche al tuo patrimonio.
0: Ma non credo, non credo. Caterina, tu che dicevi?
3: Toby,
0: dimmi.
3: Vorrei suonare la farfalla da Figaro e vengo da te, mamma mia, ti vorrei proprio vedere quel giorno, mamma mia.
0: Ma allora, però agli ascoltatori non interessa nulla di questa
2: invita
0: cosa.
2: Invita Caterina, sarebbe bello.
1: Sì, è vero, sarebbe un bel gesto. Sarebbe un bel gesto, Roberto.
3: Non interessa che tu discorsi.
0: No.
3: Ma che cazzo dici?
0: Calma. Già abbiamo detto che facciamo l'addio al celibato radiofonico il 5 giugno. Quella notte. Ma prima.
1: Pensa Caterina che entra in chiesa gridando Roberto.
0: Sarebbe stupendo.
1: Cucciolone. Non lo fare. Poi ve ne scappate insieme in autobus.
3: Non lo fare, scusate, sì.
0: No, ti sentiamo malissimo però, Cate.
1: Male male, eh. Mettiti, ecco, brava.
0: Adesso la sentiamo.
1: Senti,
0: bene.
1: Caterina, ti posso chiedere un favore?
3: Sì.
1: Allora, Arduini non mi vuole dire il titolo della canzone che metteranno quando arriveranno gli sposi al matrimonio. Non capisco il motivo.
0: Ma
1: di
0: prima voglio parlare, a parte non la sa neanche il DJ.
1: Potresti...
0: Prima voglio parlare con
1: il
0: DJ.
1: Ho capito, ma che male c'è nel dirlo? Perché ma che è una canzone così particolare?
0: È particolare, è particolare. È genere mio, però.
1: Genere tuo? Ah, ok, sì. Una roba tipo J-Ax.
0: No, fuochino. Tanto non indovini. Non indovini.
1: Marra?
0: No.
1: Guè?
0: No. Non indovini, no.
1: No, no, dicono io, di Delio.
0: Cattiveria, quella di Delio, cattiveria.
2: Marra è bravo.
0: Bravissimo, sta dicendo tutti i miei rapper preferiti. Caterina, che stavi dicendo? Che volevi chiedere a Caterina?
1: Fibra.
0: Non puoi dirli tutti,
1: metti
0: no.
1: Metti Fibra.
0: No. Non puoi dirli tutti comunque, poi devi fare il titolo. Non vale il cazzo.
1: No, mi immagino, capito, arrivano gli sposi. Siamo come Tori a Pamplona, questa?
0: No.
1: No.
0: Però ci stava bene.
1: Da paura.
0: Ci stava bene, sì sì.
1: Niente, Caterina, volevo chiedere a te di convincerlo a darci il titolo di questa canzone,
0: ma non lo darà.
1: Non vuole dire nulla,
0: no.
1: Mantiene. Magari hai venduto l'esclusiva a qualcuno? Il matrimonio, sentito che verranno le telecamere della vita in diretta, ma che hai venduto?
0: No, era la volta buona, fare confusione.
1: La volta buona.
0: Ma era una battuta quella.
3: La volta buona viene Caterina.
0: No, Balivo, non viene
1: anche la Balivo, ha detto vai veniamo con le telecamere, io ti ho visto l'altra volta.
0: Dalla Balivo
1: aveva detto ah veniamo con le telecamere, quindi adesso io mi aspetto. Ecco. Ma tranquilla, tu dici vorrei vederti quel giorno, ma lo vedrai sicuramente. Cate, lo vedrai in TV.
0: Allora, usciamo da questa cosa che no, che non interessa a nessuno.
1: Interessa
0: usciamo.
1: A noi.
3: Ma tutti ti vogliono.
0: Ma tutti chi, Caterina? Ma chi sono sti tutti?
3: Ti vogliono bene, tu non lo sai, ti vogliono bene tutti.
0: Ma per carità, ma siamo in radio, questa è Rai Radio 2, non interessa a nessuno questa cosa.
3: Ma tutti ti vogliono bene, lo so io.
0: Va bene. Allora, salutiamo Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, grazie. Grazie.
0: Ciao Robby, bellissima la canzone che hai suggerito. Sì, crepi.
3: Andrea.
0: Il lupo.
1: Dimmi.
3: Andrea.
1: Dimmi.
3: Tu mi devi fare un piacere. Prima che finisce la trasmissione mi devi fare una canzone e poi la devi fare come sai tu.
1: Va bene. Va bene.
0: Hai capito?
1: Ho capito. Guarda, io te la farei. Guarda, io vorrei.
0: Metti di meglio col telefono.
1: Vorrei recitarti in diretta la canzone che Arduini e Cristina hanno scelto per entrare in.
3: Che canzone
1: aspetto? Arrivare al ristorante, però non ce lo vuole
0: Ma
1: far
0: non è
1: sapere.
0: Ancora definitiva la cosa. Non è ancora definitiva.
1: Non è ancora definitiva. Va bene. Vabbè,
3: mamma
1: sì.
3: Mi serve quel giorno ti mando un telegramma.
0: Ma non c'è bisogno, Caterina. Noi siamo già connessi con i nostri cuori, sempre sintonizzati.
3: E poi ascolta, ti voglio dire una cosa.
0: Sì.
3: Te la posso?
0: Dilla.
3: Beh, io ti mando il mio numero di telefono.
0: Ah, va bene.
1: Che cosa vorresti?
3: E poi parliamo. Perché i regali come ti fa? 9 giugno finita. Io già l'ho comprato.
0: Ma non c'è bisogno di nessun regalo, Caterina. Non c'è bisogno di nessun
3: regalo. Già l'ho comprato. Te l'ho fatto buttare via.
0: Che regalo ha comprato? Vabbè, non c'è bisogno di nessun regalo, Caterina. Non, davvero, davvero. Grazie. Grazie comunque.
1: Bel momento.
0: Viva la radio!
1: Bel momento.
3: Allora. Viva Roberto, che si scusa.
0: Evviva!
1: Viva, viva!
0: Un ciao Cate, ciao!
1: Un bel brindisi. Mezzanotte 32, ci voleva un po' di delirio anche in questa nottata, era mancato.
0: C'è chi chiede, Caterina è ancora in Veneto per motivi di sicurezza, non gliel'abbiamo chiesto stanotte.
1: E la prossima volta glielo chiediamo. Sono in giro a recuperare mio figlio perché dopo mezzanotte non ci sono più treni. Grazie per la compagnia, scrive Daniela. Poi qui cominciano a fare delle ipotesi. Manda Carletto il principe dei mostri. No, non è il genere d'Arduini. Non è il genere d'Arduini. Sono curioso, ma me lo dici.
0: Non è ancora definito.
1: Non me lo stai dicendo perché siamo in diretta, me lo dici. Se
0: non te lo dico.
1: Mandiamo un brano.
0: Quando sarà definita, te la dico.
1: Va bene.
0: Non allora. È ancora definita.
1: Mezzanotte 33, si torna alla musica di Rai Radio 2. Lo facciamo con Madame e Marrakesh.

0: All night long, Lionel Richie nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 40, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, ci trovate qui da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, ma i protagonisti siete voi con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, tante le persone che per la prima volta sono entrate stanotte nel bar lunatico, chiamandolo 063131, ci sono poi i clienti abituali, quelli che ci siamo abituati a sentire, l'astronascente di questo finale di stagione, il dottor Carlito. Ciao Carlito.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Che dici?
1: Carlito, prima di tutto non è che sono arrabbiato, voglio fare solo un appunto all'intenzione. Voglio fare una tiratina di orecchi e Arduini.
2: Tanto per cambiare, vai, dimmi.
1: Perché prima, quando ho fatto il messaggio, no? Ho fatto un errore di ortografia. Io chiaramente mi sono accorto, solo che non c'avevo voglia da cancellarlo. E tu per due volte l'hai letto.
2: Io ho letto il messaggio testuale.
1: Di fronte a tutti Italia, mi hai fatto fare la figuraccia.
2: Io ho letto il messaggio testuale, ma se la cosa ti ha ferito, umilmente, mi tolgo il cappello e ti domando scusa.
1: Però a mo te ne dico un'altra più grossa che l'hai fatta, forse non te la ricorderai nemmeno, ma io sto scherzando chiaramente, però l'hai detta tu, io riferisco solo quello che hai detto tu. Una volta ho fatto un messaggio che non si è capito, no? E tu hai detto, ma quello c'ha la segatura dentro la testa.
0: Ma tu querelalo.
2: Ma sarà stata
0: portalo in tribunale, togli una battuta.
2: Vabbè, comunque Carlito, tu mi hai scritto che andando avanti com'era, andando avanti con l'età,
1: la donna aumenta il libido, cioè vari esempi da portare.
2: Poi sono io,
0: il libido.
2: Sì.
0: Invece negli uomini no, e poi hai aggiunto, guardate che io tutte le sere quando vado al night vedo che la maggior parte degli avventori sono sposati.
1: Sposati e fidanzati, ve ne dico una delle più clamorose, era il giorno di San Valentino, no?
0: Sì.
1: Il night era vuoto, letteralmente vuoto. Questo perché? Perché i frequentatori stavano o con la ragazza o con la moglie, chiaramente. Questo giusto per darvi un esempio.
0: Ok.
1: Poi ho scritto alcune cose prima. Non so se l'hai letto di Giangio, perché sennò mi dimentico di quella che ha detto Vittorio Sgarbi. Che Sgarbi ha detto che la monogamia è contro natura, e così si spiegano molte storie extra coniugali.
0: Tu sei d'accordo? Sei d'accordo?
1: Sì. Sì, però come ripeto all'ennesima

0: che i vicini di casa sono gelosi perché lui cambia spesso fidanzata, ha cambiato spesso
1: fidanzata. Quindi... Sì, però apparentemente io ho cercato sempre l'amore e questa è la mia sfiga, che non l'ho trovato mai.
2: Infatti c'è il messaggio di zio Nico che fa un po' un confronto tra Carlito e il blandino che è tornato, no, a scriverci questa notte.
1: Questo è grave,
2: e dice no, fa un confronto dicendo la differenza tra Carlito e blandino è che Carlito è un sognatore, blandino esatto. No. Ci ha preso secondo
1: me. Io non sono un sognatore perché tutti cercano l'anima gemella, ma non è che l'anima gemella non è che si cerca, si trova. È una cosa naturale, solo evidentemente che io non sono predisposto, perché adesso modestamente io ho tutte le carte in regola per far felice una donna, solo che poi ci sono uscito con delle donne, sono diventato amico e si sono meravigliate come uno come me non aveva trovato mai una donna.
0: Ecco. Mai dire mai, Carlito, hai ancora un sacco di anni davanti, dai.
1: No, a me piacerebbe solo che la salute seguitare a fare questa vita, perché mi sono rassegnato. Ah, un'altra cosa avevo fatto, un messaggio. Quando parliamo di queste cose si può confondere che io non ce l'ho contro il tuo matrimonio, perché io parlo sempre in generale.
2: Senti,
0: però secondo te non dovrei sposarmi?
1: Allora no. Tu mi porti in giro?
0: No, non ho capito questo. Mi devo sposare secondo te o no?
1: Io non posso dire, non ti conosco. Come faccio?
0: Okay.
1: Dovrei conoscere anche la tua.
0: Questa è una risposta matura. Questa è una risposta matura.
1: Come faccio?
2: Invita un fine settimana a casa tua, no?
0: Guarda, è un casino.
1: A parte io parlo, si fa per parlare, no? Voi. Scherzate, ma noi
2: Carlito,
1: fondamentalmente non ci conosciamo.
2: Carlito,
1: no?
2: Prima di salutarci, ieri avevi detto che stavi andando al night, che c'è una ragazza che ti piace ultimamente.
1: Purtroppo non c'era.
2: Quindi non hai speso tutti i soldi che volevi spendere ieri, sei tornato a casa con le tasche piene.
1: No, quello, il problema non è stato quello, che ho fatto la solita figura di quello che sta lì che non spende. Invece un signore, uno che è un vero signore, signore tra virgolette chiaramente, perché quelli che vanno con i net secondo me non sono signore, io ce vado come terapia più che altro, non è che ce vado per scelta.
0: Io vado al night come terapia. È una pietra miliare nella storia dei deliri di questo
1: posso
0: problema.
1: Consigliare invece a Roberto Arduini di andare un giorno al night te lo scriverò, dai, consiglio.
0: Night club, strip club?
1: No, un'altra cosa. Non
0: ma prima o dopo? Prima o dopo le nozze? Prima?
1: Prima, chiaramente. Prima.
2: Ce lo devo portare per l'addio al celibato?
1: No. Una cosa molto più da psicologo.
2: Da psicologo.
1: Un'ultima cosa. Tu hai detto che sono strano, no? Ma è normale che faccio questo effetto, perché io non posso parlare liberamente.
0: Ma io sono il re degli strani, figurati.
1: No, io parlo con voi sempre con freno a mano. Se io parlassi liberamente, veramente io sono un tipo che mi farebbe passare una serata lieta. No, non sto scherzando,
0: Allora, aspetta.
1: Quando che sta in comitiva... sono un egocentrico.
0: Chiaro, fermati Carlito, c'è un ascoltatore che vuole parlare con te. Pronto, Daniele, pronto?
3: Ciao, sono Daniele.
0: Prego.
2: Che vuoi dire?
3: Niente, mi sembra, siccome io ho una sono un po' attempato emissore, mi sembra che l'interlocutore anche lui abbia una certa età. Io ho frequentato, ho fatto di lavoro per tutta la vita la manutenzione nei bar, nei ristoranti, nei night, nei privé, tutte quelle cose lì. Però a una certa età non mi sembra che una persona trovi il proprio futuro in un night, ecco. O una compagna seria, ecco.
0: Carlito,
3: questo volevo

0: fuori luogo questo. Io la ringrazio,
1: fuori
0: signore,
1: luogo.
0: Ma ringrazio questo signore, ma ho molti esempi. Il più clamoroso di una mia amica, che ci ho parlato solo perché ci ho fatto una consumazione. Come va,
1: un'amica con cui ha parlato perché ci ha fatto una consumazione. Questo è il fantastico mondo di Carlito. Scusa se ti ho interrotto.
0: Sempre per rendere l'idea, no? Una
2: molto triste.
0: Detto, allora come va? Come mai consumi con questo signore che ha 90 anni? Consumava sempre con un signore che aveva 90 anni. Non riusciva neanche a camminare col bastone. Lo sai lui che gli chiedeva a lei?
2: Che chiedeva?
0: Di fare l'amore. A 90 anni.
1: Beh, va beato lui, posso dirlo, molto qualunquisticamente.
2: Vabbè.
3: È ovvio che noi uomini
1: Daniele, il tema secondo me che Carlito non vuole capire è che questa sua amica, che lui ci ha parlato una volta perché le ha offerto una consumazione, i soldi tuoi, che ti credi un cinquantenne piacente, magari lo sarei anche, e i soldi del signore di 90 anni che fatica a camminare, sono uguali, perché quella persona sta lì per lavorare e di parlare con te non gliene frega niente.
0: È il nostro malinteso, Arduini, è di fondo. Che ci vorrebbe molto tempo per parlarne, ma non se ne può parlare. Cioè, parliamo una volta al telefono, sei timido, tu non mi rispondi mai.
1: Ma è vietato dai protocolli, non ci si può sentire in privato, perché altrimenti poi il programma ne perderebbe.
0: L'ultima cosa, non prendere esempio, con tutto il rispetto che ho per Di Giancio, perché pure a lui non lo conosco, no? Non di sposare perché si è sposato, perché non puoi prendere come esempio Di Giancio.
1: Ma
2: io non sono sposato, amico mio.
0: Però convive da 20 anni come se lo fosse, no?
1: Non
0: condizionare dalla bella vita che fa Di Giancio, perché tu con lui non c'entri niente.
1: Daniele, se la
2: ride,
3: mi fa per ridere. Comunque, quest'uomo è un po' disturbato.
1: Carlito, Daniele ti ha dato del disturbato.
0: Disturbato uno che ha lavorato.
3: Le compagnie, delle unioni, delle persone sono. Allora,
1: abbracciamo entrambi, è stato un bel momento. Ciao Daniele, ciao Carlito, è stato un bel momento.
2: Molto bello, mi è piaciuto molto.
4: Le musiche scelte saranno Ibu, Claudio Baglioni o Paradiso, sicuro.
1: No,
2: non ha indovinato?
5: Io metterei questa canzone.
2: Allora, questo è il consiglio del Dandy per il tuo matrimonio. Non male,
1: Ma questo lo consiglia veramente il Dandy? Hai capito che intenditore, eh? Me lo immagino tutto vestito.
2: Capito, sono arrivati gli sposi.
1: Ehi,
2: il giudice Edra. E ragazzi, allora è il momento, sono arrivati gli sposi. Un applauso. E arriverà il cielo, vedremo alzarsi la mongolfiera, anzi arriverà il dirigibile con scritto
1: Cristina. No, non ci sarà nessun dirigibile, e che poi non ti dico, tu fai, trasformi tutto in una
2: non mi racconti più niente, non so nulla io del tuo matrimonio, niente.
1: Ma non c'è niente da raccontare.
2: Io vorrei, pensa, io che sto organizzando il tuo addio al celibato,
1: sì,
2: avrei una voglia, ma una voglia di raccontarti le cose che sto scegliendo, che sto facendo, che stanno succedendo.
1: Che falso che sei, tu dici questo solo per farti mandare i cuoricini delle signore.
2: E tanto che te l'ho detto l'altro giorno, guarda, non vedo l'ora che arrivi, perché lo faremo il 20 e il 21 giugno, non vedo l'ora che arrivi il 22 giugno, il 20 giugno, per poterti raccontare alcune cose che ora non ti posso raccontare. E invece tu non mi dici più niente.
1: Vabbè, ma non è vero, ti ho detto un sacco di cose, ti ho raccontato dei bignè, ti ho raccontato un sacco di retroscena. 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Rai Radio 2. Juve Conte alla rovescia, il titolo della Stampa. L'allenatore ha fatto capire di preferire Torino alla nazionale, l'incognita Spalletti. Si inizia a parlare un po' di calciomercato con il Toto Allenatori.

0: Allora Arduini, mi è capitato un meme che sta circolando, che circola da un po', mi ha fatto sorridere, però riguardava proprio l'iconica autrice di Nobody's Wife, Anouk, che insomma conosciamo tutti per questo singolo, che si è sposata 3 volte e ha fatto 6 figli, cioè Nobody's Wife, capito? 3 matrimoni alle spalle. Allora è arrivato il momento, anzi prima un messaggio vocale, senti.
1: Buonanotte lunatici, sono Salvatore, telefono da Cagliari. Volevo solo dirvi che ma molto molto meglio sentire Lilla che ascoltare l'odioso Michele da Foggia.
0: Dobbiamo far cambiare idea a questo signore. Michele,
2: buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche, e si vede che ce l'ha con me, no?
3: Che ne pensi della night terapia ipotizzata da Carlito?
2: Allora, in night terapia, forse perché secondo me si sente solo e va al night, adesso non lo so.
0: Ma se il tuo amico Alessandro venisse a prenderti sotto casa e ti dicesse Michi, stasera si va al night, tu cosa gli diresti?
2: Giusto per andare a vedere, ma non che mi metta a buttare soldi a destra e a sinistra. Solo andare a vedere com'è questo night, ma non è che mi metta a sperperare soldi. Giusto, no? Io la penso così.
0: Chiaro. Bene. C'è altro che volevi raccontarci questa notte, Michele?
2: Sì, sì. Volevo raccontare il fatto di Carlito. Non è che non ne ha amici e va sempre a night per trovare amicizie, queste cose qua.
0: Tu dici che Carlito è una persona sola che va al night, sì, per sentirsi meno solo, però lo fa con i soldi, tramite soldi. Dici, l'amicizia vera non si compra.
3: Ma tu dove vai invece, no, con gli amici, Carlito? Sì, Carlito, Michele, scusa.
2: Io? O in pizzeria oppure non esco, resto a casa, non lo so.
3: Lo sento molto moscio stasera.
0: Sì, è un po' triste. Moscio, triste, moscio, arrabbiato. Moscio. Qualcuno ti ha fatto arrabbiare, Michele?
2: No, è successa una cosa brutta a mia nipote.
0: Beh, ci dispiace.
2: È morta un'amica, si è buttata giù.
3: Mamma mia, ti dispiace. Ti chiedo allora che sei triste.
0: Allora ci sta. Insomma, ci dispiace.
2: Quasi quando aspettavamo che non era lei, mia sorella, mia nipote non l'ha vista arrivare a scuola. E lei ha litigato fortemente con la madre e ha aperto il balcone.
3: Mamma mia, una tragedia. Ti crediamo che sei giusta notte, Michele. Un abbraccio fortissimo e dai, speriamo che tu stia presto meglio. Ci hai parlato di una vera e propria tragedia. Intanto c'è un'ultima ora, battuta pochi minuti fa dalle agenzie. È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, lo rende noto il movimento in un comunicato. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Questo lo si legge su diverse agenzie. Ultima ora che è arrivata pochi minuti fa.
0: Un abbraccio, un saluto ad Ugo. Torno per un attimo su WhatsApp per recuperare alcuni messaggi che non ho letto. Luciano da Milano, un abbraccio anche a te. Poi abbiamo Cinzia, c'è Piero Bello, buonanotte Andrea, Roberto, Rosi da Vallefoglia, Pesaro, un abbraccio anche a te. Poi c'è Gabriella, fedelissima ascoltatrice del programma. Mariolina, presente, grazie carissima Mariolina. Un saluto anche a Raffaella e a Katia.
3: Kherson, raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO, questo lo leggiamo in prima su Repubblica. Il titolo principale è economico, crescita, l'Italia maglia nera, l'UE taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per PIL e primo per debito pubblico. Questa è l'apertura di Repubblica. La guerra rallenta l'Europa, invece il titolo a 9 colonne sulla prima del Messaggero, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma spiragli di uscita dalla procedura di infrazione. Rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli dall'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri.

Ciao, sono Totino da Corleone. Allora, qui accanto a me c'è Albano che vuole cantare il jingle Rai Radio 2. E invece dietro c'è Claudio Baglioni.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2, cosa che accade dal lunedì al venerdì notte, dalle 23 fino alle 2. In queste tre ore che trascorriamo insieme si parte con Ivan Cardia, che gira l'Italia con i microfoni di Radio 2 per raccontarci delle sue tante iniziative. Andiamo questa notte nel paese natale di Santa Rita da Cascia, tra le montagne, dove il tempo che scorre lento e la bellezza ci fanno riscoprire tante emozioni.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio 2, i lunatici. Il nostro viaggio mi ha portato a Rocca Porena, paese natale di Santa Rita da Cascia, un luogo religioso, un luogo bellissimo, incastonato tra le montagne. Con me c'è Carlo, che ho conosciuto passeggiando, che è nato e cresciuto qui. Carlo, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori di questo luogo, per chi ancora non lo conosce?
2: Che sicuramente è un bellissimo borgo, anche naturale, con una bellezza paesaggistica non indifferente, incastonato, come hai detto te, tra le montagne, dove c'è una popolazione, diciamo, c'è poca gente con pochi residenti, questo sì, ma che comunque accoglie migliaia e migliaia di pellegrini nell'arco dell'anno, soprattutto il fine settimana, essendo un turismo religioso, dove magari il fine settimana, con le funzioni, le messe, questo turismo diciamo che svolge un ruolo quasi del 90%.
1: E poi la bellezza di questo posto, perché venendo qui, Carlo, si rimane esterrefatti.
2: Sì, diciamo che il paese, anche essendo molto piccolo, fa 60 residenti questo paese, diciamo, ha due grandi strutture alberghiere, quindi possiamo ospitare molte persone. Il turismo, oltre quello che hai detto te dei luoghi di Santa Rita, è anche un turismo, c'è anche quello sportivo, perché hanno gli impianti sportivi, e poi c'è anche quello, diciamo, che oltre a quello di Santa Rita, anche quello alimentare, che abbiamo moltissimi prodotti tipici della zona. Ma come hai detto te, c'è da vedere lo scoglio, che è forse l'attrattiva maggiore, dove andava a pregare Santa Rita, che è una bellezza paesaggistica, e poi ci sono altre cose da vedere, come le due case, quella nativa e quella maritale, e poi c'è la chiesa di San Montano, dove sono seppelliti il marito e i figli. Inoltre c'è altre due montagnole, noi le chiamiamo, cioè l'Orto del Miracolo, dove Santa Rita ha fatto il miracolo della rosa, che c'è una statua in bronzo, e poi c'è una grotta all'ingresso di Rocca Porena, dove è stata predetta la nascita di Santa Rita dalla maga Sibilla, che si chiama Grotta d'Oro, che è stata messa per il 500° della morte di Santa Rita. Venite da noi, perché fa bene sia al corpo che all'anima.
1: Grazie Carlo.
2: Arrivederci a tutti gli ascoltatori, è stato un grande piacere, vi aspettiamo a Cascia.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci iniziative nei vostri comuni potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 22 maggio parte dal 1924, anno di nascita di Charles Aznavour. Io vivo.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, ora con il nostro racconto, il nostro omaggio di questa notte dedicato a Renzo Arbore.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Devo dire una cosa, vabbè, visto che parliamo di musica, io devo tutto al jazz, perché il jazz mi affascinò subito per il fatto che è musica improvvisata, rispetto a tutta l'altra musica è improvvisata. Allora io, da quando ho cominciato a fare radio, timidissimo, ho pensato: se si può improvvisare con la musica, con gli strumenti, si può improvvisare con la parola. E quindi con Boncompagni noi abbiamo cominciato a improvvisare, biecamente improvvisare, e questo è quello che più o meno mi sono portato dietro e che faccio ancora.

0: Siamo a Napoli, negli anni 60, all'Università Federico II, dove sta per laurearsi in giurisprudenza un giovane foggiano, si chiama Lorenzo Giovanni Arbore ed è figlio di un dentista e di una casalinga.
1: Ma io ero un bambino sorridente, ma timido, molto timido, ero proprio timido. Cioè ero un bambino che si toccava i capelli, allora c'era, non mi, sai, perché mi vergognavo, insomma ero un bambino timido.
2: Non ha particolare interesse però ad indossare toga o cravatta. La sua vera passione è il jazz, la musica leggera. A Foggia si è fatto apprezzare come clarinettista nella Taverna del Gufo, in pieno centro storico, come membro di un complesso jazz. Napoli, dove ha studiato, gli ha permesso invece di appassionarsi alla cultura partenopea, soprattutto quella musicale popolare.
0: Prende la laurea, ma la appende al muro e comincia a dedicarsi a tutt'altro.
3: Ho seguito un mio amico avvocato nel tribunale, poi era talmente frenetico il saliscendi per aule della pretura e del tribunale di Napoli, e poi era talmente caotico in quegli anni la cosa, che io ho detto ma è una cosa che non si fa. Allora devo dire che mio padre è stato molto generoso, ha detto, visto che mi aveva promesso che mi avrebbe aiutato, mi avrebbe lasciato un anno di tempo per diventare, per coronare il mio sogno di fare il musicista o comunque di occuparmi di musica, e io sono stato fortunato perché in un anno di tempo sono riuscito a trovare questo concorso. L'ultimo giorno, quando mio padre mi aveva detto ormai abbiamo fatto tutti i tentativi, qualche raccomandazione, qualche cosa eccetera eccetera, vedi un po' di quando poi decidiamoci a trovare un lavoro, e invece sono arrivato a Roma, a Via del Babuino, alla RAI, e c'era una signorina che non smetterò mai di ringraziare, che adesso è una signora, che mi ha detto guardi, lei ha fatto molte domande, però oggi scade una domanda per maestro programmatore a mezzogiorno, sono le 11, se mi porta la domanda entro mezzogiorno la metto in mezzo alle domande delle cose. Mi ha detto che cos'è maestro programmatore? Quello che sceglie i dischi alla RAI, alla radio. Ho detto ma è quello che vorrei fare io. Allora in un battibaleno sono riuscito a fare questa domanda, l'ho portata alle 12:05, scadeva a mezzogiorno, ho fatto la domanda e mi sono rassegnato, che sarà una delle solite cose. Invece poi è arrivato un telegramma, RAI di Ro, che io non decifravo, che era RAI di Roma.

0: Roma, 29 aprile 1985. Alle 11 di sera su Rai 2 va in onda la prima puntata di Quelli della Notte, uno spettacolo vivace, frizzante, in un orario notturno di solito poco riempito dai palinsesti.
1: Il tutto si svolge in un salotto casalingo ricostruito in studio. Alla conduzione, Lorenzo Arbore, ormai noto semplicemente con il diminutivo di Renzo.
2: Era il 4 3 2 5 no oggi luglio
3: proprio a Mogra
2: luglio 1555 lira più lira meno. Sani Gesualdi passeggiava e doveva partire, però non c'era né tempo bello né tempo brutto né tempo così così, perché c'era sciopero del servizio meteorologico.
4: Volevo sapere che preferisci tra l'uomo e la donna.
5: Cioè, no, siamo è meglio l'uomo.
4: Perché?
5: Perché se è uomo ci sarà il suo motivo.
6: Che sarebbe l'italiano buono?
7: Voglio sapere, ti voglio
6: Basilio
7: chiedere.
6: Basilio Puoti, si chiama cane nella tomba.
7: Ultimo desiderio.
6: Ultimo desiderio.
7: L'ultimo desiderio, già mi avete scocciato abbastanza.
6: Ma perché l'ultimo desiderio? Allora, perché l'ultimo?
7: È perché fra pochi giorni finisce la trasmissione.
6: Se non me lo fai capire, voglio l'ultimo desiderio.
7: La bella mamma Pompei, anch'io troverò la mia parte.

0: ma la domanda è, ma com'è possibile? Cioè, dall'85 ad oggi, in tanti ci hanno provato, ma nessuno è mai riuscito a abissare quel successo e a fare un programma la notte come quello.
1: Ma guarda, perché innanzitutto era giornaliero, poi c'era una grande intesa fra di me, fra di noi, e poi soprattutto nessuno fa ancora i programmi totalmente improvvisati come facevo io. Il programma, credetemi, era totalmente improvvisato. Io nella mia follia avevo fatto Alto Gradimento, le cose eccetera, improvvisando, pensai che si potesse improvvisare pure in televisione come alla radio.
2: È arrivato in Rai nel 1964 come maestro programmatore di musica leggera. È divenuto celebre con memorabili trasmissioni radiofoniche condotte insieme a Gianni Boncompagni, ad esempio Bandiera Gialla, Per voi giovani, Alto Gradimento, e televisive come Speciale per voi e L'altra domenica, in cui ha creato per la Rete 2 un contenitore alternativo a quello domenicale classico di Domenica Il.
3: Sta per penetrare nelle vostre stanzette, e in particolare nella stanzetta nella quale avete il vostro televisore, l'ennesima edizione domenicale dell'Altra Domenica. L'Altra Domenica è un programma che ha modificato le abitudini degli italiani.
4: Benigni? Ma perché spunti? Ma facciamo i giochetti, insomma, io non ho capito, stiamo in televisione. Scusami tanto, poi dice che io ogni tanto ti do delle cose. Perché stavi nascosto dietro la poltrona, Benigni?
5: No, perché io volevo, sperando che tu, vedendo la poltrona vuota, dicessi non c'è, passiamo ad altro, perché...
6: Buongiorno a tutti.
7: In questa fotografia che voi vedete adesso alle mie spalle, ci sono alcune immagini fatte a Catanzaro, durante il processo di Catanzaro. Tra gli ospiti di questo processo, in una maniera o in un'altra, c'è anche un intruso. Si vuol sapere dal pubblico dei romani e dei non romani chi è l'intruso.
8: Dunque allora, ciao a tutti gli amici dell'Altra Domenica. Qui siamo ad Alba, siamo venuti qui in Piemonte per assistere ad un palio.
9: Scusate, c'è qualcuno di voi che sa dove abita? Lei conosce Fabrizio De André, il cantautore?
10: Ma lui è no.
9: Come?
10: È lui? Quello lì?
9: No, non è lui quello lì.
7: L'Altra Domenica si è sempre prefissa nei suoi lunghi anni di vita di farvi conoscere i nuovi talenti della musica leggera. Il primo della serie che vi presentiamo questa settimana si chiama Vasco Rossi. Non so molto di lui, devo dire la verità, tranne anche perché sarebbero le solite notizie, è nato a Cera, queste cose che invece non sono vere. E dunque, in questo momento sta facendo il servizio militare e infatti ha intitolato una canzone Faccio il militare. Noi l'abbiamo registrata, guardate un po' che tipo, e ha fatto, questo è il suo secondo LP, e le riprese sono dalla nostra Roberta Cadringer. Vasco Rossi in Faccio il militare.
11: Domani sera scrivo a mia madre che non voglio tornare. Sto troppo bene, le dico, prepara il letto solo per Natale.
0: Arbore è un artista a tutto tondo e si concede anche due esperienze dietro la macchina da presa. I suoi film sono surreali ed ironici. Il Papocchio nel 1980 e FFSS, cioè Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene, del 1983.

0: io devo tutto a quelli che insomma praticamente hanno scoperto La Notte attraverso di me, insomma il programma più di grande successo è stato quello della Notte, quindi sono un ottambulo abbastanza, come tutti gli artisti del resto. Sì. Andai da Giovanni Minoli, allora era direttore di Rai, Rai 2, e dissi proprio a lui: vorrei fare un programma un po' anomalo per giovani completamente fuori legge. Dice: che significa fuori legge? Beh, farlo di notte. Come di notte? Allora alle 11, sappiate che alle 11 c'era il monoscopio, e non c'erano le televisioni private, si chiudeva alle 11 con una marcia lentissima, malinconica, e si chiudeva. E quindi io nel Minoli disse: beh, come lo vuoi chiamare? Disse: chiamamolo il tiratardi oppure quelli della notte. Va bene, mi disse, va bene. E quindi io inventai questo programma, sicuri che questo programma insomma non l'avrebbe visto nessuno. A quell'ora lì la gente era abituata ad andare a dormire.
1: A dispetto dell'orario, quelli della notte cattura rapidamente un numero altissimo di telespettatori e diviene ben presto un appuntamento irrinunciabile, un vero e proprio programma di culto.
2: Intorno ad Arbore cominciano ad emergere personaggi come Nino Farassica, Marisa Laurito, Simona Marchini, Roberto D'Agostino, Maurizio Ferrini, Riccardo Pazzaglia, che diventeranno popolari.

0: Nino, tu sei un pezzo di storia della televisione, della radio. Andando con ordine, l'incontro con Arbore, cosa ricordi di quel periodo? Come nacque il vostro sodalizio?
1: Ma io in realtà ho cercato proprio lui, perché in realtà l'umorismo che facevo era molto somigliante al suo, ero arboriano già all'epoca, e quindi la persona che ho cercato era proprio lui, e gli ho mandato dei messaggi spiritosi senza lasciare neanche il nome, che io lasciavo il messaggio e non dicevo chi ero, né dicevo che volevo lavorare con lui. Io non gliel'ho mai detto, io non ho mai chiesto di lavorare con lui, però facevo lo spiritoso per farlo ridere, perché naturalmente era quello che io volevo, lavorare con lui.
2: Te lo ricordi il contenuto di un messaggio, Nino?
1: Pronto, sono un mio ammiratore, al mio tre staccavo. Oppure sì. Ah, non ci sei, ce la segreteria. Allora vabbè, allora riprovo domani mattina alle 4.

0: letto.
1: Roma, 26 settembre 2019, alle 21.05 va in onda su Rai 2, no, non è la BBC.
2: Arbore torna in televisione per rendere omaggio a Gianni Boncompagni, suo carissimo amico, con il quale ha condiviso tanti anni in radio. Torna proprio nella sede di Via Asiago, dove sono nati i loro principali successi.
3: Quando noi abbiamo cominciato Alto Gradimento, disperati perché non sapevamo che fare, Gianni mi dice: guarda che gli americani improvvisano, gli americani, quelli che fanno. E io, che filoamericano di Foggia, lui aretino, dico, ne sa più di me, improvvisiamo, perché non voleva scrivere neanche un rigo. Noi abbiamo fatto 14 anni di Alto Gradimento con Giorgio Bragardi, Franco Bragardi e Mario Marenco, e che salutiamo moltissimo, senza aver mai scritto un rigo, per colpa sua. Poi però questa cosa
4: per
3: l'abbiamo
4: esempio, scusa, per dirti gli altri, Manzoni scriveva tutto. No, per dire che tutto. Grazie.

0: In Indietro Tutta si sfidano Nord e Sud con la conduzione del bravo presentatore Nino Frassica.
1: Tra le trovate più geniali, la scelta di scenografie e di costumi grotteschi, come quello delle ragazze Coccodè che ballavano vestite da galline antesignane in tutto e per tutto delle contemporanee veline. Memorabile poi lo sponsor immaginario della trasmissione, il cacao meravigliao.
2: Volante 2, la situazione è rimasta uguale a ieri perché il Ciuccio da qui non si muove.
3: Volevamo saltarvi.
2: Volante 2 ricevuto, volevo quindi sapere con l'occasione se la macchina che ti ho inviato con lo psichiatra ha ottenuto qualche risultato.
3: Per l'asino?
2: Ma tu chi sei?
3: La centrale.
4: Ah. Dove lei?
5: Io chiamo da Enna.
4: E nana?
5: Come?
4: E nana?
5: No, sono alta 1,74.
4: Quant'è alta?
5: 1,74.
4: Allora non è nana.
6: Siamo come gallinelle, siamo belle stupidelle.
3: C'è scritto qua.
4: Sono
3: Brazzi. No, non c'è niente.
4: Facciamo un applauso a Rossano Brazzi, che è qui con noi. Paolo Rossano. Abbiamo il cacao meraviglioso.

0: diffusa in tutto il mondo grazie alla sua orchestra italiana, fondata nel 1991. L'orchestra ha lo scopo di rilanciare la musica napoletana nel mondo, riproponendola in modo innovativo e contaminandola con differenze culture e vari generi, il jazz, lo swing e il blues.
1: Nel 1986 ha preso parte anche al Festival di Sanremo con un brano completamente immerso nel suo stile, l'allusivo e divertente Il Clarinetto.
2: Metti

0: fila.
1: Allora, arrivo secondo. Con Claudio Mattone scrivemmo questa canzone. No, per la verità, se vuoi sapere, noi scrivemmo una canzone che si chiamava Grazie dei Fiori Bis, dedicata al Festival di Sanremo. Poi devo ringraziare Claudio Mattone che disse, a me mi sembra una ruffianata, perché andare a cantare Sanremo Grazie dei Fiori Bis, che poi abbiamo lanciato con Classico,
2: dei fiori, in grazie.
1: Dice, mi sembra, perché non canti la canzone che abbiamo scritto insieme su il clarinetto, che è il tuo strumento, che è autobiografica. E io, che avevo bisogno di cantare una canzone umoristica, perché non, a Sanremo non andava più la canzone umoristica dai tempi di Gino Bramieri, che aveva scritto Lui andava a cavallo, a cavallo, a cavallo, non si era mai più fatta una canzone umoristica. Quindi io dissi, va bene, vado a Sanremo a fare il clarinetto, canto la mia canzone, se mi approvano va bene, se mi bocciano non me ne importa niente, ho cantato la canzone della mia vita, col doppio senso, eccetera.

0: No, non è la BBC, segna il suo ritorno in televisione. Un'occasione di compiere un viaggio indietro nel tempo, rievocando quella televisione di qualità di cui lui è stato maestro e quegli anni in cui la radio è stata il motore di una generazione che proprio dalla radio ha poi conquistato anche il piccolo schermo.
1: I Lunatici su Radio 2.

Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2. Voi continuate a commentare la diretta su X con l'hashtag i lunatici. Adesso parliamo di un'iniziativa veramente molto importante, quella di Amref Health Africa, che lancia la campagna La fame non è un gioco tramite SMS solidale al 45587. L'obiettivo è vitale: raggiungere 185.400 persone attraverso interventi che integrano salute, nutrizione e gestione delle risorse idriche in un contesto in cui la malnutrizione è il risultato del collasso dei sistemi sanitari. La risposta di Amref non si limita alla distribuzione di cibo, ma punta a rendere le comunità autonome e resilienti. In paesi come l'Etiopia, il Kenya, il Burkina Faso, grazie ad interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici ed igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza in questi paesi. Parallelamente, in tutti i territori coinvolti, i fondi raccolti serviranno a riabilitare o attivare nuovi sistemi idrici. Per sostenere Amref sarà possibile donare al numero solidale 45587. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Fastweb, Vodafone, Win3, TIM, Iliad, Poste Mobile, Copvoce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Fastweb, Vodafone, Win3, Tiscali, Geni Communication, e sempre per la rete fissa di 5 euro, Convergenze e Poste Mobili. Vi ricordiamo il numero solidale per la campagna di Amref La fame non è un gioco, 45587.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini è tutto, voi restate su Radio 2.

0: Buongiorno a tutti, amici.
1: Buongiorno.
0: Questa è Rai Radio Televisione Italiana.
1: Bravo.
0: È un programma fatto di con la voce,
1: sì,
0: in quanto radiofonico.
1: Sì. Si intitola Il ruggito del coniglio.
0: Esatto. Mm? Ed è qui per fornirvi tutte le informazioni assolutamente precise,
1: sì,
0: che è nostro dovere in quanto Rai Radio Televisione Italiana. Ad esempio, oggi è giovedì.
1: Vedi? Vabbè, no. Cosa siamo, dire.
0: La precisione. Una notizia però delicata. Sì. Allora, io vorrei che questa notizia fosse farcita come un tacchino il giorno di Natale, povera bestia, dagli artisti Paiella e Di Giovanni, oggi presenti in studio anche Ilaria della Bibbia.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Buongiorno.
3: Allora, buongiorno, buongiorno.
0: Vorrei subito un clima horror, un clima de paura, de grossa paura.
4: Marco,
0: diciamo.
4: Ecco. Vieni a stare con noi.
0: Stai esagerando.
1: No, è troppo, così è troppo.
0: C'ho il dentista nel pomeriggio.
4: Antonello, vieni a stare.
0: No, lui sì.
1: Ho un impegno, no, io. Purtroppo.
0: Allora, perché questo clima?
1: Allora,
0: perché?
1: State facendo la vostra battaglia sulla bilancia,
0: sì,
1: no? Tutti lo stiamo facendo.
0: Beh,
1: io per esempio faccio diete e
0: non serve a niente.
1: Non calo, diciamo, neanche di un grammo.
0: Perché sei un uomo coerente, tu hai preso quel peso e vai avanti così.
1: Allora, perché faccio questi sacrifici?
0: Perché?
1: Vabbè. No, c'è un interessante studio condotto dai ricercatori dell'Università di Westminster.
0: Allora, attenzione, non è l'Università di Frattocchie, con tutto il rispetto per Frattocchie, che io...
1: Certo.
0: E che è nel mio cuore, ma what's...
1: Beh, è un'università che ha prestigioso, certo prestigio. E hanno studiato, hanno capito che guardare un film horror. Di 90 minuti può aiutare a bruciare fino a 113 calorie.
0: Certo.
1: Che corrisponde a una camminata di un'ora alla fine. Cioè,
0: certo,
1: non...
0: Perché tu sei in tensione sul tuo divano e quindi quando vedi il lupo panato...
1: Sì.
0: Il lupo panato che esce dal cespuglio.
1: Il vampiro.
0: Esce
1: dall'angolo.
0: La mummia.
1: Ah, la mummia.
0: Ecco, allora lì tu sei in tensione e bruci quanto?
1: Calorie, poi dipende dai film, hanno fatto pure la classifica.
0: Ah, bene, allora benissimo, vai.
1: Vedere Shining so 184 calorie.
0: E per di più vedi un capolavoro.
4: Di Wendy.
1: Lo squalo.
0: Oh, mamma
1: mia, 161.
0: Butta le vie.
1: L'esorcista, 158 calorie.
0: Ma lo vedi? Ecco, allora si potrà dire... Vabbè, ma non a tutti piace il genere horror.
1: Infatti,
0: e
1: come
0: che faccio?
1: Fai?
0: Mi annoio se mi metto a guardare. C'è un'alternativa, amici. Per fortuna. Vi guardate il telegiornale. siamo lì, È sempre horror.
1: 200-300 calorie.
0: Ti vedi
1: fine.
0: Un paio di telegiornali al giorno e vedi che le calorie le bruci lo stesso.
1: Orrore!
0: Come se le bruci.